0: 6 maggio dalla banda di R101. Eccoci qua alle 7.03. Partiamo noi fino alle 9 in diretta in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre, perché qui siamo giovani, parliamo così, canale 67. Beh sì, c'è anche Paolo Dini in tutto ciò.
1: Buongiorno,
0: Paolino.
1: Sì. Buongiorno, bravi.
2: È una quota della terza età.
1: Bravi. Chi è stato?
0: Il King e il Bim Bum Boomer. A fare cosa?
1: E chiunque sia stato, ha amici molto in alto.
0: Allora è Cristiano Militello.
1: Perché i ragazzi sono riusciti addirittura a far fare al Corriere della Sera un inserto che va in edicola con tutte le copie,
0: sì,
1: solo per perculare me.
3: Perché?
1: Perché dimagrire per l'estate con l'acqua.
3: Con l'acqua.
1: Guardate qui.
0: Dieta a base d'acqua.
1: Dimagrire per l'estate con l'acqua. A me!
0: Una dieta dedicata a...
1: A Paolo Dini. Dedicata a tanti consigli e approfondimenti. Dimagrire per l'estate.
0: Guarda che Cristiano Militello che ha svuotato una libreria di Milano ultimamente.
2: Oggi li ho portati, però a Paolo gli avevo regalato quello sul vino.
1: Sul vino, sì, è vero.
2: Io non sono tra i colpevoli, tra gli indiziati. Vabbè. Ma se parliamo d'acqua, parliamo anche della signora più tignosa e più puntigliosa d'Italia.
1: Quella che si è fatta servire a Bolzano, no, in Alto Adige.
2: Sì, a Corvara.
1: A Corvara.
0: Non so nulla, che è successo?
2: È successo che una signora, ormai anni fa, andò in questo 5 stelle hotel. Uh-huh. 5 stelle e una roba da 5.700 euro a settimana.
0: Una roba elegante.
2: Ok, alla fine ha fatto causa all'albergo perché a lei non veniva servita l'acqua
1: del rubinetto.
2: Gratis del rubinetto.
1: Esatto.
2: E diceva: ma voi avete l'acqua naturale a 7 euro. E alla fine gli ha fatto la causa. Non è che gli ha fatto la causa, sono andati in Cassazione. E ha vinto l'albergo, oltretutto.
0: Ah sì, quindi l'albergo può non servirti l'acqua.
1: Sì, non hai fatto
0: scusa,
1: obbligo.
0: Vai in bagno, mettiti sotto qualche scorre.
2: C'è l'acqua migliore d'Italia, in Trentino. Beh, faccio presente che l'albergo, io sono stato spesso in Val di Fassa, a Vigo. Mm-hmm. La prima sera c'è l'albergatore che ti dice: guardate, non abbiamo messo nel frigobar l'acqua perché ci sembrava di prendervi in giro, perché quella del rubinetto è buonissima. E quindi la mattina ricche borracce, insomma, perlomeno in camera così.
0: Chissà.
2: Niente, siamo partiti.
3: Paolo, è sopravvissuto a questo racconto?
2: Siamo partiti alla gara.
3: Volevo capirlo. Non lo sento più.
1: No, ma voglio dire, 6.000 euro la settimana e poi vai a fare il pinocchio sull'acqua.
0: Che la vuoi dare?
2: Proprio perché pago 6.000 euro, dammi sta caraffa d'acqua.
1: Ho capito, però con la giustizia che già è lenta, vai in Cassazione per una roba.
2: Ecco. Non gli fai causa, non ci torni più.
1: Non ci torni più.
0: Chissà dov'è invece il nostro Leonardo Fiaschi. Ogni giorno lo mandiamo in giro per l'Italia a incrociare i nostri ospiti, così possono partecipare anche loro. Buongiorno Leo.
4: Buongiorno, sono Massimiliano Allegri, l'esonerato del giorno.
3: I nuovi disoccupati.
0: Il filurato del giorno.
2: Sì.
3: Buongiorno.
0: Di ieri, allora, ormai.
4: Avete un lavoretto?
1: Sì, appena sta male Proce un'altra volta, lo sostituisci tu.
4: Vado con Rebecca Staffel.
1: Non sei incerto.
2: Ah, belli Allegri.
4: Non sei. Vabbè, ragazzi.
2: Rebecca Staffelli.
0: Belli Allegri invece, belli felici.
4: Belli Allegri.
3: Dovrebbe essere un'idea.
0: Perché uno spazietto del weekend.
2: Staffelli, certo.
0: Con quelli del weekend. C'è anche il nostro Riccardo Russo.
3: Ci sono.
0: La sigla era dedicata anche un po'.
3: Per quanto tempo? Adesso tutta l'estate sarà.
0: Che è troppo bella, ci sta tutto.
3: Vabbè, ma bellissima, ma è proprio. La uso come suoneria, come sveglia. Grazie.
0: C'è un romanista come Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino. C'è Matteo Torre in produzione. Ci siete tutti voi al 331 80 90 101 pronti ad esibirvi. Poi vi raccontiamo come ci siamo arrivati. Ma quello che vi buttiamo così stamattina e buttiamo un po' in cacciara.
1: Sì.
0: Provate a suonare una canzone con qualunque cosa vi trovate intorno. Il primo oggetto
1: come
0: che
1: fai?
0: Possa suonare, che avete intorno, magari un attrezzo del lavoro, magari le chiavi di casa, magari la tazzina del caffè. Suonateci una canzone.
1: Matteo, aprimi quella scatola di fagioli che poi intanto ci penso io.
2: Valgono anche le parti del corpo?
1: Sì, sì, evidentemente.
2: Ah, sì?
1: No, a me così magari.
0: Il tavolo. Allora, come fate?
3: Che
0: in questo caso devi dire: Claxon. Ciao, sono Paolo Dini.
1: Ah, okay.
0: sto suonando la mia scrivania del lavoro. E la canzone che stai suonando, riprova.
1: Allora, ciao, sono Paolo Dini, sto suonando la mia scrivania del lavoro.
3: Che canzone
1: e sto suonando, devo dirla?
0: Sì?
1: Sto suonando My Sharona.
3: Cioè?
0: My Sharona.
3: Ma non sembra My Sharona.
2: Vabbè.
3: Sembrava tutto tranne dei... My Sharona.
2: Va bene, vale anche per cuotere i mariti?
0: Sì, potete
2: sto
0: suonare
2: suonando
0: anche
2: mio
0: altri.
2: Marito, ecco.
1: Anche no, i colleghi posso. Magari.
2: Sto suonando Vattene amore, perché va bene.
0: In c'è... realtà siamo partiti da un uomo che suona oggetti, quindi questo è il tema della giornata. Mm-hmm. Potete scegliere, però se avete lì vostro marito, vale anche lui.
2: Ma lui è James Blunt che suona oggetti?
0: No,
1: non no, glieli lanciano.
0: Riccardo sta suonando la sua tazzina del caffè.
2: Ok.
0: La musica sta per partire qui su R101, secondo me arriverà di tutto. Al 331 80 90 101. Buon martedì!

0: ci sarai anche in Luna Pop su R101 alle 7.32. Noi possiamo contattare Cesare Cremonini in qualunque momento.
1: Sì,
0: buongiorno,
1: sì,
0: Cesare.
2: Eccolo.
1: Ero proprio giovane quando facevo questi pezzi.
0: Dov'è che eri?
1: Suonavo, sapete, suonavo i pezzi.
0: Sì. A Bologna,
1: sì, sì, sì, certo.
2: Come fate a indovinare, no. Chiara?
1: A Bologna, questa città meravigliosa, però, no, però non ero ancora un poeta.
3: Beh, città che ha vinto anche il titolo di posto dove si vive meglio, giusto?
1: Suonavo lì.
3: Lo si diceva l'altro giorno anche tra... No, lo dicevo con Aldo Preda, mi sono confuso.
1: Sai che io...
3: Scusami, scusa.
0: Ah, cioè ci confondi con quelli del Procediamo.
2: Fai programmi, fai.
4: Tu lavori, Chiara, troppo.
0: Qua parte la gelosia.
1: Io suonavo con il martello prima.
0: Sì?
1: Cioè, vuoi sentire?
3: Dai,
4: proviamo.
1: Non voglio più suonare senza di te. Incredibile.
2: Almeno a tempo,
1: bello,
2: però
1: bravo, ma piglialo, per lei, oh. Perché io suono tutti gli strumenti e tac.
3: E piglialo sto chiodo una volta.
4: Poi sei andato a vivere da solo in una villetta, immagino.
1: Sì, sì. Sono andato a vivere da solo.
4: Il condominio non era felicissimo di questa tua passione.
1: Sempre a Bologna, ovviamente.
2: Sempre, certo, a Bologna. Certo,
0: c'è
2: certo.
0: Un tipo che è diventato virale sul web, soprattutto YouTube, con i suoi video in cui suona qualunque cosa, dalla zip al piede sulla terra, e suona spesso le canzoni degli Oasis.
3: Il piede nel comodino, poi suona bene.
4: Anche i due che sono rientrati all'Uganda, speriamo non diventino virali.
3: No, insomma. No, è stata scongiurata quella roba.
4: È scongiurata?
3: Sì, si pensava a malaria, non era malaria, si pensava a quell'altra roba brutta, l'Ebola.
4: Era il tartaro.
3: Sì, era carie.
4: Ah.
3: Sono spacciati.
4: Carie, vabbè, esatto. Meglio così, insomma, dai.
0: E siamo passati da Tony Levine, bassista dei King Crimson, Pink Floyd, ma anche di Peter Gabriel, con cui suonò Don't Give Up, canzone con un duetto con Kate Bush. Lui girava proprio con la figlia, si era costruito una struttura per potersi portare la figlia, esatto, e continuare a suonare.
4: Ecco.
0: A un certo punto aveva bisogno di un suono più tozzo, più rotondo,
3: più ovattato
0: del suo basso, ci mise un pannolino della figlia e suonò così.
2: Ce l'abbiamo.
3: Sì.
0: Questo è basso, basso con pannolino.
2: Ma si sente proprio, che
0: si sente?
2: Ma certo.
0: È più ovattato.
2: È ovattato.
0: E chissà com'era senza.
2: Aspetta.
3: Ti immagini, tu di solito torni da un concerto con una maglietta che ti ha lanciato l'artista.
4: Esatto. Merchandising, sì. Il foglio, la bancarella.
2: Si sente anche
4: il pannolino griffato.
2: Dall'odore si sente che è una bella canzone.
0: Ne sprecò uno di quelli da utilizzare.
4: Sì.
0: Però con tanto di figlia in braccio.
4: Provato una volta, io sono al basso, infatti a me mi è arrivato un gavettone di piscio sul palco.
2: Dai. Vabbè, poteva stare un attimo più, però.
0: E
2: diretto,
0: poi la mattina
2: diretto.
0: Sei lì in bagno che ascolti R101, ti fai la barba e col rasoio magari riesci a suonare una canzone.
3: Anche
4: ma perché
3: con
4: non fai una cosa alla volta? Prima fai la barba.
3: Beh, ma allora mi ha incuriosito, cioè non si può sentire quella del rasoio, no?
0: Sì, c'è un gruppo che ci ha fatto proprio
4: un
0: una canzone, si chiamano i Klang Phonics, questa è Electric Razor Techno. Comincia così. Senti il rasoio?
2: Sì, sottofondo, è vero.
0: Rasoio elettrico per la barba. E ci canta anche.
4: Sembra quello che senti quando ti fanno le risonanze magnetiche.
3: Ragazzi, oggi devo tagliare l'erba e mi registro.
0: Bello. È un bel pezzo,
4: Sì, beh, dai. Nella galassia techno non fa una piega, devo dire. Ci sono i suoni più strani.
2: Ha finito di farsi la barba, grazie. Adesso
4: quello è Tamberi. Tamberi era il cantante di questo gruppo. Ricordi Tamberi con la barba?
3: Sì, che era la
4: mezza metà. Perché metà se la faceva e metà suonava, capito?

0: vuoi una gegia? Chi di voi vuole una gegia? Volete una gegia?
1: Una treccia, grazie.
0: Una gegia.
1: Mozzarella pugliese.
0: Una gegia, benissimo. Siamo pronti con il Tortorella Challenge.
1: Dai, che abbia inizio la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: divertente, ma non si vince proprio niente. Attenzione. Fa tanto ridere la gente.
1: Eccoci.
2: Allora, la 5 me la metti al posto della 3? E ci siamo, pronti per il Tortorella Challenge. Scusate,
1: hai messo la 5 al posto della 3.
2: La 2 a posto.
1: Fa così anche dal fisioterapista con le vertebre. Sì, scusate.
2: Tra l'altro, scusate, no, devo dire, cosa? La vertebra più simpatica di tutte.
1: Qual è?
2: Non è un challenge, dovete purtroppo, è da vedere. Cosa però dire? Cercate la C6.
1: La C6?
2: Sì. La C6.
1: E giochi a Campominato.
3: La C6 o ci fai? Questo si chiede.
2: Quella
3: all'Italia.
2: Che regge la nuca è troppo simpatica. Dovete vedere un'immagine della vertebra C6. Andatevela a cercare quando avete tempo, perché adesso.
3: Eccola qua. Sembra una poltrona da giardino.
2: Sembra che ride di brutto.
1: Una poltrona da regista, sembra, sì.
2: Scusa, poi dicevi delle vertebre?
1: No, che tu gli hai detto che anche chiedi di scambiartela anche.
3: Ti è rotto un programma radiofonico per fare vedere una
1: la
3: cosa.
1: La C6.
3: Momento.
2: Diamo l'immagine, poi sì, ognuno si andrà a vedere la faccia della C6.
1: Sì, che serve per sostenere la testa di chi ce l'ha, però, non come te.
2: Esatto.
3: C6 che non è un'autovettura, ma è una vertebra.
1: Sì, esatto.
3: Perfetto. Bene, ora proseguiamo. Dopo l'autopsia, andiamo avanti adesso.
2: No, bello. Tra l'altro, questa cosa l'ho vista ieri sera nel nuovo programma di Bruno Vespa, quello girato a Bergamo.
1: Sì.
2: Pota a pota.
1: Allora io ti porterei sulle mura venete a Bergamo, de pura, e ti butterei giù da pota. Ecco.
2: Sai che io col mio paracadute posso fare quello che voglio. E quindi
1: comunque
2: becco anche tutti i bergamaschi all'ascolto che partecipano al Tortorella Challenge.
1: Sì.
2: Bruno Vespa e Feltri saranno i giudici di gara.
4: Ma io mi dissocio proprio come uomo da questa situazione.
2: Non avevamo dubbi.
5: Benissimo.
2: Bruno, pronto?
5: Un sciottino?
2: Prima sfidante, vai.
6: No, Chiara, non l'abbiamo visto questo programma perché eravamo ignari.
1: Ignari, però non è Bergamo,
2: è Bergamo.
1: Siamo sempre nel Nord Italia.
2: Allora vabbè,
3: lo facevo per le minoranze etniche di Palo del Colle che magari si arenano su questo fonema, diciamo, ecco.
2: Questo lo capiscono tutti, secondo sfidante.
7: Io ho visto il nuovo programma.
1: Cos'è?
7: Il nuovo programma di Del Debbio invernale. 4 gradi.
2: Invece che quarto grado.
1: Sì, sono 6 gradi il programma invernale di Del Debbio.
3: Secondo me si è fatta a colazione una ventina di gradi.
1: Sì, certo.
3: Qualche grappetta, qualche cosa.
1: È possibile.
2: Vabbè. Non è finita su Del Debbio, avanti.
8: Ma io ho avuto Del Debbio che fosse una battuta spiritosa.
1: Spiritosa.
2: Che fastidio. Secondo me
3: dubbio debbio.
1: Dubbio debbio?
3: Ho avuto un debbio.
1: Dubbio? Tibio?
2: Perché anche Cribbio. Tosa effettivamente è una parola bergamasca. Spiritosa. La Tusa, no?
1: Vabbè. Oh mamma mia. Tusa. Fermati,
3: allora,
1: liga,
3: facciamo così. Quella che abbiamo appena sentito, eliminala.
1: Allora,
2: che fastidio.
3: Sparisce dalla.
1: Sul ponte di Trezzodata c'è la foto di Chiara con "io non posso andare oltre".
2: Vabbè, allora andiamo in Toscana, così alla fine almeno in due la capite.
3: Andiamo.
7: Invece ieri al cinema ho visto il nuovo film, la nuova versione di Balla coi lupi.
1: Sì.
7: L'hanno girata da Aulla.
3: Aulla.
1: Aulla. Aulla. Aulla. Aulla. Aulla.
3: Ridente cittadina in provincia di Massa e Carrara.
1: Massa Carrara.
3: Trovate anche sull'autostrada della Cisa.
2: Tranquilli, Bruno e signor Feltri, avete solo l'ultima da sentire, poi è tutto finito. Una coppia.
9: Buongiorno banda. Per la battuta più brutta del giorno, io sono William.
10: Io Camilla. E questa è la mia battuta. Una piovra, dici, un'altra piovra. Oh no, guardate un mese, domani piovrà.
1: Boom.
2: E boom.
5: Allora, plastico della mia prostata adesso.
1: Sì, sembra il sentierone.
4: Credo che far più schifo di così sia impossibile.
5: Si calmi.
2: Bene, allora vuol dire che è tutto regolare. Chi vince la sfida, la battuta più brutta del giorno?
4: Cacchio ne so, ma chi ha ascoltato la vostra radio l'ultimo quarto d'ora deficiente completo?
3: Stia buono capito. Che invece abbiamo un gran quarto d'ora ultimamente.
5: Vabbè, allora il gelo in studio.
4: Bisogna dirlo.
1: Dai, su.
2: Avanti.
4: The winner is.
5: Santo Dio.
11: Io ho visto
4: cosa
11: il nuovo programma.
1: Bevi qualcosa?
11: Il nuovo programma di Del Debbio.
1: Hai già bevuto.
11: Invernale. 4 gradi.
4: E ride da solo.
1: E ride.
2: Ma può ride. Succedere.
3: Faceva schifo la battuta, ma era uno schifo contagioso, diciamo. Ecco.
2: È uno dei tanti effetti che può fare il Tortorella Challenge.
12: Che fastidio.
2: Si può anche dare molto fastidio, ma scusate. Non di certo quello che succederà nei prossimi minuti.
5: Sa cosa c'è io?
3: Peraltro,
4: cosa?
3: Quarto grado lo presenta Nuzzi, non c'entra
4: esatto.
3: Nulla del debito.
4: Altro fa diritto e rovescio,
2: ma
4: non sapeva niente.
3: Se proprio vogliamo dirla tutta.
1: Ragazzi,
5: scusate. Scusate?
2: Sì.
3: Dica.
5: Ma io sono rimasto qua, quindi datemi un regalo. Tra poco c'è, dammi regalo.
4: Ah!
3: Sì.
4: Ah.
2: Come rimborso certo. Spirituale dopo il Tortorella Challenge. State con noi e il challenge torna domani.

0: strumento musicale in più, quello della banda di R101, quello che potete suonare anche voi, ovvero qualunque oggetto abbiate a disposizione. Tazzina su cucchiaino. Questo è...
1: No, aspetta, fategli dire cos'è, così si non ridice.
2: Era Saif, appena sentito. Ma era uguale. Vabbè, ma le ho perle ai porci.
1: Ma scusa, ma che perle ai porci.
0: Cosa ci volete suonare? Cosa ci state suonando stamattina? Sentiamo.
3: Una domanda. Io pensavo di essere un po' psicopatica, ma probabilmente sono in buona compagnia.
0: Sì?
3: Allora, quando tossisco, a volte, soprattutto quando più rastino, cioè così, ogni tanto quando lo faccio, poi mi sembra che somiglia a una melodia, quindi vado avanti la canzone, vado avanti per 10 minuti a fare.
0: Primavera.
1: Con Cristiano facciamo un pezzo italo disco primi anni 80, dove partiva così.
0: Ma è meraviglioso.
1: Gli scotch da Brescia, se non sbaglio.
2: Dopo che bevevano lo scotch,
4: naturalmente, lui si ricorda tutti i pezzi che iniziano con i liquori.
1: Certo. Tu non hai idea dei sanatori, i concertoni
4: però
1: facevano.
4: Ora ve lo facciamo sentire. Però bella, la signora che rappa con la tosse.
0: Ma hai voglia, ma poi non è da sola. A parte che oggi ci ritrova tutti noi e tutti gli altri amici che possono farlo al 331 80 90 101. Poi, per dire, Peter Gabriel, in una delle sue canzoni un basso fu suonato con un pannolino della neonata figlia del bassista, chiaramente pulito. Che lo mise sul basso per avere un suono ancora più morbido.
1: Ma guarda, devo andare a cambiare il pannolino dal basso.
0: Aveva bisogno di un suono più ovattato del basso. Aveva dietro i pannolini che servivano per cambiare la figlia. Prendendo uno di quelli venne il suono perfetto.
1: Ma non ci credo.
0: Per Don't Give Up di Peter Gabriel.
4: Ragazzi, porco cane.
0: Ma non è l'unico esempio nella storia della musica.
1: Chiara, ma grazie, tu, almeno quello.
4: Tu eri in trance agonistica. Ma c'è Gianni Morandi che ha detto peccato. Vabbè, lasciamo perdere.
0: Ho sorvolato.
4: Ah, te ne eri accorta? Ah, pensavo di no. È tutto qua. Va bene, aspettate un attimo.
1: Sì.
4: Santo Cristoforo, sentiamo il pezzo a cui alludevamo.
0: No,
1: ha cambiato il pannolino.
4: Che hai fatto?
1: Questa. Dun daga du du dum, vedrai che arriva,
0: Ma che bello.
1: Non te lo ricordi? No?
4: Sì, anche bello. Ora, a parte l'inizio un po' asmatico, ma per il resto...
2: Lo prende lo sciroppo poi per cantare.
5: No, durante il Covid andava forte.
1: Sì, sì, mai. In discoteca entravi con l'impegnativa.
0: Dai, mentre i nostri amici possono suonare qualunque cosa oggi al 331 80 90 101, poi tiriamo fuori anche il pezzo di Peter Gabriel e altri oggetti assurdi usati nella storia della musica, tipo rasoio elettrici e trapani nelle canzoni.
2: Belle.
0: Vi aspettiamo al 331 80 90

0: piove. Pino Daniele su R101, grazie, che pezzi che ci tirate fuori ogni tanto. Quelli che non si sentono spesso in radio e che abbiamo voglia di sentire qui nella mattina di R101.
1: Amici, a volte anche voi arrivate a gamba tesa dicendo cose come la moneta da 500 lire non esiste.
0: Non esisteva.
1: Invece no, ne sbagliamo tante di cose, né? Però voglio dire, questa volta c'era, certo che sì.
0: Compravi due caffè?
1: La moneta bimetallica, ok, non quella d'argento, quella addirittura è oggetto raro da collezione e da investimento in alcuni casi, quella d'argento delle caravelle 1958-1967, quella bimetallica più recente 1982-2001,
2: e quella quindi gialla dentro, esterna
1: è croccante fuori.
2: Esatto.
1: Quella lì,
3: quella più latte e meno cacao,
2: con la menta intorno.
4: Ciao ragazzi, sono Gianni.
0: Ciao Gianni.
4: Ehi là,
0: gli ospiti entrano quando vogliono.
4: Sono proprio venuto adesso felice a fare l'aperitivo a casa di Peter Gabriel.
2: A quest'ora,
1: bella lì.
3: Casa dell'aperitivo. Bassista di Peter Gabriel.
4: A casa del bassista di Peter Gabriel abbiamo fatto trovare dei pannolini con le stuzzicadenti sopra.
2: Molto
4: bandierine. Le nazioni. Io.
0: Sì.
4: Se volete vi faccio sentire come suona il pannolino.
2: Sì, dai. Provi.
0: Suona.
2: Quello è il pannolone suo.
4: Se volete io riesco a cantare Banane Lamponi con la dentiera.
1: Davvero?
4: Sì.
3: Questo è interessante.
0: La dentiera mentre è in bocca o esterna?
1: Appunto,
0: la comodino. Fuori.
4: Vai. Banane Lampone che c'è con te.
3: Che voglia di
4: com'è, ragazzi?
1: Che voglia di gin tonico.
4: Io sono uno strumento
0: simile al ghiaccio nel bicchiere da cocktail.
4: Io c'ho uno strumento perdito, capito?
1: Ho capito.
4: Sai, mi divertivo molto anche quando ero giovane a suonare le cose a casa. Eravamo a casa di Renato.
1: Sì.
0: Zero?
1: Renato Renaiti.
3: Renato
4: Zero. Suonavamo un flauto, lui lo faceva sparire. Conosco Renato da quando era povero.
0: Ora, e rubava gli strumenti.
4: Sì, rubava, ovvio. Ha fatto soldi, ora è Renato a 6-0. Poi Giovanotti
3: mi ha regalato
4: una canzone suonata con le chiappe. E poi mi ricordo quando accordavo il pianoforte con i denti di Marco, mio figlio.
1: Davvero?
4: Ah! Sì, si sei preso.
1: Perché ne aveva, ne aveva uno nero ogni 5.
0: Infatti 13, Pietro, sono gli denti che gli sono rimasti.
2: Ecco cos'era sto 13.
4: Volete sentire?
3: Bello, poi c'aveva i denti bianchi e i denti neri, come nel pianoforte.
4: Sentite questo rumore qua, sentite questo, primo. Alle prime armi, chi è questo? Alle prime armi.
1: No, chi può essere questo? Me lo fai risentire.
0: Paolo a casa di Cristiano che rompe i bicchieri.
4: Tiziano Ferro.
2: È vero.
4: Volete sentire Bocelli alle prime armi?
1: Dai.
4: Quando suonava il piano?
1: Sì.
4: Eccolo.
1: No. È un cretino.
4: Comunque, ragazzi, vi saluto per sempre, credo. Quindi ci sentiamo tra poco per il Tortorella Challenge.
0: Esattamente.
4: Ciao.
0: Tra poco qui parte la sfida alla battuta più brutta del

0: Night, James Blunt, e qui nella mattina di Erne 101 nel Morning Show che vi fa stare bene. Ci siamo tutti pronti ad accompagnarvi in questo martedì mattina ovunque stiate andando, anche con la vostra musica. E non parliamo solo della canzone che ti fa stare bene, ma di quei suoni che ognuno di noi è abituato a far partire nel momento in cui parte una canzone oppure parte nella testa.
1: Esatto, perché c'è questo tizio che su Instagram sta diventando popolare perché suona la qualunque,
0: milioni di visualizzazioni.
1: Sì, riesce a suonare delle melodie, lui le chiama tali, anche semplicemente con la zip di una felpa.
2: Sì,
1: hai capito?
2: Anch'io screcciavo con la cerniera dei pantaloni.
1: Davvero?
2: Sì. Fino a quando il pelo
1: si è infilato lì. No,
2: no, no. Quando ci ho fatto tre etti di macinato un giorno.
0: È un'esibizione seria. Questa è Oasis,
1: sì?
0: Wonderwall, suonata con la zip da questo tizio.
2: Sentiamo.
0: Ciao, una ripartire. Gonna be the day that they're gonna...
3: Ho capito.
4: Bella. Sì, però devi avere fantasia,
0: Eccola, c'è tutta.
4: Ma quando?
1: Ma come c'è tutta?
4: Ma ecco, voi state male.
3: Ecco perché si sono sciolte,
2: sì,
3: voi due.
2: Almeno basta fare zig zig zig a tempo, e poi uno la spaccia anche per la nona di Beethoven.
1: A scuola, alle elementari, non vi facevano mai portare il pettine con la carta velina?
2: Diamine.
1: Almeno lì riuscivi a scimmiottare una specie di melodia.
2: Sì, certo.
1: Così zig zig zig che capisci?
4: È difficile.
2: Ma mi facevano portare la polvere con la carta di credito anche alle elementari.
4: Scusa, ma che scuola hai fatto?
2: Era un quartiere difficile.
4: Che tipo di polvere?
1: Era fatto l'elementare a Medellin.
0: Tra l'altro, alla tenera età che hai adesso, sì, sei ancora sottoposto alle penitenze della banda di R101. Lo sai che tu sei arrivato all'ultima parolaccia possibile.
2: Sì. Di maggio?
0: Sì, esatto, quindi alla prossima scatta la penitenza. È già pronto.
1: Sì, perché sei il capocannoniere delle parolacce di R101.
0: C'è un limite massimo, sì, l'abbiamo stabilito, che tu hai superato. E quindi preparati, che alla prossima, dovesse mai scattare,
1: la penitenza scatta su di te.
2: Starò attentissimo.
0: Lo fanno anche i nostri ascoltatori con i loro bimbi. Hanno imparato a farlo.
2: Quello fanno bene.
0: Guardando la banda di R101.
4: Scusate.
0: E ascoltandoci.
4: Io potrei fare con un suono che vi dico, la canzone Ti amo di Umberto Tozzi, prego.
0: Dai. Vai.
4: Vai. Ti amo. Ti amo.
1: Cos'è sta roba?
2: Cos'è?
0: Allora ti aiuto.
2: Dentale, cos'è?
3: Sta chiamando Tozzi.
0: Aiuto con due brugole.
1: Cosa stai suonando? Però
3: Tozzi vuole lo strumento.
2: Aspetta.
4: Brava. Questa cos'è?
2: È l'arrangiamento con le brugole. Sì.
0: Ho preso gli attrezzi del motorino stamattina.
4: Sì. Cioè, hai smontato un motorino.
2: Ma questa non l'hai riconosciuto, è un pezzo dei Metallica.
1: Eccoli.
4: Bravo.
1: Se c'è un bullone che balla, ti deve essere uscito dalla testa.
0: Infatti. Oh, mi sa che sta arrivando di tutto al 331 80 90 101.
1: Cos'è?
0: Ma diteci cos'è,
4: vogliamo fare una puntata così veramente? Siamo sicuri?
0: Proviamo.
2: Si vede che è arrivato il caldo, ragazzi.
0: Ammazza, e che caldo.
2: Ecco.
4: E che cos'era sta cosa qui?
2: Niente, ma
0: un ascoltatore ha già provato. Diteci intanto chi siete, così vi presentate.
2: Ma chi siete, anche se non ce lo volete
0: presentate
2: dire?
0: Presentate la canzone che state per suonare.
1: Sì.
0: E diteci anche l'oggetto.
1: Appunto. Cioè,
0: dai, adesso secondo me hanno tutti le
2: adesso
0: idee chiare.
2: Facciamo che era una prova, no? Sai, come quando eri piccolo. Ma no, perché quello ti ha già fatto tre gol.
0: Esatto.
2: Tre gol, no. Facciamo che era una prova.
1: Facciamo che era una
2: adesso
1: prova.
2: Adesso iniziamo.
1: E poi quando arriva buio, chi segna l'ultimo ha vinto. Anche se sei sotto di 3.
0: Lasciamo suonare seriamente Saif con Buona Domenica. Rimanete

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: lo strumento musicale in più, quello della banda di R101, quello che potete suonare anche voi, ovvero qualunque oggetto abbiate a disposizione. Tazzina su cucchiaino. Questo è...
1: No, aspetta, fategli dire cos'è, così si non ridice.
2: Era Saif, appena sentito. Ma era uguale.
1: Martin,
2: vabbè, ma le ho perle ai porci.
1: Ma scusa, ma che perle ai porci.
0: Cosa ci volete suonare? Cosa ci state suonando stamattina? Sentiamo.
3: Ciao, Romanda. Io pensavo di essere un po' psicopatica, ma probabilmente sono in buona compagnia.
0: Sì?
3: Allora, quando tossisco, a volte, soprattutto quando più rastino, cioè così, ogni tanto quando lo faccio, poi mi sembra che somiglia a una melodia, quindi vado avanti la canzone, vado avanti per 10 minuti a fare.
0: Primavera.
1: Con Cristiano facciamo un pezzo italo disco primi anni 80, dove partiva così.
0: Ma è meraviglioso gli scotch
1: da Brescia, se non sbaglio.
2: Dopo che bevevano lo scotch,
4: naturalmente lui si ricorda tutti i pezzi che iniziano con i liquori.
1: Certo. Tu non hai idea dei sanatori, i concertoni
4: però
1: facevano.
4: Ora ve lo facciamo sentire. Però bella la signora che rappa con la tosse.
0: Ma hai voglia, ma poi non è da sola, a parte che oggi ci ritrova tutti noi e tutti gli altri amici che possono farlo al 331 80 90 101. Poi, per dire, Peter Gabriel in una delle sue canzoni un basso fu suonato con un pannolino della neonata figlia del bassista, chiaramente pulito. Che lo mise sul basso per avere un suono ancora più morbido.
1: Ma guarda, devo andare a cambiare il pannolino dal basso.
0: Aveva bisogno di un suono più ovattato del basso. Aveva dietro i pannolini che servivano per cambiare la figlia. Prendendo uno di quelli venne il suono perfetto.
1: Ma non ci credo.
0: Per Don't Give Up di Peter Gabriel.
4: Ragazzi, porco cane.
0: Ma non è l'unico esempio nella storia della musica.
1: Chiaro, beh, grazie, almeno quello.
4: Tu eri in trance agonistica. Ma c'è Gianni Morandi che ha detto peccato. Vabbè, lasciamo perdere.
0: Un po' sorvolato.
4: Ah, te ne eri accorta? Ah, pensavo di no. È tutto
5: qua.
4: Va bene, aspettate un attimo.
1: Sì.
4: Santo Cristoforo, sentiamo il pezzo a cui alludevamo.
0: No,
1: ha cambiato il pannolino.
4: Che hai fatto?
1: Questa. Dum daga du du dum, a vedere che arriva,
0: Ma che bello!
4: No? Sì, anche bello ora, a parte l'inizio un po'.
2: Ma poi lo prende,
4: ma per il
2: lo prende lo sciroppo poi per cantare.
5: No, durante il Covid andava forte.
1: Sì, sì, vai. In discoteca entravi con l'impegnativa.
0: Dai, mentre i nostri amici possono suonare qualunque cosa oggi al 331 80 90 101, poi tiriamo fuori anche il pezzo di Peter Gabriel e altri oggetti assurdi usati nella storia della musica, tipo rasoio elettrici e trapani nelle canzoni.
2: Belle.
0: Vi aspettiamo al 331 80 90.

0: RC101.
1: Anno chiave, Pino Daniele su R101, grazie, che pezzi che ci tirate fuori ogni tanto. Quelli che non si sentono spesso in radio e che abbiamo voglia di sentire qui nella mattina di R101.
2: Amici, a volte anche voi arrivate a gamba tesa dicendo cose come la moneta da 500 lire non esiste.
1: Non esisteva.
2: Invece no, ne sbagliamo tante di cose, né? Però voglio dire, questa volta c'era, certo che sì.
1: Dici, la moneta, compravi due caffè?
2: La moneta bimetallica. Ok, non quella d'argento, quella addirittura è oggetto raro da collezione e da investimento in alcuni casi. Quella d'argento delle caravelle 1958-1967, quella bimetallica più recente 1982-2001.
3: È quella qui, gialla dentro, esterna
2: è croccante fuori.
3: Esatto.
2: Quella lì.
4: Quella più latte e meno cacao.
3: Con la menta intorno.
5: Ciao ragazzi, sono Gianni.
1: Ciao Gianni.
5: Scusate.
1: Gli ospiti entrano quando vogliono.
5: Sono proprio venuto adesso felice a fare l'aperitivo a casa di Peter Gabriel.
3: A quest'ora.
2: Bella lì.
4: Casa aperitivo. Del bassista di Peter Gabriel.
5: A casa del bassista di Peter Gabriel abbiamo fatto trovare dei pannolini con le stuzzicadenti sopra.
3: Molto
5: bandierine. Le nazioni. Io.
1: Sì.
5: Se volete vi faccio sentire come suona il pannolino.
3: Sì, dai. Provi.
1: Suona.
3: Quello è il pannolone suo.
5: Se volete io riesco a cantare Banane Lamponi con la dentiera.
2: Davvero?
5: Sì.
4: Questo è interessante.
1: La dentiera mettere in bocca o esterna?
2: Appunto,
1: la usi fuori.
5: Vai. Banane Lampone che c'è con te.
4: Che voglia di
5: com'è, ragazzi?
2: Bello, mi sembra. Che voglia di gin tonico.
5: Io sono uno strumento.
1: Simile al ghiaccio nel bicchiere da cocktail.
5: Io c'ho uno strumento perdito, capito?
2: Ho capito.
5: Sai, mi divertivo molto anche quando ero giovane a suonare le cose a casa. Eravamo a casa di Renato.
2: Sì.
1: Zero?
2: Renato Renaiti.
4: Renato
5: Zero. Suonavamo un flauto, lui lo faceva sparire. Conosco Renato da quando era povero.
1: Ora, rubava gli strumenti.
5: Sì, rubava, ovvio. Ha fatto soldi, ora è Renato a 6 zeri. Poi Giovanotti mi ha regalato una canzone suonata con le chiappe.
3: E poi
5: mi ricordo quando accordavo il pianoforte con i denti di Marco, mio figlio.
2: Davvero?
5: Sì, si è preso.
2: Perché ne aveva uno nero ogni 5.
1: Infatti 13, Pietro, sono i denti che gli sono rimasti.
3: Ecco cos'era sto 13.
5: Volete sentire?
4: Poi c'aveva i denti bianchi e i denti neri, come nel pianoforte.
5: Sentite questo rumore qua? Sentite questo? Primo? Alle prime armi, chi è questo? Alle prime armi.
2: No, chi può essere questo? Me lo fai risentire.
1: È Paolo a casa di Cristiano che rompe i bicchieri.
5: Tiziano Ferro.
3: Tiziano Ferro. È vero.
5: Volete sentire Bocelli alle prime armi?
2: Dai.
5: Quando suonava il piano?
2: Sì.
5: Eccolo.
2: No. È un cretino.
5: Comunque, ragazzi, vi saluto per sempre, credo. Quindi ci sentiamo tra poco per il Tortorella Challenge.
1: Esattamente.
5: Ciao.
1: Da poco qui parte la sfida, la battuta più brutta del giorno. Non

0: Stay the night, James Blunt. E qui nella mattina di Erne 101, nel morning show che vi fa stare bene, ci siamo tutti pronti ad accompagnarvi in questo martedì mattina ovunque stiate andando, anche con la vostra musica. E non parliamo solo della canzone che ti fa stare bene, ma di quei suoni che ognuno di noi è abituato a far partire nel momento in cui parte una canzone oppure parte nella testa.
1: Esatto, perché c'è questo tizio che su Instagram sta diventando popolare perché suona la qualunque.
0: Milioni di visualizzazioni.
1: Sì, riesce a suonare delle melodie, lui le chiama sì. tali, anche semplicemente con la zip di una felpa.
2: Sì.
1: Hai capito?
2: Anch'io screcciavo con la cerniera dei pantaloni.
1: Davvero?
2: Sì. Fino a quando
1: il pelo si è infilato lì. No.
2: Oh, no. Quando ci ho fatto tre etti di macinato un giorno.
0: È un'esibizione seria. Questa è Oasis, sì? Wonderwall, suonata con la zip da questo tizio.
2: Sentiamo.
0: C'è una ripartire. Gonna be the day that they're gonna...
3: Ho capito. Bella. Sì, però devi avere fantasia,
0: Eccola, c'è tutta.
3: Ma quando?
1: Ma come c'è tutta?
3: Ma ecco, voi state si... male.
4: Ecco perché si sono sciolti
2: sì.
4: voi due.
2: Almeno basta fare zig zig zig a tempo e poi uno la spaccia anche per la nona di Beethoven.
1: A scuola, alle elementari, non vi facevano mai portare il pettine con la carta velina?
2: Diamine.
1: Almeno lì riuscivi a scimmiottare una specie di melodia.
2: Sì, certo.
1: Così zig zig zig che capisci?
3: È difficile.
2: Ma mi facevano portare la polvere con la carta di credito anche alle elementari.
3: Scusa, ma che scuola hai fatto?
2: Era un quartiere difficile.
3: Che tipo di polvere?
1: Era fatto l'elementare a Medellin.
0: Tra l'altro, alla tenera età che hai adesso, sì? Sei ancora sottoposto alle penitenze della banda di R101. Lo sai che tu sei arrivato all'ultima parolaccia possibile.
2: Sì. Di maggio?
0: Sì, esatto, quindi alla prossima scatta la penitenza. È già pronto.
1: Sì, perché sei il capocannoniere delle parolacce di R101.
0: C'è un limite massimo, sì, l'abbiamo stabilito, che tu hai superato. E quindi preparati, che alla prossima, dovesse mai scattare,
1: la penitenza scatta su di te.
2: Starò attentissimo.
0: Lo fanno anche i nostri ascoltatori con i loro bimbi. Hanno imparato a farlo.
2: Quello va bene.
0: Guardando la banda di R101.
3: Scusate.
0: E ascoltandoci.
3: Io potrei fare con un suono che vi dico, la canzone Ti amo di Umberto Tozzi, prego.
0: Dai. Vai.
3: Vai. Ti amo. Ti amo. Ti
1: cos'è sta roba?
2: Cos'è?
1: Cosa
0: allora ti aiuto
2: dentale, cos'è?
4: Sta chiamando Tozzi.
0: Aiuto con due brugole.
1: Cosa stai suonando però?
4: Tozzi vuole lo strumento.
2: Aspetta.
3: Brava. Questa cos'è?
2: È l'arrangiamento con le brugole. Sì.
0: Ho preso gli attrezzi del motorino stamattina.
3: Sì. Cioè, hai smontato un motorino.
2: Ma questa non l'hai riconosciuto, è un pezzo dei Metallica.
1: Eccoli.
3: Bravo.
1: Se c'è un bullone che balla, ti deve essere uscito dalla testa.
0: Infatti. Oh, mi sa che sta arrivando di tutto al 331 80 90 101.
1: Cos'è?
0: Ma diteci cos'è,
3: vogliamo fare una puntata così veramente? Siamo sicuri?
0: Proviamo.
2: Si vede che è arrivato il caldo, ragazzi.
0: Ammazza, e che caldo.
2: Ecco.
3: E che cos'era sta cosa qui?
2: Niente, ma
0: un ascoltatore ha già provato. Diteci, intanto chi siete, così vi presentate.
2: Ma chi siete, anche se non ce lo volete
0: presentate
2: dire.
0: Presentate la canzone che state per suonare.
2: Sì.
0: E diteci anche l'oggetto.
1: Appunto. Cioè,
0: dai, adesso secondo me hanno tutti le
2: adesso
0: idee chiare.
2: Facciamo che era una prova, no? Sai, come quando eri piccolo. Ma no, perché quello ti ha già fatto tre gol.
0: Esatto.
2: Tre gol, no. Facciamo che era una prova.
1: Facciamo che era una
2: adesso
1: prova.
2: Adesso iniziamo.
1: E poi quando arriva buio, chi segna l'ultimo ha vinto. Anche se sei sotto di 30.
0: Lasciamo suonare seriamente Saif con Buona Domenica.

0: ragazzi, 6 maggio dalla banda di R101, eccoci qua alle 7.03, partiamo noi fino alle 9 in diretta in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre, perché qui siamo giovani, parliamo così, canale 67. Beh sì, c'è anche Paolo Dini in tutto ciò.
1: Buongiorno Paolino. Buongiorno, bravi.
2: È una quota della terza età.
1: Bravi. Chi è stato?
0: Il King e il Bim Bum Boomer. A fare cosa?
1: E chiunque sia stato a amici molto in alto.
0: Allora è Cristiano Militello.
1: Perché i ragazzi sono riusciti addirittura a far fare al Corriere della Sera un inserto che va in edicola con tutte le copie solo per perculare me.
3: Perché?
1: Perché dimagrire per l'estate con l'acqua.
3: Con l'acqua.
1: Guardate qui.
0: Dieta a base d'acqua.
1: Dimagrire per l'estate con l'acqua. A me!
0: Una dieta dedicata a...
1: dedicata a tanti consigli e approfondimenti. Dimagrire per l'estate.
0: Guarda che Cristiano Militello che ha svuotato una libreria di Milano ultimamente.
2: Oggi li ho portati, però a Paolo gli avevo regalato quello sul vino.
1: Sul vino, sì, è vero.
2: Io non sono tra i colpevoli, tra gli indiziati. Vabbè. Ma se parliamo d'acqua, parliamo anche della signora più tignosa e più puntigliosa d'Italia.
1: Quella che si è fatta servire a Bolzano, no, in Alto Adige.
2: Sì, a Corvara.
1: A Corvara.
0: Non so nulla, che è successo?
2: È successo che una signora, ormai anni fa, andò in questo 5 stelle hotel. Uh-huh. 5 stelle e una roba da 5.700 euro a settimana.
0: Una roba elegante.
2: Ok, alla fine ha fatto causa all'albergo perché a lei non veniva servita l'acqua
1: del rubinetto.
2: Gratis del rubinetto.
1: Esatto.
2: E diceva: ma voi avete l'acqua naturale a 7 euro. E alla fine gli ha fatto la causa. Non è che gli ha fatto la causa, sono andati in Cassazione. E ha vinto l'albergo, oltretutto.
0: Ah sì, quindi l'albergo può non servirti l'acqua.
1: Sì, non hai fatto
0: scusa,
1: obbligo.
0: Vai in bagno, mettiti sotto qualche scorre.
2: C'è l'acqua migliore d'Italia, in Trentino. Beh, faccio presente che l'albergo, io sono stato spesso in Val di Fassa, a Vigo. Mm-hmm. La prima sera c'è l'albergatore che ti dice: guardate, non abbiamo messo nel frigobar l'acqua perché ci sembrava di prendervi in giro, perché quella del rubinetto è buonissima, e quindi la mattina ricche borracce, insomma, perlomeno in camera così.
0: Chissà.
2: Niente, siamo partiti.
3: Paolo è sopravvissuto a questo racconto?
2: Siamo partiti alla gara.
3: Volevo capirlo. Non lo sento più.
1: No, ma voglio dire, 6.000 euro la settimana e poi vai a fare il pidocchio sull'acqua.
2: Proprio perché pago 6.000 euro, dammi sta caraffa d'acqua.
1: Ho capito, però con la giustizia che già è lenta, vai in Cassazione per una roba.
2: Ecco. Non gli fai causa, non ci torni più.
1: Non ci torni più.
0: Chissà dov'è invece il nostro Leonardo Fiaschi. Ogni giorno lo mandiamo in giro per l'Italia a incrociare i nostri ospiti, così possono partecipare anche loro. Buongiorno Leo.
4: Buongiorno, sono Massimiliano Allegri, l'esonerato del giorno.
3: I nuovi disoccupati.
0: Il filurato del giorno.
2: Sì.
3: Buongiorno.
0: Di ieri, allora, ormai.
4: Avete un lavoretto?
1: Sì, appena sta male Proce un'altra volta lo sostituisce tu.
4: Vado con Rebecca Staffel.
1: Non sei incerto.
2: Ah, belli Allegri.
4: Non sei. Vabbè, ragazzi.
2: Rebecca Staffelli.
0: Belli Allegri invece belli felici.
4: Belli Allegri.
3: Dovrebbe essere un'idea.
0: Perché lo vuole andare con Rebecca weekend,
2: Staffelli? Certo.
0: Con quelli del weekend c'è anche il nostro Riccardo Russo.
3: Ci sono.
0: La sigla era dedicata anche un po'.
3: Per quanto tempo? Adesso tutta l'estate sarà.
0: Che è troppo bella, ci sta tutta.
3: Vabbè, ma bellissima, ma la uso come suoneria, come sveglia. Grazie.
0: C'è un romanista come Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino. C'è Matteo Torre in produzione. Ci siete tutti voi al 331 80 90 101 pronti ad esibirvi. Poi vi raccontiamo come ci siamo arrivati. Ma quello che vi buttiamo così stamattina e buttiamo un po' in cacciara.
1: Sì.
0: Provate a suonare una canzone con qualunque cosa vi trovate intorno. Il primo oggetto
1: come
0: che
1: fai?
0: Possa suonare, che avete intorno, magari un attrezzo del lavoro,
1: ecco,
0: magari le chiavi di casa, magari la tazzina del caffè. Suonateci una canzone.
1: Matteo, aprimi quella scatola di fagioli che poi intanto ci penso io.
2: Valgono anche le parti del corpo?
1: Sì, sì, evidentemente.
2: Ah, sì?
1: No, a me così magari.
0: Il tavolo. Allora, come fate?
3: Che
0: questo caso
3: è?
0: Devi dire: Claxon. Ciao, sono Paolo Dini.
1: Ah, ok.
0: sto suonando la mia scrivania del lavoro. E la canzone che stai suonando, riprova.
1: Allora, ciao, sono Paolo Dini, sto suonando la mia scrivania del lavoro.
3: Che canzone
1: e sto suonando, devo dirla?
0: Sì?
1: Sto suonando My Sharona.
3: Cioè?
0: My Sharona.
3: Ma non sembra My Sharona.
2: Vabbè.
3: Sembrava tutto tranne dei... My Sharona.
2: Va bene, vale anche per cuotere i mariti?
0: Sì, potete
2: sto
0: suonare
2: suonando
0: anche
2: mio
0: altri.
2: Marito, ecco.
1: Anche no, i colleghi posso. Magari.
2: Sto suonando Vattene amore, perché va bene.
0: Che in realtà siamo partiti da un uomo che suona oggetti, quindi questo è il tema della giornata. Mm-hmm. Potete scegliere, però se avete lì vostro marito, vale anche lui.
2: Ma lui è James Blunt che suona oggetti?
0: No,
1: non no, glieli lanciano.
0: Riccardo sta suonando la sua tazzina del caffè.
2: Ok.
0: La musica sta per partire qui su R101 e secondo me arriverà di tutto al 331 80 90 101. Buon martedì!

0: ci sarai anche in Luna Pop su R101 alle 7.32. Noi possiamo contattare Cesare Cremonini in qualunque momento.
1: Sì,
0: buongiorno,
1: sì,
0: Cesare.
2: Eccolo.
1: Ero proprio giovane quando facevo questi pezzi.
0: Dov'è che eri?
1: Suonavo i pezzi.
0: Sì. A Bologna,
1: sì, sì, sì, certo.
3: Come hai fatto a indovinare, Chiara?
1: A Bologna, questa città meravigliosa, però non ero ancora un poeta.
4: Beh, città che ha vinto anche il titolo di posto dove si vive meglio, giusto?
1: Lo si diceva
4: l'altro giorno anche tra... No, lo dicevo con Aldo Preda, mi sono confuso.
1: Sai che io...
4: Scusami, scusa.
0: Cioè ci confondi con quelli del Procediamo.
3: Fai 70 programmi, fai.
5: Tu lavori,
0: Chiara,
5: troppo.
0: Qua
5: sì.
0: Parte la gelosia.
1: Io suonavo con il martello prima.
0: Ah sì?
1: Cioè, vuoi sentire?
4: Dai.
5: Proviamo.
1: Non voglio più suonare senza di te. Incredibile.
3: Almeno a tempo,
1: bello,
3: però
1: bravo, ma pigliano, perché io suono tutti gli strumenti e tanto.
4: E piglialo sto chiodo una volta.
5: Poi sei andato a vivere da solo in una villetta, immagino.
1: Sì, sì, sono andato a vivere da solo in una villetta.
5: Il condominio non era felicissimo di questa tua passione.
1: Sempre a Bologna, ovviamente.
4: Sempre, certo, a Bologna.
0: Certo, c'è un tipo che è diventato virale sul web, soprattutto YouTube, con i suoi video in cui suona qualunque cosa, dalla zip al piede sulla terra, e suona spesso le canzoni degli Oasis.
4: Il piede nel comodino poi suona bene.
5: Anche i due che sono rientrati all'Uganda, speriamo non diventino virali.
4: No, è stata scongiurata quella roba.
5: Stata scongiurata?
4: Sì, si pensava a malaria, non era malaria, si pensava a quell'altra roba brutta, l'ebola.
5: Era il tartaro.
4: Sì, era carie.
5: Ah.
4: Sono spacciati.
5: Carie, vabbè, esatto. Meglio così, insomma, dai.
0: E siamo passati da Tony Levine, bassista dei King Crimson, Pink Floyd, ma anche di Peter Gabriel, con cui suonò Don't Give Up, canzone con un duetto con Kate Bush. Lui girava proprio con la figlia, si era costruito una struttura per potersi portare la figlia, esatto, e continuare a suonare.
5: Ecco.
0: A un certo punto aveva bisogno di un suono più tozzo, più rotondo,
4: più ovattato
0: del suo basso. Ci mise un pannolino della figlia e suonò così.
3: Ce l'abbiamo.
4: Sì.
0: Questo è basso con pannolino.
3: Ma si sente proprio, che
0: si sente?
3: Ma certo.
0: È più ovattato.
3: È ovattato.
0: E chissà com'era senza.
3: Aspetta.
4: Ti immagini, tu di solito torni da un concerto con una maglietta che ti ha lanciato l'artista.
5: Il merchandising, il foglio, la bancarella.
3: Si sente anche
5: il pannolino griffato.
3: Dall'odore si sente che è una bella canzone.
0: Ah, ne sprecò uno di quelli da utilizzare.
5: Sì.
0: Però con tanto di figlia in braccio.
5: Provato una volta io suono al basso, infatti a me mi è arrivato un gavettone di piscio sul palco.
3: Dai! Vabbè, poteva stare un attimo più, però.
0: E poi la mattina sei lì in bagno che ascolti R101, ti fai la barba e con rasoio magari riesci a suonare una canzone.
4: Anche
5: ma perché non fai una cosa alla volta? La barba.
4: Ma allora mi ha incuriosito, cioè non si può sentire quella del rasoio, no?
0: Eh sì, c'è un gruppo che ci ha fatto proprio una canzone, come si chiamano i Klang Phonics, questa è Electric Razor Techno. Comincia così. Vedete il rasoio?
3: Sì, sottofondo, è vero.
0: Rasoio elettrico per la barba. E ci canta anche.
5: Sembra quello che senti quando ti fanno le risonanze magnetiche.
4: Ragazzi, oggi devo tagliare l'erba e mi registro.
0: Bella. È un bel pezzo,
5: Sì, dai. Nella galassia techno non fa una piega, devo dire. Sono i suoni più strani.
3: Ha finito di farsi la barba, grazie. Adesso
5: è Tamberi era il cantante di questo gruppo. Ricordi Tamberi con la barba?
4: Sì, che era la mezza metà.
5: Perché metà se la faceva e metà suonava, capito?

0: vuoi una gegia? Chi di voi vuole una gegia? Volete una gegia?
1: Una treccia, grazie.
0: Una gegia.
1: Mozzare alla pugliese.
0: Una gegia, benissimo. Siamo pronti con il Tortorella Challenge.
1: Dai, che abbia inizio la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: giochino divertente, ma non si vince proprio niente.
1: Attenzione.
0: Fa tanto ridere la gente.
1: Eccoci.
2: Allora, la 5 me la metti al posto della 3? E ci siamo, pronti per il Tortorella Challenge. Scusate,
1: mi hai messo la 5 al posto della 3.
2: La 2 a posto.
1: Fa così anche dal fisioterapista con le vertebre. Sì, scusate.
2: Tra l'altro, scusate, no, devo dire, cosa? La vertebra più simpatica di tutte.
1: Qual è?
2: Non è un challenge, dovete purtroppo, è da vedere.
1: Cosa
2: però
1: dire?
2: Cercate la C6.
3: La C6?
2: Sì.
3: E giochi a Campominato.
4: La C6 o ci fai? Questo si chiede.
2: Quella
4: l'Italia.
2: Che regge la nuca è troppo simpatica. Dovete vedere un'immagine della vertebra C6. Andatevela a cercare quando avete tempo, perché adesso.
4: Eccola qua. Sembra una poltrona da giardino.
2: Sembra che ride di brutto.
3: Una poltrona da regista, sembra, sì.
2: Scusa, poi dicevi delle vertebre.
3: No, che tu gli hai detto che anche chiedi di scambiartela anche.
4: Ti hai rotto un programma radiofonico per fare vedere una cosa.
3: La C6.
4: Momento.
2: Diamo l'immagine, poi sì, ognuno si andrà a vedere la faccia della C6.
3: Sì, che serve per sostenere la testa di chi ce l'ha, però, non come te.
2: Esatto.
4: C6 che non è un'autovettura, ma è una vertebra.
3: Sì, esatto.
4: Perfetto. Bene, ora proseguiamo. Dopo l'autopsia, andiamo avanti adesso.
2: No, bello. Tra l'altro, questa cosa l'ho vista ieri sera nel nuovo programma di Bruno Vespa, quello girato a Bergamo.
3: Sì.
2: Pota a pota.
3: Pota a pota. Allora io ti porterei sulle mura venete a Bergamo, di cura, e ti butterei giù da pota. Ecco.
2: Sai che io col mio paracadute posso fare quello che voglio. E quindi
3: comunque
2: becco anche tutti i bergamaschi all'ascolto che partecipano al Tortorella Challenge.
4: Sì.
2: Bruno Vespa e Feltri saranno i giudici di gara.
5: Ma io mi dissocio proprio come uomo da questa situazione.
2: Non avevamo dubbi.
6: Benissimo.
2: Bruno, pronto?
6: Un sciottino.
2: Prima sfidante, vai.
7: No, Chiara, non l'abbiamo visto questo programma,
2: no,
7: perché eravamo ignari.
3: Ignari, però non è Bergamo,
2: siamo sempre
3: non dare mai del bergamasco a un bresciano e viceversa.
2: Detto quello,
4: diamo anche dei codici, perché altrimenti
3: ignari ragazzo,
4: ignaro sarebbe il bresciano ragazzo, no?
2: Ignari è quello che è.
3: Bravo.
2: Allora vabbè,
4: lo facevo per le minoranze etniche di Palo del Colle che magari si arenano su questo fonema, diciamo, ecco.
2: Questo lo capiscono tutti, secondo sfidante.
8: Io ho visto il nuovo programma.
3: Cos'è?
8: Il nuovo programma di Del Debbio invernale. 4 gradi.
2: Invece che quarto grado.
4: Sì, sì, sì.
3: 4 gradi il programma invernale di Del Debbio.
4: Secondo me si è fatta a colazione una ventina di gradi.
3: Sì, certo.
4: Qualche grappetta, qualche cosa.
3: È possibile.
2: Vabbè. Non è finita su Del Debbio, avanti.
9: Ma io ho avuto Del Debbio che fosse una battuta spiritosa.
3: Spiritosa.
2: Che fastidio. Secondo me
4: dubbio debbio.
3: Dubbio debbio?
4: Ho avuto un debbio.
3: Dubbio? Dibbio?
2: Perché anche Cribbio. Tosa effettivamente è una parola bergamasca. Spiritosa. La Tusa.

0: Vabbè, allora andiamo in Toscana così alla fine almeno in due la capite.
1: Andiamo.
2: Invece ieri al cinema ho visto il nuovo film, la nuova versione di Balla coi lupi.
1: Sì.
2: L'hanno girata da Aulla.
3: Aulla.
1: Aulla. Aulla. Aulla. Aulla. Aulla.
3: Ridente cittadina in provincia di Massa e Carrara.
1: Massa Carrara.
3: Trovate anche sull'autostrada della Cisa.
0: Tranquilli, Bruno e signor Feltri, c'è, avete c'è solo l'ultima da sentire, poi è tutto finito. Una coppia.
4: Buongiorno, banda. Per la battuta più brutta del giorno, io sono William.
5: Io Camilla. E questa è la mia battuta. Una piovra dice un'altra piovra. Oh no, guardate un mese, domani piovrà.
1: Boom.
0: Boom. E boom!
1: Boom! Allora, plastico credo della mia prostata adesso.
3: Sì, sembra il sentierone.
6: Credo allora che far più schifo di così sia impossibile.
1: Si calmi, si calmi, si calmi.
0: Bene, bene, allora vuol dire che è tutto regolare. Chi vince la sfida, la battuta più brutta
6: ma
0: del giorno?
6: Cacchio ne so, ma chi ha ascoltato la vostra radio l'ultimo quarto d'ora deficiente, completo.
3: Stia buono che invece abbiamo un gran quarto d'ora ultimamente.
1: Vabbè, allora il gelo in studio.
6: Bisogna gelo dirlo.
1: Dai, sì, su.
0: Avanti.
6: The winner is
1: santo Dio.
7: Io ho visto
6: cosa
7: il nuovo programma.
1: Bevi qualcosa?
7: Il nuovo programma di Del Debbio.
1: Hai già bevuto.
7: Invernale. 4 gradi.
6: E ride da solo.
1: E ride.
0: Può succedere.
3: Faceva schifo la battuta, ma era uno schifo contagioso, diciamo, ecco.
0: È uno dei tanti effetti che può fare il Tortorella Chat.
8: Che fastidio.
0: Sì, può anche dare molto fastidio, ma scusate, non di certo quello che succederà nei prossimi minuti.
1: Sa cosa c'è io?
3: Peraltro.
1: Cosa?
3: Quarto grado lo presenta Nuzzi, non c'entra nulla del debito.
6: Altro fa diritto e rovescio, non sapeva niente.
3: Se proprio vogliamo dirla tutta.
1: Ragazzi, scusate. Scusate?
0: Sì.
3: Dica.
1: Ma io sono rimasto qua, quindi datemi un regalo. Tra poco c'è, dammi regalo.
6: Ah!
3: Sì.
6: Ah.
0: Come rimborso spirituale dopo il Tortorella Challenge. State con noi e il challenge torna domani.

0: strumento musicale in più, quello della banda di R101, quello che potete suonare anche voi, ovvero qualunque oggetto abbiate a disposizione. Tazzina su cucchiaino. Questo è...
1: No, aspetta, fategli dire cos'è, così si non ridice.
2: La Saif, appena sentita. Ma era uguale.
1: Martin,
2: vabbè, ma le ho perle ai porci.
1: Ma scusa, ma che perle ai porci. Oh,
0: cosa ci volete suonare? Cosa ci state suonando stamattina? Sentiamo.
3: Una domanda. Io pensavo di essere un po' psicopatica, ma probabilmente sono in buona compagnia.
0: Sì?
3: Allora, quando tossisco, a volte, soprattutto quando più rastino, cioè così, ogni tanto quando lo faccio poi mi sembra che somiglia a una melodia, quindi vado avanti la canzone, vado avanti per 10 minuti a fare.
0: Primavera.
1: Con Cristiano facciamo un pezzo italo disco primi anni 80, dove partiva così.
0: Ma è meraviglioso gli scotch
1: da Brescia, se non sbaglio.
2: Dopo che bevevano lo scotch,
4: naturalmente facevano... lui si ricorda tutti i pezzi che iniziano con i liquori.
1: Certo. Tu non hai idea dei sanatori, i concertoni
4: però
1: facevano.
4: Ora ve lo facciamo sentire. Però bella la signora che rappa con la tosse.
0: Ma hai voglia, ma poi non è da sola. A parte che oggi ci ritrova tutti noi e tutti gli altri amici che possono farlo al 331 80 90 101. Poi, per dire, Peter Gabriel in una delle sue canzoni un basso fu suonato con un pannolino della neonata figlia del bassista, chiaramente pulito. Che lo mise sul basso per avere un suono ancora più morbido.
1: Ma guarda, devo andare a cambiare il pannolino dal basso.
0: Aveva bisogno di un suono più ovattato del basso. Aveva dietro i pannolini che servivano per cambiare la figlia. Prendendo uno di quelli venne il suono perfetto.
1: Ma non ci credo.
0: Per Don't Give Up di Peter Gabriel.
4: Porco cane.
0: Ma non è l'unico esempio nella storia della musica.
1: Chiara, ma grazie, almeno quello.
4: Tu eri in trance agonistica. Ma c'è Gianni Morandi che ha detto peccato. Vabbè, lasciamo perdere.
0: Che ho sorvolato.
4: Ah, te ne eri accorta? Pensavo di no. È tutto
5: fatto.
4: Va bene, aspettate un attimo.
1: Sì.
4: Santo Cristoforo, sentiamo il pezzo a cui alludevamo.
0: No,
1: ha cambiato il pannolino.
4: Che hai fatto?
1: Questa è. Dun daga du du dum, vai vedere che arriva,
0: Ma che
1: veramente.
0: Bello!
1: Non te lo ricordi?
4: No? Sì, anche bello ora, a parte l'inizio un po'.
2: Ma poi
4: lo prende
2: lo sciroppo poi per cantare.
5: No, durante il Covid andava forte.
1: Sì, sì, mai. In discoteca entravi con l'impegnativa.
0: Dai, mentre i nostri amici possono suonare qualunque cosa oggi al 331 80 90 101, poi tiriamo fuori anche il pezzo di Peter Gabriel e altri oggetti assurdi usati nella storia della musica, tipo rasoio elettrici e trapani nelle canzoni.
2: Belle.
0: Vi aspettiamo al 331 80 90.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: 26 maggio dalla banda di R101, eccoci qua alle 7.03, partiamo noi fino alle 9 in diretta in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre, perché qui siamo giovani, parliamo così, canale 67. Beh sì, c'è anche Paolo Dini in tutto ciò.
1: Buongiorno Paolino.
2: Sì.
3: Buongiorno, bravi.
2: È una quota della terza età.
3: Bravi. Chi è stato?
0: Il King e il Bim Bum Boomer. A fare cosa?
3: E chiunque sia stato ha amici molto in alto.
0: Allora è Cristiano Militello.
3: Perché i ragazzi sono riusciti addirittura a far fare al Corriere della Sera un inserto che va in edicola con tutte le copie solo per perculare me.
4: Perché?
3: Perché dimagrire per l'estate con l'acqua.
4: Con l'acqua.
3: Guardate qui.
0: Dieta a base d'acqua.
3: Dimagrire per l'estate con l'acqua. A me!
0: Una dieta dedicata a...
3: A Paolo Dini. Dedicata a tanti consigli e approfondimenti. Dimagrire per l'estate.
0: Guarda che Cristiano Militello che ha svuotato una libreria di Milano ultimamente.
2: Oggi li ho portati, però a Paolo gli avevo regalato quello sul vino.
3: Sul vino, sì, è vero.
2: Non sono tra i colpevoli, tra gli indiziati. Vabbè. Ma se parliamo d'acqua, ne parliamo anche della signora più tignosa e più puntigliosa d'Italia.
3: Quella che si è fatta servire a Bolzano, no, in Alto Adige.
2: Sì, a Corvara.
3: A Corvara.
0: Non so nulla, che è successo?
2: È successo che una signora, ormai anni fa, andò in questo 5 stelle hotel. Uh-huh. 5 stelle e una roba da 5.700 euro a settimana.
0: Una roba elegante.
2: Ok, alla fine ha fatto causa all'albergo perché a lei non veniva servita l'acqua
3: del rubinetto.
2: Gratis del rubinetto.
3: Esatto.
2: E diceva: ma voi avete l'acqua naturale a 7 euro. E alla fine gli ha fatto la causa. Non è che gli ha fatto la causa, sono andati in Cassazione. E ha vinto l'albergo, oltretutto.
0: Ah sì, quindi l'albergo può non servirti l'acqua.
3: Sì, non hai fatto
0: scusa,
3: obbligo.
0: Vai in bagno, mettiti sotto che scorre.
2: C'è l'acqua migliore d'Italia, in Trentino. Beh, faccio presente che l'albergo, io sono stato spesso in Val di Fassa, a Vigo. Mm-hmm. La prima sera c'è l'albergatore che ti dice: guardate, non abbiamo messo nel frigo bar l'acqua perché ci sembrava di prendervi in giro, perché quella del rubinetto è buonissima, e quindi la mattina ricche borracce, insomma, perlomeno in camera così.
0: Chissà, niente.
2: Siamo partiti.
4: Paolo è sopravvissuto a questo racconto?
2: Partiti alla gara.
4: Volevo capirlo. Non lo sento più.
3: No, ma voglio dire, 6.000 euro la settimana e poi vai a fare il pidocchio sull'acqua.
2: Proprio perché pago 6.000 euro, dammi sta caraffa d'acqua.
3: Ho capito,
2: pazienza,
3: però con la giustizia che già è lenta, vai in Cassazione per una roba.
2: Ecco. Non gli fai causa, non ci torni più.
0: Chissà dov'è invece il nostro Leonardo Fiaschi. Ogni giorno lo mandiamo in giro per l'Italia a incrociare i nostri ospiti, così possono partecipare anche loro. Buongiorno Leo.
5: Buongiorno, sono Massimiliano Allegri, l'esonerato del giorno.
4: I nuovi disoccupati.
0: Il filurato del giorno.
2: Sì.
4: Buongiorno.
0: Di ieri ormai.
5: Avete un lavoretto?
3: Sì, appena sta male Proce un'altra volta lo sostituisci tu.
5: Vado a correre per Castaffelle.
3: Non sei incerto.
2: Ah, belli Allegri.
5: Non sei. Vabbè, ragazzi.
2: Rebecca Staffelli.
0: Belli Allegri invece belli felici.
5: Certo. Belli Allegri.
4: Potrebbe essere un'idea.
0: Lo spazietto del weekend.
2: Certo.
0: Con quelli del weekend. C'è anche il nostro Riccardo Russo.
4: Ci sono.
0: La sigla era dedicata anche un po'.
4: Per quanto tempo? Adesso tutta l'estate sarà.
0: Che troppo bella ci sta tutta.
4: Vabbè, ma bellissima, ma è proprio... la uso come suoneria, come sveglia. Grazie.
0: C'è un romanista come Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino. C'è Matteo Torre in produzione. Ci siete tutti voi al 331 80 90 101 pronti ad esibirvi. Poi vi raccontiamo come ci siamo arrivati. Ma quello che vi buttiamo così stamattina e buttiamo un po' in cacciara, provate a suonare una canzone con qualunque cosa vi trovate intorno. Il primo oggetto
3: come
0: che
3: fai?
0: Possa suonare, che avete intorno, magari un attrezzo del lavoro, magari le chiavi di casa, magari la tazzina del caffè, suonateci una canzone.
3: Matteo, aprimi quella scatola di fagioli che poi intanto ci penso io.
2: Valgono anche le parti del corpo?
3: Sì, evidentemente.
2: Ah, sì?
3: No, vabbè, a me così magari.
0: Il tavolo. Allora, come fate?
4: Che
0: questo caso
4: è?
0: Devi dire, Claxon. Ciao, sono Paolo Dini.
3: Ah, ok.
0: sto suonando la mia scrivania del lavoro e la canzone che stai suonando, riprova.
3: Allora, ciao, sono Paolo Dini, sto suonando la mia scrivania del lavoro e sto suonando, devo dirla, sto suonando My Sharona.
4: Cioè?
0: My Sharona.
4: Ma non sembra My Sharona.
2: Vabbè.
4: Sembrava tutto tranne My Sharona.
2: Va bene, vale anche per cuotere i mariti?
0: Sì, potete
2: sto suonando
0: anche
2: mio
0: altri.
2: Marito, ecco.
3: Anche no, i colleghi posso. Magari.
2: Sto suonando Vattene amore. Perché va bene.
0: In c'è. Realtà siamo partiti da un uomo che suona oggetti, quindi questo è il tema della giornata. Mm-hmm. Potete scegliere, però se avete lì vostro marito, vale anche lui.
2: Ma lui è James Blunt che suona oggetti?
0: No, non
3: no, non glieli lanciano.
0: Riccardo sta suonando la sua tazzina del caffè.
2: Ok.
0: La musica sta per partire qui su R101 e secondo me arriverà di tutto al 331 80 90 101. Buon martedì.

0: se ci sarai anche in Luna Pop su R101 alle 7.32. Noi possiamo contattare Cesare Cremonini in qualunque momento.
1: Sì,
0: buongiorno,
1: sì,
0: Cesare.
2: Eccolo.
1: Ero proprio giovane quando facevo questi pezzi.
0: Dov'è che eri?
1: Suonavo i pezzi.
0: Sì. A Bologna,
1: sì, sì, sì, sono
2: Come hai fatto a indovinare, Chiara?
1: A Bologna, questa città meravigliosa, però non ero ancora un poeta.
3: Beh, città che ha vinto anche il titolo di posto dove si vive meglio, giusto? Si diceva l'altro giorno anche lo dicevo con Aldo Preda, mi sono confuso.
1: Sai che io...
3: scusami.
0: Cioè ci confondi con quelli del Procediamo.
2: Fai programmi,
4: tu lavori troppo.
0: Qua parte la gelosia.
1: Io suonavo con il martello prima.
0: Sì.
1: Cioè, vuoi sentire?
3: Dai.
4: Proviamo.
1: Non voglio più suonare senza di te. Incredibile.
2: Almeno a tempo,
1: bello,
2: però
1: bravo, ma pigliano per lei, perché io sono tutti gli strumenti
3: e pigliano sto chiodo una volta.
4: Poi sei andato a vivere da solo in una villetta, immagino.
1: Sì, sì. Sono andato a vivere da solo in una villetta.
4: Il condominio non era felicissimo di questa tua passione.
1: Sempre a Bologna, ovviamente.
3: Sempre a Bologna.
0: C'è un tipo che è diventato virale sul web, soprattutto YouTube, con i suoi video in cui suona qualunque cosa, dalla zip al piede sulla terra, e suona spesso le canzoni degli Oasis.
3: Il piede nel comodino, poi suona bene.
4: Anche i due che sono rientrati all'Uganda, speriamo non diventino virali.
3: No, insomma. No, è stata scongiurata quella roba.
4: Stata scongiurata?
3: Sì, si pensava a malattia. Non era malaria, si pensava a quell'altra roba brutta, l'ebola.
4: Era il tartaro.
3: Sì, era carie. Sono spacciati.
4: Carie, vabbè, esatto. Meglio così, insomma, dai.
0: E siamo passati da Tony Levine, bassista dei King Crimson, Pink Floyd, ma anche di Peter Gabriel, con cui suonò Don't Give Up, canzone con un duetto con Kate Bush. Lui girava proprio con la figlia, si era costruito una struttura per potersi portare la figlia, esatto, e continuare a suonare. Ecco. A un certo punto aveva bisogno di un suono più tozzo, più rotondo,
3: più ovattato
0: del suo basso, ci mise un pannolino della figlia e suonò così.
2: Ma ce l'abbiamo?
3: Sì.
0: Questo è basso con pannolino.
2: Ma si sente proprio, che
0: si sente?
2: Ma certo.
0: È più ovattato.
2: È ovattato.
0: E chissà com'era senza.
2: Aspetta.
3: Ti immagini, tu di solito torni da un concerto con una maglietta che ti ha lanciato l'artista.
4: Il merchandising, il foglio, la bancarella.
2: Si sente anche
4: il pantalo, pannolino griffato.
2: Dall'odore si sente che è una bella canzone.
0: Ah, ne sprecò uno di quelli da utilizzare.
4: Sì.
0: Però con tanto di figlia in braccio.
4: Provato una volta io suono al basso, infatti a me mi è arrivato un gavettone di piscio sul palco.
2: Dai! Vabbè, poteva stare un attimo più, però.
0: E poi la mattina sei lì in bagno che ascolti R101, ti fai la barba e col rasoio magari riesci a suonare una canzone.
3: Anche
4: ma perché non fai una cosa alla volta prima fai la barba?
3: Beh, ma allora mi ha incuriosito, cioè non si può sentire quella del rasoio, no?
0: Eh sì, c'è un gruppo che ci ha fatto proprio una canzone, si chiamano i Klang Phonics, questa è Electric Razor Techno. Comincia così. Vedete il rasoio?
2: Sì, sottofondo, è vero.
0: Rasoio elettrico per la barba. E ci canta anche.
4: Sembra quello che senti quando ti fanno le risonanze magnetiche.
3: Ragazzi, oggi devo tagliare l'erba e mi registro.
0: Bella. È un bel pezzo, eh.
3: Beh, carina, sì, vabbè, sì.
2: Sì.
4: Sì, beh, dai. Nella galassia techno non fa una piega, devo dire. Ci sono i suoni più strani.
2: Ha finito di farsi la barba, grazie. Adesso
4: quello è Tamberi era il cantante di questo gruppo. Ricordi Tamberi con la barba?
3: Sì, che era la mezza a metà.
4: Perché metà se la faceva e metà suonava, capito?

0: vuoi una gegia? Chi di voi vuole una gegia? Volete una gegia?
1: Una treccia, grazie.
0: Una gegia.
1: Mozzare alla pugliese.
0: Una gegia, benissimo. Siamo pronti con il Tortorella Challenge.
1: Dai, che abbia inizio la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: metti al posto della 3 e ci siamo. Pronti per il Tortorella Challenge? Scusate,
1: hai messo la 5 al posto della 3.
0: La 2 è a posto.
2: Mettetevi d'accordo.
1: Fa così anche dal fisioterapista con le vertebre. Sì. Scusate.
0: Tra l'altro, scusate, no. Devo dire, cosa? La vertebra più simpatica di tutte.
1: Qual è?
0: Non è un challenge, dovete purtroppo è da vedere. Cosa però vuol dire? Cercate la C6.
1: La C6?
0: Sì. La C6.
1: E giochi a Campominato.
3: La C6 o ci fai? Questo si chiede.
0: Quella
3: l'Italia.
0: Che regge la nuca è troppo simpatica. Dovete vedere un'immagine della vertebra C6. Andatevela a cercare quando avete tempo, perché adesso.
3: Eccola qua. Sembra una poltrona da giardino.
0: Sembra che ride di brutto.
1: Una poltrona da regista, sembra, sì.
0: Scusa, poi dicevi delle vertebre.
1: No, che tu gli hai detto che anche chiedi di scambiartela anche.
3: Ti è rotto un programma radiofonico per fare vedere una
1: la
3: cosa.
1: La C6.
3: Momento.
0: Diamo l'immagine, poi sì, ognuno si andrà a vedere. La faccia della C6.
1: Sì, che serve per sostenere la testa di chi ce l'ha, però, non come te.
0: Esatto.
3: C6 che non è un'autovettura, ma è una vertebra.
1: Sì, esatto, esatto.
3: Perfetto. Bene, ora proseguiamo. Dopo l'autopsia, andiamo avanti adesso.
0: No, bello. Tra l'altro, questa cosa l'ho vista ieri sera nel nuovo programma di Bruno Vespa, quello girato a Bergamo.
1: Sì.
0: Pota a pota.
1: Pota a pota. Allora io ti porterei sulle mura venete a Bergamo di Pura e ti butterei giù da vota. Ecco.
0: Sai che io col mio paracadute posso fare quello che voglio. E quindi
1: comunque
0: becco anche tutti i bergamaschi all'ascolto che partecipano al Tortorella Challenge.
3: Sì.
0: Bruno Vespa e Feltri saranno i giudici di gara.
2: Ma io mi dissocio proprio come uomo da questa situazione.
0: Non avevamo dubbi.
1: Benissimo.
0: Bruno, pronto?
4: Un sciottino.
0: Prima sfidante, vai.
5: No, Chiara, non l'abbiamo visto questo programma perché eravamo ignari.
1: Ignari, però non è Bergamo,
0: è Bergamo. Vabbè, ma scherzi. Siamo sempre
2: no, sti zitto, non è capace.
1: Non dare mai del bergamasco a un bresciano e viceversa.
0: Detto quello.
3: Diamo anche dei codici, perché altrimenti
1: ignari ragazzo,
3: ignaro sarebbe bresciano ragazzo, no?
0: Ignari è quello che è.
1: Bravo.
3: Sì.
1: No.
0: Allora vabbè,
3: lo facevo
0: niente
3: per le minoranze etniche di Palo del Colle che magari si arenano su questo fonema, diciamo, ecco.
0: Questo lo capiscono tutti, secondo sfidante.
6: Io ho visto il nuovo programma.
1: Cos'è?
6: Il nuovo programma di Del Debbio invernale. 4 gradi.
0: Invece che quarto grado.
3: Sì, sì, sì.
1: Gradi, il programma invernale del Debbio.
3: Secondo me si è fatta a colazione una ventina di gradi.
1: Sì, certo.
3: Con qualche grappetta, qualche cosa.
1: È possibile.
0: Vabbè. Non è finita su Del Debbio, avanti.
7: Ah. Ma io ho avuto Del Debbio che fosse una battuta spiritosa.
1: Spiritosa.
0: Che fastidio. Secondo me
3: dubbio debbio.
1: Dubbio debbio?
3: Ho avuto un debbio.
1: Dubbio? Debbio?
0: Perché anche Cribbio. Tosa effettivamente è una parola bergamasca. Spiritosa. La Tusa, no?
1: Vabbè. Oh mamma mia.
3: Tusa.
1: Fermati lì,
3: allora,
1: che
3: facciamo
1: altrimenti
3: così. Quella che abbiamo appena sentito, eliminala.
1: Allora,
0: che fastidio.
3: Delete, sparisce dalla.
1: Sul ponte di Trezzo d'Adda c'è la foto di Chiara con "io non posso andare oltre".
0: Vabbè, allora andiamo in Toscana così alla fine almeno in due la capite.
3: Andiamo.
6: Invece ieri al cinema ho visto il nuovo film, la nuova versione di Balla coi lupi.
1: Sì.
6: L'hanno girata da Aulla.
1: Aulla.
3: Aulla.
1: Aulla. Aulla. Aulla. Aulla. Aulla.
3: Ridente cittadina in provincia di Massa e Carrara.
1: Massa Carrara.
3: Trovate anche sull'autostrada della Cisa.
0: Tranquilli, Bruno e signor Feltri, avete solo l'ultima da sentire, poi è tutto finito. Una coppia.
8: Buongiorno banda. Per la battuta più brutta del giorno, io sono William.
9: Io Camilla. E questa è la mia battuta. Una piovra dice un'altra piovra. Oh no, guardate il mese, domani piovrà.
8: Boom.
0: Boom. E boom.
1: Boom. Allora,
4: plastico della mia prostata adesso.
1: Sì, sembra il sentierone.
2: Credo che fa più schifo di così sia impossibile.
4: Si calmi, si calmi, si calmi.
0: Bene, bene, allora vuol dire che è tutto regolare. Chi vince la sfida, la battuta più brutta del giorno?
2: Ma che cacchio ne so, ma chi ha ascoltato la vostra radio l'ultimo quarto d'ora deficiente completo?
3: Stia buono che invece abbiamo un gran quarto d'ora ultimamente.
4: Avete creato allora, del gelo in studio.
2: Bisogna gelo. Dirlo.
1: Dai, sì. Su.
0: Avanti.
2: The winner is...
4: Santo Dio.
10: Io ho visto...
2: Cosa
10: il nuovo programma.
1: Bevi qualcosa?
10: Il nuovo programma di Del Debbio.
1: Hai già bevuto.
10: Invernale. 4 gradi.
2: E ride da solo.
1: E ride.
0: Ma cosa ride? Succede?
3: Faceva schifo la battuta, ma era uno schifo contagioso, diciamo. Ecco.
0: È uno dei tanti effetti che può fare il Tortorella Chat.
11: Che fastidio.
0: Si può anche dare molto fastidio, ma scusate, non di certo quello che succederà nei prossimi minuti.
4: Sa cosa c'è io?
3: Peraltro,
2: cosa?
3: Quarto grado lo presenta Nuzzi, non c'entra esatto. Nulla del debito.
2: Altro fa diritto e rovescio, non sapeva niente.
3: Se proprio vogliamo dirla tutta,
1: ragazzi.
4: Scusate. Scusate?
0: Sì.
3: Dica.
4: Ma io sono rimasto qua, quindi datemi un regalo. Tra poco c'è, dammi regalo.
2: Ah!
3: Sì.
2: Ah.
0: Come rimborso certo. Spirituale dopo il Tortorella Challenge. State con noi e il challenge torna domani.

0: Esatto.
1: Quella lì.
2: Quella più latte e meno cacao.
0: Con la menta intorno.
3: Ciao ragazzi, ma sono Gianni.
4: Ciao Gianni.
3: Eila.
4: Poi gli ospiti entrano sì, quando vogliono.
3: Sono proprio venuto adesso felice a fare l'aperitivo a casa di Peter Gabriel.
0: A quest'ora.
1: Bella lì.
2: Casa aperitivo. Del bassista di Peter Gabriel.
3: A casa del bassista di Peter Gabriel abbiamo fatto trovare dei pannolini con gli stuzzicadenti sopra.
0: Molto
3: bandierine.
0: Bene.
3: Le nazioni. Io.
4: Sì.
3: Se volete vi faccio sentire come suona il pannolino.
0: Sì, dai, dai, dai. Provi.
4: Suona.
0: No, quello
3: comunque,
0: è il pannolone
3: ragazzi,
0: tuo.
3: Se volete, io riesco a cantare Banane Lamponi con la dentiera.
1: Davvero?
3: Sì.
2: Questo è interessante.
4: La dentiera mentre è in bocca o esterna?
0: Appunto,
4: la
0: comodino.
4: Fuori.
3: Vai. Banane Lampone che c'era con te.
2: Che voglia di
3: com'era, ragazzi?
2: Bello, mi sembra... Che voglia di gin tonico.
3: Io sono uno strumento
4: simile al ghiaccio nel bicchiere da cocktail.
3: Io c'ho uno strumento perdito, capito?
1: Ho capito.
3: Sai, mi divertivo molto anche quando ero giovane a suonare le cose a casa. Eravamo a casa di Renato.
2: Sì.
4: Zero?
2: Renato
4: Renaiti.
2: Renaiti.
3: Sì, Renato Zero. Suonavamo un flauto, lui lo faceva sparire. Conosco Renato da quando
0: bene.
3: Era povero.
1: Ah.
4: Ora, rubava sì. Gli strumenti.
3: Sì, rubava, ovvio. Ha fatto soldi, ora è nato a 6-0. Poi Giovanotti
2: Renato a 6-0.
3: Mi ha regalato una canzone suonata con le chiappe.
0: E poi bello.
3: Mi ricordo quando accordavo il pianoforte con i denti di Marco, mio figlio.
1: Davvero?
3: Ah! Sì, se sei preso.
1: Perché ne aveva, ne aveva uno tribale. Nero ogni 5.
4: Infatti 13 Pietro sono i denti che gli sono rimasti.
0: Ecco cos'era sto 13.
3: Volete sentire
2: bello,
3: quello?
2: C'aveva i denti bianchi, sì. E i denti neri come nel pianoforte.
3: Sentite questo rumore qua. Sentite questo primo. Alle prime armi. Chi è questo? Alle prime armi.
1: No, chi può essere quel? Ma non lo fai risentire.
4: Paolo a casa di Cristiano che rompe i bicchieri.
3: Tiziano
0: può
3: Ferro.
0: Essere.
3: Tiziano Ferro.
0: Tiziano Ferro.
4: Ah,
0: è vero.
3: Volete sentire Bocelli alle prime armi?
1: Dai.
3: Quando suonava il piano?
1: Sì.
3: Eccolo.
1: No. È un cretino.
3: Comunque ragazzi, vi saluto per sempre, credo. Quindi ci sentiamo tra poco per il Tortorella Challenge.
4: Esattamente.
3: Ciao.
4: Proprio qui parte la sfida alla battuta più brutta del

0: Day the Night, James Blunt, e qui nella mattina di Erne 101 nel Morning Show che vi fa stare bene, ci siamo tutti pronti ad accompagnarvi in questo martedì mattina ovunque stiate andando, anche con la vostra musica. E non parliamo solo della canzone che ti fa stare bene, ma di quei suoni che ognuno di noi è abituato a far partire nel momento in cui parte una canzone oppure parte nella testa.
1: Esatto, perché c'è questo tizio che su Instagram sta diventando popolare perché suona la qualunque.
0: Milioni di visualizzazioni.
1: Sì, riesce a suonare delle melodie, lui le chiama sì. tali, anche semplicemente con la zip di una felpa.
2: Sì.
1: Hai capito?
2: Anch'io screcciavo con la cerniera dei pantaloni.
1: Davvero, sì.
2: Fino a quando
1: il pelo si è infilato lì. No.
2: Oh, quando ci ho fatto tre etti di macinato un giorno.
0: È un'esibizione seria. Questa è Oasis, sì? Wonderwall, suonata con la zip da questo tizio.
2: Sentiamo.
0: C'è una ripartire. Gonna be the day that they're gonna...
3: Ho capito.
4: Bella. Sì, però devi avere fantasia,
0: Eccola, c'è tutta.
4: Ma quando?
1: Come c'è tutta?
4: Ma ecco, voi state si... male.
5: Ecco perché si sono sciolti
2: sì.
5: voi due.
2: Almeno basta fare zighi zighi zi a tempo, a voi... e poi uno la spaccia anche per la nona di Beethoven.
1: A scuola, alle elementari, non vi facevano mai portare il pettine con la carta velina?
2: Diamine.
1: Almeno lì riuscivi a scimmiottare una specie di melodia.
2: Sì, certo.
1: Così zizi zi, zi, che capisci?
4: È difficile.
2: Ma mi facevano portare la polvere con la carta di credito anche alle elementari.
4: Scusa, ma che scuola hai fatto?
2: Era un quartiere difficile.
4: Che tipo di polvere?
1: Era fatto l'elementare a Medellin.
0: Sì. Tra l'altro, alla tenera età che hai adesso, sì? Sei ancora sottoposto alle penitenze della banda di R101. Lo sai che tu sei arrivato all'ultima parolaccia sì. possibile
2: sì. di maggio.
0: Qui, sì, esatto, quindi alla prossima scatta la penitenza. È già pronto.
1: Sì, perché sei il capocannoniere delle parolacce di R101.
0: C'è un limite massimo, sì, l'abbiamo stabilito, che tu hai superato. E quindi preparati, che alla prossima, dovesse mai scattare,
1: la penitenza scatta su di te.
2: Starò attentissimo.
0: Lo fanno anche i nostri ascoltatori con i loro bimbi. Hanno imparato a farlo.
2: Quello fanno bene. Va bene.
0: Guardando la banda di R101.
4: Scusate.
0: E ascoltandoci.
4: Io potrei fare con un suono che vi dico, la canzone Ti amo di Umberto Tozzi, prego.
0: Dai. Vai.
4: Vai. Ti amo. Ti amo. Ti
0: cos'è?
1: Cos'è sta roba?
2: Cos'è?
1: Cosa
0: allora ti aiuto
2: dentale, cos'è?
5: Sta chiamando Tozzi.
0: Aiuto con due brugole.
1: Cosa stai suonando però?
5: Tozzi vuole lo strumento.
2: Aspetta.
4: Brava. Questa cos'è?
2: È l'arrangiamento con le brugole. Sì.
0: Ho preso gli attrezzi del motorino stamattina.
4: Sì. Cioè, hai smontato un motorino.
2: Ma questa sì. Non l'hai riconosciuto, è un pezzo dei Metallica.
1: Eccoli.
4: Bravo.
1: Se c'è un bullone che balla, ti deve essere uscito dalla testa.
0: Infatti. Oh, mi sa che sta arrivando di tutto al 331 80 90 101.
1: Cos'è?
0: Ma diteci cos'è, se no
4: vogliamo fare una puntata così veramente? Siamo sicuri?
0: Proviamo.
2: Si vede che è arrivato il caldo, ragazzi.
0: Mazza, e che caldo.
2: Ecco.
4: E che cos'era sta cosa qui?
2: Niente, ma
0: un ascoltatore ha già provato. Diteci, tanto chi siete così vi presentate.
2: Ma chi siete anche se non ce lo volete
0: presentate
2: dire?
0: Presentate la canzone che state per suonare.
2: Sì.
0: E diteci anche l'oggetto.
1: Appunto. Cioè,
0: dai, adesso secondo me hanno tutti le
2: adesso
0: idee chiare.
2: Facciamo che era una prova, no? Sai, come quando eri piccolo. Ma no, che quello ti ha già fatto tre gol.
0: Esatto.
2: Tre gol, no. Facciamo che era una prova.
1: Facciamo che era una
2: adesso
1: prova.
2: Adesso iniziamo.
1: E poi quando arriva buio, chi segna l'ultimo ha vinto. Anche se sei sotto di 30.
0: Lasciamo suonare seriamente Saif con Buona Domenica. Rimanete.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Si riaccende la tensione in Medio Oriente, gli Stati Uniti colpiscono missili e navi iraniane e i Pasdaran minacciano ritorsioni. Raid israeliani sulle strutture di Hezbollah in Libano, oltre 30 morti. I media di Tel Aviv riferiscono della morte del capo dell'ala militare di Hamas a Gaza. Dall'assemblea di Confindustria l'affondo di Meloni all'Unione Europea, definita un gigante burocratico e miope. Faccia meno e meglio. Un cambio di passo chiesto anche dal presidente degli industriali Orsini, che ha proposto a politica e parti sociali un nuovo grande patto per crescere al 2%. Le indagini sui sub morti alle Maldive, prima rogatoria della Procura di Roma alle autorità di Malé, chiesti gli atti e le attrezzature usate per l'immersione. Gli inquirenti potrebbero richiedere anche la GoPro trovata nella grotta sottomarina. A Piazzale Clodio si procede per omicidio colposo. Sono stati sospesi per 30 giorni tre studenti protagonisti dell'aggressione a due docenti avvenuta settimana scorsa a Parma. Il pestaggio è stato ripreso in un video girato da un altro ragazzo e poi diffuso sui social, a fermare la furia del gruppo l'intervento di un altro insegnante. Europa nella morsa del caldo, afa killer. A Parigi 7 morti legati alle alte temperature, oltre 35 gradi in Gran Bretagna, dove si è raggiunto il primato del maggio più afoso di sempre. Nei Paesi Bassi il governo ha sospeso le esercitazioni militari per il pericolo di roghi. Tennis, Roland Garros, esordio in scioltezza per Sinner a Parigi, domato in 3 set il francese Tabur. Al secondo turno affronterà Cerundolo, avanti anche Darderi e Arnaldi, vincenti contro Hofner e Grigspor, eliminata invece Cocciaretto, sconfitta dalla Corneva. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Roma anche con Tommaso Paradiso e i suoi romantici, mentre tutti voi ci state raccontando quella cosa della bella stagione che non vedete l'ora che accada. Sentiamo.
1: Ciao, sono Angela da Cremona, non vedo l'ora che passi la maturità di mio figlio.
0: Dai, yeah!
2: Evviva la maturità. Oh, che brava questa mamma. Che soddisfazione. E poi?
3: Buongiorno banda, Paolo da Milano. Io aspetto con ansia Wimbledon e Roland Garros.
2: Ah, è l'appassionato di tennis.
4: E c'è la notizia che Alcaraz non andrà.
2: Non aspetta Wimbledon perché non ci va.
5: No, va a allenare la nazionale italiana.
4: Forse. Senti che giro fa.
2: Però è un peccato, perché viene meno quella sfida continua con
0: Sinner. Vabbè, ne abbiamo viste abbastanza, Sinner, Alcaraz.
4: Punto.
0: Cambiamo un po'. Avanti.
6: Ciao R101.
0: Ciao.
6: Sono Zoe da Zola Predosa.
0: Da Zoe.
6: L'evento che non vedo l'ora che arrivi è il mio compleanno a giugno. Ciao.
0: Ciao. E che
2: Zoe.
0: Fai di bello? Raccontaci, esatto. Cosa hai organizzato?
4: Quante probabilità ci sono che una che si chiama con la Z stia in un paese che inizia con la Z?
2: Non lo so. Tu sei Pilitello di Pisa? Scusami.
4: Zoe di Zola Predosa?
5: Scusa, non è io male. Leonardo di Livorno ci sta.
4: Sì, ma
2: Leonardo
4: è alla Z, dì.
0: Stiamo parlando dei vostri eventi più attesi dell'estate 2026. Stasera invece c'è un bel evento che non dovete perdervi su Canale 5.
2: Esatto, in prima serata l'ultimo appuntamento con Team Battiti Live Spring. Chi conduce? Chi c'è?
4: Michel Hunziker con Alvin. Allora siamo a Ferrara, in piazza Trento e Trieste, con un cast che dire ricco mi sembrerebbe un po' di sminuirlo.
2: Ma allora chiediamo a Chiara chi sarà parte di questo cast.
0: Tra i tanti, Tommaso Paradiso che abbiamo appena sentito, ma anche Annalisa, J-Ax, Marco Masini, Fedez, Elettra Lamborghini, c'è Alfa, Samurai J, insomma tutto il meglio della musica estiva italiana concentrato in una serata, in prima serata su Canale 5.
4: Malicaiane!
2: Questa sera è ultimo appuntamento, quindi da non perdere assolutamente.
4: Mister
2: con
4: Rain!
2: Team Battiti Live Spring su Canale 5.
4: Mischilla!
0: Ma che Delia Levante e Serena Brancale. Oh, tenete bene in mente questo nome, perché tornerà oggi qui alla banda di R101, quindi state con noi.

0: 5-6 giugno i primi concerti di Vasco in quei di Ferrara, e poi attesissimo il concertone per l'anno prossimo, 50 anni di carriera di Vasco Rossi. Nel 2027 sta organizzando qualcosa di pazzesco, non vediamo l'ora che succeda. Ma Paolo, stiamo parlando delle cose che non vediamo l'ora che succedano, ma ti vedo triste.
1: Ma, lasciami nel mio dolore. Successo? Ma no, mi è crollato il mondo addosso, ragazzi. Cioè?
2: Perché?
1: Ma l'ho letta un attimo fa, non ero preparato.
3: Cosa?
1: Cosa?
0: Cosa è successo?
2: C'è Paolo.
1: Sì.
3: Roba legata al vino, io.
1: Ma no, la roba legata all'acqua.
0: Aia!
3: Ah, ecco, peggio.
1: Ho già capito. Si sono sciolti.
2: Ma chi?
1: Gli acqua. Quelli di Barbie Girl. Si sono sciolti nell'acqua.
0: Dopo 30 anni,
1: ma la cosa buffa è questa, perché avevano annunciato lo scioglimento nel 2001. Poi hanno detto, ma pensiamoci ancora un attimo. E oggi è ufficiale questa notizia, quindi dopo 30 anni di carriera, nel quale ci chiediamo
0: che cosa hanno fatto.
1: Negli ultimi 29 ci chiediamo cosa abbiano fatto. Sì. Perché sono quelli di
3: Ma non fanno un tour per celebrare lo scioglimento.
1: L'hanno fatto, non li vuole nessuno.
0: Che all'epoca poi girava la battuta: gli Ice MC si sono sciolti e sono diventati gli acqua. Adesso gli acqua che si sciolgono, cosa diventano?
1: Non ne ho idea, però sono curioso di capire.
2: Gas Nevada diventa.
1: Cosa c'è in questo Greatest Hits? Cioè, hanno fatto una raccolta dei loro più grandi successi. Questo.
3: Ma guarda che in realtà io ricordo perché ai tempi delle mie medie siamo qua. Però no, che un'altra. Io ne so 5-6, ne so.
0: Dai, tipo di.
3: No, beh, adesso. I titoli. No, vabbè, sinceramente, i titoli non me li ricordo. Però se mettete giù una lista, io più o meno.
0: Abbiamo la playlist musicale di R101. Quante canzoni degli acqua, lo chiediamo a Peppino Milano in regia, ci sono inserite?
3: Acqua azzurra, acqua chiara.
1: No, aspetta, non vale. Una.
3: Girl. Ma non è possibile.
1: Ci avete frantumato per 30 anni.
2: La canzone che ti bagna bene.
1: Esatto. Acqua is new.
0: Questa anche.
4: I nostri sono i Jalis praticamente.
2: Sì.
3: Ma guarda che
2: avrebbero potuto fare tranquillamente l'Euro Festival.
1: Sì.
2: Come si chiama? Euro Festival?
0: Eurovision Song Contest. Dai, questa anche.
2: Sonorità proprio da Eurovision. No,
1: sono stati i loro ospiti negli anni 2000.
2: Ma perché
1: anche
2: non
1: hanno cantato un medley fatto di questa strumentale, questa solo con la batteria, sempre questa.
0: Dr. Jones, Dr. Jones è la seconda e ultima.
4: C'era anche questa. Ora fanno le seratine a pomarance, ora di acqua.
0: Vabbè, dai, magari rientra tutto e si rimettono insieme. Non vediamo l'ora di vedere un altro concerto degli acqua, chissà quando. Non vediamo l'ora del Tortorella Challenge, ragazzi.
1: No, allora meglio gli acqua.
0: Ritento e scherzando, siamo arrivati alle 7:56, quindi tra poco tocca a voi con le vostre battute peggiori mai sentite in vita vostra. Con calma, intanto al 331 80 90 101 entrate, raccontateci ciò che volete.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: The shock of the gun in my baby world. Fascination. Sorry,
1: è favoloso.
2: Gli acqua si sono sciolti, ma sono qui come giudici di gara del Tortorella Challenge. Che abbia inizio la sfida. La battuta più brutta.

0: con bombardi.
1: Il primo divertente non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Sa dire solo come on Barbie, let's go party.
0: Come on Barbie, let's go party.
3: È così che funziona.
2: Ah ragazzi, eppure oggi volevo presentarmi con un'intervista bellissima fatta ai budini, ma sono in silenzio stampo, quindi recupereremo nei prossimi giorni.
3: Sì, c'era. Yeah. C'era il gruppo di Francesco Salvi, se non sbaglio, che si chiamavano i Budini Molli.
0: Sì, è vero.
3: I Budini Molli si
0: Noi siamo un gruppo rock molto duro, i Budini Molli.
2: Noi possiamo fare i Budini Paolo.
4: I Paolodini.
0: Budini tattici nucleari.
4: Vi devo dare una notizia drammatica.
2: Wow.
3: Si sono riuniti gli acqua.
4: Gli acqua erano in tre.
3: No,
4: sì.
3: E allora cosa dire?
4: No, c'era da portare un feretro. Ne stiamo imitando due. Ne stiamo imitando solo due.
0: Vuoi fare
4: due.
0: Il terzo?
3: Ci sono celle. E che è da sta a guardare
2: il
3: capello.
2: Cosa faceva il terzo nella band, tra l'altro?
3: Le foto.
2: Abbiamo il terzo, guarda, è lì. Da Leo.
5: La terza sono io.
0: Sì. Ah, già, è vero.
5: Ha ragione, mia figlia. Era lei che cantava. Ci davamo un turno.
2: Ragazzi, però niente, non possiamo rimettere insieme la band oggi perché dobbiamo valutare gli sfidanti del Tortorella Challenge, cominciando così.
6: Buongiorno banda,
2: ciao
6: Chiara,
2: ciao,
6: io
2: ciao.
6: Invece non parlo più col mio parrucchiere, è in silenzio shampoo.
2: Mi sembra giusto.
3: Silenzio shampoo.
2: Avanti!
6: Io invece ho comprato un budino e da quando lui in casa non passa più niente.
2: Cioè?
6: È budino Zoff.
2: Ella.
3: aiuto.
2: Oddio, grande oddio. Portiere italiano. Torniamo alla nazionale, no?
3: Ha voluto far sapere che ne sa di calcio,
0: È italiano.
2: Che tiri di sotto i baffi, Cristiano? Stai ascoltando.
4: Sto scoprendo delle cose sugli acqua. Allora, gli acqua si erano già sciolti nel 2001.
3: E l'ha detto prima.
0: Sì.
4: No, ma anche nel 2012. Purtroppo poi dopo 4-5 anni ci ripensano.
3: Ma è rimasto un po' di calcare almeno. No.
2: Che ogni volta che si sciolgono se ne parla. Anche ieri ai trafficanti. La notizia dell'anno.
0: Come on challenge.
2: Ma si parlerà anche tanto della prossima piccola sfidante protagonista del challenge.
7: Il pomodoro di
2: Chiara Passata. Sì. Non riesco a dormire perché mi insalata russa. Amore. Ciao,
7: Martina da Reggio Emilia.
2: Grande Martina da Reggio Emilia. Insalata russa e il pomodoro non dorme, ragazzi.
0: Nuova, come on nuova.
3: Wow, abbiamo altra roba o possiamo
4: piangere? Non voglio infierire.
3: Dai, cosa è successo agli
4: altri? Sono arrivato all'ultimo capito,
3: sì.
4: La discografia degli acqua.
2: Sì.
4: Sono tre dischi.
3: Sì.
0: Yes.
4: Il primo, Aquarium.
3: Sì.
4: Il secondo,
3: sì.
4: Aquarius.
3: Sì.
4: Il terzo si chiama Megalomania.
2: Che fa ridere?
4: Perché? Ma che cazzo di discografia?
0: Per favore!
2: Non
0: avevamo idee! Come on Bobby, let's go challenge, vai!
2: Con questa parolaccia ti parte la penitenza,
3: sì,
2: Cristiano,
3: sì.
2: Sappilo.
0: Ma scusa, perché lo fanno duetto con i Gazzosa?
3: Mamma mia, basta ragazzi! Un po' d'ordine.
2: Fermatevi. Abbiamo ancora due sfidanti, vai.
6: Chiara, sai qual è la spia più famosa tra tutti i tipi di pane?
2: Chi è?
6: 00 fette.
2: La spia più famosa
3: tra i pezzi di pane. 00 fette. Mamma mia, ragazzi.
2: Ma attenzione, li abbiamo simulati troppo sull'argomento acqua. E allora sentiamo l'ultimo sfidante.
8: Ma lo sapete qual è il colmo per gli acqua?
2: Qual è?
8: Rimanere imbottigliati nel traffico. Ciao a tutti da Fabio D'Amoro.
4: Famoso traffico di
2: Copenaghen. Fabio D'Amoro!
3: Allora, chi ha vinto?
5: Allora, this fantastic water bubble in my body girl, imagination, professor Jensen.
0: Come on Barbie, let's go party.
5: Meglio di sempre.
0: Meglio.
2: Vi è piaciuto?
0: Yes.
2: Bene.
0: Sì. Quindi
3: chi ha vinto?
0: Ah, the winner is the winner.
8: Ma lo sapete qual è il colmo per gli acqua?
0: No.
8: rimanere imbottigliati nel traffico. Ciao a tutti da Fabio D'Amoro.
2: Fabio, c'è la Sardegna, c'è. Allora, cari amici sardi, domani potete riprovarci e diventare i vincitori del challenge, se in quanto metti, regione proprio.
3: Se metti un disco vado a fare un po' d'acqua.
2: Adesso mettiamo un disco, ma non distraetevi. Che c'entra?
0: È gazzosa, allora, dopo gazzosa.
3: Allora, non vi sentiamo da 30 anni, ma tutti qua stamattina adesso dovete arrivare.
2: Dopo questo delirio di challenge, tranquilli che rimettiamo tutte le cose a posto. Rimanete con la banda di R101 e il challenge torna domani.

0: dicendo così, immaginandoci una vita in vacanza. Con lo stato sociale riparte la mattina di R101. Sono le 7:13 minuti di questo mercoledì.
1: Rifammi
0: giro di boa della settimana.
1: Ma diceva, no Riccardo, mi piaceva il coro della ecco, il coro dell'armata russo.
2: È lui, bravo,
1: è lui, bravo.
0: Già più di due ore che scalda i motori Riccardo con le sfide, con il buongiornissimo, e poi arriva la banda di R101, radio e canale 67.

0: del digitale terrestre per guardare anche la nostra musica e fare due chiacchiere con noi. Quello attraverso il 331 80 90 101. Ci proiettiamo verso l'estate, ormai ci siamo, siamo agli sgoccioli. Quella cosa che non vedete l'ora, quella cosa a cui vi state aggrappando nelle giornate peggiori. Sentiamo.
1: Ciao banda, Tamara da Parma.
0: Ciao.
1: Scommetto e sono sicura che il punto di arrivo, il faro per mio figlio sarà il 5 giugno, non tanto perché finisce la scuola quanto perché gli farò una maxi sorpresa e lo porterò a Bologna a vedere SmackDown, il wrestling americano.
2: Quella.
0: Wow.
2: Ah, SmackDown, mi ha spiegato prima Matteo che cos'è lo SmackDown.
3: Cos'è?
2: Non ho capito.
0: Fallo su Cristiano, dimostriamolo.
4: Proviamolo in diretta.
0: Radio verità.
3: Posso arbitrare al massimo.
2: Ah, è quello dove si saltano come se dire sulla pancia degli altri, giusto?
4: È il wrestling,
2: sì,
4: praticamente, no?
2: Sì,
0: che un po' alla fine un balletto, uno spettacolo di lotta.
2: Sì, dove è tutto finto.
4: Sì.
2: No?
0: La maggior parte.
4: Le sedie addosso, sai che balletto.
0: Ma le sedie quelle da cinema.
2: Le sedie addosso se le tirano anche davanti ai negozi per un orologio.
4: Ah, è vero.
3: Hai ragione.
0: C'è un bel ricarico in questi giorni a Milano, è successo più di 26 ore sono stati in coda per un orologio.
3: Se mi dite bene dov'è il negozio, ci vado anch'io a tirargli qualche sedia. Se è avanzata qualche sedia, qualcuno in coda ancora, ci passo volentieri.
0: Musica quest'estate, in molti hanno come faro, sono illuminati nel loro futuro da concerti, eventi musicali.
5: Buongiorno banda, buongiorno a tutti. Alice da Genova, io non vedo l'ora che sia il 18 perché io e mio marito ci spareremo le tre date di Holly qua a Genova allo stadio Luigi Ferraris. Non vediamo l'ora da un anno e mamma mia. Siamo gasatissimi, siamo delle bibbe di Holly. Grazie a tutti, un bacione.
2: Ma sai che uno tende a pensare, ok, concerto, evento, poi la sera dopo di nuovo, stessa scaletta, e la sera dopo ancora un'altra volta.
3: Ma cos'è che non capite esattamente del concerto di oggi? No, vorrei capire.
2: No, ho capito l'attaccamento all'artista, il fanatismo. Tre concerti, vuol dire.
3: Una mamma e una figlia a Modena che andarono a vedere 56 volte Titanic, non so se vi ricordate. Fu il record di quelle che videro in 56.
4: Sperando in un finale diverso.
0: Forse quello.
2: Quel mese lì non ho speso più di cinema che d'affitto.
6: Io ieri sera ho accompagnato le mie nipotine a vedere Il Diavolo Veste Prada 2. Mi hanno obbligato. Si sono addormentate al decimo minuto.
2: Ma no.
0: sono riuscita, hanno fatto in tempo a vedere Regina e il suo grande cameo in Il Diavolo Veste Prada 2.
4: È vera. Questa cosa è vera.
2: Sì, c'è una scena in cui è un cocktail, lei prende un'oliva e finisce la scena.
0: Una delle tante comparse, ma si vede, si nota.
3: Regina avrà fatto tutto al più Il Diavolo Veste Preda
2: anche
0: la regina in onda nel procediamo.
3: Questo vi dovevo.
2: Grazie.
3: Per oggi
4: avrei dovuto farla io.
3: Superare.
2: Prendi la tua valigia e vattin.
0: Vedevi proprio l'ora di farla questa.
6: Guarda, vado a vedere al posto tuo Sfera e Basta per farti.
2: È andato
6: un regalo.
2: Davvero.
4: È andato via davvero.
0: Ne approfitta, si fa.
2: Cristiano.
0: Vabbè, intanto se ne va via pure.
4: Se ne vanno tutti.
0: Ma non è che ci siete voi.
7: Ciao, Chiara. Quello che mi aggrappo è che tra non molto, allora sicuramente a fine giugno, poi almeno 15 giorni in agosto potrò leggere e ancora leggere. Mi aspettano un sacco di libri che ho già accumulato e riempirò le valigie solo di quelli. Ciao Anna da Milano.
0: Brava. Anche solo il dolce far niente può essere un bel faro che illumina i prossimi giorni.
2: Cristiano è andato a vedere Holly, è andato allo stadio a prenotarsi.
0: Qual è quell'evento di quest'estate che non vedete l'ora che arrivi? 331 80 90 100

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Netanyahu conferma l'escalation in Medio Oriente. Le truppe israeliane conducono un'ampia offensiva in Libano. Superata la linea gialla della tregua armata, l'esercito passa il fiume Litani e dirige su Nabatie. Oltre 31 morti nelle ultime ore. A Gaza ucciso il nuovo capo militare di Hamas. Gli Stati Uniti avvertono la NATO, in arrivo una drastica riduzione del contributo militare. Secondo la stampa tedesca, Washington pronta a ridurre di un terzo i caccia attivi in ambito alleato e ritirare tutti i sottomarini e i droni. Al vertice di Ankara, forse invitate anche nazioni dell'Indo-Pacifico. Di difesa ha parlato anche la premier Meloni all'assemblea di Confindustria. Le spese per la sicurezza sono il prezzo della libertà, dice. Poi l'affondo sull'Europa, non sia solo un gigante burocratico. All'Unione chiediamo di fare meno e meglio per difenderci dalla crisi. Prima rogatoria della Procura di Roma alle autorità delle Maldive dopo la morte dei 5 sub italiani. Chiesti gli atti e le attrezzature utilizzate per l'immersione fatale. Gli inquirenti potrebbero richiedere anche la GoPro trovata all'interno della grotta. L'ipotesi di reato è omicidio colposo. A Parma, sospesi per 30 giorni i 3 studenti che la scorsa settimana hanno aggredito 2 docenti a scuola. Il pestaggio è stato filmato da un altro giovane e poi diffuso online. A fermare la violenza l'intervento di un altro insegnante. Tennis a Roland Garros, avanzano al secondo turno Sinner, Darderi e Arnaldi. Oggi in campo Cina e Sonego. Nel tabellone femminile eliminata Cocciaretto, nel pomeriggio in campo Paolini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: anche con Tommaso Paradiso e i suoi romantici, mentre tutti voi ci state raccontando quella cosa della bella stagione che non vedete l'ora che accada. Sentiamo.
1: Ciao, sono Angela da Cremona, non vedo l'ora che passi la maturità di mio figlio.
0: Dai, yeah!
2: Evviva la maturità! Oh, che brava questa mamma. Che soddisfazione. E poi?
3: Buongiorno banda, Paolo da Milano. Io aspetto con ansia Wimbledon e Roland Garros.
2: Ah, è l'appassionato di tennis.
4: E c'è la notizia che Alcaraz non andrà.
2: Non aspetta Wimbledon perché non ci va.
5: No, va a allenare la nazionale italiana.
4: Forse. Senti che giro fa.
2: Però vedi, è un peccato, perché viene meno quella sfida continua con Sinner.
0: Vabbè, ne abbiamo viste abbastanza, Sinner, Alcaraz.
4: Sì, punto.
0: Cambiamo un po'. Avanti.
6: Ciao R101.
0: Ciao.
6: Sono Zara Predosa. L'evento che non vedo l'ora che arrivi è il mio compleanno a giugno. Ciao.
0: Ciao. E che Zoe. Fai di bello? Raccontaci, esatto. Cosa hai organizzato?
4: Quante probabilità ci sono che una che si chiama con la Z stia in un paese che inizia con la Z?
2: Non lo so. Tu sei Pilitello di Pisa? Scusami.
4: Zoe di Zola Predosa?
5: Non è male. Io Leonardo di Livorno ci sta.
4: Sì, ma
2: Leonardo
4: è
2: Leonardo
4: alla Z, dì.
0: Stiamo parlando dei vostri eventi più attesi dell'estate 2026. Stasera invece c'è un bel evento che non dovete perdervi su Canale 5.
2: Esatto, in prima serata l'ultimo appuntamento con Team Battiti Live Spring. Chi conduce? Chi c'è?
4: Michel Hunziker con Alvin. Allora siamo a Ferrara, in piazza Trento e Trieste, con un cast che dire ricco mi sembrerebbe un po' di sminuirlo.
2: Ma allora chiediamo a Chiara chi sarà parte di questo cast.
0: Tra i tanti, Tommaso Paradiso che abbiamo appena sentito, ma anche Annalisa, J-Ax, Marco Masini, Fedez, Elettra Lamborghini, c'è Alfa, Samurai J, insomma tutto il meglio della
4: Levante.
0: Musica estiva italiana concentrato in una serata, in prima serata su Canale 5.
4: Malicaiane!
2: Questa sera ultimo appuntamento, quindi da non perdere assolutamente.
4: Mister
2: con
4: Rain
2: Team Battiti Live Spring su Canale
4: e
2: 5.
4: Mischilla!
0: Ma anche Delia Levante e Serena Brancale, oh, tenete bene in mente questo nome, perché tornerà oggi qui alla banda di R101, quindi state con noi.

0: 6 giugno i primi concerti di Vasco in quei di Ferrara, e poi attesissimo il concertone per l'anno prossimo, 50 anni di carriera di Vasco Rossi nel 2027. Sta organizzando qualcosa di pazzesco, non vediamo l'ora che succeda. Ma Paolo, stiamo parlando delle cose che non vediamo l'ora che succedano, ma ti vedo triste.
1: Ma lasciami nel mio dolore. Ma no, mi è crollato il mondo addosso, ragazzi. Cioè?
2: Perché?
1: Ma l'ho letta un attimo fa, non ero preparato.
0: Cosa è successo?
2: C'è Paolo.
1: Sì.
3: Roba legata al vino, io.
1: Ma no, la roba legata all'acqua.
0: Aia!
3: Ah, ecco, peggio.
1: Ho già capito. Si sono sciolti.
2: Ma chi?
1: Gli acqua. Quelli di Barbie Girl.
2: Si sono sciolti nell'acqua.
0: Dopo 30 anni,
1: ma la cosa buffa è questa, perché avevano annunciato lo scioglimento nel 2001. Poi hanno detto, ma pensiamoci ancora un attimo. E oggi è ufficiale questa notizia, quindi dopo 30 anni di carriera, nel quale ci chiediamo
0: che cosa hanno fatto.
1: Negli ultimi 29 ci chiediamo cosa abbiano fatto. Sì. Perché sono quelli di
0: Come on, Bobby, questa canzone.
3: Ma non fanno un tour per celebrare lo scioglimento.
1: L'hanno fatto, non li vuole nessuno.
0: Che all'epoca poi girava la battuta: gli Ice MC si sono sciolti e sono diventati gli acqua. Adesso gli acqua che si sciolgono, cosa diventano?
1: Non ne ho idea, però sono curioso di capire.
2: Gas Nevada diventa.
1: Cosa c'è in questo Greatest Hits? Cioè, hanno fatto una raccolta dei loro più grandi successi. Questo.
3: Ma guarda che in realtà io ricordo che ai tempi delle mie medie siamo qua. Però no, che un'altra. Io ne so 5-6, ne so.
0: Dai, tipo di?
3: No, beh, adesso i titoli. No, vabbè, sinceramente, i titoli non me li ricordo. Però se mettete giù una lista, io più o meno.
0: Abbiamo la playlist musicale di R101. Quante canzoni degli acqua, lo chiediamo a Peppino Milano in regia, ci sono inserite?
3: Acqua azzurra, acqua chiara.
1: No, aspetta, non vale. Una.
3: Ma come
0: Barbie Girl?
3: Ma non è possibile.
1: Cioè, avete frantumato per 30 anni
2: la canzone che ti bagna bene.
1: Esatto. Acqua is new.
0: Questa anche.
4: I nostri sono i Jalis, praticamente.
2: Sì.
3: Ma guarda che questa
2: avrebbero potuto fare tranquillamente l'Euro Festival.
1: Sì.
2: Come si chiama? Euro Festival?
0: Eurovision Song Contest. Dai, questa
2: sonorità proprio da Eurovision.
1: Sono stati i loro ospiti negli anni 2000.
2: Ma perché
1: anche
2: non
1: lì hanno cantato un medley fatto di questa strumentale, questa solo con la batteria. Sempre questa.
0: Dr. Jones e Dr. Jones è la seconda e ultima.
4: C'era anche questa.
3: Cosa devi dimenticare?
4: Ora fanno le seratine a pomarance, ora di acqua.
0: Vabbè, dai, magari rientra tutto e si rimettono insieme. Non vediamo l'ora di vedere un altro concerto degli acqua, chissà quando. Non vediamo l'ora del Tortorella Challenge, ragazzi.
1: No, allora meglio gli acqua.
0: Ritento e scherzando, siamo arrivati alle 7:56, quindi tra poco tocca a voi con le vostre battute peggiori mai sentite in vita vostra. Con calma, intanto al 331 80 90 101 entrate e raccontateci ciò che volete.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda, sono la

0: the song of the girl in my baby world. Fascination. Sorry,
1: è favoloso.
2: Gli acqua si sono sciolti, ma sono qui come giudici di gara del Tortorella Challenge, che abbia inizio la sfida. La battuta più brutta.

0: vitello come un
1: bambino. Il vino divertente non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Sa dire solo come on Barbie, let's go party.
0: Come on Barbie, let's go party.
3: È così che funziona.
2: Ah ragazzi, eppure oggi volevo presentarmi con un'intervista bellissima fatta ai budini, ma sono in silenzio stampo, quindi recupereremo nei prossimi giorni.
3: C'era. C'era il gruppo di Francesco Salvi, se non sbaglio, che si chiamavano i budini molli.
0: Sì,
3: i budini molli si
0: Noi siamo un gruppo rock molto duro, i budini molli.
2: Noi possiamo fare i budini Paolo.
4: I budini Paolodini.
0: I budini tattici nucleari.
4: Vi devo dare una notizia drammatica.
3: Si sono riuniti
4: gli acqua erano in tre.
3: No,
4: sì.
3: E allora che cosa dire?
4: No, c'era da portare un feretro. Ne stiamo imitando due. Ne stiamo imitando solo due.
0: Vuoi fare
4: due.
0: Il terzo?
3: Ci sono celle. E che da sta a guardare capello.
2: Cosa faceva il terzo nella band? Tra l'altro,
0: le foto.
2: Abbiamo il terzo, guarda, è lì. Da Leo.
5: La terza sono io.
0: Ah, già, è vero.
5: Ha ragione, mia figlia. Era lei che cantava. Ci davamo un turno.
2: Ragazzi, però niente, non possiamo rimettere insieme la band oggi perché dobbiamo valutare gli sfidanti del Tortorella Challenge, cominciando così.
6: Buongiorno banda.
2: Ciao.
6: Ciao Chiara.
2: Ciao,
6: io
2: ciao.
6: Invece non parlo più col mio parrucchiere.
2: Dai.
6: È in silenzio shampoo.
2: Beh, mi sembra giusto.
3: Silenzio shampoo.
2: Avanti.
6: Io invece ho comprato un budino e da quando lui in casa non passa più niente.
2: Cioè?
6: È budino Zoff.
2: E là.
3: aiuto.
2: Oddio, grande oddio. Portiere italiano. Torniamo alla nazionale, no?
3: Ha voluto far sapere che ne sa di calcio,
0: È italiano.
2: Che tiri di sotto i baffi, Cristiano? Stai
4: No,
2: ascoltando.
4: Sto scoprendo delle cose sugli acqua. Allora, gli acqua si erano già sciolti nel 2001.
3: E l'ha detto prima.
0: Sì.
4: No, ma anche nel 2012. Purtroppo poi dopo 4-5 anni ci ripensano.
3: Ma è rimasto un po' di calcare almeno. No?
2: Che ogni volta che si sciolgono se ne parla. Anche ieri ai trafficanti. La notizia dell'anno.
0: Come on challenge.
2: Ma si parlerà anche tanto della prossima piccola sfidante, protagonista del challenge.
7: Il pomodoro di cera passata.
2: Sì.
7: Non riesco a dormire perché è l'insalata russa.
2: Amore.
7: Ciao Martina da Reggio Emilia.
2: Grande Martina da Reggio Emilia. Insalata russa e il pomodoro non dorme, ragazzi.
0: Nuova, come on.
3: Wow, abbiamo altra roba o possiamo
4: piangere? Scusate, voglio infierire.
3: Dai, cosa è successo agli
4: Sono arrivato all'ultimo capitolo.
3: Sì.
4: La discografia degli acqua.
3: Degli acqua.
2: Sì.
4: Sono tre dischi.
3: Sì.
0: Yes.
4: Il primo.
2: Sì.
4: Aquarium.
3: Sì.
4: Il secondo.
3: Sì.
4: Aquarius.
3: Sì.
4: Il terzo si chiama Megalomania.
2: Che fa ridere?
4: Perché? Ma che cazzo di discografia?
0: Per favore,
2: non
0: avevamo idee. Come on Bobby, let's go challenge, vai.
2: Con questa parolaggia ti parte la penitenza,
3: sì,
2: Cristiano,
3: sì.
2: Sappilo.
0: Ma scusa, perché io fanno un duetto con i Gazzosa?
3: Mamma mia, basta ragazzi. Un po' d'ordine.
2: Fermatevi. Abbiamo ancora due sfidanti, vai.
8: Chiara, lo sai qual è la spia più famosa tra tutti i tipi di pane?
2: Chi è?
8: 00 fette.
2: La spia più famosa
3: spia
2: tra
3: i pezzi
2: di pane.
3: 00 fette. Mamma mia, ragazzi.
2: Ma attenzione, li abbiamo simulati troppo sull'argomento acqua. E allora sentiamo l'ultimo sfidante.
9: Ma lo sapete qual è il colmo per gli acqua?
2: Qual è?
9: Rimanere imbottigliati nel traffico. Ciao a tutti da Fabio
4: D'Amoro. Famoso traffico
2: Fabio
4: di
2: D'Amoro.
3: Allora, chi ha vinto?
5: Allora, it's fantastic, water bubble in my body girl, imagination, professor, yes.
0: Come on Barbie, let's go party.
5: Meglio di sempre.
0: Meglio, meglio.
2: Vi è piaciuto?
0: Yes.
2: Bene.
0: Sì.
3: Quindi chi ha vinto?
0: Ah, the winner is the winner.
9: Ma lo sapete qual è il colmo per gli acqua?
0: No.
9: rimanere imbottigliati nel traffico. Ciao a tutti da Fabio da Moro.
2: Fabio c'è, la Sardegna c'è. Allora, cari amici sardi, domani potete riprovarci e diventare i vincitori del challenge in quanto regione proprio.
3: Se metti un disco vado a fare un po' d'acqua.
2: Adesso mettiamo un disco, ma non distraetevi. Che c'entra?
0: È gazzosa, allora, dopo gazzosa.
3: Allora, non vi sentiamo da 30 anni, ma tutti qua stamattina adesso dovete arrivare.
2: Dopo questo delirio di challenge, tranquilli che rimettiamo tutte le cose a posto. Rimanete con la banda di R101 e il challenge torna domani.

0: tutti tenori, pensando, sì, così, immaginandoci una vita in vacanza. Con lo stato sociale riparte la mattina di R101. Sono le 7:13 minuti di questo mercoledì.
1: Rifammi
0: giro di boa della settimana.
1: Cosa? Diceva, no, Riccardo, mi piaceva il coro ecco, il coro dell'armata russo.
2: Russo? Ah, bravo.
1: È lui, bravo.
0: Già più di due ore che scalda i motori, Riccardo, con le sfide, con il buongiornissimo. E poi arriva la banda di R101, radio e canale 67 del digitale terrestre, per guardare anche la nostra musica e fare due chiacchiere con noi. Quello attraverso il 331 80 90 101. Ci proiettiamo verso l'estate. Ormai ci siamo, siamo agli sgoccioli. Quella cosa che non vedete l'ora, quella cosa a cui vi state aggrappando nelle giornate peggiori. Sentiamo.
3: Ciao banda, Tamara da Parma.
0: Ciao.
3: Scommetto e sono sicura che il punto di arrivo, il faro per mio figlio, sarà il 5 giugno. Non tanto perché finisce la scuola, quanto perché gli farò una maxi sorpresa e lo porterò a Bologna a vedere SmackDown, il wrestling americano.
2: Quella.
0: Wow.
1: Ah, SmackDown. Mi ha spiegato prima Matteo che cos'è lo SmackDown.
4: Cos'è?
1: Non ho capito.
0: Fallo su Cristiano, dimostriamolo.
2: Proviamolo in diretta.
0: Radio. Verità.
4: Posso arbitrare al massimo.
1: Ah, è quello dove si saltano, come se dire, sulla pancia degli altri, giusto?
2: È il wrestling, sì, praticamente,
1: il
2: no?
1: Sì.
0: Che è un po' alla fine un balletto, uno spettacolo di lotta.
1: Sì, dove è tutto finto.
2: Sì.
1: No?
0: La maggior parte.
2: Le sedie addosso, sai che balletto.
0: Vabbè, ma le sedie quelle da cinema.
1: Le sedie addosso se le tirano anche davanti ai negozi per un orologio.
2: Ma è vero.
4: Hai ragione.
0: C'è un bel ricarico in questi giorni a Milano. È successo più di 26 ore sono stati in coda per un orologio.
4: Se mi dite bene dov'è il negozio, ci vado anch'io a tirargli qualche sedia. Se è avanzata qualche sedia, qualcuno in coda ancora, ci passo volentieri.
0: Musica quest'estate, in molti hanno come faro, sono illuminati nel loro futuro da concerti, eventi musicali.
5: Buongiorno banda, buongiorno,
0: ciao, buongiorno
5: a tutti. Alice da Genova, io non vedo l'ora che sia il 18 perché io e mio marito ci spareremo le tre date di Holly qua a Genova allo stadio Luigi Ferraris. Non vediamo l'ora da un anno e mamma mia. Siamo gasatissimi, siamo delle bibbe di Holly. Grazie a tutti, un bacione.
1: Ma
5: ciao ciao.
1: Ma sai che uno tende a pensare, ok, concerto, evento, poi la sera dopo di nuovo stessa scaletta, e la sera dopo ancora un'altra volta.
4: Ma cos'è che non capite esattamente del concerto di oggi? No, vorrei capire.
1: No, ho capito l'attaccamento all'artista, il fanatismo. Tre concerti, vuol dire.
4: Una mamma e una figlia a Modena che andarono a vedere 56 volte Titanic. Non so se vi ricordate. Fu il record di quelle che videro 56.
2: Sperando in un finale diverso.
0: Cos'è quello?
1: Quel mese lì non ho speso più di cinema che d'affitto.
6: Io ieri sera ho accompagnato le mie nipotine a vedere Il Diavolo Veste Prada 2. Mi hanno obbligato.
4: Vabbè.
6: Si sono addormentate al decimo minuto.
1: Ma no.
0: Beh, sono riuscita, hanno fatto in tempo a vedere Regina e il suo grande cameo in Il Diavolo Veste Prada 2.
2: Sì, è vera. Questa cosa è vera.
1: Sì, c'è una scena in cui è un cocktail, lei prende un'oliva e finisce la scena.
0: Una delle tante comparse, ma si vede, si nota.
4: Regina avrà fatto tutto al più Il Diavolo Veste Preda.
1: Anche
0: la regina in onda del Procediamo.
4: Questo vi dovevo.
1: Grazie.
4: Per una casa, per oggi
2: avrei dovuto farla io.
4: Superare.
1: Prendi la tua valigia e vattene.

0: vedevi proprio l'ora di farla questa.
1: Guarda, ciao, vado a vedere al posto tuo Sfera e Basta per farti un regalo.
2: È andato davvero.
3: È andato via davvero.
0: Ma le approfitta, si fa.
2: Cristiano!
0: Vabbè, intanto se ne va via quest'altro.
1: Se ne vanno tutti.
0: Ma non male che ci siete voi.
4: Ciao, Chiara. Quello che mi aggrappo è che tra non molto, allora sicuramente a fine giugno, poi almeno 15 giorni in agosto potrò leggere e ancora leggere. Mi aspettano un sacco di libri che ho già accumulato e riempirò le valigie solo di quelli. Oh. Ciao Anna da Milano.
0: Brava. Anche solo il dolce far niente può essere un bel faro che illumina i prossimi giorni.
2: Cristiano è andato a vedere Holly, è andato allo stadio a prenotarsi.
0: Qual è quell'evento di quest'estate che non vedete l'ora che arrivi? 331 80 90 101.

0: a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: R101. R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Saltato il precario, cessate il fuoco in Libano. L'esercito israeliano avanza oltre la linea gialla della tregua armata, superato il fiume Litani. Le truppe dirigono sulla città di Nabatie, lo ha confermato Netanyahu, che in serata ha sentito Trump. Bombe anche su Gaza, ucciso il nuovo capo militare di Hamas. Ritiro di un terzo dei caccia, drastica riduzione dei bombardieri e totale disimpegno dei sottomarini e dei droni da ricognizione. Sono i tagli che gli Stati Uniti preparano al proprio contributo militare alla NATO, lo rivela la stampa tedesca, che descrive gli alleati europei sotto forte pressione. Rientreranno poco dopo le 9 i 6 attivisti italiani della spedizione di terra della Global Sumud Flottiglia. Erano stati fermati dalle autorità libiche, che avrebbero anche usato violenza. In Nord Africa restano 10 membri della spedizione, tra cui 2 connazionali. Nessuna notizia sulle loro condizioni. Accesso agli atti e alle attrezzature impiegate nella fatale immersione è il contenuto della prima rogatoria della Procura di Roma alle autorità delle Maldive nell'indagine per omicidio colposo per la morte dei 5 subitaliani. Gli inquirenti potrebbero chiedere anche la GoPro trovata nella grotta. Ieri 3 morti sul lavoro in Italia. Ad Altopascio nel Lucchese, un operaio 30enne schiacciato da una pressa in un'azienda farmaceutica. A Cavriago nel Reggiano, un lavoratore schiacciato da un muletto. Stessa dinamica a Catania, in un'azienda di logistica deceduto un operaio. Tennis a Roland Garros, Sinner liquida in 3 set il francese Tabor e avanza al secondo turno. Con lui Darderi e Arnaldi, oggi ci provano Cina e Sonego. Nel tabellone femminile, Cocciaretto eliminata da Cornieva. Nel pomeriggio giocherà Paolini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: tornati a Roma anche con Tommaso Paradiso e i suoi romantici. Mentre tutti voi ci state raccontando quella cosa della bella stagione che non vedete l'ora che accada. Sentiamo.
1: Ciao, sono Angela da Cremona. Non Ciao. Vedo l'ora che passi la maturità di mio figlio.
0: Dai, yeah!
2: Evviva la maturità. Oh, che brava questa mamma. Che soddisfazione. E poi?
3: Buongiorno banda, Paolo da Milano. Io aspetto con ansia Wimbledon e Roland Garros.
2: Ah, è l'appassionato di tennis.
4: E c'è la notizia che Alcaraz non andrà.
2: Non aspetta Wimbledon perché non ci va.
5: No, va a allenare la nazionale italiana.
4: Forse. Senti che Forse giro sì. fa.
2: Però è un peccato, perché viene meno quella sfida continua con
0: Sinner. Vabbè, ne abbiamo vista abbastanza, sì, diciamo, Sinner, Alcaraz.
4: Punto.
0: Cambiamo un po'. Avanti.
6: Ciao R101.
0: Ciao.
6: Sono Zoe da Zola Predosa.
0: Da Zoe.
6: L'evento che non vedo l'ora che arrivi è il mio compleanno a giugno. Ciao.
0: Ciao. E che
2: Zoe.
0: Fai di bello? Raccontaci, esatto. Cosa hai organizzato?
4: Quante probabilità ci sono che una che si chiama con la Z stia in un paese che inizia con la Z?
2: Non lo so. Tu sei Pilitello di Pisa? Scusami.
4: Zoe di Zola Predosa?
5: Scusa, non è io male. Leonardo di Livorno ci sta.
4: Sì, ma
2: Leonardo
4: è alla Z, dì.
0: Stiamo parlando dei vostri eventi più attesi dell'estate 2026. Stasera invece c'è un bel evento che non dovete perdervi su Canale 5.
2: Esatto, in prima serata l'ultimo appuntamento con Team Battiti Live Spring. Chi conduce? Chi c'è?
4: Michel Hunziker con Alvin. Allora siamo a Ferrara, in piazza Trento e Trieste, con un cast che dire ricco mi sembrerebbe un po' di sminuirlo.
2: Ma allora chiediamo a Chiara chi sarà parte di questo cast.
0: Tra i tanti, Tommaso Paradiso che abbiamo appena sentito, ma anche Annalisa, J-Ax, Marco Masini, Fedez, Elettra Lamborghini, c'è Alfa, Samurai J, insomma tutto il meglio della
4: Levante.
0: Musica estiva italiana concentrato in una serata, in prima serata su Canale 5.
4: Malicaiane!
2: Questa sera è ultimo appuntamento, quindi da non perdere assolutamente.
4: Mister
2: con
4: Rain!
2: Team Battiti Live Spring su Canale
4: e
2: 5.
4: Mischilla!
0: Ma anche Delia Levante! E Serena Brancale, oh, tenete Dio. Bene in mente questo nome, perché tornerà oggi qui alla banda di R101, quindi state con noi.

0: 6 giugno i primi concerti di Vasco in quei di Ferrara, e poi attesissimo il concertone per l'anno prossimo, 50 anni di carriera di Vasco Rossi nel 2027. Sta organizzando qualcosa di pazzesco, non vediamo l'ora che succeda. Ma Paolo, stiamo parlando delle cose che non vediamo l'ora che succedano, ma ti vedo triste.
1: Ma, lasciami nel mio dolore. Successo? Ma no, mi è crollato il mondo addosso, ragazzi. Cioè?
2: Perché?
1: Ma l'ho letta un attimo fa, non ero preparato.
3: Cosa?
1: Cosa?
0: Cosa è successo?
2: C'è Paolo.
1: Sì.
3: Roba legata al vino. Io
1: ma no, la roba legata all'acqua.
0: Aia!
3: Ah, ecco, peggio.
1: Ho già capito. Si sono sciolti.
2: Ma chi?
1: Gli acqua. Quelli di Barbie Girl.
2: Si sono sciolti gli acqua.
1: Si sono sciolti nell'acqua.
0: Dopo 30 anni si sono sciolti.
1: Dopo 30 anni, ma la cosa buffa è questa, perché avevano annunciato lo scioglimento nel 2001. Poi hanno detto, ma pensiamoci ancora un attimo. E oggi è ufficiale questa notizia, quindi dopo 30 anni di carriera, nel quale ci chiediamo
0: che cosa hanno fatto.
1: Negli ultimi 29 ci chiediamo cosa abbiano fatto. Sì. Perché sono quelli di Come on, Bobby.
0: Questa canzone.
3: Ma non fanno un tour per celebrare lo scioglimento.
1: L'hanno fatto, non li vuole nessuno.
0: Che all'epoca poi girava la battuta: gli Ice MC si sono sciolti e sono diventati gli acqua. Adesso gli acqua che si sciolgono, cosa diventano?
1: Non ne ho idea, però sono curioso di capire.
2: Gas Nevada diventa.
1: Cosa c'è in questo Greatest Hits?
2: Sì.
1: Cioè, hanno fatto una raccolta dei loro più grandi successi. Questo.
3: Ma guarda che in realtà io ricordo che ai tempi delle mie medie siamo qua. Però no, che un'altra. Io ne so 5-6, ne so.
0: Dai, tipo di.
3: No, beh, adesso, adesso. I titoli. No, vabbè, sinceramente, i titoli non me li ricordo. Però se mettete giù una lista, io più o meno.
0: Abbiamo la playlist musicale di R101. Quante canzoni degli acqua, lo chiediamo a Peppino Milano in regia, ci sono inserite?
3: Acqua azzurra, acqua chiara.
1: No, aspetta, non vale.
0: Una.
3: Ma come una?
0: Barbie Girl.
3: Ma non è possibile.
1: Ci avete frantumato per 30 anni.
2: La canzone che ti bagna bene.
1: Esatto. Acqua. Acqua is new.
3: I nostri sono i Jalisse praticamente.
2: Sì.
3: Ma guarda che questa è conosciuta.
2: Avrebbero potuto fare tranquillamente l'Euro Festival.
1: Sì.
2: Come si chiama? Euro Festival?
0: Eurovision. Song Contest. Dai, questa anche.
2: È sonorità proprio da Eurovision.
1: Ah, sono stati i loro ospiti negli anni 2000.
2: Ma
1: e anche lì hanno cantato un medley fatto di questa strumentale, questa solo con la batteria. Sempre questa.
0: Dr. Jones, Dr. Jones è la seconda e ultima.
4: C'era anche questa. Ora fanno le seratine a pomarance, ora di acqua.
0: Vabbè, dai, magari rientra tutto e si rimettono insieme. Non vediamo l'ora di vedere un altro concerto degli acqua, chissà quando. Non vediamo l'ora del Tortorella Challenge.
1: Ehi,
0: ragazzi.
1: No, allora meglio gli acqua.
0: Ritento e scherzando, siamo arrivati alle 7:56, quindi tra poco tocca a voi con le vostre battute peggiori mai sentite in vita vostra. Con calma, intanto al 331 80 90 101 entrate, raccontateci ciò che volete.

0: La banda di R101.
1: Alessandra da Carda e Wiwa! Buona giornata a tutti!
2: O banda, come gusti a te canti! E Wiwa!

0: the song of the girl in my mommy world. Fascination. Sorry,
1: è favoloso.
2: Gli acqua si sono sciolti, ma sono qui come giudici di gara del Tortorella Challenge, che abbia inizio la sfida, la battuta più brutta.

0: facendo combo
1: un po'. Divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Sa dire solo come on Barbie, let's go party.
0: Come on Barbie, let's go party.
3: È così che funziona.
2: Ah, ragazzi, eppure oggi volevo presentarmi con un'intervista bellissima fatta ai budini, ma sono in silenzio stampo, quindi recupereremo nei prossimi giorni.
3: C'era. C'era il gruppo di Francesco Salvi, se non sbaglio, che si chiamavano i Budini Molli.
0: Sì,
3: i Budini Molli si
0: Noi siamo un gruppo rock molto duro, i Budini Molli.
2: Noi possiamo fare i Budini Paolo.
4: I Budini. I Paolodini.
0: Budini tattici nucleari.
4: Vi devo dare una notizia drammatica.
3: Wow. Si sono riuniti gli Abba.
4: Si sono riuniti. Gli Acqua erano in tre.
3: No,
4: sì.
3: E allora che cosa dire? No, c'era da portare un feretro.
4: Ne stiamo imitando due. Ne stiamo imitando solo due.
0: Vuoi fare
4: due.
0: Il terzo?
3: Ci sono celle. E che è da sta a guardare capello.
2: Cosa faceva il terzo nella band? Tra l'altro,
0: le foto.
2: Abbiamo il terzo, guarda, è lì. Da Leo.
5: La terza sono io.
0: Ah, già, è vero.
5: Ha ragione, mia figlia. Era lei che cantava. Ci dava un turno.
2: Ragazzi, però niente, non possiamo rimettere insieme la band oggi perché dobbiamo valutare gli sfidanti del Tortorella Challenge, cominciando così.
6: Buongiorno banda.
2: Ciao.
6: Ciao Chiara.
2: Ciao,
6: io
2: ciao.
6: Invece non parlo più col mio parrucchiere.
2: Dai.
6: È in silenzio shampoo.
2: Mi sembra giusto.
3: Silenzio shampoo.
2: Avanti.
7: Io invece ho comprato un budino e da quando lui in casa non passa più niente.
2: Cioè?
7: È budino Zoff.
2: E là.
3: Mamma, aiuto.
2: Oddio, grande oddio. Portiere italiano. Torniamo alla nazionale, no?
3: Ha voluto far sapere che ne sa di calcio,
0: È italiano.
2: Che tiri di sotto i baffi, Cristiano? Stai qui
4: No,
2: ascoltando.
4: Sto scoprendo delle cose sugli Acqua. Allora, gli Acqua si erano già sciolti nel 2001.
3: E l'ha detto prima.
0: Sì.
4: No, ma anche nel 2012. Purtroppo poi dopo 4-5 anni ci ripensano.
3: Ma è rimasto un po' di calcare almeno, no?
2: Che ogni volta che si sciolgono se ne parla. Anche ieri ai trafficanti, la notizia dell'anno.
0: Come on, challenge.
2: Ma si parlerà anche tanto della prossima piccola sfidante, protagonista del challenge.
8: Comodoranti c'è la passata.
2: Sì.
8: Non riesco a dormire perché vince la carussa.
2: Amore.
8: Ciao, Martina. Da Reggio Emilia.
2: Grande Martina da Reggio Emilia. In serata russa il pomodoro non dorme, ragazzi.
0: Nuova.
3: Wow, abbiamo altra roba o possiamo piangere?
4: Scusate, voglio infierire.
3: Dai,
4: ma
3: cos'è successo agli
4: Acqua? Sono arrivato all'ultimo capitolo.
3: Sì.
4: La discografia degli Acqua.
2: Sì.
4: Sono tre dischi.
3: Sì.
0: Yes.
4: Il primo. Aquarium.
3: Sì.
4: Il secondo.
3: Sì.
4: Aquarius.
3: Sì.
4: Il terzo si chiama Megalomania.
2: Che fa ridere.
4: Perché? Ma che cazzo di discografia?
0: Per favore.
2: Non
0: avevamo idee. Come on Barbie, let's go challenge. Vai.
2: Con questa parolaccia ti parte la penitenza,
3: sì, sì.
2: Cristiano Sappilo.
0: Ma scusa, perché lo fanno detto con i Gazzosa?
3: Mamma mia, basta ragazzi. Un po' d'ordine.
2: Fermatevi. Abbiamo ancora due sfidanti, vai.
9: Chiara, lo sai qual è la spia più famosa tra tutti i tipi di pane?
2: Chi è?
9: 00 fette. Lui va.
2: La spia più famosa
3: tra i pezzi di pane. 00 fette. Mamma mia ragazzi.
2: Ma attenzione, li abbiamo simulati troppo sull'argomento acqua. E allora sentiamo l'ultimo sfidante.
10: Ma lo sapete qual è il colmo per gli Acqua?
2: Qual è?
10: Rimanere imbottigliati nel traffico. Ciao a tutti da Fabio D'Amoro.
4: Famoso traffico di Copenaghen.
3: Allora, chi ha vinto?
11: D'Amoro. This fantastic water bubble in my body girl. Imagination. Professor Jensen.
0: Come on Barbie, let's go party.
5: Meglio di sempre.
0: Meglio.
2: Vi è piaciuto?
0: Yes.
2: Bene.
0: Sì.
3: Quindi chi ha vinto?
0: Ah, the winner is the winner.
10: Ma lo sapete qual è il colmo per gli Acqua?
0: No.
10: rimanere imbottigliati nel traffico. Ciao a tutti da Fabio D'Amoro.
2: Fabio, c'è la Sardegna, c'è. Allora, cari amici sardi, domani potete riprovarci e diventare i vincitori del challenge, in quanto regione proprio.
3: Se metti un disco vado a fare un po' d'acqua.
2: Adesso mettiamo un disco, ma non distraetevi. Che c'entra?
0: È gazzosa, dopo l'acqua.
3: Allora, non vi sentiamo da 30 anni, ma tutti qua stamattina adesso dovete arrivare.
2: Dopo questo delirio di challenge, tranquilli che rimettiamo tutte le cose a posto. Rimanete con la banda di R101 e il challenge torna domani.

0: tenori, pensando, sì, così, immaginandoci una vita in vacanza. Con lo stato sociale riparte la mattina di R101. Sono le 7:13 minuti di questo mercoledì.
1: Rifammi
0: giro di boa della settimana.
1: Sì. Diceva, no, Riccardo, mi piaceva il coro ecco, il coro dell'armata russo.
2: È lui. Bravo.
1: È lui, bravo.
0: Già più di due ore che scalda i motori Riccardo con le sfide, con il buongiornissimo, e poi arriva la banda di R101, radio e canale 67 del digitale terrestre, per guardare anche la nostra musica e fare due chiacchiere con noi. Quello attraverso il 331 80 90 101. Ci proiettiamo verso l'estate, ormai ci siamo agli sgoccioli, quella cosa che non vedete l'ora, quella cosa a cui vi state aggrappando nelle giornate peggiori. Sentiamo.
3: Ciao banda, Tamara da Parma.
0: Ciao.
3: Scommetto e sono sicura che il punto di arrivo, il faro per mio figlio, sarà il 5 giugno, non tanto perché finisce la scuola, quanto perché gli farò una maxi sorpresa e lo porterò a Bologna a vedere SmackDown, il wrestling americano.
2: Quella.
0: Wow.
1: Ah, SmackDown. Mi ha spiegato prima Matteo che cos'è lo SmackDown.
4: Cos'è?
1: Non ho capito.
0: Fallo su Cristiano, dimostriamolo.
2: Proviamo in diretta.
0: Radio. Verità.
4: Posso arbitrare al massimo.
1: Ah, è quello dove si saltano come sedere sulla pancia degli altri, giusto?
2: È il wrestling,
1: sì,
2: praticamente, no?
1: Sì,
0: che poi alla fine è un balletto, uno spettacolo di lotta.
1: Sì, dove è tutto finto.
2: Sì,
0: no? La maggior parte.
2: Le sedie addosso, sai che balletto.
0: Ma le sedie quelle da cinema.
1: Le sedie addosso se le tirano anche davanti ai negozi per un orologio.
2: Ma è vero.
4: Hai ragione.
0: C'è un bel ricarico in questi giorni a Milano. È successo, più di 26 ore sono stati in coda per un orologio.
4: Se mi dite bene dov'è il negozio, ci vado anch'io a tirargli qualche sedia. Se è avanzata qualche sedia, qualcuno in coda ancora, ci passo volentieri.
0: Musica quest'estate, in molti hanno come faro, sono illuminati nel loro futuro da concerti, eventi musicali.
5: Buongiorno banda, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno
5: a tutti, Alice da Genova. Io non vedo l'ora che sia il 18, perché io e mio marito ci spareremo le tre date di Olly qua a Genova, allo stadio Luigi Ferraris. Non vediamo l'ora da un anno e mamma mia, siamo gasatissimi, siamo delle bibbe di Olly. Grazie a tutti, un bacione. Ciao.
1: Ma sai che uno tende a pensare, ok, concerto, evento, poi la sera dopo di nuovo stessa scaletta, e la sera dopo ancora un'altra volta.
4: Ma cos'è che non capite esattamente del concerto di oggi? No, vorrei capire.
1: No, ho capito l'attaccamento all'artista, il fanatismo. Tre concerti, vuol dire.
4: Una mamma e una figlia a Modena che andarono a vedere 56 volte Titanic, non so se vi ricordate. Il record di quelle che videro 56 volte.
2: Sperando in un finale diverso.
0: Forse quello.
1: Quel mese lì non ho speso più di cinema che d'affitto.
6: Io ieri sera ho accompagnato le mie nipotine a vedere Il Diavolo Veste Prada 2. Mi hanno obbligato.
4: Vabbè.
6: Si sono addormentate al decimo minuto.
1: Ma no.
0: Sono riuscite, hanno fatto in tempo a vedere Regina e il suo grande cameo in Il Diavolo Veste Prada 2.
2: Sì, è vero. Questa cosa è vera.
1: Sì, c'è una scena in cui è un cocktail, lei prende un'oliva e finisce la scena.
0: Una delle tante comparse, ma si vede, si nota.
4: Regina avrà fatto tutto al più Il Diavolo Veste Preda.
1: Anche
0: Regina in onda del Procediamo.
4: Beh, io questo vi dovevo.
1: Grazie.
4: Per oggi
2: avrei dovuto farla io.
4: Superare.
1: Prendi la tua valigia e vattin.
0: Vedevi proprio l'ora di farla questa.
6: Guarda, ciao, vado a vedere al posto tuo Sfera e Basta per farti.
1: È andato
6: un regalo.
1: Davvero.
2: È andato via davvero.
1: È andato
2: ragazzi.
1: Via davvero.
0: Ma ne approfitta, si fa.
4: Cristiano.
0: Vabbè, intanto se ne va via quest'altro.
2: Se ne vanno tutti.
0: Ma non è che ci siete voi.
2: Ciao, Chiara.
7: Quello che mi aggrappo è che tra non molto, allora sicuramente a fine giugno, poi almeno 15 giorni in agosto potrò leggere e ancora leggere. Mi aspettano un sacco di libri che ho già accumulato e riempirò le valigie solo di quelli. Ciao Anna da Milano.
0: Anche solo il dolce far niente può essere un bel faro che illumina i prossimi giorni.
1: Cristiano è andato a vedere Olly, è andato allo stadio a prenotarsi.
0: Qual è quell'evento di quest'estate che non vedete l'ora che arrivi?

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. È stallo nei negoziati tra Stati Uniti e Iran dopo i raid americani su porti e siti missilistici nella notte tra lunedì e martedì. La Cina cerca di spronare le parti. Ci auguriamo che continuino a cercare un terreno d'intesa affinché la pace torni al più presto, dice il ministro degli esteri Wang Yi. In Libano, saltata la tregua, Israele lancia una pesante offensiva contro Hezbollah. Le truppe varcano la linea gialla del cessate il fuoco e superano il fiume Litani. Il primo obiettivo è la città di Nabatie. A Gaza, ucciso in un raid aereo Mohamed Odeh, nuovo capo militare di Hamas. L'Europa non sia solo un gigante burocratico, deve fare meno e meglio per difenderci dalla crisi. Così Meloni ieri all'assemblea di Confindustria. Agli imprenditori la Premier propone di aprire subito un cantiere per riformare la burocrazia. È stato accoltellato due volte dal padre in crisi d'astinenza, il 12enne ancora in gravi condizioni a Napoli. L'uomo ha tentato di togliersi la vita, fermato dalla moglie rimasta ferita, ha poi aggredito i sanitari giunti sul posto prima di essere immobilizzato e portato in ospedale. Oggi il picco dell'ondata di caldo fuori stagione che sta investendo l'Italia e l'Europa. Bollino rosso a Roma, Firenze, Torino e Bologna. A Parigi 7 morti per le alte temperature, in Gran Bretagna record storico, termometri a 35 gradi. In Olanda interrotte le esercitazioni militari con armi ed esplosivi per il rischio di incendi. Tennis a Roland Garros, partenza in scioltezza per Sinner che avanza al secondo turno insieme ad Arderi e Arnaldi. Oggi cercano la qualificazione Cina e Sonego. Nel tabellone femminile eliminata Cocciaretto, nel pomeriggio in campo Paolini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: a Roma anche con Tommaso Paradiso e i suoi romantici, mentre tutti voi ci state raccontando quella cosa della bella stagione che non vedete l'ora che accada. Sentiamo.
1: Ciao, sono Angela da Cremona, non Ciao. Vedo l'ora che passi la maturità di mio figlio.
0: Dai, yeah!
2: Evviva la maturità. Oh, che brava questa mamma. Che soddisfazione. E poi?
3: Buongiorno banda, Paolo da Milano. Ciao. Io aspetto con ansia Wimbledon e Roland Garros.
2: Ah, è l'appassionato di tennis.
4: E c'è la notizia che Alcaraz non andrà.
2: Non aspetta Wimbledon perché non ci va.
5: No, va a allenare la nazionale italiana.
4: Forse. Senti che giro fa.
2: Però è un peccato, perché viene meno quella sfida continua con
0: Sinner. Vabbè, ne abbiamo vista abbastanza, Sinner, Alcaraz.
4: Punto.
0: Cambiamo un po'. Avanti.
6: Ciao R101.
0: Ciao.
6: Sono Zoe Predosa.
0: Da Zoe.
6: L'evento che non vedo l'ora che arrivi è il mio compleanno a giugno. Ciao.
0: Ciao. E che Zoe. Fai di bello? Raccontaci, esatto. Cosa hai organizzato?
4: Quante probabilità ci sono che una che si chiama con la Z stia in un paese che inizia con la Z?
2: Non lo so. Tu sei Pilitello di Pisa? Scusami.
4: Zoe di Zola Predosa?
5: Non è male. Io Leonardo di Livorno ci sta.
4: Sì, ma
2: Leonardo
4: è
2: L.
4: Alla Z, lì.
0: Stiamo parlando dei vostri eventi più attesi dell'estate 2026. Stasera invece c'è un bel evento che non dovete perdervi su Canale 5.
2: Esatto, in prima serata l'ultimo appuntamento con Team Battiti Live Spring. Chi conduce? Chi c'è?
4: Michel Hunziker con Alvin. Allora siamo a Ferrara, in piazza Trento e Trieste, con un cast che dire ricco mi sembrerebbe un po' di sminuirlo.
2: Ma allora chiediamo a Chiara chi sarà parte di questo cast.
0: Tra i tanti, Tommaso Paradiso che abbiamo appena sentito, ma anche Annalisa, J-Ax, Marco Masini, Fedez, Elettra Lamborghini, c'è Alfa, Samurai J, insomma tutto il meglio della
4: Levante.
0: Musica estiva italiana concentrato in una serata, in prima serata su Canale 5.
4: Malicaiane!
2: Questa sera, ultimo appuntamento, quindi da non perdere assolutamente.
4: Mister
2: con
4: Rain!
2: Team Battiti Live Spring su Canale 5.
4: Mischilla!
0: Ma anche Delia Levante! E Serena Brancale, oh, tenete bene in mente questo nome, perché tornerà oggi qui alla banda di R101, quindi state con noi.

0: 6 giugno i primi concerti di Vasco in quei di Ferrara, e poi attesissimo il concertone per l'anno prossimo, 50 anni di carriera di Vasco Rossi nel 2027. Sta organizzando qualcosa di pazzesco, non vediamo l'ora che succeda. Ma Paolo, stiamo parlando delle cose che non vediamo l'ora che succedano, ma ti vedo triste.
1: Ma, lasciami nel mio dolore. Successo? Ma no, mi è crollato il mondo addosso, ragazzi. Cioè?
2: Perché?
1: Ma l'ho letta un attimo fa, non ero preparato.
3: Cosa?
1: Cosa?
0: Cosa è successo?
2: C'è Paolo.
1: Sì.
3: Roba legata al vino. Io
1: ma no, la roba legata all'acqua.
0: Aia!
3: Ah, ecco, peggio.
1: Ho già capito. Si sono sciolti.
2: Ma chi?
1: Gli acqua. Quelli di Barbie Girl.
2: Dopo... Ah! Si sono sciolti gli acqua.
1: Si sono sciolti nell'acqua.
0: Dopo 30 anni si sono sciolti.
1: Dopo 30 anni, ma la cosa buffa è questa, perché avevano annunciato lo scioglimento nel 2001. Poi hanno detto, ma pensiamoci ancora un attimo. E oggi è ufficiale questa notizia, quindi dopo 30 anni di carriera, nel quale ci chiediamo
0: cosa hanno fatto.
1: Negli ultimi 29 ci chiediamo cosa abbiano fatto. Sì. Perché sono quelli di
0: questa canzone.
3: Ma non fanno un tour per celebrare lo scioglimento.
1: L'hanno fatto, non li vuole nessuno.
0: Che all'epoca poi girava la battuta: gli Ice MC si sono sciolti e sono diventati gli acqua.
3: Adesso
0: gli acqua che si sciolgono, cosa diventano?
1: Non ne ho idea, però sono curioso di capire.
2: Gas Nevada diventa.
1: Cosa c'è in questo Greatest Hits? Cioè, hanno fatto una raccolta dei loro più grandi successi. Questo.
3: Ma guarda che in realtà io ricordo perché ai tempi delle mie medie siamo qua. Però no, che un'altra. Io ne so 5-6, ne so.
0: Dai, tipo di.
3: No, beh, adesso, adesso. I titoli. No, vabbè, sinceramente, i titoli non me li ricordo. Però se mettete giù una lista, io più o meno.
0: Abbiamo la playlist musicale di R101. Quante canzoni degli acqua, lo chiediamo a Peppino Milano in regia, ci sono inserite?
3: Acqua azzurra, acqua chiara.
1: No, aspetta, non vale.
0: Una.
3: Come una?
0: Barbie Girl.
3: Ma non è possibile.
1: Cioè, avete frantumato per 30 anni.
2: La canzone che ti bagna bene.
1: Esatto. Acqua is new.
0: Oh, questa anche.
4: I nostri sono Jalis praticamente.
2: Sì.
3: Ma guarda che
2: avrebbero potuto fare tranquillamente l'Euro Festival.
1: Sì.
2: Come si chiama? Euro Festival?
0: Eurovision Song Contest. Dai, questa ora... anche.
2: È sonorità proprio da Eurovision.
1: Ma sono stati i loro ospiti negli anni 2000.
2: Ma
1: e anche lì hanno cantato un medley fatto di questa strumentale, questa solo con la batteria. Sempre questa.
0: Dr. Jones e Dr. Jones è la seconda e ultima.
4: C'era anche questa. Ora fanno le seratine a pomarance, ora di acqua.
0: Vabbè, dai, magari rientra tutto e si rimettono insieme. Non vediamo l'ora di vedere un altro concerto degli acqua, chissà quando. Non vediamo l'ora del Tortorella Challenge, ragazzi.
1: No, allora meglio gli acqua.
0: Ritento e scherzando, siamo arrivati alle 7:56, quindi tra poco tocca a voi con le vostre battute peggiori mai sentite in vita vostra. Con calma, intanto al 331 80 90 101 entrate e raccontateci ciò che volete.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Wilva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: the song of the girl in my mommy world. Imagination. Sorry,
1: è favoloso.
2: Gli acqua si sono sciolti, ma sono qui come giudici di gara del Tortorella Challenge, che abbia inizio la sfida, la battuta più brutta.

0: Nintendo.
1: Soffre con Nintendo.
2: Il bambino divertente non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
3: Sa dire solo come on Barbie, let's go party.
1: Come on Barbie, let's go party.
4: È così che funziona.
3: Ah, ragazzi, eppure oggi volevo presentarmi con un'intervista bellissima fatta ai Budini, ma sono in silenzio stampo, quindi recupereremo nei prossimi giorni.
4: C'era. C'era il gruppo di Francesco Salvi, se non sbaglio, che si chiamavano i Budini Molli.
1: Sì, è vero.
4: I Budini Molli si
1: Noi siamo un gruppo rock molto duro, i Budini Molli.
3: Noi possiamo fare i Budini Paolo.
5: I Paolo Dini.
1: Budini tattici nucleari.
5: Vi devo dare una notizia drammatica.
4: Si sono riuniti.
5: Gli acqua erano in tre.
4: No,
5: sì.
4: E allora che cosa dire? No, c'era stiamo, da portare un feretro.
5: Ne stiamo imitando due. Ne stiamo imitando solo due.
1: Vuoi fare
5: due.
1: Il terzo?
4: Ci sono celle. E che Enda sta a guardare
3: il
4: capello.
3: Cosa faceva il terzo nella band? Tra l'altro,
4: le foto.
3: Abbiamo il terzo, guarda, è lì. Da Leo.
6: La terza sono io.
1: Ah, già, è vero.
6: Ha ragione, mia figlia. Era lei che cantava. Ci dava un turno.
3: Ragazzi, però niente, non possiamo rimettere insieme la band oggi perché dobbiamo valutare gli sfidanti del Tortorella Challenge, cominciando così.
7: Buongiorno banda.
3: Ciao.
7: Ciao Chiara.
3: Ciao,
7: io
3: ciao.
7: Invece non parlo più col mio parrucchiere.
3: Dai.
7: È in silenzio shampoo.
3: Mi sembra giusto.
4: Silenzio shampoo.
3: Avanti.
8: Io invece ho comprato un budino e da quando lui in casa non passa più niente.
3: Cioè?
8: È budino Zoff.
3: E là.
4: aiuto.
3: Oddio, grande oddio. Portiere italiano. Torniamo alla nazionale, no?
4: Ha voluto far sapere che ne sa di calcio, eh?
1: È italiano.
3: Che tiri di sotto i baffi, Cristiano? Stai qui
5: No.
3: Ascoltando.
5: Sto scoprendo delle cose sugli acqua. Allora, gli acqua si erano già sciolti nel 2001.
4: E l'ha detto prima.
1: Sì.
5: No, ma anche nel 2012. Purtroppo poi dopo 4-5 anni ci ripensano.
4: Ma è rimasto un po' di calcare almeno, no?
3: Che ogni volta che si sciolgono se ne parla. Anche ieri ai trafficanti, la notizia dell'anno.
1: Come on, challenge.
3: Ma si parlerà anche tanto della prossima piccola sfidante, protagonista del challenge. Sì.
9: Non riesco a dormire perché è l'insalata russa.
3: Amore.
9: Ciao, Martina da Reggio Emilia.
3: Grande Martina da Reggio Emilia. Insalata russa e il pomodoro non dorme, ragazzi.
1: Nuova, come on.
4: Wow, abbiamo altra roba o possiamo
5: piangere? Non voglio infierire.
4: Dai, cos'è successo agli
5: altri? Sono arrivato all'ultimo capitolo.
4: Sì.
5: La discografia degli acqua.
3: Sì.
5: Sono tre dischi.
4: Sì.
1: Yes.
5: Il primo, Aquarium.
4: Sì.
5: Il secondo,
4: sì.
5: Aquarius.
4: Sì.
5: Il terzo si chiama Megalomania.
3: Che fa ridere?
5: Perché? Ma che cazzo di discografia?
1: Per favore!
3: Non
1: avevamo idee! Come on Barbie, let's go challenge, vai!
3: Con questa parolaccia ti parte la penitenza,
4: sì, sì.
3: Cristiano Sappilo.
1: Ma scusa, perché lo fanno duetto con i Gazzosa?
4: Mamma mia, basta ragazzi! Un po' d'ordine.
3: Fermatevi. Abbiamo ancora due sfidanti, vai.
10: Chiara, lo sai qual è la spia più famosa tra tutti i tipi di pane?
3: Chi è?
10: 00 fette. Lui va.
3: La spia più famosa
4: tra i pezzi di pane. 00 fette. Mamma mia, ragazzi.
3: Ma attenzione, li abbiamo simulati troppo sull'argomento acqua. E allora sentiamo l'ultimo sfidante.
11: Ma lo sapete qual è il colmo per gli acqua?
3: Qual è?
11: Rimanere imbottigliati nel traffico. Ciao a tutti da Fabio D'Amoro.
5: Famoso traffico di
3: Copenaghen.
4: Allora, chi ha vinto?
12: Allora, this fantastic water bubble in my body girl, imagination, professor Jensen.
1: Come on Barbie, let's go party.
6: Meglio di sempre.
1: Meglio.
3: Vi è piaciuto?
6: Yes.
3: Bene.
6: Sì.
4: Quindi chi ha vinto?
1: Ah, the winner is the winner.
11: Ma lo sapete qual è il colmo per gli acqua?
1: No.
11: rimanere imbottigliati nel traffico. Ciao a tutti da Fabio D'Amoro.
3: Fabio, c'è la Sardegna, c'è. Allora, cari amici sardi, domani potete riprovarci e diventare i vincitori del challenge, in quanto regione proprio.
4: Se metti un disco vado a fare un po' d'acqua.
3: Adesso mettiamo un disco, ma non distraetevi. Che c'entra?
1: È gazzosa, dopo gazzosa. L'acqua.
4: Allora, non vi sentiamo da 30 anni, ma tutti qua stamattina adesso dovete arrivare.
3: Dopo questo delirio di challenge, tranquilli che rimettiamo tutte le cose a posto. Rimanete con la banda di R101 e il challenge torna dopo.

0: lunedì qui su R101. Come ogni giorno, come ogni settimana, dalle 7 alle 9 vi teniamo compagnia. Vi portiamo dove state andando con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno a tutti, anche allo scoiattolo che va a far visita ogni mattina a Chiara Tortorella.
0: Ma che tenerezza, cioè, ragazzi.
1: Allora dovete sapere che, se non ho capito male, lei ogni mattina esce di casa e in cortile trova uno scoiattolino che l'attende.
0: Una scoiattolina.
1: Una scoiattolina, sì, perché ha detto che ha sei capezzoli, quindi per
2: come una chiamata scoiattolina.
1: E che ha appena partorito e che viene da lei a prendere la colazione.
0: Una le cosa noccioline, del... No, ma di una tenerezza meravigliosa.
2: Chiara.
0: Sì, buongiorno.
2: Sa scoiattolina.
3: No, lei?
1: No.
3: Che bella voce.
2: Possibile domani trovare magari qualcosa di diverso?
1: Di dov'è? Di
2: tutte le mattine la stessa colazione.
1: La scoiattolina.
0: Adesso mi sembra un po' esigente.
1: Di dov'è? Di Catanzaro la scoiattolina? Di dov'è?
2: Sì, siamo da Catanzaro.
1: Mannaia miseria.
2: Cioè, tutte le mattine la stessa storia.
1: Ho capito. Senti, invece Cristiano
0: ci metterò.
1: Trova un panteganone sullo zerbino.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ma i capezzoli col pelo o senza? Perché devi controllare quello.
4: No, no, i miei col pelo, rigorosamente.
0: No, perché quando iniziano a mancare i peli intorno al capezzolo della scoiattolina,
4: succede?
0: Lo leggevo in questi giorni, vuol dire che sta allattando, quindi che è primavera, che sono nati cuccioli.
1: Adesso ho capito, come fa a sapere la storia dei capezzoli?
4: Vogliamo aggiungere qualcosa anche sul metabolismo degli ippopotami o cominciamo a fare un programma?
0: Gli ippopotami sono
4: normale.
0: Meravigliosi.
4: Va bene.
0: No. Fanno l'elicottero con la coda, hai presente?
3: Smettila. Smettila, ci sono dei video virali.
4: È la rivisitazione, no, della famosa storia. Quando in Africa una gazzella si sveglia.
1: Sì.
4: Quando Milano una tortorella si sveglia,
0: sì,
4: sa che deve correre più veloce della scoiattolina
1: senza
4: col capezzolo peloso.
0: Vabbè, piccoli incontri ravvicinati con la natura anche nella città di Milano. Poi oggi giro di boa della settimana.
1: È vero.
2: Come vola il tempo.
0: Veramente. Leonardo Fiaschi con
2: la giovedì
0: tutte le sue voci.
2: Ieri era giovedì.
0: Non è possibile.
2: No, per dire quanto passa il tempo, capito?
1: Fammi ancora la scoiattolina di Catanzaro, per favore.
2: La scoiattolina di Catanzaro, sì. Ma dammi un po' di cose, di provola, dammi un po' di cose, niente. Sempre le noccioline. No? Che ci racconta i miei figli?
0: Ti cucinerà una lauta colazione per domani mattina, come quella che fanno tutti i giorni i nostri ascoltatori dalle 5 alle 7 con il buongiornissimo di Riccardo Russo.
3: Ancora stomaco vuoto, tra l'altro, Riccardo Russo, ve lo dico. Altra colazione. Perché dai tutta la scoiattolina. Io non c'ho niente qua, adesso vado.
0: Porterò
3: poi
0: due nocciole, che poi lì in Piemonte avete le più buone del
3: brava,
0: mondo.
3: Brava, Chiara, brava.
1: Oh. Allora chi ha vinto, Lisbona o Roma?
3: Beh, ha vinto Roma alla fine, ma se l'è ben combattuta Lisbona. Io credevo molto peggio, nel senso.
4: Cosa chiedevi? Dove fare la marcia?
2: Quanto è arrivato Catanzaro?
4: No,
0: spiegate cosa c'è allora, una partita ieri sera.
3: No, ogni settimana noi stiamo affrontando un torneo a cercare di capire attraverso gli ascoltatori qual è la migliore, la più bella capitale europea.
0: Ah,
3: quindi scontro tra le varie capitali ogni settimana. Oggi è capitato Lisbona e Roma.
0: Vabbè, chi può aver vinto?
3: Ma è stata abbastanza in equilibrio. In realtà anch'io pensavo 8-0, per dire, invece no.
4: Lisbona è bella, però. Roma ti tira sempre dentro.
1: Ho sentito dei milanesi che hanno detto: sono italiano ma voto Lisbona.
3: Mamma mia, sì. Hanno acceso la sfida con
1: certo,
3: polemica.
1: Per forza.
0: E beh, siamo in polemica con la nazionale, forse con il fatto che l'Italia quest'anno non abbiamo quel punto di riferimento della partita, del maxi schermo nella piazza per guardare i mondiali.
4: Ma però abbiamo come
3: così,
4: punto di riferimento le due squadre da gufare per tutto il mondiale,
1: certo.
4: Sono le due squadre che ci hanno eliminato.
1: Ma non siamo totalmente persi, quest'estate un miraggio
0: un faro
1: c'è
4: ed è
1: la nuova edizione di Temptation Island.
0: Filippo Biscilia è qui con noi.
2: La nuova edizione di Temptation Island, super attesa da tutti, soprattutto da Francesco Guccini.
0: Ma è vero, guarda che potrebbe svoltare le serate degli italiani, perché come ogni anno, quest'anno appunto ci aspettavamo i maxi schermi calcistici.
1: Esatto.
0: E invece andrà in onda in tutte le piazze d'Italia Temptation Island.
1: È l'unico

0: Tra tutti i reality che ancora tiene alti gli ascolti, e sembra che ci sia una grande aspettativa in virtù di questa nuova edizione con Filippo Bisceglie e
1: Bisciglia.
0: Scusami, ho detto di dovere.
2: Ma Bisciglia, ma era un terzino della Juve anni fa.
0: Che ne so, io non...
1: Era forte? No, perché lo richiamiamo.
0: De Ciglio? Di chi?
1: De Ciglio.
0: De Ciglio, che okay. Bisciglia.
3: Quello che vogliamo chiedere a voi al 331 80 90 101 è qual è? Perché sicuramente c'è, perché è la stagione giusta, perché serve in questo periodo in cui si è un po' in dirittura di arrivo avere quel faro in fondo al tunnel.
0: Quella
3: quell'evento
0: cosa
3: di quest'estate che non vedete l'ora che arrivi.
0: Oh, può essere anche il concerto dei sogni, quello per il quale avete comprato il biglietto nel 2006.
2: Ragazzi,
0: è finalmente il momento.
2: Però da andare a vedere Sfera e basta.
0: Davvero.
1: Con tutta questa
3: non
1: voglia.
3: Vedi l'ora, quindi?
2: Non vedo l'ora. Sì.
1: Ci credo
2: sente?
1: Mai.
2: No, no, come non ci credo mai. Mi ha chiesto lei i biglietti e quindi
1: voglio una foto.
2: Dai. E la farò.
3: Una bella avventura con tua figlia, è perfetto. Vi

0: La giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Odeh, è stato ucciso ieri sera nell'attacco sferrato dall'esercito di Israele a Gaza. Lo Stato ebraico invade una larga zona del Libano, oltre la linea gialla, sul fiume Litani. Villaggi distrutti, i morti sono oltre 3.200, 30 in un solo giorno sotto le bombe. Meloni attacca l'UE, faccia meno ma meglio. All'assemblea delle imprese, sintonia tra premier e Confindustria, asse contro i vincoli europei. Da leader di categoria Orsini, critiche alla burocrazia comunitaria definita lunare. Il caldo aumenta, domani bollino rosso a Bologna, Firenze, Roma e Torino, allerta gialla per i temporali in Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Veneto. Nel Regno Unito 33 gradi e mezzo, mai successo prima a maggio. Parigi patisce 7 morti legati alle alte temperature. A Caivano, nel Napoletano, 12 arresti, nel mirino il clan di Micco che taglieggiava gli imprenditori. Le indagini della DDA scoperchiano l'attività di un gruppo criminale tra spaccio, sparatorie ed estorsioni. Rissa tra almeno 10 persone al binario 6 della stazione Milano Certosa. Un 22enne italiano è stato colpito da una coltellata e in pericolo di vita all'ospedale Fate Bene Fratelli. I giovani coinvolti sono fuggiti su un treno in partenza. Contro Tabur, 3-0 di Sinner alla prima del Roland Garros. Juan Manuel Cerúndolo al secondo turno per lui. Vincono anche Darderi e Arnaldi. In campo per questo mercoledì Cina, Sonego e Paolini. Al giro la maglia rosa Vingegaard trionfa a Cari. Oggi Cassano d'Adda Andalo, 202 chilometri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: tenori, pensando sì, così, immaginandoci una vita in vacanza. Con lo stato sociale riparte la mattina di R101. Sono le 7:13 minuti di questo mercoledì.
1: Rifammi
0: giro di boa della settimana.
1: Ma diceva, no, Riccardo, mi piaceva il coro della ecco, il coro dell'armata russo.
2: È lui, bravo,
1: è lui, bravo.
0: Già più di due ore che scalda i motori Riccardo con le sfide, con il buongiornissimo, e poi arriva la banda di R101, radio e canale 67 del digitale terrestre, per guardare anche la nostra musica e fare due chiacchiere con noi, quello attraverso il 331 80 90 101. Ci proiettiamo verso l'estate, ormai ci siamo agli sgoccioli, quella cosa che non vedete l'ora, quella cosa a cui vi state aggrappando nelle giornate peggiori. Sentiamo.
3: Ciao banda, Tamara da Parma.
0: Ciao.
3: Scommetto e sono sicura che il punto di arrivo, il faro per mio figlio, sarà il 5 giugno, non tanto perché finisce la scuola, quanto perché gli farò una maxi sorpresa e lo porterò a Bologna a vedere SmackDown, il wrestling americano.
2: Quella.
0: Wow!
1: Ah, SmackDown, mi ha spiegato prima Matteo che cos'è lo SmackDown.
4: Cos'è?
1: Non ho capito.
0: Fallo su Cristiano, dimostriamolo.
2: Proviamo in diretta.
0: Radio. Verità.
4: Posso arbitrare al massimo.
1: Ah, è quello dove si saltano come sedere sulla pancia degli altri, giusto?
2: È il wrestling,
1: sì,
2: praticamente, no?
0: Che un po' alla fine un balletto, uno spettacolo di lotta.
1: Sì, dove è tutto finto.
2: Sì,
0: no? La maggior parte.
2: Le sedie addosso, sai che balletto.
0: Ma le sedie quelle da cinema.
1: Le sedie addosso se le tirano anche davanti ai negozi per un orologio.
2: Ah, è vero.
4: Hai ragione.
0: C'è un bel ricarico in questi giorni a Milano. È successo, più di 26 ore sono stati in coda per un orologio.
4: Se mi dite bene dov'è il negozio, ci vado anch'io a tirargli qualche sedia. Se è avanzata qualche sedia, qualcuno in coda ancora, ci passo volentieri.
0: Musica quest'estate, in molti hanno come faro, sono illuminati nel loro futuro da concerti, eventi musicali.
5: Buongiorno banda, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno
5: a tutti. Alice da Genova, io non vedo l'ora che sia il 18 perché io e mio marito ci spareremo le tre date di Holly qua a Genova allo stadio Luigi Ferraris. Non vediamo l'ora da un anno e mamma mia, siamo gasatissimi, siamo delle bibbe di Holly. Grazie a tutti, un bacione.
1: Ma
5: ciao ciao.
1: Ma sai che uno tende a pensare, ok, concerto, evento, poi la sera dopo di nuovo stessa scaletta, e la sera dopo ancora un'altra volta.
4: Ma cos'è che non capite esattamente del concerto di oggi? No, vorrei capire.
1: No, ho capito l'attaccamento all'artista, il fanatismo. Tre concerti, vuol dire.
4: Una mamma e una figlia a Modena che andarono a vedere 56 volte Titanic. Non so se vi ricordate. Il record di quelle che videro 56 volte.
2: Sperando in un finale diverso.
0: Forse quello.
1: Quel mese lì non ho speso più di cinema che d'affitto.
6: Io ieri sera ho accompagnato le mie nipotine a vedere Il Diavolo Veste Prada 2. Mi hanno obbligato.
4: Vabbè.
6: Si sono addormentate al decimo minuto.
1: Ma no.
0: Sono riuscita, hanno fatto in tempo a vedere Regina e il suo grande cameo in Il Diavolo Veste Prada 2.
2: Sì, l'ho vista. Questa cosa è vera, eh?
1: Sì, c'è una scena in cui è un cocktail, lei prende un'oliva e finisce la scena.
0: Una delle tante comparse, ma si vede, si nota.
4: Regina avrà fatto tutto al più Il Diavolo Veste Preda.
1: Anche
0: Regina in onda del Procediamo.
4: Questo vi dovevo.
1: Grazie.
4: Per oggi
2: avrei voluto farla io.
4: Superare.
1: Prendi la tua valigia e vattin.
0: Non vedevi proprio l'ora di farla questa.
6: Guarda, ciao. Vado a vedere al posto tuo Sfera e Basta per farti.
1: È andato
6: regalo.
1: Davvero.
2: È andato via davvero.
1: È andato
2: ragazzi.
1: Via davvero.
0: Ma ne approfitta, si fa.
1: Cristiano.
0: Vabbè, intanto se ne va via quest'altro.
2: Se ne vanno tutti.
0: Ma non è che ci siete voi.
2: Ciao, Chiara.
7: Quello che mi aggrappo è che tra non molto, allora sicuramente a fine giugno, poi almeno 15 giorni in agosto potrò leggere e ancora leggere. Mi aspettano un sacco di libri che ho già accumulato e riempirò le valigie solo di quelli. Ciao Anna da Milano.
0: Anche solo il dolce far niente può essere un bel faro che illumina i prossimi giorni.
1: Cristiano è andato a vedere Holly, è andato allo stadio a prenotarsi.
0: Qual è quell'evento di quest'estate che non vedete l'ora che arrivi? 331 80 90 100.

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

0: arrivati a Roma anche con Tommaso Paradiso e i suoi romantici. Mentre tutti voi ci state raccontando quella cosa della bella stagione che non vedete l'ora che accada. Sentiamo.
1: Ciao, sono Angela da Cremona. Non Ciao. Vedo l'ora che passi la maturità di mio figlio.
0: Ah, yeah!
2: Evviva la maturità. Oh, che brava questa mamma. Che soddisfazione. E poi?
3: Buongiorno banda, Paolo da Milano. Io aspetto con ansia Wimbledon e Roland Garros.
2: Ah, è l'appassionato di tennis.
4: E c'è la notizia che Alcaraz non andrà.
2: Non aspetta Wimbledon perché non ci va.
5: No, va a allenare la nazionale italiana.
4: Senti che giro fa.
2: Però è un peccato, perché viene meno quella sfida continua con
0: Vero. Vabbè, ne abbiamo vista abbastanza, Sinner, Alcaraz.
4: Sì, punto.
0: Cambiamo un po'. Avanti.
6: Ciao R101.
0: Ciao.
6: Sono Zoe da Zola Predosa.
0: Da Zoe.
6: L'evento che non vedo l'ora che arrivi è il mio compleanno a giugno. Ciao.
0: Ciao Zoe. Che fai di bello? Raccontaci, esatto. Cosa hai organizzato?
4: Quante probabilità ci sono che una che si chiama con la Z stia in un paese che inizia con la Z?
2: Non lo so. Tu sei Pilitello di Pisa? Scusami.
4: Zoe di Zola Predosa?
5: Non è male. Io Leonardo di Livorno ci sta.
4: Sì, ma
2: Leonardo
4: è alla Z, dì.
0: Stiamo parlando dei vostri eventi più attesi dell'estate 2026. Stasera invece c'è un bel evento che non dovete perdervi su Canale 5.
2: Esatto, in prima serata l'ultimo appuntamento con Team Battiti Live Spring. Chi conduce? Chi c'è?
4: Michel Hunziker con Alvin. Allora siamo a Ferrara, in piazza Trento e Trieste, con un cast che dire ricco mi sembrerebbe un po' di sminuirlo.
2: Ma allora chiediamo a Chiara chi sarà parte di questo cast.
0: Tra i tanti, Tommaso Paradiso che abbiamo appena sentito, ma anche Annalisa, J-Ax, Marco Masini, Fedez, Elettra Lamborghini, c'è Alfa, Samurai J, insomma tutto il meglio della
4: Levante.
0: Musica estiva italiana concentrato in una serata, in prima serata su Canale 5.
4: Malicaiane!
2: Questa sera è ultimo appuntamento, quindi da non perdere assolutamente.
4: Mister
2: con
4: Rain!
2: Team Battiti Live Spring su Canale 5.
4: Schilla!
0: Ma anche Delia Levante e Serena Brancale. Oh, tenete bene in mente questo nome perché tornerà oggi qui alla banda di R101. Quindi state con noi.

0: 5-6 giugno i primi concerti di Vasco in quei di Ferrara, e poi attesissimo il concertone per l'anno prossimo, 50 anni di carriera di Vasco Rossi. Nel 2027 sta organizzando qualcosa di pazzesco, non vediamo l'ora che succeda. Ma Paolo, stiamo parlando delle cose che non vediamo l'ora che succedano, ma ti vedo triste.
1: Ma lasciami nel mio dolore. Ma no, mi è crollato il mondo addosso, ragazzi. Perché? Ma l'ho letta un attimo fa, non ero preparato.
2: Cosa?
0: Cosa è successo?
2: C'è Paolo.
1: Sì.
2: Roba legata al vino, io.
1: Ma no, la roba legata all'acqua.
0: Aia!
2: Ah, ecco, peggio.
1: Ho già capito. Si sono sciolti.
3: Ma chi?
1: Gli acqua. Quelli di Barbie Girl.
3: Si sono sciolti nell'acqua.
0: Dopo 30 anni,
1: ma la cosa buffa è questa, perché avevano annunciato lo scioglimento nel 2001. Poi hanno detto, ma pensiamoci ancora un attimo. E oggi è ufficiale questa notizia, quindi dopo 30 anni di carriera, nel quale ci chiediamo
0: cosa hanno fatto.
1: Negli ultimi 29 ci chiediamo cosa abbiano fatto. Sì. Perché sono quelli di
0: questa canzone.
2: Ma non fanno un tour per celebrare lo scioglimento.
1: L'hanno fatto, non li vuole nessuno.
0: Che all'epoca poi girava la battuta: gli Ice MC si sono sciolti e sono diventati gli acqua.
2: Adesso
0: gli acqua che si sciolgono, cosa diventano?
1: Non ne ho idea, però sono curioso di capire.
3: Gas Nevada diventa.
1: Cosa c'è in questo Greatest Hits? Cioè, hanno fatto una raccolta dei loro più grandi successi. Questo.
2: Ma guarda che in realtà io ricordo che ai tempi delle mie medie siamo qua. Però no, che un'altra. Io ne so 5-6, ne so.
0: Dai, tipo di.
2: No, beh, adesso, adesso i titoli. No, vabbè, sinceramente, i titoli non me li ricordo. Però se mettete giù una lista, io più o meno.
0: Abbiamo la playlist musicale di R101. Quante canzoni degli acqua, lo chiediamo a Peppino Milano in regia, ci sono inserite?
2: Acqua azzurra, acqua chiara.
1: No, aspetta, non vale. Una.
2: Come una?
0: Girl.
2: Ma non è possibile.
1: Ci avete frantumato per 30 anni.
3: La canzone che ti bagna bene.
1: Esatto. Acqua is new.
0: Oh, questa anche.
4: I nostri giali sono i Jalis praticamente.
3: Sì.
2: Ma guarda che
3: avrebbero potuto fare tranquillamente l'Eurofestival.
1: Sì.
3: Come si chiama? Eurofestival?
0: Eurovision Song Contest. Dai, ora anche.
3: Sonorità proprio da Eurovision.
1: Sono stati i loro ospiti negli anni 2000.
3: Ma
1: e anche lì hanno cantato un medley fatto di questa strumentale, questa solo con la batteria. Sempre questa.
0: Dr. Jones, Dr. Jones è la seconda e ultima.
4: C'era anche questa. Ora fanno le seratine a pomarance, ora di acqua.
0: Vabbè, dai, magari rientra tutto e si rimettono insieme. Non vediamo l'ora di vedere un altro concerto degli acqua, chissà quando. Non vediamo l'ora del Tortorella Challenge, ragazzi.
1: No, allora meglio gli acqua.
0: Ritento e scherzando, siamo arrivati alle 7:56, quindi tra poco tocca a voi con le vostre battute peggiori mai sentite in vita vostra. Con calma, intanto al 331 80 90 101 entrate, raccontateci ciò che volete.

0: lunedì qui su R101. Come ogni giorno, come ogni settimana, dalle 7 alle 9 vi teniamo compagnia. Vi portiamo dove state andando con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno a tutti, anche allo scoiattolo che va a far visita ogni mattina a Chiara Tortorella.
0: Ma che tenerezza, cioè? Ragazzi.
1: Allora, dovete sapere che, se non ho capito male, lei ogni mattina esce di casa e in cortile trova uno scoiattolino che l'attende.
0: Una scoiattolina.
1: Una scoiattolina, sì, perché ha detto che ha sei capezzoli, quindi per
2: come una chiamata scoiattolina.
1: E che ha appena partorito e che viene da lei a prendere la colazione.
0: Una le cosa noccioline, no, ma di una tenerezza meravigliosa.
2: Chiara.
0: Sì, buongiorno.
2: Sa scoiattolina.
3: È lei?
1: No, no, no.
3: Che bella voce.
2: Possibile domani trovare magari qualcosa di diverso?
1: Di dov'è?
2: Tutte la mattina la stessa colazione.
1: La scoiattolina.
0: Vabbè, adesso mi sembra un po' di esigente.
1: Di dov'è? Di Catanzaro la scoiattolina? Di dov'è?
2: Sì, siamo da Catanzaro.
1: Mannaia miseria.
2: Cioè, tutte le mattine la stessa storia.
1: Ho capito. Senti, invece Cristiano
0: mi metterò.
1: Trova un panteganone sullo zerbino.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ma i capezzoli col pelo o senza? Perché devi controllare quello.
4: No, no, i miei col pelo, rigorosamente.
0: No, perché quando iniziano a mancare i peli intorno al capezzolo della scoiattolina, lo leggevo in questi giorni, vuol dire che sta allattando, quindi che è primavera, che sono nati cuccioli.
1: Adesso ho capito, come fa a sapere la storia dei capelli scoiattoli?
4: Vogliamo aggiungere qualcosa anche sul metabolismo degli ippopotami cominciamo a fare un programma?
0: Gli ippopotami sono
4: normale.
0: Meravigliosi.
4: Va bene.
0: No. Fanno l'elicottero con la coda, hai presente?
3: Smettila. Smettila, ci sono dei video virali.
4: È la rivisitazione, no, della famosa storia. Quando in Africa una gazzella si sveglia.
1: Sì.
4: Quando Milano una tortorella si sveglia,
0: sì,
4: sa che deve correre più veloce della scoiattolina
1: senza
4: col capezzolo peloso.
0: Vabbè, piccoli incontri ravvicinati con la natura anche nella città di Milano. Poi oggi giro di boa della settimana.
1: È vero!
5: Il mercoledì col giro di boa.
3: Come vola il tempo.
0: Veramente. Leonardo Fiaschi!
3: Era giovedì
0: le sue voci.
3: Ieri era giovedì.
0: Non è possibile.
3: No, per dire quanto passa il tempo, capito?
1: Fammi ancora la scoiattolina di Catanzaro, per favore.
3: Io la scoiattolina di Catanzaro, sì. Ma dammi un po' di cose, di provola, dammi un po' di cose, niente. Sembra le noccioline, no? Che ci racconta i miei figli.
0: Ti cucinerà una lauta colazione per domani mattina, come quella che fanno tutti i giorni i nostri ascoltatori dalle 5 alle 7 con il buongiornissimo di Riccardo Russo.
6: Ancora stomaco vuoto, tra l'altro, Riccardo Russo, ve lo dico. Altra colazione. Perché dai tutta la scoiattolina. Io non c'ho niente qua, adesso vado.
0: Ti porterò
6: poi
0: due nocciole, che poi lì in Piemonte avete le più buone del
6: brava,
0: mondo.
6: Brava Chiara, brava.
1: Oh. Allora, chi ha vinto, Lisbona o Roma?
6: Beh, ha vinto Roma alla fine, ma se l'è ben combattuta Lisbona. Credevo molto peggio, nel senso.
4: Cosa chiedevi? Dove fare la marcia?
3: Quanto è arrivato Catanzaro?
4: No,
0: spiegate cosa c'era, allora, una partita ieri sera.
6: No, ogni settimana noi stiamo affrontando un torneo a cercare di capire attraverso gli ascoltatori qual è la migliore, la più bella capitale europea. Quindi scontro tra le varie capitali ogni settimana. Oggi è capitato Lisbona e Roma.
0: Vabbè, chi può aver vinto?
6: Ma è stato abbastanza in equilibrio. In realtà anch'io pensavo 8-0 per dire, invece no.
4: Lisbona è bella, però. Roma ti tira sempre dentro.
1: Ho sentito dei milanesi che hanno detto: sono italiano ma voto Lisbona.
6: Mamma mia, sì. Hanno acceso la sfida con
1: per
6: polemica.
1: Per forza.
0: E beh, siamo in polemica con la nazionale, forse con il fatto che l'Italia quest'anno non abbiamo quel punto di riferimento della partita, del maxi schermo nella piazza per guardare i mondiali.
4: Ma però abbiamo come punto di riferimento le due squadre da gufare per tutto il mondiale, sono le due squadre che ci hanno eliminato.
1: Ma non siamo totalmente persi, quest'estate un miraggio
0: un faro
1: c'è
4: ed è
1: la nuova edizione di Temptation Island.
0: Filippo Biscilli è qui con noi.
3: La nuova edizione di Temptation Island, super attesa da tutti, soprattutto da Francesco Buscini.
0: Ma è vero, guarda che potrebbe svoltare le serate degli italiani, perché come ogni anno quest'anno appunto ci aspettavamo i maxi schermi calcistici.
1: Esatto.
0: E invece andrà in onda in tutte le piazze d'Italia Temptation Island.
1: È l'unico tra tutti i reality che ancora tiene alti gli ascolti e sembra che ci sia una grande aspettativa in virtù di questa nuova edizione con Filippo Bisceglie e tutto
6: Ciglia.
1: Scusami, ho detto di dovere.
4: Ma Bisceglie non era un terzino della Juve anni fa.
1: Che ne so, non
6: era forte? No, perché lo richiamiamo.
1: De Ciglio? Di chi?
6: De Ciglio.
1: De Ciglio, che Bisceglie.
0: Quello che vogliamo chiedere a voi al 331 80 90 101 è qual è? Perché sicuramente c'è, perché è la stagione giusta, perché serve in questo periodo in cui si è un po' in dirittura di arrivo avere quel faro in fondo al tunnel, quell'evento di quest'estate che non vedete l'ora che arrivi.
1: Può essere anche il concerto dei sogni, quello per il quale avete comprato il biglietto nel 2006,
4: ragazzi,
1: e finalmente è il momento.
4: Ho da andare a vedere Sfera e basta.
6: Bravo. Con tutta questa
0: voglia. Non vedi l'ora, quindi?
4: Non vedo l'ora.
6: Ci credo mai.
4: No, come non ci credo mai. Mi ha chiesto lei i biglietti e quindi
6: voglio una foto.
4: Dai. E la farò.
0: Una bella avventura con tua figlia, è perfetto. Via.

0: 7:31, Rome wasn't built in a day, alla banda di R101, in onda tutte le mattine dalle 7 alle 9.
1: Allora, che Roma non sia stata costruita in un giorno, questo lo sappiamo, ma che porti i prezzi a 260.000 euro per un parcheggio, mi sembra un po'
0: che c'erano.
2: Quanto?
0: Allora, potevano fare qualche parcheggio in più, posto, e invece
1: posto auto di 12 metri quadri in centro a Roma, vendita a 260.000 euro per parcheggiare una macchina,
3: ma accanto alla Papa Mobile.
1: Ma
3: dove,
1: dove
3: parcheggi?
0: Allora, è un condominio in zona Piazza di Spagna.
1: Esatto, vabbè, esatto, vabbè. Può sembrare alto, ma chi ci abita può permetterselo, dice il venditore, e non sembra essere un'anomalia del tutto, perché ad esempio in vicino alla Fontana di Trevi, un altro posto auto, siamo ai 205.000 euro, ok? Quindi a questo punto, se tu parcheggi direttamente nella fontana, spendi meno con la multa.
0: Sì. Che eventualmente
1: vicino al Pantheon
0: per
1: sì,
0: un box di 24 metri quadri, 330.000 euro è la richiesta.
3: E poi ci metti un divano letto e dormi lì in garage praticamente.
0: Ma che macchina devi avere?
1: No.
0: Anche perché è come comprare una cassaforte da 8 milioni e metterci dentro
1: l'orologino
0: uno
1: di plastica.
0: Spiccio.
1: Sì, esatto. È spalle in 12 metri quadri.
0: Pazzesco. Che con lo stesso prezzo, anzi un po' meno, con 240.000 euro si può comprare un'isola greca intera.
1: Ah,
0: era partita
4: per parcheggiare
0: da una...
4: l'auto. È un po' scomodo, però.
1: È un po' fuori spazio.
3: Se stai vicino al Pantheon,
1: sì,
3: a Roma.
1: Sì. Beh, parcheggi sull'isola greca e poi vieni a piedi a Roma. Tanto è lì.
0: Era partita da una base d'asta di 9 milioni, ma in realtà non c'è la possibilità di costruire. Ci sono tantissime regole per quanto riguarda
1: allora
0: la paesaggistica. Ma ci puoi fare tipo un tuo
3: portacenere.
0: Puoi fare
1: cosa
0: la tua casa. Attualmente
1: certo,
3: se non si può costruire,
0: no, non puoi costruire grandi cose.
3: Non puoi costruire sale da ballo.
0: La tua casetta in legno, c'è una cappella in questo momento, c'è un silos dove puoi accumulare i tuoi prodotti agricoli, però costa meno di un posto auto ed è un'isola
4: pensando,
0: intera.
4: Stai già vendendo la casetta lì in
1: sì,
4: montagna.
1: Sì, sì. Un'isola in Grecia costa
3: montagna,
1: meno di un posto auto a Roma.
0: Parterà la base d'asta, 240.000 euro, a novembre la venderanno. Sì?
5: Sono Flavio,
4: direttore. Ah, è arrivato.
5: Io l'isola la uso per parcheggiare, quindi
4: certo,
5: va bene.
0: Ho come posa cenere, ecco.
1: Flavio,
5: sì,
1: è vero che il tuo vano caldaia costa 300.000 euro?
5: Sì, è vero.
1: È vero.
3: Il briatore parcheggia a Pianosa, visto che è piatta, e la usa come parcheggio quando va all'Elba.
5: C'è il mio parcheggiatore che devo dire. Scusa, è Gattuso.
0: Ah, lei parcheggia Gattuso l'auto.
5: Buongiorno ragazzi, come state?
4: Bene,
0: buongiorno.
3: Che fine hai fatto?
5: Metti un VIP che stamattina va che ci scappa il vaffa.
4: Ah, strano, stamattina.
5: Si parla del futuro della nazionale, ci sono tanti nomi. Guardiola, Allegri, Conte, Magalli. Mancini non ha mai vinto niente, ragazzi, scusate. Cosa ha vinto Mancini?
3: Il europeo nel 2021.
1: Ha vinto il Montepremi,
0: sì, per dire.
5: Ma se tu dici, chi se lo ricorda Mancini che ha vinto qualcosa? Non te lo ricordo.
1: No, vabbè. Insomma.
5: Allora, se mi dici che mi dai della nazionale, mi offendo,
1: No.
5: A me non caga nessuno. Comunque ho fatto il miracolo io. Sembra che, non lo so, sembra che cercare l'allenatore della nazionale è come cercare il lago nel bagagliaio.
4: Nel bagagliaio.
5: So. Ve lo dico che la situazione sta diventando un argomento fastidioso,
1: Come? Fastidioso?
5: Sì. Non so cosa vuol dire ma fastidioso, però l'ho sentito dire a Cassano, che l'ha sentito dire dallo scoiattolo che sta fuori da casa di Chiara. L'ha sentito dire a Stefano di Uomini e Donne.
0: Sì,
1: comunque cercare un lago in un bagagliaio, questa mia nuova me la scrivo.
0: Sta suonando un telefono, ragazzi.
1: Sì.
4: È il cellulare di Gattuso. Senti che suoneria che ha.
5: Aspetta che non riesco a rispondere. Come si fa a
0: rispondere? Bellissimo.
3: Cosa aspettiamo a mandarla all'Eurovision?
1: È un...
5: Pronto?
1: Calabria, ci piace la soppressata.
0: Attenzione, sentiamo chi è.
5: No, non vengo.
1: Chi è?
5: È la scoiattola.
1: Cosa ha detto?
3: Che vuole?
1: Volanduia?
5: Vuole ringraziare Chiara che da quando non so più della città della nazionale ci sfama, dice. Stavo meglio coi peli.
0: Vabbè, speravamo che Gattuso
1: stavi meglio coi
3: vabbè,
1: peli.
3: Andiamo alla Calabria all'Eurovision.
0: Grazie a Ringhio Gattuso, alla banda.

anche questo è il nostro giorno migliore, perché è il Tortorella Challenge del mercoledì, giro di boa della settimana. La challenge del mercoledì, giro di boa della settimana.

0: Vitello come un
1: po' divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Sa dire solo come on Barbie, let's go party.
0: Come on Barbie, let's go party.
3: È così che funziona.
2: Ah ragazzi, eppure oggi volevo presentarmi con un'intervista bellissima fatta ai budini, ma sono in silenzio stampo, quindi recupereremo nei prossimi giorni.
3: C'era. C'era il gruppo di Francesco Salvi, se non sbaglio, che si chiamavano i Budini Molli.
0: Sì, è vero.
3: I Budini Molli si
0: Noi siamo un gruppo rock molto duro, i Budini Molli.
2: E noi possiamo fare i Budini Paolo.
3: I Paolodini.
0: Budini tattici nucleari.
4: Vi devo dare una notizia drammatica.
3: Si sono riuniti.
4: Gli acqua erano in tre.
3: No,
4: sì.
3: E allora che cosa dire? No, c'era da portare un feretro.
4: Ne stiamo imitando due. Ne stiamo imitando solo due.
0: Vuoi fare il terzo?
3: Ci sono celle. E che è da sta a guardare il capello.
2: Cosa faceva il terzo nella band? Tra l'altro,
3: le foto.
2: Abbiamo il terzo, guarda, è lì. Da Leo?
5: La terza sono io.
0: Sì. Ah, già, è vero.
5: Ha ragione, mia figlia. Era lei che cantava. Ci dava un turno.
2: Ragazzi, però niente, non possiamo rimettere insieme la band oggi perché dobbiamo valutare gli sfidanti del Tortorella Challenge, cominciando così.
6: Buongiorno banda.
2: Ciao Chiara.
6: Io invece non parlo più col mio parrucchiere.
2: Dai.
6: È in silenzio shampoo.
2: Mi sembra giusto.
3: Silenzio shampoo.
2: Avanti.
7: Io invece ho comprato un budino e da quando lui in casa non passa più niente.
2: Cioè?
7: È budino Zoff.
2: Ella.
3: aiuto.
2: Oddio, grande oddio. Portiere italiano. Torniamo alla nazionale, no?
3: Ha voluto far sapere che ne sa di calcio, eh?
0: È italiano.
2: Che tiri di sotto i baffi, Cristiano? Sto scoprendo
4: delle cose sugli acqua. Allora, gli acqua si erano già sciolti nel 2001
3: e l'ha detto prima.
0: Sì.
4: No, ma anche nel 2012. Purtroppo poi dopo 4-5 anni ci ripensano.
3: Ma è rimasto un po' di calcare almeno. No.
2: Che ogni volta che si sciolgono se ne parla, anche ieri ai trafficanti, la notizia dell'anno.
0: Come on, challenge.
2: Ma si parlerà anche tanto della prossima piccola sfidante, protagonista del challenge.
8: Comodoro,
2: dice
8: la passata. Sì. Non riesco a dormire perché è l'insalata russa. Ciao, Martina da Reggio Emilia.
2: Grande Martina da Reggio Emilia. Insalata russa, il pomodoro non dorme, ragazzi.
0: Nuova, come on.
3: Wow, abbiamo altra roba o possiamo piangere?
4: Non voglio infierire.
3: Dai,
4: ma
3: cos'è successo agli
4: Sono arrivato all'ultimo capitolo.
3: Sì.
4: La discografia degli acqua.
3: Degli acqua.
2: Sì.
4: Sono tre dischi.
3: Sì.
0: Yes.
4: Il primo. Aquarium.
3: Sì.
4: Il secondo.
3: Sì.
4: Aquarius.
3: Sì.
4: Il terzo si chiama Megalomania.
2: Che fa ridere?
4: Perché? Ma che cazzo di discografia?
0: Per favore!
2: Non avevamo idee!
0: Come on Barbie, let's challenge, vai!
2: Con questa parolaccia ti parte la penitenza, sì, sì, Cristiano, oh, sappilo.
0: Ma scusa, perché io fanno detto con i gazzosa?
3: Mamma mia, basta ragazzi! Un po' d'ordine.
2: Fermatevi. Abbiamo ancora due sfidanti, vai.
9: Chiara, sai qual è la spia più famosa tra tutti i tipi di pane?
2: Chi è?
9: 00 fette.
2: La spia più famosa
3: la spia tra i pezzi di
2: pane.
3: 00 fette. Mamma mia, ragazzi.
2: Ma attenzione, li abbiamo simulati troppo sull'argomento acqua. E allora sentiamo l'ultimo sfidante.
10: Ma lo sapete qual è il colmo per gli acqua?
2: Qual è?
10: Rimanere imbottigliati nel traffico. Ciao a tutti da Fabio D'Amoro.
4: Famoso traffico di
2: Copenaghen.
3: Allora, chi ha vinto?
5: Allora, this fantastic water bubble in my body girl, imagination, professorienza.
0: Come on Barbie, let's go party.
5: Meglio di sempre.
0: Meglio,
2: vi è piaciuto?
5: Yes.
2: Bene.
0: Sì.
3: Quindi chi ha vinto?
0: Ah, the winner is the winner.
10: Ma lo sapete qual è il colmo per gli acqua?
0: No.
10: Rimanere imbottigliati nel traffico. Ciao a tutti da Fabio D'Amoro.
2: Fabio c'è, la Sardegna c'è. Allora, cari amici sardi, domani potete riprovarci.

0: e diventare i vincitori della challenge, se in quanto metti, regione proprio.
1: Se metti un disco vado a fare un po' d'acqua.
0: Adesso mettiamo un disco, ma non distraetevi. Che c'entra?
2: È gazzosa, è dopo gazzosa.
1: Allora, non vi sentiamo da 30 anni, ma tutti qua stamattina adesso dovete arrivare.
0: Dopo questo delirio di challenge, tranquilli che rimettiamo tutte le cose a posto. Rimanete con la banda di R101 e il challenge torna domani.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Odeh, ucciso ieri sera in un raid israeliano a Gaza. Nel Libano l'esercito dello Stato ebraico distrugge interi villaggi e uccide oltre 3.200 persone, 30 in un solo giorno sotto le bombe. Telefonata fra Trump e Netanyahu, stallo nei negoziati USA-Iran. Meloni attacca l'UE, faccia meno ma meglio. All'assemblea delle imprese sintonia tra premier e Confindustria, asse contro i vincoli europei. Da Orsini, leader di categoria, critiche alla burocrazia comunitaria definita lunare. Rissa tra almeno 10 persone al binario 6 della stazione Milano Certosa. Un 22enne italiano è stato colpito da una coltellata, espirato all'ospedale Fate Bene Fratelli. I giovani coinvolti sono fuggiti su un treno in partenza. A Caivano, in provincia di Napoli, 12 arresti. Nel mirino il clan di Micco, che taglieggiava gli imprenditori. Le indagini dell'antimafia scoperchiano l'attività di un gruppo criminale tra spaccio, sparatorie ed estorsioni. Scia di morti sul lavoro. 3 operai perdono la vita in Toscana, Emilia Romagna e Sicilia. Incidenti fatali ad Altopascio, Cavriago e nel Catanese. Le vittime sono rimaste schiacciate da una pressa, un muletto e un mezzo per la logistica. Contro tabù, 3-0 di Sinner alla prima del Roland Garros. Per lui al secondo turno Juan Manuel Cerundolo. Vincono anche Darderi e Arnaldi. In campo per questo mercoledì Cina, Sonego e Paolini. Al giro la maglia rosa Vingegaard trionfa a Cari. Oggi Cassano da Dandalo di 202 km. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: lunedì qui su R101. Come ogni giorno, come ogni settimana, dalle 7 alle 9 vi teniamo compagnia. Vi portiamo dove state andando con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno a tutti, anche allo scoiattolo che va a far visita ogni mattina a Chiara Tortorella.
0: Ma che tenerezza, cioè, ragazzi.
1: Allora dovete sapere che, se non ho capito male, lei ogni mattina esce di casa e in cortile trova uno scoiattolino che l'attende.
0: Una scoiattolina.
1: Una scoiattolina, sì, perché ha detto che ha sei capezzoli, quindi per
2: sì, vabbè, una chiamata di scoiattolina.
1: E che ha appena partorito e che viene da lei a prendere la colazione.
0: Una le cosa noccioline, no, ma di una tenerezza meravigliosa.
2: Chiara.
0: Sì, buongiorno.
2: Sa scoiattolina,
3: no, lei?
1: No, no,
3: che bella voce.
2: Possibile domani trovare magari qualcosa di diverso?
1: Di dov'è? Di
2: tutte le mattine la stessa colazione.
1: La scoiattolina?
0: Adesso mi sembra un po' di dov'è? Esigente.
1: Di dov'è? Di Catanzaro la scoiattolina? Di dov'è?
2: Sì, siamo da Catanzaro.
1: Mannaia miseria.
2: Cioè, tutte le mattine la stessa storia.
1: Ho capito. Senti, invece, Cristiano,
0: mi metterò.
1: Trova un panteganone sullo zerbino.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: No. Ma i capezzoli col pelo o senza? Perché devi controllare
3: di Cristiano.
0: Quello.
4: No, no, i miei col pelo, rigorosamente.
0: No, perché quando iniziano a mancare i peli intorno al capezzolo della scoiattolina, lo leggevo in questi giorni, vuol dire che sta allattando, quindi che è primavera, che sono nati cuccioli.
1: Adesso ho capito, come fa a sapere la storia dei capezzoli?
4: Vogliamo aggiungere qualcosa anche sul metabolismo degli ippopotami o cominciamo a fare un programma?
0: Gli ippopotami sono
4: normale.
0: Meravigliosi.
4: Va bene.
0: Quando fanno l'elicottero con la coda, hai presente?
3: Smettila. Ci sono dei video virali.
4: È la rivisitazione, no, della famosa storia. Quando in Africa una gazzella si sveglia.
1: Sì.
4: Quando Milano una tortorella si sveglia,
0: sì,
4: sa che deve correre più veloce della scoiattolina
1: senza
4: col capezzolo peloso.
0: Vabbè, piccoli incontri ravvicinati con la natura anche nella città di Milano. Poi oggi giro di boa della settimana.
3: È vero.
5: Il mercoledì col giro di boa.
3: Come vola il tempo.
0: Veramente.
5: Tutto intorno.
0: Leonardo Fiaschi.
3: Era
0: con tutte
3: giovedì
0: le sue voci.
3: Ieri era giovedì.
0: Non è possibile.
3: No, per dire quanto passa il tempo, capito?
1: Fammi ancora la scoiattolina di Catanzaro, per favore.
3: Sì, la scoiattolina di Catanzaro, sì. Ma dammi un po' di cose, di provola, dammi un po' di cose, niente. Sempre le noccioline. No? Che ci racconta i miei figli?
0: Ti cucinerà una lauta colazione per domani mattina, come quella che fanno tutti i giorni i nostri ascoltatori dalle 5 alle 7 con il buongiornissimo di Riccardo Russo.
3: Ancora stomaco vuoto, tra l'altro, Riccardo Russo, ve lo dico, altra colazione. Perché dai tutta la scoiattolina. Io non c'ho niente qua, adesso vado.
0: Porterò
3: poi
0: due nocciole, che poi lì in Piemonte avete le più buone del
3: brava,
0: mondo.
3: Brava Chiara, brava.
1: Oh. Allora chi ha vinto, Lisbona o Roma?
3: Beh, ha vinto Roma alla fine, ma se l'è ben combattuta Lisbona. Io credevo molto peggio, nel senso.
4: Cosa che devi, dove fare la marcia?
3: Quanto è arrivato Catanzaro?
4: No,
0: spiegate cosa c'è allora, una partita ieri sera.
3: No, ogni settimana noi stiamo affrontando un torneo a cercare di capire attraverso gli ascoltatori qual è la migliore, la più bella capitale europea.
0: Ah,
3: quindi scontro tra le varie capitali ogni settimana. Oggi è capitato Lisbona e Roma.
0: Vabbè, chi può aver vinto?
3: Ma è stato abbastanza in equilibrio. In realtà anch'io pensavo 8-0 per dire, invece no.
4: Lisbona è bella, però Roma ti tira sempre dentro.
1: Ho sentito dei milanesi che hanno detto: sono italiano ma voto Lisbona.
3: Mamma mia, sì. Hanno acceso la sfida con polemica.
1: Per forza.
0: E beh, siamo in polemica con la nazionale, forse con il fatto che l'Italia quest'anno non abbiamo quel punto di riferimento della partita, del maxi schermo nella piazza per guardare i mondiali.
4: Ma però abbiamo come
3: così,
4: punto di riferimento le due squadre da gufare per tutto il mondiale,
1: certo.
4: Sono le due squadre che ci hanno eliminato.
1: Ma non siamo totalmente persi, quest'estate un miraggio
0: un
1: di
0: faro.
1: Un faro c'è ed è la nuova edizione di Temptation Island.
0: Ah, Filippo Bisciglia è qui con noi.
6: La nuova edizione di Temptation Island, super attesa da tutti, soprattutto da Francesco Guscini.
0: Ma è vero, guarda che potrebbe svoltare le serate degli italiani, perché come ogni anno quest'anno appunto ci aspettavamo i maxi schermi calcistici.
1: Esatto.
0: E invece andrà in onda in tutte le piazze d'Italia Temptation Island.
1: È l'unico tra tutti i reality che ancora tiene alti gli ascolti e sembra che ci sia una grande aspettativa in virtù di questa nuova edizione con Filippo Bisceglie e ho detto di dovere.
4: Ma
1: non...
4: Bisceglie era un terzino della Juve anni fa.
1: E ne so, io non...
7: Era forte? No, perché lo richiamiamo.
1: De Ciglio? Di chi?
7: De Ciglio.
1: De Ciglio, che okay. Bisceglie.
0: Quello che vogliamo chiedere a voi al 331 80 90 101 è qual è, perché sicuramente c'è, perché è la stagione giusta, perché serve in questo periodo in cui si è un po' in dirittura di arrivo avere quel faro in fondo al tunnel,
1: quella
0: quell'evento
1: cosa...
0: di quest'estate che non vedete l'ora che arrivi.
1: Oh, può essere anche il concerto dei sogni, quello per il quale avete comprato il biglietto nel 2006,
4: ragazzi,
1: e finalmente è il momento.
4: Però da andare a vedere Sfera e basta, quella
7: davvero. Con tutta questa
0: non vedi
7: voglia.
0: L'ora quindi?
4: Non vedo l'ora. Sì.
7: Ci credo
4: sente?
7: Mai.
4: No, come non ci credo mai. Mi ha chiesto lei i biglietti e quindi
7: voglio una foto.
0: Dai.
4: E la farò.
0: Una bella avventura con tua figlia, è perfetto. Vi aspetto.

0: 7:31, Rome wasn't built in a day, alla banda di R101, in onda tutte le mattine dalle 7 alle 9.
1: Allora, che Roma non sia stata costruita in un giorno, questo lo sappiamo, ma che porti i prezzi a 260.000 euro per un parcheggio, mi sembra
0: già
1: un po'
0: c'erano.
2: Quanto?
0: Allora, potevano fare qualche parcheggio in più, posto, e invece
1: posto auto di 12 metri quadri in centro a Roma, vendita a 260.000 euro per parcheggiare una macchina,
3: ma che accanto alla Papa Mobile, ma dove, dove so? Parcheggi?
0: Allora, è un condominio in zona Piazza di Spagna.
1: Esatto, esatto. Vabbè. Può sembrare alto, ma chi ci abita può permetterselo, dice il venditore, e non sembra essere un'anomalia del tutto, perché ad esempio vicino alla Fontana di Trevi un altro posto auto siamo ai 205.000 euro, ok? Quindi a questo punto, se tu parcheggi direttamente nella fontana, spendi meno con la multa.
0: Sì. Che eventualmente
1: vicino al Pantheon
0: per
1: sì.
0: Un box di 24 metri quadri 330.000 euro è la richiesta.
3: E poi ci metti un divano letto e dormi lì in garage praticamente.
0: Ma che macchina devi avere?
3: No.
0: Anche perché è come comprare una cassaforte da 8 milioni e metterci dentro
1: l'orologino di plastica.
0: Esatto.
1: Sì, esatto. È spalle in 12 metri quadri.
0: Pazzesco che con lo stesso prezzo, anzi un po' meno, con 240.000 euro si può comprare un'isola greca intera.
1: Ah,
0: era partita
4: per parcheggiare l'auto, è un po' scomodo,
1: è un po' fuori spazio.
3: Se stai vicino al Pantheon,
4: sì.
3: A Roma.
4: Sì.
1: Beh, parcheggi sull'isola greca e poi vieni a piedi a Roma. Tanto è lì.
0: Era partita da una base d'asta di 9 milioni, ma in realtà non c'è la possibilità di costruire. Ci sono tantissime regole per quanto riguarda
1: allora
0: la paesaggistica. Ma ci puoi fare tipo un tuo
3: portacenere.
0: Puoi fare
4: cosa
0: la tua casetta. Attualmente c'è.
3: Se non si può costruire.
0: No, non puoi costruire grandi cose.
3: Non puoi costruire sale da ballo.
0: La tua casetta in legno, c'è una cappella in questo momento, c'è un silos dove puoi accumulare i tuoi prodotti agricoli, però costa meno di un posto auto, ed è un'isola intera.
4: Stai già vendendo la casetta lì in montagna.
1: Sì, sì, sì. Un'isola in Grecia costa
3: montagna.
1: Meno di un posto auto a Roma.
0: Parterà la base d'asta, 240.000 euro, a novembre la venderanno.
2: Tu sai che era?
0: Sì?
2: Sono Flavio,
4: è arrivato.
2: Io l'isola la uso per parcheggiare, quindi
4: certo,
2: va bene.
0: Certo. Come posa cenere, ecco.
1: Flavio.
2: Sì.
1: È vero che il tuo vano caldaia costa 300.000 euro?
2: Sì, è vero.
1: È vero.
3: Il Briatore parcheggia a Pianosa, hai visto che è piatta? E
2: scusate,
3: la usa come parcheggio quando va all'Elba.
2: C'è il mio parcheggiatore che devo dire. Scusa, è Gattuso.
0: Lei parcheggia Gattuso. L'auto.
5: Buongiorno ragazzi, come state?
4: Bene,
0: buongiorno.
4: Grazie.
3: Che fine hai fatto?
5: Metti un beep che stamattina va che ci scappa il baffa.
4: Strano, stamattina.
5: Si parla del futuro della nazionale, ci sono tanti nomi. Guardiola, Allegri, Conte, Magalli. Mancini non ha mai vinto niente. Non ha mai vinto, ragazzi, scusate. Cosa ha vinto Mancini?
3: Tutto l'europeo nel 2021.
1: Ha vinto il Montepremi.
0: Sì, dire.
5: Ma se tu dici, chi se lo ricorda Mancini che ha vinto qualcosa? Non te lo ricordo.
1: No, vabbè. Insomma.
5: Ma allora, se mi dici che mi dai della nazionale, mi offendo,
1: No.
5: A me non caga nessuno. Comunque ho fatto il miracolo io. Sembra che, non lo so, sembra che cercare l'allenatore della nazionale è come cercare il lago nel bagagliaio.
4: Nel bagagliaio.
5: Ve lo dico che la situazione sta diventando un argomento fastidioso,
1: Come? Fastidioso?
5: Sì. Non so cosa vuol dire ma fastidioso, però l'ho sentito dire a Cassano, che l'ha sentito dire dallo scoiattolo che sta fuori da casa di Chiara, l'ha sentito dire a Stefano di Uomini e Donne.
1: Comunque cercare un lago in un bagagliaio, questa mia nuova me la scrivo.
0: Sta suonando un telefono, ragazzi.
1: Sì.
4: È il cellulare di Gattuso. Senti che suoneria che ha.
5: Aspetta che non riesco a rispondere. Come si fa a
0: rispondere? È bellissimo.
3: Cosa aspettiamo a mandarla all'Eurovision?
1: È un
5: pronto.
1: Calabria ci piace la soppressata.
0: Attenzione, sentiamo chi è.
5: No, non vengo.
1: Chi è?
5: È la scoiattola.
1: Cosa ha detto?
3: Che vuole?
1: Volanduia.
5: Vuole ringraziare Chiara che da quando non so più della città nazionale ci sfama, dice. Stavo meglio coi peli.
0: Vabbè, speravamo che Gattuso
1: stavi meglio coi peli.
3: Mandiamo la Calabria all'Eurovision.
0: Grazie Ringhio Gattuso.

0: The Socotty Girl in my mommy world. Imagination. Sorry,
1: è favoloso.
2: Gli acqua si sono sciolti, ma sono qui come giudici di gara del Tortorella Challenge, che abbia inizio la sfida.

0: vitello, soffre con
1: Bombardi.
0: Vitello.
1: Divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Sa dire solo come on Barbie, let's go party.
0: Come on Barbie, let's go party.
3: È così che funziona.
2: Ah, ragazzi, eppure oggi volevo presentarmi con un'intervista bellissima fatta ai budini, ma sono in silenzio stampo, quindi recupereremo nei prossimi giorni.
3: Sì, c'era. C'era il gruppo di Francesco Salvi, se non sbaglio, che si chiamavano i Budini Molli.
0: Sì, è vero.
3: I Budini Molli si
0: Noi siamo un gruppo rock molto duro, i Budini Molli.
2: Noi possiamo fare i Budini Paolo.
0: I Paolo Dini. Budini tattici nucleari.
4: Vi devo dare una notizia drammatica.
3: Si sono riuniti.
4: Gli acqua erano in tre.
3: No,
4: sì.
3: E allora cosa dire?
4: No, c'era da portare un feretro. Ne stiamo imitando solo due.
0: Vuoi fare il terzo?
3: Sono cielo. E che è da sta a guardare capello.
2: Cosa faceva il terzo nella band? Tra l'altro,
3: le foto.
2: Abbiamo il terzo, guarda, è lì. Da Leo.
5: La terza sono io.
0: Ah, già, è vero.
5: Ha ragione, mia figlia. Era lei che cantava. Ci davamo un turno.
2: Ragazzi, però niente, non possiamo rimettere insieme la band oggi perché dobbiamo valutare gli sfidanti del Tortorella Challenge, cominciando così.
6: Buongiorno banda,
2: ciao
6: Chiara,
2: ciao.
6: Invece non parlo più col mio parrucchiere.
2: Dai.
6: È in silenzio shampoo.
2: Mi sembra giusto.
3: Silenzio shampoo.
2: Avanti.
7: Io invece ho comprato un budino e da quando lui in casa non passa più niente.
2: Cioè?
7: È budino Zoff.
2: E là.
3: aiuto.
2: Oddio, grande portiere italiano. Torniamo alla nazionale, no?
3: Ha voluto far sapere che ne sa di calcio, eh?
0: È italiano.
2: Che tiri di sotto i baffi, Cristiano? Stai
4: No.
2: Ascoltando.
4: Sto scoprendo delle cose sugli acqua. Allora, gli acqua si erano già sciolti nel 2001.
3: E l'ha detto prima.
0: Sì.
4: No, ma anche nel 2012. Purtroppo poi dopo 4-5 anni ci ripensano.
3: Ma è rimasto un po' di calcare almeno, no?
2: Che ogni volta che si sciolgono se ne parla. Anche ieri ai trafficanti, la notizia dell'anno.
0: Come on challenge.
2: Ma si parlerà anche tanto della prossima piccola sfidante, protagonista del challenge.
8: Comodoranti c'è la facciata.
2: Sì.
8: Non riesco a dormire perché è l'insalata russa.
2: Amore.
8: Ciao, Martina da Reggio Emilia.
2: Grande Martina da Reggio Emilia. Insalata russa, il pomodoro non dorme, ragazzi.
0: Nuova.
3: Wow, abbiamo altra roba o possiamo piangere?
4: Non voglio infierire.
3: Cosa è successo agli
4: Sono arrivato all'ultimo capitolo.
3: Sì.
4: La discografia degli acqua.
2: Sì.
4: Sono tre dischi.
3: Sì.
0: Yes.
4: Il primo, Aquarium.
3: Sì.
4: Il secondo,
3: sì.
4: Aquarius.
3: Sì.
4: Il terzo si chiama Megalomania.
2: Che fa ridere?
4: Perché? Ma che cazzo di discografia?
0: Per favore!
2: Non
0: avevamo idee! Come on Barbie, let's go challenge, vai!
2: Con questa parolaggia ti parte la penitenza, sì, Cristiano, sì. Sappilo.
0: Ma scusa, perché lo fanno duetto con i Gazzosa?
3: Mamma mia, basta ragazzi! Un po' d'ordine.
2: Fermatevi. Abbiamo ancora due sfidanti, vai.
9: Chiara, lo sai qual è la spia più famosa tra tutti i tipi di pane?
2: Chi è?
9: 00 fette. Lui va.
2: La spia più famosa tra i pezzi di pane.
3: 00 fette. Mamma mia, ragazzi.
2: Ma attenzione, li abbiamo simulati troppo sull'argomento acqua. E allora sentiamo l'ultimo sfidante.
10: Ma lo sapete qual è il colmo per gli acqua?
2: Qual è?
10: Rimanere imbottigliati nel traffico. Ciao a tutti da Fabio D'Amoro.
4: Famoso traffico di Copenaghen.
3: Allora, chi ha vinto?
11: Allora, this fantastic water bubble in my body girl, imagination, professor, yes.
0: Come on Barbie, let's go party.
5: Meglio di sempre,
0: mano. Meglio.
2: Vi è piaciuto?
5: Yes.
2: Bene.
5: Sì.
3: Quindi chi ha vinto?
0: Ah, the winner is the winner.
10: Ma lo sapete qual è il colmo per gli acqua?
0: No.
10: rimanere imbottigliati nel traffico. Ciao a tutti da Fabio D'Amoro.
2: Fabio, c'è la Sardegna, c'è. Allora, cari amici sardi, domani potete riprovarci e diventare i vincitori del challenge, se in quanto metti, regione proprio.
3: Se metti un disco vado a fare un po' d'acqua.
2: Adesso mettiamo un disco, ma non distraetevi. Che c'entra?
0: È gazzosa, dopo gazzosa.
3: Allora, non vi sentiamo da 30 anni, ma tutti qua stamattina adesso dovete arrivare.
2: Dopo questo delirio di challenge, tranquilli che rimettiamo tutte le cose a posto. Rimanete con la banda di R101 e il challenge torna domani.

0: tenori, pensando, sì, così immaginandoci una vita in vacanza. Con lo stato sociale riparte la mattina di R101, sono le 7:13 minuti di questo mercoledì.
1: Rifammi
0: giro di boa della settimana.
1: Sì. Cosa? Diceva, no, Riccardo, mi piaceva il coro della ecco, il coro dell'armata russo.
2: È lui, bravo,
1: è lui, bravo.
0: Già più di due ore che scalda i motori Riccardo con le sfide, con il buongiornissimo, e poi arriva la banda di R101 radio e canale 67 del digitale terrestre per guardare anche la nostra musica e fare due chiacchiere con noi, quello attraverso il 331 80 90 101. Ci proiettiamo verso l'estate, ormai ci siamo agli sgoccioli, quella cosa che non vedete l'ora, quella cosa a cui vi state aggrappando nelle giornate peggiori. Sentiamo.
3: Ciao banda, Tamara da Parma.
0: Ciao.
3: Scommetto e sono sicura che il punto di arrivo, il faro per mio figlio sarà il 5 giugno, non tanto perché finisce la scuola quanto perché gli farò una maxi sorpresa e lo porterò a Bologna a vedere SmackDown, il wrestling americano.
2: Quella.
0: Wow.
1: Ah, SmackDown, mi ha spiegato prima Matteo che cos'è lo SmackDown.
4: Cos'è?
1: Non ho capito.
0: Fallo su Cristiano, dimostriamolo.
2: Proviamolo in diretta.
0: Radio. Verità.
4: Posso arbitrare al massimo.
1: Ah, è quello dove si saltano, come se dire, sulla pancia degli altri, giusto?
2: È il wrestling,
1: sì,
2: praticamente, no?
1: Sì.
0: Che un po' alla fine è un balletto, uno spettacolo di lotta.
1: Sì, dove è tutto finto.
2: Sì.
0: No? La maggior parte.
2: Le sedie addosso, sai che balletto.
0: Ma le sedie quelle da cinema.
1: Le sedie addosso se le tirano anche davanti ai negozi per un orologio.
2: Ah, è vero.
4: Hai ragione.
0: C'è un bel ricarico in questi giorni a Milano, è successo più di 26 ore sono stati in coda per
4: un
0: orologio.
4: Se mi dite bene dov'è il negozio, ci vado anch'io a tirargli qualche sedia. Se è avanzata qualche sedia, qualcuno in coda ancora, ci passo volentieri.
0: Musica quest'estate, in molti hanno come faro, sono illuminati nel loro futuro da concerti, eventi musicali.
5: Buongiorno banda, buongiorno,
0: ciao, buongiorno
5: a tutti. Alice da Genova, io non vedo l'ora che sia il 18 perché io e mio marito ci spareremo le tre date di Holly qua a Genova allo stadio Luigi Ferraris. Non vediamo l'ora da un anno e mamma mia, siamo gasatissimi, siamo delle bibbe di Holly. Grazie a tutti, un bacione. Ciao.
1: Ma sai che uno tende a pensare, ok, concerto, evento, poi la sera dopo di nuovo stessa scaletta, e la sera dopo ancora un'altra volta.
4: Ma cos'è che non capite esattamente del concerto di oggi? No, vorrei capire.
1: No, ho capito l'attaccamento all'artista, il fanatismo. Tre concerti, vuol dire.
4: Una mamma e una figlia a Modena che andarono a vedere 56 volte Titanic, non so se vi ricordate. Fu il record di quelle che videro 56 volte.
2: Sperando in un finale diverso.
0: Forse è quello.
1: Quel mese lì non ho speso più di cinema che d'affitto.
6: Io ieri sera ho accompagnato le mie nipotine a vedere Il Diavolo Veste Prada 2. Mi hanno obbligato. Si sono addormentate al decimo minuto.
1: Ma no.
0: Beh, sono riuscita, hanno fatto in tempo a vedere Regina e il suo grande cameo in Il Diavolo Veste Prada 2.
2: Sì, è vero. Questa cosa è vera, eh?
1: Sì, c'è una scena in cui è un cocktail, lei prende un'oliva e finisce la scena.
0: Una delle tante comparse, ma si vede, si nota.
4: Regina avrà fatto tutto al più Il Diavolo Veste Preda.
1: Anche
0: Regina in onda nel Procediamo.
4: Questo vi dovevo.
1: Grazie.
4: Per oggi
2: avrei voluto farla io.
4: Superare.
1: Prendi la tua valigia e vattin.
0: Vedevi proprio l'ora di farla questa.
6: Vado a vedere al posto tuo Sfera e Basta per farti
1: un regalo.
6: È andato
1: davvero.
6: È andato via davvero.
0: Ma ne approfitta, si fa.
1: Cristiano.
0: Vabbè, intanto se ne va via quest'altro.
2: Se ne vanno tutti.
0: Ma non è che ci siete voi.
2: Ciao, Chiara.
7: Quello che mi aggrappo è che tra non molto, allora sicuramente a fine giugno, poi almeno 15 giorni in agosto potrò leggere e ancora leggere. Mi aspettano un sacco di libri che ho già accumulato e riempirò le valigie solo di quelli. Ciao Anna da Milano.
0: Brava. Anche solo il dolce far niente può essere un bel faro che illumina i prossimi giorni.
1: Cristiano è andato a vedere Holly, è andato allo stadio a prenotarsi.
0: Qual è quell'evento di quest'estate che non vedete l'ora che arrivi? 331 80 90 100.

0: anche con Tommaso Paradiso e i suoi romantici, mentre tutti voi ci state raccontando quella cosa della bella stagione che non vedete l'ora che accada. Sentiamo.
1: Ciao, sono Angela da Cremona, non Ciao. Vedo l'ora che passi la maturità di mio figlio.
0: Dai, yeah!
2: Evviva la maturità! Oh, che brava questa mamma. Che soddisfazione. E poi?
3: Buongiorno banda, Paolo da Milano. Ciao. Io aspetto con ansia Wimbledon e Roland Garros.
2: Ah, è l'appassionato di tennis.
4: E c'è la notizia che Alcaraz non andrà.
2: Non aspetta Wimbledon perché non ci va.
5: No, no, no, va a allenare la nazionale italiana.
4: Forse. Senti che giro fa.
2: Però vedi, è un peccato, perché viene meno quella sfida continua con
0: Vero. Vabbè, ne abbiamo vista abbastanza, sì, diciamo, Sinner, Alcaraz.
4: Sì, punto.
0: Cambiamo un po'. Avanti.
6: Ciao R101.
0: Ciao.
6: Sono Zoe da Zola Predosa.
0: Da Zoe.
6: L'evento che non vedo l'ora che arrivi è il mio compleanno a giugno. Ciao.
0: Ciao. E che Zoe. Fai di bello? Raccontaci, esatto. Cosa hai organizzato?
4: Quante probabilità ci sono che una che si chiama con la Z stia in un paese che inizia con la Z?
2: Non lo so. Tu sei Pilitello di Pisa? Scusami.
4: Zoe di Zola Predosa?
5: Scusa, sai, non è io male. Leonardo di Livorno ci sta.
4: Sì, ma
2: Leonardo
4: è alla Z, lì.
0: Stiamo parlando dei vostri eventi più attesi dell'estate 2026. Stasera invece c'è un bel evento che non dovete perdervi su Canale 5.
2: Esatto, in prima serata l'ultimo appuntamento con Team Battiti Live Spring. Chi conduce? Chi c'è?
4: Michel Hunziker con Alvin. Allora siamo a Ferrara, in piazza Trento e Trieste, con un cast che dire ricco mi sembrerebbe un po' di sminuirlo.
2: Ma allora chiediamo a Chiara chi sarà parte di questo cast.
0: Tra i tanti, Tommaso Paradiso che abbiamo appena sentito, ma anche Annalisa, J-Ax, Marco Masini, Fedez, Elettra Lamborghini, c'è Alfa, Samurai J, insomma tutto il meglio della
4: Levante.
0: Musica estiva italiana concentrato in una serata, in prima serata su Canale 5.
4: Malicaiane!
2: Questa sera è ultimo appuntamento, quindi da non perdere assolutamente.
4: Mister
2: con
4: Rain!
2: Team Battiti Live Spring su Canale 5.
4: Mischilla!
0: Ma anche Delia Levante! E Serena Brancale, oh, tenete bene in mente questo nome, perché tornerà oggi qui alla banda di R101, quindi state con noi.

0: 27 sta organizzando qualcosa di pazzesco, non vediamo l'ora che succeda. Ma Paolo, stiamo parlando delle cose che non vediamo l'ora che succedano, ma ti vedo triste.
1: Ma lasciami nel mio dolore. Ma no, mi

0: Nell'acqua.
1: Dopo 30 anni dopo, si sono sciolti.
0: Dopo 30 anni, ma la cosa buffa è questa, perché avevano annunciato lo scioglimento nel 2001. Poi hanno detto, ma pensiamoci ancora un attimo. E oggi è ufficiale questa notizia, quindi dopo 30 anni di carriera, nel quale ci chiediamo
1: che cosa hanno fatto.
0: Negli ultimi 29 ci chiediamo cosa abbiano fatto. Sì. Perché sono quelli di
2: Ma non fanno un tour per celebrare lo scioglimento.
0: L'hanno fatto, non li vuole nessuno.
1: Che all'epoca poi girava la battuta: gli Ice MC si sono sciolti e sono diventati gli Acqua. Adesso gli Acqua che si sciolgono, cosa diventano?
0: Non ne ho idea, però sono curioso di capire.
3: Gas Nevada diventa.
0: Cosa c'è in questo Greatest Hits? Sì. Cioè, hanno fatto una raccolta dei loro più grandi successi. Questo.
2: Ma guarda che in realtà io ricordo che ai tempi delle mie medie siamo qua. Però no, che un'altra. Io ne so 5-6, ne so.
1: Dai, tipo di.
2: No, beh, adesso, adesso i titoli. No, vabbè, sinceramente, i titoli non me li ricordo. Però se mettete giù una lista, io più o meno.
1: Abbiamo la playlist musicale di R101. Quante canzoni degli Acqua, lo chiediamo a Peppino Milano in regia, ci sono inserite?
2: Acqua azzurra, acqua chiara.
0: No, aspetta, non vale. Una.
1: Ma come
2: una?
1: Barbie Girl.
2: Ma non è possibile.
0: Cioè, avete frantumato il.
2: Ma non è
0: per
2: vero.
0: 30 anni.
3: La canzone che ti bagna bene.
0: Esatto. Acqua is new.
1: Oh, questa anche.
2: I nostri sono i Jalis praticamente.
0: Sì.
2: Ma guarda che.
3: Avrebbero potuto fare tranquillamente l'Euro Festival.
0: Sì.
3: Come si chiama? Euro Festival.
1: Eurovision. Song Contest. Dai, questa anche.
3: Sonorità proprio da Eurovision.
0: Sono stati i loro ospiti negli anni 2000.
3: Ma perché
0: e anche
3: non
0: lì
3: si sono
0: hanno cantato un medley fatto di questa strumentale, questa solo con la batteria. Sempre questa.
1: Dr. Jones, Dr. Jones è la seconda e ultima.
4: C'era anche questa. Ora fanno le seratine a pomarance, ora di Acqua.
1: Vabbè, dai, magari rientra tutto e si rimettono insieme. Non vediamo l'ora di vedere un altro concerto degli Acqua, chissà quando. Non vediamo l'ora del Tortorella Challenge, ragazzi.
0: No, allora meglio gli Acqua.
1: Ritento e scherzando, siamo arrivati alle 7:56, quindi tra poco tocca a voi con le vostre battute peggiori mai sentite in vita vostra. Con calma, intanto al 331 80 90 101 entrate, raccontateci ciò che volete.

0: lunedì qui su R101. Come ogni giorno, come ogni settimana, dalle 7 alle 9 vi teniamo compagnia. Vi portiamo dove state andando con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno a tutti, anche allo scoiattolo che va a far visita ogni mattina a Chiara Tortorella.
0: Ma che tenerezza, ragazzi.
1: Allora dovete sapere che, se non ho capito male, lei ogni mattina esce di casa e in cortile trova uno scoiattolino che l'attende.
0: Una scoiattolina.
1: Una scoiattolina, sì, perché ha detto che ha sei capezzoli, quindi per
2: come ora chiamami scoiattolina?
1: E che ha appena partorito e che viene da lei a prendere la colazione.
0: Una le cosa noccioline, no, ma di una tenerezza meravigliosa.
2: Chiara.
0: Sì, buongiorno.
2: Sa scoiattolina.
3: È lei?
1: No.
3: Che bella voce.
2: Possibile domani trovare magari qualcosa di diverso?
1: Di dov'è? Di
2: tutte le mattine la stessa colazione.
1: La scoiattolina?
0: Adesso mi sembra un po' esigente.
1: Di dov'è? Di Catanzaro la scoiattolina? Di dov'è?
2: Sì, siamo da Catanzaro.
1: Mannaia miseria.
2: Cioè, tutte le mattine la stessa storia.
1: Ho capito. Senti, invece, Cristiano
0: mi ci metterò.
1: Trova un panteganone sullo zerbino.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ma i capezzoli col pelo o senza? Perché devi controllare
3: di Cristiano.
0: Quello.
4: No, i miei col pelo, rigorosamente.
0: No, perché quando iniziano a mancare i peli intorno al capezzolo della scoiattolina, lo leggevo in questi giorni, vuol dire che sta allattando, quindi che è primavera, che sono nati cuccioli.
1: Adesso ho capito, come fa a sapere la storia dei capezzoli?
4: Vogliamo aggiungere qualcosa anche sul metabolismo degli ippopotami o cominciamo a fare un programma?
0: Gli ippopotami sono
4: normale.
0: Meravigliosi.
4: Va bene.
0: No. Fanno l'elicottero con la coda, hai presente?
3: Smetti, ci sono dei video virali.
4: È la rivisitazione, no, della famosa storia. Quando in Africa una gazzella si sveglia,
1: sì,
4: quando Milano una tortorella si sveglia,
0: sì,
4: sa che deve correre più veloce della scoiattolina
1: senza
4: col capezzolo.
0: Vabbè, piccoli incontri ravvicinati con la natura anche nella città di Milano. Poi oggi giro di boa della settimana.
1: È vero.
5: Il mercoledì col giro di boa.
3: Come vola il tempo.
0: Veramente. Leonardo Fiaschi.
3: Era giovedì ieri. Ieri era giovedì.
0: Non è possibile.
3: No, per dire quanto passa il tempo, capito?
1: Fammi ancora la scoiattolina di Catanzaro, per favore.
3: Sì, la scoiattolina di Catanzaro, sì. Ma dammi un po' di cose, di provola, dammi un po' di cose, niente. Sì, sempre le noccioline, che ci racconta i miei figli.
0: Ti cucinerà una lauta colazione per domani mattina, come quella che fanno tutti i giorni i nostri ascoltatori dalle 5 alle 7 con il buongiornissimo di Riccardo Russo.
3: Ancora stomaco vuoto, tra l'altro, Riccardo Russo, ve lo dico, altro che colazione. Perché dai tutta la scoiattolina, io... Non c'ho niente qua, adesso vado.
0: Porterò
3: poi
0: due nocciole, che poi lì in Piemonte avete le più buone del
3: brava,
0: mondo.
3: Brava Chiara, brava.
1: Oh. Allora chi ha vinto, Lisbona o Roma?
3: Beh, ha vinto Roma alla fine, ma se l'è ben combattuta Lisbona. Io credevo molto peggio, nel senso.
4: Cosa chiedevi? Dove fare la marcia?
3: Quanto è arrivato Catanzaro?
4: No,
0: spiegate cosa c'è allora, una partita ieri sera.
3: No, ogni settimana noi stiamo affrontando un torneo a cercare di capire attraverso gli ascoltatori qual è la migliore, la più bella capitale europea. Quindi scontro tra le varie capitali ogni settimana. Oggi è capitato Lisbona e Roma.
0: Vabbè, chi può aver vinto?
3: Ma è stato abbastanza in equilibrio. In realtà anch'io pensavo 8-0 per dire, invece no.
4: Lisbona è bella, però. Roma ti tira sempre dentro.
1: Ho sentito dei milanesi che hanno detto: sono italiano ma voto Lisbona.
3: Mamma mia, Roma. Sì. Hanno acceso la sfida con
1: certo,
3: polemica.
1: Per forza.
0: E beh, siamo in polemica con la nazionale, forse con il fatto che l'Italia quest'anno non abbiamo quel punto di riferimento della partita, maxi schermo nella piazza per guardare i mondiali.
4: Ma però abbiamo come punto di riferimento le due squadre da gufare per tutto il mondiale, sono le due squadre che ci hanno eliminato.
1: Ma non siamo totalmente persi quest'estate, un miraggio
0: un faro.
1: Un faro c'è
4: ed è
1: la nuova edizione di Temptation Island.
0: Filippo Biscilli è qui con noi.
6: La nuova edizione di Temptation Island, super attesa da tutti, soprattutto da Francesco Guccini.
0: Ma è vero, guarda che potrebbe svoltare le serate degli italiani, perché come ogni anno quest'anno appunto ci aspettavamo i maxi schermi calcistici.
1: Esatto.
0: E invece andrà in onda in tutte le piazze d'Italia Temptation Island.
1: È l'unico tra tutti i reality che ancora tiene alti gli ascolti e sembra che ci sia una grande aspettativa in virtù di questa nuova edizione con Filippo Bisceglie e ho detto di dovere.
4: Ma Bisceglie non era un terzino della Juve anni fa.
1: E ne so, io non...
3: Era forte? No, perché lo richiamiamo.
1: De Ciglio? Di chi?
3: De Ciglio.
1: De Ciglio, che okay. Bisceglie.
0: Quello che vogliamo chiedere a voi al 331 80 90 101 è qual è, perché sicuramente c'è, perché è la stagione giusta, perché serve in questo periodo in cui si è un po' in dirittura di arrivo avere quel faro in fondo al tunnel, quell'evento di quest'estate che non vedete l'ora che arrivi.
1: Oh, può essere anche il concerto dei sogni, quello per il quale avete comprato il biglietto nel 2006,
4: ragazzi,
1: è finalmente il momento.
4: Ho da andare a vedere Sfera e basta con
3: davvero. Con tutta questa
0: non
3: voglia.
0: Vedi l'ora, quindi
4: non vedo l'ora. Sì.
3: Ci credo mai.
4: No, come non ci credo mai. Mi ha chiesto lei i biglietti e quindi
3: voglio una foto.
4: Dai. E la farò.
0: Una bella avventura con tua figlia, è perfetto. Vi aspetto.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Nel Libano ancora raid israeliani, distrutti interi villaggi, uccise fino ad oggi oltre 3.200 persone, 31 in un solo giorno, e ferite quasi 10.000. Il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Odeh, eliminato ieri sera in un attacco dell'esercito dello Stato ebraico a Gaza. Lo annuncia il ministro Katz. Telefonata fra Trump e Netanyahu. Stallo nei negoziati USA-Iran. L'offensiva americana scuote le trattative. La Cina chiede un compromesso a breve. Tensione e bombe a Hormuz, ma per Rubio il tavolo prosegue. Teheran conferma. Poi la Casa Bianca minaccia. Distruggeremo il loro uranio. Meloni attacca l'UE. Faccia meno, ma meglio. All'assemblea delle imprese sintonia tra Premier e Confindustria. Asse contro i vincoli europei. Dal leader di categoria Orsini critiche alla burocrazia comunitaria definita lunare. Rissa mortale a Milano tra almeno 10 persone su una banchina della stazione Certosa. Un 22enne italiano di famiglia ecuadoriana colpito da una coltellata è spirato in ospedale. I giovani coinvolti sono fuggiti su un treno in partenza. L'ipotesi uno scontro fra gang. Il caldo aumenta. Domani bollino rosso a Bologna, Firenze, Roma e Torino. Allerta gialla per i temporali in Basilicata, Emilia Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia e Veneto. Nel Regno Unito 33 gradi e mezzo, mai successo prima a maggio. Parigi patisce 7 morti legate alle alte temperature. Tennis nella canicola del Bois de Boulogne contro Tabur, 3-0 di Sinner alla prima del Roland Garros. Juan Manuel Cerundolo per lui al secondo turno. Vincono anche Darderi e Arnaldi. In campo oggi Cina, Sonego e Jasmine Paolini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: tenori, pensando, sì, così, immaginandoci una vita in vacanza. Con lo stato sociale riparte la mattina di R101. Sono le 7:13 minuti di questo mercoledì.
1: Rifammi
0: giro di boa della settimana.
1: Sì. Cosa? Diceva, no, Riccardo, mi piaceva il coro ecco, il coro dell'armata russo.
2: Ah, è lui, bravo.
0: Già più di due ore che scalda i motori Riccardo con le sfide, con il buongiornissimo, e poi arriva la banda di R101, radio e canale 67 del digitale terrestre, per guardare anche la nostra musica e fare due chiacchiere con noi, quello attraverso il 331 80 90 101. Ci proiettiamo verso l'estate, ormai ci siamo, siamo agli sgoccioli, quella cosa che non vedete l'ora, quella cosa a cui vi state aggrappando nelle giornate peggiori. Sentiamo.
3: Ciao banda, Tamara da Parma.
0: Ciao.
3: Scommetto e sono sicura che il punto di arrivo, il faro per mio figlio, sarà il 5 giugno, non tanto perché finisce la scuola, quanto perché gli farò una maxi sorpresa e lo porterò a Bologna a vedere SmackDown, il wrestling americano.
2: Quella.
0: Wow.
1: Ah, SmackDown. Mi ha spiegato prima Matteo che cos'è lo SmackDown.
4: Cos'è?
1: Non ho capito.
0: Fallo su Cristiano, dimostriamolo.
2: Proviamolo in diretta.
0: Radio verità.
4: Posso arbitrare al massimo.
1: Ah, è quello dove si saltano, come si dire, sulla pancia degli altri, giusto?
2: È il wrestling,
1: sì,
2: praticamente,
1: è
2: no?
1: Sì.
0: Che un po' alla fine è un balletto, uno spettacolo di lotta.
1: Sì, dove è tutto finto.
2: Sì.
1: No?
0: La maggior parte.
2: Le sedie addosso, sai che balletto.
0: Ma le sedie quelle da cinema.
1: Le sedie addosso se le tirano anche davanti ai negozi per un orologio.
2: Ma è vero.
4: Hai ragione.
0: C'è un bel ricarico in questi giorni a Milano, è successo, più di 26 ore sono stati in coda per un orologio.
4: Se mi dite bene dov'è il negozio, ci vado anch'io a tirargli qualche sedia. Se è avanzata qualche sedia, qualcuno in coda ancora, ci passo volentieri.
0: Musica quest'estate, in molti hanno come faro, sono illuminati nel loro futuro da concerti, eventi musicali.
5: Buongiorno banda, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno
5: a tutti, Alice da Genova. Io non vedo l'ora che sia il 18, perché io e mio marito ci spareremo le tre date di Holly qua a Genova, allo stadio Luigi Ferraris. Non vediamo l'ora da un anno e mamma mia, siamo gasatissimi, siamo delle bimbe di Holly. Grazie a tutti, un bacione. Ciao.
1: Ma sai che uno tende a pensare, ok, concerto, evento, poi la sera dopo di nuovo, stessa scaletta, e la sera dopo ancora un'altra volta.
4: Ma cos'è che non capite esattamente del concerto di oggi? No, vorrei capire.
1: No, ho capito l'attaccamento all'artista, il fanatismo. Tre concerti, vuol dire.
4: Una mamma e una figlia a Modena che andarono a vedere 56 volte Titanic, non so se vi ricordate. Il record di quelle che videro 56 volte.
2: Sperando in un finale diverso.
0: Cos'è quello?
1: Quel mese lì non ho speso più di cinema che d'affitto.
6: Io ieri sera ho accompagnato le mie nipotine a vedere Il Diavolo Veste Prada 2. Mi hanno obbligato. Si sono addormentate al decimo minuto.
1: Ma no.
0: Sono riuscita, hanno fatto in tempo a vedere Regina e il suo grande cameo in Il Diavolo Veste Prada 2.
2: Sì, è vera. Questa cosa è vera.
1: Sì, c'è una scena in cui è un cocktail, lei prende un'oliva e finisce la scena.
0: Una delle tante comparse, ma si vede, si nota.
4: Regina avrà fatto tutto al più Il Diavolo Veste Preda.
1: Anche
0: la regina in onda del Procediamo.
4: Questo vi dovevo.
1: Grazie.
4: Per oggi
2: avrei voluto farla io.
4: Superare.
1: Prendi la tua valigia e vattin.
0: Vedevi proprio l'ora di farla questa.
6: Vado a vedere al posto tuo Sfera e Basta per farti.
1: È andato
6: regalo.
1: Davvero.
2: È andato via davvero.
0: Ma ne approfitta, si fa.
4: Cristiano.
0: Vabbè, intanto se ne va via.
2: Se ne vanno tutti.
0: Ma non è che ci siete voi.
2: Ciao, Chiara.
7: Quello che mi aggrappo è che tra non molto, allora sicuramente a fine giugno, poi almeno 15 giorni in agosto, potrò leggere e ancora leggere. Mi aspettano un sacco di libri che ho già accumulato e riempirò le valigie solo di quelli. Ciao Anna da Milano.
1: Brava.
0: Anche solo il dolce far niente può essere un bel faro che illumina i prossimi giorni.
1: Cristiano è andato a vedere Holly, è andato allo stadio a prenotarsi.
0: Qual è quell'evento di quest'estate che non vedete l'ora che arrivi? 331 80 90

0: arrivati a Roma anche con Tommaso Paradiso e i suoi romantici, mentre tutti voi ci state raccontando quella cosa della bella stagione che non vedete l'ora che accada. Sentiamo.
1: Ciao, sono Angela da Cremona, non Ciao. Vedo l'ora che passi la maturità di mio figlio.
0: Dai, yeah!
2: Evviva la maturità! Oh, che brava questa mamma. Che soddisfazione. E poi?
3: Buongiorno banda, Paolo da Milano. Io aspetto con ansia Wimbledon e Roland Garros.
2: Ah, è l'appassionato di tennis.
4: E c'è la notizia che Alcaraz non andrà.
2: Non aspetta Wimbledon perché non ci va.
5: No, va a allenare la nazionale italiana.
4: Forse. Senti che Forse giro sì. fa.
2: Però è un peccato, perché viene meno quella sfida continua con
0: Sinner. Vabbè, ne abbiamo vista abbastanza, Sinner, Alcaraz.
4: Sì,
0: cambiamo un po'. Avanti.
6: Ciao R101.
0: Ciao.
6: Sono Zoe da Zola Predosa.
0: Da Zoe.
6: Evento che non vedo l'ora che arrivi, il mio compleanno a giugno. Ciao.
0: Ciao. E che Zoe. Fai di bello? Raccontaci, esatto. Cosa hai organizzato?
4: Quante probabilità ci sono che una che si chiama con la Z stia in un paese che inizia con la Z?
2: Non lo so. Tu sei Pilitello di Pisa? Scusami.
4: Zoe di Zola Predosa?
5: Scusa, non è io male. Leonardo di Livorno ci sta.
4: Sì, ma
2: Leonardo
4: è alla Z, dì.
0: Stiamo parlando dei vostri eventi più attesi dell'estate 2026. Stasera invece c'è un bel evento che non dovete perdervi su Canale 5.
2: Esatto, in prima serata l'ultimo appuntamento con Team Battiti Live Spring. Chi conduce? Chi c'è?
4: Michel Hunziker con Alvin. Allora siamo a Ferrara, in piazza Trento e Trieste, con un cast che dire ricco mi sembrerebbe un po' di sminuirlo.
2: Ma allora chiediamo a Chiara chi sarà parte di questo cast.
0: Tra i tanti, Tommaso Paradiso che abbiamo appena sentito, ma anche Annalisa, J-Ax, Marco Masini, Fedez, Elettra Lamborghini, c'è Alfa, Samurai J, insomma tutto il meglio della
4: Levante.
0: Musica estiva italiana concentrato in una serata, in prima serata su Canale 5.
4: Malicaiane!
2: Questa sera è ultimo appuntamento, quindi da non perdere assolutamente.
4: Mister
2: con
4: Rain!
2: Team Battiti Live Spring su Canale
4: e
2: 5.
4: Mischilla!
0: Ma anche Delia Levante e Serena Brancale. Oh, tenete Dio. Bene in mente questo nome, perché tornerà oggi qui alla banda di R101. Quindi state con noi.

0: 6 giugno i primi concerti di Vasco in quei di Ferrara, e poi attesissimo il concertone per l'anno prossimo, 50 anni di carriera di Vasco Rossi. Nel 2027 sta organizzando qualcosa di pazzesco, non vediamo l'ora che succeda. Ma Paolo, stiamo parlando delle cose che non vediamo l'ora che succedano, ma ti vedo triste.
1: Ma lasciami nel mio dolore. Ma no, mi è crollato il mondo addosso, ragazzi. Cioè?
2: Perché?
1: Ma l'ho letta un attimo fa, non ero preparato.
3: Cosa?
0: Cosa è successo?
2: C'è Paolo.
1: Sì.
3: Roba legata al vino. Io
1: ma no, la roba legata all'acqua.
0: Aia!
3: Ah, ecco, peggio.
1: Ho già capito. Si sono sciolti.
2: Ma chi?
1: Gli acqua. Quelli di Barbie Girl. Si sono sciolti nell'acqua.
0: Dopo 30 anni,
1: ma la cosa buffa è questa, perché avevano annunciato lo scioglimento nel 2001. Poi hanno detto, ma pensiamoci ancora un attimo. E oggi è ufficiale questa notizia, quindi dopo 30 anni di carriera, nel quale ci chiediamo
2: negli ultimi 29 ci chiediamo cosa abbiano fatto,
1: sì. Perché sono quelli di
0: ma non fanno
3: un tour per celebrare lo scioglimento.
1: L'hanno fatto, non li vuole nessuno.
0: Che all'epoca poi girava la battuta, gli Ice MC si sono sciolti e sono diventati gli acqua. Adesso gli acqua che si sciolgono cosa diventano?
1: Non ne ho idea, però sono curioso di capire.
2: Gas Nevada diventa.
1: Cosa c'è in questo Greatest Hits? Cioè, hanno fatto una raccolta dei loro più grandi successi. Questo.
3: Ma guarda che in realtà io ricordo che ai tempi delle mie medie siamo qua. Però no, che un'altra. Io ne so 5-6, ne so.
0: Dai, tipo di?
3: No, beh, adesso, adesso i titoli. No, vabbè, sinceramente, i titoli non me li ricordo. Però se mettete giù una lista, io più o meno.
0: Abbiamo la playlist musicale di R101. Quante canzoni degli acqua, lo chiediamo a Peppino Milano in regia, ci sono inserite?
3: Acqua azzurra, acqua chiara.
1: No, aspetta, non vale. Una.
3: Ma come una?
0: Barbie Girl.
3: Ma non è possibile.
1: Cioè, avete frantumato per 30 anni.
2: La canzone che ti bagna bene.
1: Esatto. Acqua is new.
0: Questa anche.
3: I nostri sono i Jalis praticamente.
2: Sì.
3: Ma guarda che.
2: Avrebbero potuto fare tranquillamente l'Euro Festival.
1: Sì.
2: Come si chiama? Euro Festival?
0: Eurovision Song Contest. Dai, questa
2: sonorità proprio da Eurovision.
1: Sono stati i loro ospiti negli anni 2000.
2: Ma
1: e anche lì hanno cantato un medley fatto di questa strumentale, questa solo con la batteria. Sempre questa.
0: Dr. Jones, Dr. Jones è la seconda e ultima.
4: C'era anche questa.
3: La siete dimenticata.
4: Ora fanno le seratine a pomarance, ora di acqua.
0: Vabbè, dai, magari rientra tutto e si rimettono insieme. Non vediamo l'ora di vedere un altro concerto degli acqua, chissà quando. Non vediamo l'ora del Tortorella Challenge, ragazzi.
1: No, allora meglio gli acqua.
0: Ritento e scherzando, siamo arrivati alle 7:56, quindi tra poco tocca a voi con le vostre battute peggiori mai sentite in vita vostra. Calma, intanto al 331 80 90 101 entrate, raccontateci ciò che volete.

0: lunedì qui su R101. Come ogni giorno, come ogni settimana, dalle 7 alle 9 vi teniamo compagnia. Vi portiamo dove state andando con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno a tutti, anche allo scoiattolo che va a far visita ogni mattina a Chiara Tortorella.
0: Ma che tenerezza, ragazzi.
1: Allora, dovete sapere che, se non ho capito male, lei ogni mattina esce di casa e in cortile trova uno scoiattolino che l'attende.
0: Una scoiattolina.
1: Una scoiattolina, sì, perché ha detto che ha sei capezzoli, quindi per
2: forza. Vabbè, una chiamata scoiattolina.
1: E che ha appena partorito e che viene da lei a prendere la colazione.
0: Una le cosa noccioline, no, ma di una tenerezza meravigliosa.
2: Chiara.
0: Sì, buongiorno.
2: Sa scoiattolina.
3: È lei?
1: No.
3: Che bella voce.
2: Possibile domani trovare magari qualcosa di diverso?
1: Di dov'è? Di
2: tutte le mattine la stessa colazione.
1: La scoiattolina?
0: Adesso mi sembra un po' esigente.
1: Di dov'è? Di Catanzaro la scoiattolina? Di dov'è?
2: Sì, siamo da Catanzaro.
1: Mannaia miseria.
2: Vabbè. Tutte le mattine la stessa storia.
1: Ho capito. Senti, invece, Cristiano,
0: mi metterò.
1: Trova un panteganone sullo zerbino.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ma i capezzoli col pelo o senza? Perché devi controllare
3: di Cristiano.
0: Quello.
4: No, i miei col pelo, rigorosamente.
0: No, perché quando iniziano a mancare i peli intorno al capezzolo della scoiattolina, lo leggevo in questi giorni, vuol dire che sta allattando, quindi che è primavera, che sono nati cuccioli.
1: Adesso ho capito, come fa a sapere la storia dei capezzoli?
4: Vogliamo aggiungere qualcosa anche sul metabolismo degli ippopotami o cominciamo a fare un programma?
0: Gli ippopotami sono
4: normale.
0: Meravigliosi.
4: Va bene.
0: No. Fanno l'elicottero con la coda, hai presente?
3: Smettila, ci sono dei video virali.
4: È la rivisitazione, no, della famosa storia. Quando in Africa una gazzella si sveglia,
1: sì.
4: Quando quando a Milano una tortorella si sveglia,
0: sì.
4: Sa che deve correre più veloce della scoiattolina
1: senza
4: col capezzolo peloso.
0: Vabbè, piccoli incontri ravvicinati con la natura anche nella città di Milano. Poi oggi giro di boa della settimana.
1: È vero.
5: Il mercoledì col giro di boa.
2: Come vola il tempo.
0: Veramente. Leonardo Fiaschi.
2: Era
0: con tutte
2: giovedì
0: le sue voci.
2: Ieri era giovedì.
0: Non è possibile.
2: No, per dire quanto passa il tempo, capito?
1: Fammi ancora la scoiattolina di Catanzaro, per favore.
2: La scoiattolina di Catanzaro, sì. Ma dammi un po' di cose, di provolo, dammi un po' di cose, niente. Sempre le noccioline, no? Che ci racconta i miei figli.
0: Ti cucinerà una lauta colazione per domani mattina, come quella che fanno tutti i giorni i nostri ascoltatori dalle 5 alle 7 con il buongiornissimo di Riccardo Russo.
3: Ancora stomaco vuoto, tra l'altro, Riccardo Russo, ve lo dico. Altra colazione. Perché dai tutta la scoiattolina. Io non c'ho niente qua, adesso vado.
0: Porterò
3: poi
0: due nocciole, che poi lì in Piemonte avete le più buone del
3: brava,
0: mondo.
3: Brava, Chiara, brava.
1: Oh. Allora, chi ha vinto, Lisbona o Roma?
3: Beh, ha vinto Roma alla fine, ma se l'è ben combattuta Lisbona. Io credevo molto peggio, nel senso.
4: Cosa che devi, dove fare la marcia?
2: Quanto è arrivato Catanzaro?
4: No,
0: spiegate cos'è, che no, c'è allora, una partita ieri sera.
3: No, ogni settimana noi stiamo affrontando un torneo a cercare di capire attraverso gli ascoltatori qual è la migliore, la più bella capitale europea.
0: Ah,
3: quindi scontro tra le varie capitali ogni settimana. Oggi è capitato Lisbona e Roma.
0: Vabbè, chi può aver vinto?
3: Ma è stata abbastanza in equilibrio. In realtà anch'io pensavo 8-0, per dire, invece no.
4: Lisbona è bella, però. Roma ti tira sempre dentro.
1: Ho sentito dei milanesi che hanno detto: sono italiano ma voto Lisbona.
3: Mamma mia, sì. Hanno acceso la sfida con
1: certo,
3: polemica.
1: Per forza.
0: E beh, siamo in polemica con la nazionale, forse con il fatto che l'Italia quest'anno non abbiamo quel punto di riferimento della partita, del maxi schermo nella piazza per guardare i mondiali.
4: Ma però abbiamo come
3: così,
4: punto di riferimento le due squadre da gufare per tutto il mondiale,
1: certo.
4: Sono le due squadre che ci hanno eliminato.
1: Ma non siamo totalmente persi, quest'estate un miraggio,
0: un faro
1: c'è
4: ed è
1: la nuova edizione di Temptation Island.
2: Hai ragione, Paolo.
0: Ah, Filippo Bisciglia è qui con noi.
2: La nuova edizione di Temptation Island, super attesa da tutti, soprattutto da Francesco Guccini.
0: Ma è vero, guarda che potrebbe svoltare le serate degli italiani, perché come ogni anno quest'anno appunto ci aspettavamo i maxi schermi calcistici.
1: Esatto.
0: E invece andrà in onda in tutte le piazze d'Italia Temptation Island.
1: È l'unico tra tutti i reality che ancora tiene alti gli ascolti e sembra che ci sia una grande aspettativa in virtù di questa nuova edizione con Filippo Bisceglie e
3: tutto
1: Ciglia, ah,
3: Ciglia.
1: Scusami, ho detto di dovere.
4: Ma non... Bisceglie era un terzino della Juve anni fa.
1: E le so, io non...
3: Era forte? No, perché lo richiamiamo.
1: De Ciglio? Di chi?
3: De Ciglio.
1: De Ciglio, ah, okay. Bisceglie.
0: Quello che vogliamo chiedere a voi al 331 80 90 101 è qual è, perché sicuramente c'è, perché è la stagione giusta, perché serve in questo periodo in cui si è un po' in dirittura di arrivo avere quel faro in fondo al tunnel, quell'evento di quest'estate che non vedete l'ora che arrivi.
1: Oh, può essere anche il concerto dei sogni, quello per il quale avete comprato il biglietto nel 2006,
4: ragazzi,
1: e finalmente è il momento.
4: Però da andare a vedere Sfera e basta, con
3: davvero. Con tutta questa
0: non
3: voglia.
0: Vedi l'ora, quindi?
4: Non vedo l'ora. Sì.
3: Ci credo
4: sente?
3: Mai.
4: No, no, come non ci credo mai. Mi ha chiesto lei i biglietti e quindi
3: voglio una foto.
4: Dai. Tocca andare, e la farò.
0: Una bella avventura con tua figlia, è perfetto. Vi aspetto.

0: 7:31, Rome wasn't built in a day, alla banda di R101, in onda tutte le mattine dalle 7 alle 9.
1: Allora, che Roma non sia stata costruita in un giorno, questo lo sappiamo, ma che porti i prezzi a 260.000 euro per un parcheggio, mi sembra
0: già
1: un po'
0: che c'erano.
2: Quanto?
0: Potevano allora fare qualche parcheggio in più, posto, e invece
1: posto auto di 12 metri quadri in centro a Roma, vendita a 260.000 euro per parcheggiare una macchina.
3: Ma accanto alla Papa Mobile.
1: Ma
3: dove
1: so
3: parcheggi?
1: Allora,
0: è un condominio in zona Piazza di Spagna.
1: Esatto, vabbè, esatto. Vabbè. Può sembrare alto, ma chi ci abita può permetterselo, dice il venditore, e non sembra essere un'anomalia del tutto, perché ad esempio in vicino alla Fontana di Trevi un altro posto auto siamo ai 205.000 euro, ok? Quindi a questo punto, se tu parcheggi direttamente nella fontana, spendi meno con la multa.
0: Sì. Che eventualmente
1: vicino al Pantheon
0: per
1: sì,
0: un box di 24 metri quadri 330.000 euro è la richiesta.
3: E poi ci metti un divano letto e dormi lì in garage praticamente.
0: Ma che macchina devi avere?
1: No,
0: perché è come comprare una cassaforte da 8 milioni e metterci dentro
1: l'orologino
0: uno
1: di plastica.
0: Spiccio.
1: Sì, esatto. E spalle in 12 metri quadri.
0: Pazzesco che con lo stesso prezzo, anzi un po' meno, con 240.000 euro si può comprare un'isola greca intera.
1: Ah,
0: era partita
4: per parcheggiare
0: da
4: l'auto, è un po' scomodo,
1: è un po' fuori spazio.
3: Se stai vicino al Pantheon,
1: sì,
3: a Roma.
1: Sì. Beh, parcheggi sull'isola greca e poi vieni a piedi a Roma. Tanto è lì.
0: Era partita da una base d'asta di 9 milioni, ma in realtà non c'è la possibilità di costruire. Ci sono tantissime regole per quanto riguarda
1: allora
0: la paesaggistica. Ma ci puoi fare tipo un tuo
3: portacenere.
0: Puoi fare
1: cosa
0: la tua casa. Attualmente
3: se
0: c'è.
3: Se non si può costruire.
0: No, non puoi costruire grandi cose.
3: Non puoi costruire sale da ballo.
0: La tua casetta in legno, c'è una cappella in questo momento, c'è un silos dove puoi accumulare i tuoi prodotti agricoli, però costa meno di un posto auto ed è un'isola intera.
4: Stai già vendendo la casetta lì in montagna.
1: Sì, sì, sì. Un'isola in Grecia costa
3: montagna
1: meno di un posto auto a Roma.
0: Parterà la base d'asta, 240.000 euro, a novembre la venderanno. Sì?
5: Sono Flavio,
4: è arrivato.
5: Io l'isola la uso per parcheggiare, quindi
4: certo,
5: va bene.
0: O come posa cenere, ecco.
1: Flavio,
5: sì.
1: È vero che il tuo vano caldaia costa 300.000 euro?
5: Sì, è vero.
1: È vero.
3: L'imbriatore parcheggia a Pianosa, hai visto che è piatta? E
5: scusate,
3: la usa come parcheggio quando va all'Elba.
5: C'è il mio parcheggiatore che devo dire, scusa, è Gattuso.
0: Lei parcheggia Gattuso l'auto.
6: Buongiorno ragazzi, come state?
4: Bene,
0: buongiorno.
3: Che fine hai fatto?
6: Metti un beep che stamattina va che ci scappa il baffa.
4: Strano, stamattina.
6: Si parla del futuro della nazionale, ci sono tanti nomi. Guardiola, Allegri, Conte, Magalli. Mancini non ha mai vinto niente, ragazzi, scusate. Cosa ha vinto Mancini?
3: Vinto l'Europeo nel 2021.
1: Ha vinto il Montepremi,
0: sì, per dire.
6: Ma se tu dici, chi se lo ricorda Mancini che ha vinto qualcosa? Non te lo ricordo.
1: No, vabbè. Insomma.
6: Ma allora, se mi dici che mi dai della nazionale, mi offendo,
1: No.
6: A me non caga nessuno. Comunque ho fatto il miracolo io. Sembra che, non lo so, sembra che cercare l'allenatore della nazionale è come cercare il lago nel bagagliaio.
4: Nel bagagliaio.
6: So. Ve lo dico che la situazione sta diventando un argomento pastiloso,
1: Come? Fastiloso?
6: Sì. Non so cosa vuol dire, ma fastidioso, però l'ho sentito dire a Cassano, che l'ha sentito dire dallo scoiattolo che sta fuori da casa di Chiara, l'ha sentito dire a Stefano di Uomini e Donne.
0: Sì,
1: comunque cercare un lago in un bagagliaio, questa mia nuova me la scrivo.
0: Sta suonando un telefono, ragazzi.
1: Sì.
4: È il cellulare di Gattuso. Senti che suoneria che ha.
6: Aspetta che non riesco a rispondere. Come si fa a
0: rispondere? Bellissimo.
3: Cosa aspettiamo a mandarla all'Eurovision?
1: È un
6: pronto.
1: Calabria ci piace, ha soppressato.
0: Attenzione, sentiamo chi è.
6: No, non vengo.
1: Chi è?
6: È la scoiattola.
1: Cosa ha detto?
3: Che vuole?
1: Volanduia.
6: Vuole ringraziare Chiara che da quando non so più della città nazionale ci sfama, dice. Stavo meglio coi peli.
0: Vabbè, speravamo che Gattuso
1: stavi meglio coi peli.
3: Mandiamo la Calabria all'Eurovision.
0: Grazie Ringhio Gattuso, alla banda.

0: the song of the girl in my mommy world. Imagination. Sorry,
1: è favoloso.
2: Gli acqua si sono sciolti, ma sono qui come giudici di gara del Tortorella Challenge, che abbia inizio la sfida

0: anno come un
1: bambino. Il casino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Sa dire solo come on Barbie, let's go party.
0: Realtà... come on Barbie, let's go party.
3: È così che funziona.
2: Ah, ragazzi, eppure oggi volevo presentarmi con un'intervista bellissima fatta ai budini, ma sono in silenzio stampo, quindi recupereremo nei prossimi giorni.
3: C'era. Yeah. C'era il gruppo di Francesco Salvi, se non sbaglio, che si chiamavano i Budini Molli.
0: Sì, è vero.
3: I Budini Molli si
0: Noi siamo un gruppo rock molto duro, i Budini Molli.
2: Noi possiamo fare i Budini Paolo.
3: I Paolodini.
0: I Budini tattici nucleari.
4: Vi devo dare una notizia drammatica.
3: Si sono riuniti.
4: Gli acqua erano in tre.
3: No,
4: sì.
3: E allora che cosa dire?
4: No, c'era da portare un feretro. Ne stiamo imitando due. Ne stiamo imitando solo due.
0: Vuoi fare
4: due.
0: Il terzo?
3: Ci sono celle. E che è da sta a guardare capello.
2: Cosa faceva il terzo nella band? Tra l'altro,
3: le foto.
2: Abbiamo il terzo, guarda, è lì. Da Leo.
5: La terza sono io.
0: Ah, già, è vero.
5: Ha ragione, mia figlia. Era lei che cantava. Ci dava un turno.
2: Ragazzi, però niente, non possiamo rimettere insieme la band oggi perché dobbiamo valutare gli sfidanti del Tortorella Challenge, cominciando così.
6: Buongiorno banda.
2: Ciao.
6: Ciao Chiara.
2: Ciao,
6: io
2: ciao.
6: Invece non parlo più col mio parrucchiere.
2: Dai.
6: È in silenzio shampoo.
2: Beh, mi sembra giusto.
3: Silenzio shampoo.
2: Avanti.
6: Io invece ho comprato un budino e da quando lui in casa non passa più niente.
2: Cioè?
6: È budino Zoff.
2: E là.
3: Mamma mia, aiuto.
2: Oddio, grande oddio. Portiere italiano. Torniamo alla nazionale, no?
3: Ha voluto far sapere che ne sa di calcio,
0: È italiano.
2: Che tiri di sotto i baffi, Cristiano? Stai
4: No,
2: ascoltando.
4: Sto scoprendo delle cose sugli acqua. Allora, gli acqua si erano già sciolti nel 2001.
3: E l'ha detto prima.
0: Sì.
4: No, ma anche nel 2012. Purtroppo poi dopo 4-5 anni ci ripensano.
3: Ma è rimasto un po' di calcare almeno, no?
2: Che ogni volta che si sciolgono se ne parla. Anche ieri ai trafficanti, la notizia dell'anno.
0: Come on, challenge.
2: Ma si parlerà anche tanto della prossima piccola sfidante, protagonista del challenge. Sì.
7: Riesco a dormire perché è l'insalata russa.
2: Amore.
7: Ciao, Martina da Reggio Emilia.
2: Grande Martina da Reggio Emilia. Insalata russa, il pomodoro non dorme, ragazzi.
0: Nuova, come on.
3: Wow, abbiamo altra roba o possiamo piangere?
4: Scusate, non voglio infierire.
3: Dai, cosa è successo? Agli
4: sono arrivato all'ultimo capitolo.
3: Sì.
4: La discografia degli acqua.
3: Degli acqua.
2: Sì.
4: Sono tre dischi.
3: Sì.
0: Yes.
4: Il primo.
2: Sì.
4: Aquarium.
3: Sì.
4: Il secondo.
3: Sì.
4: Aquarius.
3: Sì.
4: Il terzo si chiama...

0: megalomania.
1: Che fa ridere?
2: Perché? Ma che cazzo di discografia?
0: Per favore!
3: Non avevamo idee! Come on, Bobby, let's challenge, vai!
1: Con questa parolaccia ti parte la penitenza, sì, sì, Cristiano, oh, sappilo. Cane.
4: Ma scusa, anzi, perché io fanno un duetto con i Gazzosa?
2: Mamma mia, basta, ragazzi! Un po' d'ordine.
1: Fermatevi. Abbiamo ancora due sfidanti, vai.
5: Chiara, sa qual è la spia più famosa tra tutti i tipi di pani?
1: Chi è?
5: 00 fette.
1: La spia più famosa
2: spia
1: tra i pezzi di pane.
2: 00 fette. Mamma mia, ragazzi.
1: Ma attenzione, li abbiamo simulati troppo sull'argomento acqua. E allora sentiamo l'ultimo sfidante.
6: Ma lo sapete qual è il colmo per gli acqua?
1: Qual è?
6: Rimanere imbottigliati nel traffico. Ciao a tutti da Fabio D'Amoro.
2: Famoso traffico di
1: Copenaghen. D'Amoro!
2: Allora, chi ha vinto?
0: D'Amoro! This fantastic water bubble in my body, girl! Imagination! Professor Jensen!
3: Come on, Bobby, let's go party!
7: Meglio di sempre,
3: meglio, meglio.
1: Vi è piaciuto? Yes. Bene.
4: Sì. Quindi?
2: Quindi chi ha vinto?
3: Ah, the winner is the winner.
6: Ma lo sapete qual è il colmo per gli acqua?
3: No.
6: Rimanere imbottigliati nel traffico. Ciao a tutti da Fabio D'Amoro.
1: Fabio c'è, la Sardegna c'è. Allora, cari amici sardi, domani potete riprovarci e diventare i vincitori del challenge, regione proprio.
2: Se metti un disco vado a fare un po' d'acqua.
1: Adesso mettiamo un disco, ma non distraetevi.
0: Ma che zitto!
1: Che c'entra?
4: È gazzosa, allora, dopo gazzosa.
2: Allora, non vi sentiamo da 30 anni, ma tutti qua stamattina adesso dovete arrivare.
1: Dopo questo delirio di challenge, tranquilli che rimettiamo tutte le cose a posto. Rimanete con la banda di R101 e il challenge torna domani.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Mentre il premier spagnolo Sanchez è a Roma, a Madrid perquisizioni della Guardia Civil nella sede centrale del Partito Socialista. Gli agenti dell'unità operativa centrale cercano informazioni su un possibile schema di finanziamento illecito. Le perquisizioni arrivano a pochi giorni dal rinvio a giudizio dell'ex premier Zapatero, ma i due casi non sarebbero collegati. Un 22enne morto accoltellato in una rissa tra gang sulla banchina della stazione Milano Certosa. L'agguato a Gianluca Ibarra Silvera nel contesto di scontri tra bande sudamericane. Gli aggressori sono scappati su un treno per Treviglio. Il ministro israeliano della difesa Katz ha annunciato che il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Odeh, è stato ucciso nell'attacco lanciato ieri sera dalle forze di difesa israeliane a Gaza. Intanto, secondo le guardie rivoluzionarie iraniane, i Pashtaran, una ripresa della guerra con gli Stati Uniti è improbabile. Rimpatriati oggi dalla Libia via Istanbul sei componenti della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Sumud Flotilla. Il gruppo, atterrato all'aeroporto di Fiumicino, era stato attaccato lunedì pomeriggio da forze militari libiche a Sirte. Blitz dei carabinieri nel campo nomadi di Caivano, nel Napoletano. Avrebbero messo a segno ben 70 colpi, furti a negozianti, rapine ad automobilisti e di sportelli bancari. Sfondavano vetrine con vetture rubate, notificati 10 provvedimenti di fermo. Firenze si è fermata per ricordare la strage di Via dei Georgofili, che nel 1993 causò 5 morti e 38 feriti. Nella notte il rintocco della Martinella ha scandito i passi del corteo, che ha raggiunto l'angolo sotto la Torre dei Pulci, dove esplose l'autobomba piazzata dalla mafia. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: R101.

0: mercoledì qui su R101. Come ogni giorno, come ogni settimana, dalle 7 alle 9 vi teniamo compagnia. Vi portiamo dove state andando con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno a tutti, anche allo scoiattolo che va a far visita ogni mattina a Chiara Tortorella.
0: Ma che tenerezza, cioè? Ragazzi.
1: Allora dovete sapere che, se non ho capito male, lei ogni mattina esce di casa e in cortile trova uno scoiattolino che l'attende.
0: Una scoiattolina.
1: Una scoiattolina, sì, perché ha detto che ha sei capezzoli, quindi perché...
2: Come una chiamata scoiattolina?
1: E che ha appena partorito e che viene da lei a prendere la colazione.
0: Una le cosa noccioline, no, ma di una tenerezza meravigliosa.
2: Chiara.
0: Sì, buongiorno.
2: Sa scoiattolina.
3: È lei?
1: No, no, no.
3: Che bella voce.
2: Possibile domani trovare magari qualcosa di diverso?
1: Di dov'è?
2: Tutte le mattine la stessa colazione.
1: La scoiattolina?
0: Vabbè, adesso mi sembra un po' di esigente.
1: Di dov'è? Di Catanzaro la scoiattolina? Di dov'è?
2: Sì, siamo da Catanzaro.
1: Mannaia miseria.
2: Cioè, tutte le mattine la stessa storia.
1: Ho capito. Senti, invece Cristiano
0: mi metterò.
1: Trova un panteganone sullo zerbino.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ma i capezzoli col pelo o senza? Perché devi controllare quello.
4: No, no, i miei col pelo, rigorosamente.
0: No, perché quando iniziano a mancare i peli intorno al capezzolo della scoiattolina, lo leggevo in questi giorni, vuol dire che sta allattando, quindi che è primavera, che sono nati cuccioli.
1: Adesso capite, come fa a sapere la storia dei scoiattoli, capezzoli?
4: Vogliamo aggiungere qualcosa anche sul metabolismo degli ippopotami o cambiamo, cominciamo a fare un programma?
0: Gli ippopotami sono normali. Meravigliosi.
4: Va bene.
0: No. Fanno l'elicottero con la coda, hai presente?
3: Smettila. Smettila, ci sono dei video virali.
4: È la rivisitazione, no, della famosa storia. Quando in Africa una gazzella si sveglia.
1: Sì.
4: Quando Milano una tortorella si sveglia,
0: sì,
4: sa che deve correre più veloce della scoiattolina
1: senza
4: col capezzolo peloso.
0: Vabbè, piccoli incontri ravvicinati con la natura anche nella città di Milano. Poi oggi giro di boa della settimana.
1: È vero.
5: Il mercoledì col giro di boa.
3: Come vola il tempo.
0: Veramente.
5: Tutto intorno.
0: Leonardo Fiaschi.
3: Era giovedì ieri. Ieri era giovedì.
0: Non è possibile.
3: No, per dire quanto passa il tempo, capito?
1: Fammi ancora la scoiattolina di Catanzaro, per favore.
3: Io la scoiattolina di Catanzaro, sì. Ma dammi un po' di cose, di provola, dammi un po' di cose, niente. Dammi le noccioline, che ci racconta i miei figli.
0: Sì, cucinerà una lauta colazione per domani mattina, come quella che fanno tutti i giorni i nostri ascoltatori dalle 5 alle 7 con il buongiornissimo di Riccardo Russo.
6: Ancora stomaco vuoto, tra l'altro, Riccardo Russo, ve lo dico, altra colazione. Perché dai tutta la scoiattolina, io... Non c'ho niente qua, adesso vado.
0: Ti porterò
6: poi
0: due nocciole, che poi lì in Piemonte avete le più buone del
6: brava,
0: mondo.
6: Brava Chiara, brava.
1: Oh. Allora chi ha vinto, Lisbona o Roma?
6: Beh, ha vinto Roma alla fine, ma se l'è ben combattuta Lisbona. Io credevo molto peggio, nel senso.
4: Cosa chiedevi? Dove fare la marcia?
3: Quanto è arrivato Catanzaro?
4: No,
0: spiegate cos'è, che no, c'è allora, una partita ieri sera.
6: No, ogni settimana noi stiamo affrontando un torneo a cercare di capire attraverso gli ascoltatori qual è la migliore, la più bella capitale europea. Quindi scontro tra le varie capitali ogni settimana. Oggi è capitato Lisbona e Roma.
0: Vabbè, chi può aver vinto?
6: Ma è stato abbastanza in equilibrio. In realtà anch'io pensavo 8-0 per dire, invece no.
4: Lisbona è bella, però. Roma ti tira sempre dentro.
1: Ho sentito dei milanesi che hanno detto: sono italiano ma voto Lisbona.
6: Mamma mia, sì. Hanno acceso la sfida con
1: certo,
6: polemica.
1: Per forza.
0: E beh, siamo in polemica con la nazionale, forse con il fatto che l'Italia quest'anno non abbiamo quel punto di riferimento della partita, del maxi schermo nella piazza per guardare i mondiali.
4: Ma però abbiamo come punto di riferimento le due squadre da gufare per tutto il mondiale,
1: certo.
4: Sono le due squadre che ci hanno eliminato.
1: Ma non siamo totalmente persi, quest'estate un miraggio
0: un faro
1: c'è
4: ed è
1: la nuova edizione di Temptation Island.
3: Hai ragione Paolo.
0: Oh, Filippo Bisciglia è qui con noi.
3: La nuova edizione di Temptation Island, super attesa da tutti, soprattutto da Francesco Guccini.
0: Ma è vero, guarda che potrebbe svoltare le serate degli italiani, perché come ogni anno quest'anno appunto ci aspettavamo i maxi schermi calcistici.
1: Esatto.
0: E invece andrà in onda in tutte le piazze d'Italia Temptation Island.
1: È l'unico tra tutti i reality che ancora tiene alti gli ascolti e sembra che ci sia una grande aspettativa in virtù di questa nuova edizione con Filippo Bisceglie e
6: Figlia.
1: Scusami, ho detto di dovere.
4: Ma Bisceglie era un terzino della Juve anni fa.
1: Che ne so, io non...
6: Era forte? No, perché lo richiamiamo.
1: De Ciglio? Di chi?
6: De Ciglio.
1: De Ciglio, che Bisceglie.
0: Quello che vogliamo chiedere a voi al 331 80 90 101 è qual è? Perché sicuramente c'è, perché è la stagione giusta, perché serve in questo periodo in cui si è un po' in dirittura di arrivo avere quel faro in fondo al tunnel,
1: quella
0: quell'evento
1: cosa...
0: di quest'estate che non vedete l'ora che arrivi.
1: Può essere anche il concerto dei sogni, quello per il quale avete comprato il biglietto nel 2006,
4: ragazzi,
1: e finalmente è il momento.
4: Però da andare a vedere Sfera e basta.
6: Davvero. Ci credo.
0: Non vedi l'ora, quindi?
4: Non vedo l'ora.
6: Ci credo
4: sente?
6: Mai.
4: No, no, come non ci credo mai. Mi ha chiesto lei i biglietti e quindi
6: voglio una foto.
0: Dai.
4: E la farò.
0: Una bella avventura con tua figlia, è perfetto. Via.

0: 7:31, Rome wasn't built in a day, alla banda di R101, in onda tutte le mattine dalle 7 alle 9.
1: Allora, che Roma non sia stata costruita in un giorno, questo lo sappiamo, ma che porti i prezzi a 260.000 euro per un parcheggio, mi sembra un po'
0: che c'erano.
2: Quanto?
0: Potevano allora fare qualche parcheggio in più. Posto, e invece
1: posto auto di 12 metri quadri in centro a Roma, vendita a 260.000 euro per parcheggiare una macchina.
3: Ma accanto alla Papa Mobile. Ma dove parcheggi?
0: Allora, è un condominio in zona Piazza di Spagna.
1: Esatto, vabbè, esatto. Vabbè. Può sembrare alto, ma chi ci abita può permetterselo, dice il venditore. E non sembra essere un'anomalia del tutto, perché ad esempio vicino alla Fontana di Trevi un altro posto auto siamo ai 205.000 euro, ok? Quindi a questo punto, se tu parcheggi direttamente nella fontana, spendi meno con la multa.
0: Sì. Che eventualmente
1: vicino al Pantheon
0: per
1: sì,
0: un box di 24 metri quadri 330.000 euro è la richiesta.
3: E poi ci metti un divano letto e dormi lì in garage praticamente.
0: Ma
3: dai,
0: che macchina devi avere? No, perché è come comprare una cassaforte da 8 milioni e metterci dentro
1: l'orologino
0: uno
1: di plastica.
0: Spiccio.
1: Sì, esatto. E spalle in 12 metri quadri.
0: Pazzesco che con lo stesso prezzo, anzi un po' meno, con 240.000 euro si può comprare un'isola greca intera.
2: Ah,
0: era
2: partita
0: da
2: parcheggiare
0: una...
2: l'auto, è un po' scomodo,
0: è un po' fuori spazio. Spesso
3: se
0: forse
3: stai vicino al Pantheon
1: sì,
3: a Roma.
1: Sì. Beh, parcheggi sull'isola greca e poi vieni a piedi a Roma. Tanto è lì.
0: Era partita da una base d'asta di 9 milioni, ma in realtà non c'è la possibilità di costruire, ci sono tantissime regole per quanto riguarda
1: allora
0: la paesaggistica. Ma ci puoi fare tipo un tuo
3: portacenere.
0: Puoi fare la tua casa. Attualmente
3: se non si può costruire,
0: no, non puoi costruire grandi cose.
3: Non puoi costruire sale da ballo.
0: La tua casetta in legno, c'è una cappella in questo momento, c'è un silos dove puoi accumulare i tuoi prodotti agricoli, però costa meno di un posto auto ed è un'isola intera.
2: Stai già vendendo la casetta lì in montagna.
1: Sì, sì, sì. Un'isola in Grecia costa
3: montagna
1: meno di un posto auto a Roma.
0: Parterà la base d'asta, 240.000 euro, a novembre la venderanno. Sì?
4: Sono Flavio,
2: Viratore. È arrivato.
4: Io l'isola la uso per parcheggiare, quindi
2: certo,
4: va bene.
0: Ho come posa cenere, ecco.
1: Flavio,
4: sì,
1: è vero che il tuo vano caldaia costa 300.000 euro?
4: Sì, è vero.
1: È vero.
3: Viratore parcheggia a Pianosa, visto che è piatta, e
4: scusate,
3: la usa come parcheggio quando va all'Elba.
4: C'è il mio parcheggiatore che devo dire. Scusa, è Gattuso.
0: Lei parcheggia Gattuso l'auto.
4: Buongiorno ragazzi, come state?
2: Bene,
0: buongiorno.
3: Che fine hai fatto?
4: Metti un VIP che stamattina va che ci scappa il baffa.
2: Ma strano, stamattina
4: si parla del futuro della nazionale, ci sono tanti nomi, Guardiola, Allegri, Conte, Magalli. Mancini non ha mai vinto niente. Non ha mai vinto, ragazzi, scusate. Cosa ha vinto Mancini?
3: Il europeo nel 2021.
1: Ha vinto il Montepremi.
0: Sì, per dire.
4: Ma se tu dici, chi se lo ricorda Mancini che ha vinto qualcosa? Non te lo ricordo.
1: No, vabbè. Insomma.
4: Allora, se mi dici che mi dai della nazionale, mi offendo,
3: No.
4: A me non caga nessuno. Comunque ho fatto il miracolo io. Sembra che, non lo so, sembra che cercare l'allenatore della nazionale è come cercare il lago nel bagagliaio. Ve lo dico che la situazione sta diventando un argomento fastidioso.
1: Come? Fastidioso?
4: Sì. Non so cosa vuol dire ma fastidioso, però l'ho sentito dire a Cassano, che l'ha sentito dire dallo scoiattolo che sta fuori da casa di Chiara, l'ha sentito dire a Stefano di Uomini e Donne.
1: Comunque cercare un lago in un bagagliaio, questa mia nuova me la scrivo.
0: Sta suonando un telefono, ragazzi.
1: Sì.
2: È il cellulare di Gattuso. Senti che suoneria che ha.
4: Aspetta che non riesco a rispondere. Come si fa a
0: rispondere? Bellissimo.
3: Cosa aspettiamo a mandarla all'Eurovision?
1: È un...
4: Pronto?
1: Calabria, ci piace, ha soppressato.
0: Attenzione, sentiamo chi è.
4: No, non vengo.
1: Chi è?
4: È la scoiattola.
1: Cosa ha detto?
3: Che vuole?
1: Volanduia.
4: Vuole ringraziare Chiara che da quando non so più della città della nazionale ci sfama, dice. Stavo meglio coi peli.
0: Vabbè, speravamo che Gattuso.
1: Stavi meglio coi
3: Vabbè,
1: peli.
3: Andiamo alla Calabria all'Eurovision.
0: Grazie a Ringhio Gattuso, alla banda di...

0: The song of the girl in my mommy war. Fascination. Sorry,
1: è favoloso.
2: Gli acqua si sono sciolti, ma sono qui come giudici di gara del Tortorella Challenge. Che abbia inizio la sfida alla

0: Italo,
1: soffre di Italo.
2: Bambino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
3: Sa dire solo come on Barbie, let's go party.
0: Come on Barbie, let's go party.
4: È così che funziona.
3: Ah, ragazzi, eppure oggi volevo presentarmi con un'intervista bellissima fatta ai budini, ma sono in silenzio stampo, quindi recupereremo nei prossimi giorni.
4: C'era. C'era il gruppo di Francesco Salvi, se non sbaglio, che si chiamavano i budini molli.
0: Sì, è vero.
4: I budini molli si
0: Noi siamo un gruppo rock molto duro, i budini molli.
3: Noi possiamo fare i budini Paolo.
4: I budini Paolodini.
0: Budini tattici nucleari.
5: Vi devo dare una notizia drammatica.
4: Si sono riuniti
5: gli acqua erano in tre.
4: No,
5: sì.
4: E allora cosa dire?
5: No, c'era da portare un feretro. Ne stiamo imitando due. Ne stiamo imitando solo due.
0: Vuoi fare
5: due.
0: Il terzo?
4: Ci sono celle. E che è da sta a guardare capello.
3: Cosa faceva il terzo nella band, tra l'altro?
0: Le foto.
3: Abbiamo il terzo, guarda, è lì. Da Leo.
6: La terza sono io.
0: Sì. Ah, già, è vero.
6: Ha ragione, mia figlia. Era lei che cantava. Ci davamo un turno.
3: Ragazzi, però niente, non possiamo rimettere insieme la band oggi perché dobbiamo valutare gli sfidanti del Tortorella Challenge, cominciando così.
7: Buongiorno banda.
3: Ciao.
7: Ciao Chiara.
3: Ciao,
7: io
3: ciao.
7: Invece non parlo più col mio parrucchiere.
3: Dai.
7: È in silenzio shampoo.
3: Beh, mi sembra giusto.
4: Silenzio shampoo.
3: Avanti.
8: Io invece ho comprato un budino e da quando lui in casa non passa più niente.
3: Cioè?
8: È budino Zoff.
3: Bella.
4: aiuto.
3: Oddio, grande oddio. Portiere italiano. Torniamo alla nazionale, no?
4: Ha voluto far sapere che ne sa di calcio,
0: È italiano.
3: Che tiri di sotto i baffi, Cristiano? Stai
5: No,
3: scottando.
5: Sto scoprendo delle cose sugli acqua. Allora, gli acqua si erano già sciolti nel 2001.
4: E l'ha detto prima.
0: Sì.
5: No, ma anche nel 2012. Purtroppo poi dopo 4-5 anni ci ripensano.
4: Ma è rimasto un po' di calcare almeno, no?
3: Che ogni volta che si sciolgono se ne parla. Anche ieri ai trafficanti, la notizia dell'anno.
0: Come on, challenge.
3: Ma si parlerà anche tanto della prossima piccola sfidante, protagonista del challenge.
9: Sì. Preferisco dormire perché è l'insalata russa.
3: Amore.
9: Ciao, Martina da Reggio Emilia.
3: Grande Martina da Reggio Emilia. Insalata russa e il pomodoro non dorme, ragazzi.
0: Nuova.
4: Wow, abbiamo altra roba o possiamo piangere?
5: Scusate, non voglio infierire.
4: Dai, cosa è successo agli
5: Sono arrivato all'ultimo capitolo.
4: Sì.
5: La discografia degli acqua.
4: Degli acqua.
3: Sì.
5: Sono tre dischi.
4: Sì.
0: Yes.
5: Il primo. Aquarium.
4: Sì.
5: Il secondo.
4: Sì.
5: Aquarius.
4: Sì.
5: Il terzo si chiama Megalomania.
3: Che fa ridere?
5: Perché? Ma che cazzo di discografia?
0: Per favore!
3: Non
0: avevamo idee! Come on, Bobby, let's go challenge, vai!
3: Con questa parolaccia ti parte la penitenza,
4: sì,
3: Cristiano, sappilo.
0: Ma scusa, perché io fanno duetto con i Gazzosa?
4: Mamma mia, basta, ragazzi! Un po' d'ordine.
3: Fermatevi. Abbiamo ancora due sfidanti, vai.
10: Chiara, sai qual è la spia più famosa tra tutti i tipi di pane?
3: Chi è?
10: 00 fette.
3: La spia più famosa
4: la spia tra i pezzi
3: di pane.
4: 00 fette. Mamma mia, ragazzi.
3: Ma attenzione, li abbiamo simulati troppo sull'argomento acqua. E allora sentiamo l'ultimo sfidante.
11: Ma lo sapete qual è il colmo per gli acqua?
3: Qual è?
11: Rimanere imbottigliati nel traffico.
5: Mi...
11: Ciao a tutti da Fabio
5: D'Amoro. Famoso traffico di
3: Copenaghen.
4: Allora, chi ha vinto?
6: Allora, it's fantastic, water bubble in my body girl, imagination, from the sorriente.
0: Come on baby, let's go party.
6: Meglio di sempre.
0: Meglio,
3: vi è piaciuto?
6: Yes.
3: Bene.
0: Sì.
4: Quindi chi ha vinto?
0: Ah, the winner is the winner.
11: Ma lo sapete qual è il colmo per gli acqua?
0: No.
11: rimanere imbottigliati nel traffico. Ciao a tutti da Fabio D'Amoro.
3: Fabio, c'è la Sardegna, c'è. Allora, cari amici sardi, domani potete riprovarci e diventare i vincitori del challenge, in quanto regione proprio.
4: Se metti un disco vado a fare un po' d'acqua.
3: Adesso mettiamo un disco, ma non distraetevi. Che c'entra?
0: È gazzoso, è dopo gazzosa. L'acqua.
4: Allora, non vi sentiamo da 30 anni, ma tutti qua stamattina adesso dovete arrivare.
3: Dopo questo delirio di challenge, tranquilli che rimettiamo tutte le cose a posto. Rimanete con la banda di R101 e il challenge torna domani.

0: tenori, pensando, sì, così immaginandoci una vita in vacanza. Con lo stato sociale riparte la mattina di R101, sono le 7:13 minuti di questo mercoledì.
1: Rifammi
0: giro di boa della settimana.
1: Sì. Cosa? Diceva, no, Riccardo, mi piaceva il coro ecco, il coro dell'armata russo.
2: È lui, bravo.
1: È lui, bravo.
0: Già più di due ore che scalda i motori Riccardo con le sfide, con il buongiornissimo. E poi arriva la banda di R101, radio e canale 67 del digitale terrestre, per guardare anche la nostra musica e fare due chiacchiere con noi. Quello attraverso il 331 80 90 101. Ci proiettiamo verso l'estate. Ormai ci siamo, siamo agli sgoccioli. Quella cosa che non vedete l'ora, quella cosa a cui vi state aggrappando nelle giornate peggiori. Sentiamo.
3: Ciao banda, Tamara da Parma.
0: Ciao.
3: Scommetto e sono sicura che il punto di arrivo, il faro per mio figlio, sarà il 5 giugno. Non tanto perché finisce la scuola, quanto perché gli farò una maxi sorpresa e lo porterò a Bologna a vedere SmackDown, il wrestling americano.
2: Quella.
0: Wow.
1: Ah, SmackDown. Mi ha spiegato prima Matteo che cos'è lo SmackDown.
4: Cos'è?
1: Non ho capito.
0: Fallo su Cristiano, dimostriamolo.
2: Proviamolo in diretta.
0: Radio. Verità.
4: Posso arbitrare al massimo.
1: Ah, è quello dove si saltano, come si dire, sulla pancia degli altri, giusto?
2: È il wrestling,
1: sì,
2: praticamente, no?
1: Sì,
0: che un po' alla fine un balletto, uno spettacolo di lotta.
1: Sì, dove è tutto finto.
2: Sì.
0: No? La maggior parte.
2: Le sedie addosso, sai che balletto.
0: Ma le sedie quelle da cinema.
1: Le sedie addosso se le tirano anche davanti ai negozi per un orologio.
2: Ma è vero.
4: Hai ragione.
0: C'è un bel ricarico in questi giorni a Milano, è successo. Più di 26 ore sono stati in coda per un orologio.
4: Se mi dite bene dov'è il negozio, ci vado anch'io a tirargli qualche sedia. Se è avanzata qualche sedia, qualcuno in coda ancora, ci passo volentieri.
0: Musica quest'estate, in molti hanno come faro, sono illuminati nel loro futuro da concerti, eventi musicali.
5: Buongiorno banda, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno
5: a tutti, Alice da Genova. Io non vedo l'ora che sia il 18, perché io e mio marito ci spareremo le tre date di Holly qua a Genova, allo stadio Luigi Ferraris. Non vediamo l'ora da un anno e mamma mia, siamo gasatissimi, siamo delle bimbe di Holly. Grazie a tutti, un bacione. Ciao.
1: Ma sai che uno tende a pensare, ok, concerto, evento, poi la sera dopo di nuovo, stessa scaletta, e la sera dopo ancora un'altra volta.
4: Ma cos'è che non capite esattamente del concerto di oggi? No, vorrei capire.
1: No, ho capito l'attaccamento all'artista, il fanatismo. Tre concerti, vuol dire.
4: Una mamma e una figlia a Modena che andarono a vedere 56 volte Titanic, non so se vi ricordate. Il record di quelle che videro 56 volte.
2: Sperando in un finale diverso.
0: Forse quello.
1: Quel mese lì non ho speso più di cinema che d'affitto.
6: Io ieri sera ho accompagnato le mie nipotine a vedere Il Diavolo Veste Prada 2. Mi hanno obbligato.
4: Vabbè.
6: Si sono addormentate al decimo minuto.
1: Ma no.
0: Sono riuscite, hanno fatto in tempo a vedere Regina e il suo grande cameo in Il Diavolo Veste Prada 2.
2: Sì, è vera. Questa cosa è vera.
1: Sì, c'è una scena in cui è un cocktail, lei prende un'oliva e finisce la scena.
0: Una delle tante comparse, ma si vede, si nota.
4: Regina avrà fatto tutto al più Il Diavolo Veste Preda.
1: Anche
0: la regina in onda del Procediamo.
4: Questo vi dovevo.
1: Grazie.
4: Per oggi
2: avrei voluto farla io.
4: Superare.
1: Prendi la tua valigia e vattin.
0: Non vedevi proprio l'ora di farla questa.
6: Vado a vedere al posto tuo Sfera e Basta per farti.
1: È andato
6: regalo.
1: Davvero.
2: È andato via davvero.
1: È andato via davvero.
0: Ma ne approfitta, si fa.
1: Cristiano.
0: Vabbè, intanto se ne va via.
2: Se ne vanno tutti.
0: Ma non è che ci siete voi.
2: Ciao, Chiara.
7: Quello che mi aggrappo è che tra non molto, allora sicuramente a fine giugno, poi almeno 15 giorni in agosto, potrò leggere e ancora leggere. Mi aspettano un sacco di libri che ho già accumulato e riempirò le valigie solo di quelli. Ciao Anna da Milano.
1: Brava.
0: Anche solo il dolce far niente può essere un bel faro che illumina i prossimi giorni.
1: Cristiano è andato a vedere Holly, allo stadio a prenotarsi.
0: Qual è quell'evento di quest'estate che non vedete l'ora che arrivi? 331 80 90 100.

0: a Roma anche con Tommaso Paradiso e i suoi romantici, mentre tutti voi ci state raccontando quella cosa della bella stagione che non vedete l'ora che accada. Sentiamo.
1: Ciao, sono Angela da Cremona, non vedo l'ora che passi la maturità di mio figlio.
0: Dai, yeah!
2: Evviva la maturità! Oh, che brava questa mamma. Che soddisfazione. E poi?
3: Buongiorno banda, Paolo da Milano. Io aspetto con ansia Wimbledon e Roland Garros.
2: Ah, è l'appassionato di tennis.
4: E c'è la notizia che Alcaraz non andrà.
2: Non aspetta Wimbledon perché non ci va.
5: No, va a allenare la nazionale italiana.
4: Forse. Senti che giro fa.
2: Però è un peccato, perché viene meno quella sfida continua con
0: Vero. Vabbè, ne abbiamo vista abbastanza, Sinner, Alcaraz.
4: Sì, punto.
0: Cambiamo un po'. Avanti.
6: Ciao R101.
0: Ciao.
6: Sono Zoe da Zola Predosa.
0: Da Zoe.
6: L'evento che non vedo l'ora che arrivi è il mio compleanno a giugno. Ciao.
0: Ciao Zoe. Che fai di bello? Raccontaci, cosa hai organizzato?
4: Quante probabilità ci sono che una che si chiama con la Z stia in un paese che inizia con la Z?
2: Non lo so. Tu sei Pilitello di Pisa? Scusami.
4: Zoe di Zola Predosa?
5: Non è male. Io Leonardo di Livorno ci sta.
4: Sì, ma
2: Leonardo
4: è
2: L.
4: Alla Z, lì.
0: Stiamo parlando dei vostri eventi più attesi dell'estate 2026. Stasera invece c'è un bel evento che non dovete perdervi su Canale 5.
2: Esatto, in prima serata l'ultimo appuntamento con Team Battiti Live Spring. Chi conduce? Chi c'è?
4: Michel Hunziker con Alvin. Allora siamo a Ferrara, in piazza Trento e Trieste, con un cast che dire ricco mi sembrerebbe un po' di sminuirlo.
2: Ma allora chiediamo a Chiara chi sarà parte di questo cast.
0: Tra i tanti, Tommaso Paradiso, che abbiamo appena sentito, ma anche Annalisa, J-Ax, Marco Masini, Fedez, Elettra Lamborghini, c'è Alfa, Samurai J, insomma tutto il meglio della
4: Levante
0: musica estiva italiana concentrato in una serata, in prima serata su Canale 5.
4: Mali italiane!
2: Questa sera è ultimo appuntamento, quindi da non perdere assolutamente.
4: Mister
2: con
4: Rain!
2: Team Battiti Live Spring su Canale 5.
4: Mischilla!
0: Ma anche Delia Levante e Serena Brancale. Oh, tenete bene in mente questo nome perché tornerà oggi qui alla banda di R101, quindi state con noi.

0: Bello.
1: Ti è piaciuta?
0: No.
2: Che bello per cosa? Eh? Che bello cosa?
3: Che finita,
0: tutto il contesto, l'arredamento, poi.
2: Ho capito. Vabbè,
1: dopo un challenge dove abbiamo avuto i due bambini eruditi, di cui uno che si è esibito con la pianola,
0: sì.
1: Vale tutto.
0: Sto leggendo dei messaggi che là fuori hanno gradito.
3: Sì, hai visto?
0: Sì.
1: Ci hanno fatto venire in mente, però, i nostri due bambini eruditi, la Play Toy Orchestra. È un'orchestra,
0: sì.
1: L'unica al mondo che segue brani di musica classica utilizzando solo strumenti giocattolo.
0: Ecco.
1: Quindi i mini pianoforti, i campanelli, le trombette di plastica, il coccodrillo di gomma e le macchinine.
2: Dai.
1: E sentite cosa riescono a creare.
2: Sentiamo.
1: Qui sono tutti i giocattoli.

0: per avvicinare i bimbi alla musica classica, certo, suonandola con strumenti super divertenti.
1: Certo, avviciniamoli pure anche.
2: Roba nostra, è l'inno di Mameli questo.
1: Questo?
0: Scaramouche, Scaramouche.
2: No, Scaramouche. Ecco, questa è l'unica orchestra al mondo
0: che suona giocattoli, sì.
2: Quindi il giorno che loro decidono di smettere, non per c'è fortuna, più nessuno, no, non ce ne sono altre.
3: Questo è un allegro, è un adagio, è una sorta di minuetto.
2: No, però,
3: con la posizione.
0: No, è arrivato l'altro però, bambino erudito.
2: Per oggi basta, abbiamo detto, vero?
1: No. Sì, perché anche, no, anche noi con la musica. Noi sul pentagramma ci stendiamo le mutande ad asciugare. Scusa.
0: Cosa ne pensano i nostri amici di questi due ospiti che abbiamo avuto oggi?
4: Comunque voi parlate del Tor

0: vibrazione ordinata, quindi delle queste onde sonore che rispettano i rapporti numerici precisi.
1: Hai ragione.
0: Tipo la scala pitagorica, sì, basata certo. Sui primi, ora, l'ottava, la quinta, il quarto.
2: Scusate, ora faccio una parentesi così,
1: sì, sì.
2: Come se fossimo fuori dall'onda.
3: Io vado a chiamare Erode un attimo, sì.
2: Dico, ma con i sondaggi così belli che sono arrivati ultimamente, il nostro radio che
4: tutto.
2: È cresciuto del 7000%
4: per tirare su di nuovo,
2: affossare di nuovo quel...
4: no
2: ci qua abbiamo messo tirare, anni per
4: diventare... tirare su gli ascolti di nuovo, caro Cristiano,
0: sì.
4: Visto che mezz'ora che mi esercito con l'editina qua sulla pianura, volevo dare un saggio per
3: voi, ma per dare,
4: no, un altro, però ufficiale, vero
3: sì,
4: e proprio.
3: Sì, certo.
0: Il saggio di fine anno di Riccardo Russo.
4: Oh, ragazzi, è la prima volta che metto le mani sulla pianoletta.
3: Vedrai come te le metto addosso io dopo.
4: No. Sì. Vado? Pronti? Vai, siete vado. Pronti?
0: Te la senti?
4: Vai.
5: Mamma mia.
0: Bene,
4: ma
0: dai,
4: sai manco
0: come
4: cos'è la metrica,
0: lezione.
4: Non lo sai, non lo
0: sa. La metrica è il ritmo ordinato. La metrica è il ritmo ordinato, il tempo e la velocità. Qui c'è il metronomo di Mel, la misura dei battiti per minuto.

0: Quando si è tutti nella stessa barca, alla fine è mezzo gaudio il mal comune. Ed è un po' per tutti periodo di saggi di fine anno, che ecco. C'è il nipotino, il fratello.
1: Stavi raccontando prima quello della di tua sorella, giusto?
0: Sì, venerdì andrò a vedere mia sorella.

0: Abbi pazienza.
1: Come sta Ghibli?
2: No, appunto, sua sorella è famosa per il rutto potentissimo. No, voglio capire che tipo di saggio.
3: Per quello.
2: Che tipo di saggio fa?
3: Fa tip tap. Che fa ridere.
2: La figlia di questo fa hip hop, quell'altra fa tip tap, io faccio cin cin.
4: No, tu fai tip tap.
2: Scusa.
3: Però sì, sarà in un teatro molto bello a Milano, dove tutte le classi di questa scuola di danza si esibiranno venerdì sera. E quindi bello. Sì, partiranno dai bimbi della musica classica, l'hip hop.
2: Paolo.
3: E poi arriva il tip tap.
4: Paolo, le scarpe al tip tap o no?
2: Io faccio tip tap.
3: Anche io ho fatto tip tap da piccolina.
2: Davvero?
4: Ma c'è qualcosa che non ha fatto Chiara da piccolina.
2: Sì, ma con le scarpe antinfortunistiche però.
3: Con le clacchette.
2: Le clacchette.
3: Le clacchette che devi.
2: L'ho mangiata in Svizzera una clacchette una volta.
3: Sono i pezzi di metallo che si attaccano alla scarpa.
2: Al formaggio.
3: Per fare quel classico rumore del tip tap. Sì, è periodo.
2: Allora, se Cristiano è impazzito continua a fare suoni con la voce. Ieri dovevamo fare i rumori, non ne ha fatto uno.
4: È vero.
2: Oggi che deve fare il tip tap e sta facendo l'orchestra.
1: Stiamo immaginando un bel numero combo tip tap e rutti.
2: Dai.
1: Sai che potrebbe andare a Italia's Talent.
3: Povera.
2: Sei un cretino.
3: Avrà anche una parte perché lo spettacolo è Ritorno al futuro e lei è la donna dell'orologio.
2: Il ritorno è...
1: perché rimette le lancette sono ferme e lei lo fa ripartire.
2: No, lei è quella che manda il fulmine alla fine del film.
1: Mezzogiorno.
4: Dai,
1: no, Bruno,
4: Italia Brot Talent.
2: Ah, fermi lì. Allora, no, è un saggio diverso.
3: Scusate. Questo. Senti il titolo.
2: Arrivano
1: Italia
2: gli amici.
1: Brot Talent, l'avete perso.
3: E non l'ho sentito.
1: Ah, ok.
3: Torniamo ai vostri saggi. Dai. State arrivando al 331 80 90 101. Sentiamovi.
5: Allora, io mi ricordo ancora la recita alle elementari.
2: Sì.
5: Facevamo Prezzemolina, una rivisitazione di una favola. Io ero la mamma e le parole che hanno suscitato un'ovazione da parte del pubblico sono state: oh no, ed ora che cosa dirò a mio marito? Sarà furioso e dirà che per colpa mia dovremo per sempre rispettare questo terribile patto con le fate. E via di scroscia.
2: No, continua.
5: Ma 40 anni e la so ancora a memoria.
2: Continua di Simone, continua. Ma brava.
3: Roberta.
2: Brava.
3: Ancora con tutta l'interpretazione.
2: Sì, se la ricorda, capito?
3: Se la ricorda. Le prime cose.
2: Spettacolo.
3: Ma abbiamo imparato a memoria.
1: Con chi confina l'Italia dall'elementare. Brava comunque. Brava Prezzemolina.
2: Prezzemolina, sì, il saggio di fine anno. Sì.
3: Continuate con i vostri ricordi dei saggi di fine anno, le vostre esibizioni o quelle che vi siete dovuti sorbire o godere.
2: Anche il Milan ha fatto il saggio di fine anno domenica, giusto?
4: Non è andata benissimo. No, eh?

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Rientro in sicurezza in Italia dal Congo per un medico italiano entrato in contatto diretto con pazienti contagiati dal virus Ebola. Lo rende noto il Ministero della Salute. Si tratta di una donna chirurgo di Medici Senza Frontiere. Non ha sintomi. Resterà in quarantena allo Spallanzani di Roma. Un operaio è morto in un incidente sul lavoro avvenuto ieri, ma la notizia si è appresa solo oggi. A Francofonte, nel Siracusano, 35 anni, ucraino, era dipendente di un'azienda operante nel campo dell'installazione di impianti fotovoltaici. Un 22enne è morto accoltellato in una rissa tra gang sulla banchina della stazione Milano Certosa. L'agguato a Gianluca Ibarra Silvera nel contesto di scontri tra bande sudamericane. Gli aggressori sono scappati su un treno per Treviglio. Mentre il premier spagnolo Sanchez parla di pace in Vaticano con Papa Leone XIV, la Guardia Civil perquisisce la sede centrale del Partito Socialista a Madrid. Gli agenti cercano informazioni su un possibile schema di finanziamento illecito. Su Zapatero Sanchez dice: non c'è motivo per smettere di sostenerlo. Il ministro israeliano Katz sui social annuncia la morte del nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Hodeh. È stato ucciso nell'attacco lanciato ieri sera dall'esercito dello Stato ebraico a Gaza. Intanto, secondo le guardie rivoluzionarie iraniane, una ripresa della guerra con gli Stati Uniti è improbabile. Firenze non dimentica la strage dei georgofili. Poco dopo l'una di notte, tra il 26 e il 27 maggio 1993, una bomba esplose e uccise Angela Fiume, Fabrizio Nencioni e le loro figlie, Nadia, 9 anni, e Caterina, neonata. Inaugurato il nuovo ponte Nencioni. Morì anche lo studente Dario Capolicchio, 38 i feriti. Queste Breaking News di TGCOM 24.
0: R101.

0: stiamo per sentire le vostre voci che ci raccontano i ricordi, le paure legate ai prossimi saggi di fine anno, ma c'è chi ci scrive al 331 80 90 101 e con una buona motivazione.
1: Esatto, dice: buongiorno banda, ridite buongiorno anche voi.
2: Buongiorno. Buongiorno.
3: Okay.
1: Non mando un vocale altrimenti la mia compagna mi sgama. Io devo andare al saggio della mia compagna che ha 45 anni e insieme alle sue amiche non sanno ballare.
2: Bene.
1: Quindi mi devo fracassare i maroni con tutti i bambini della scuola e poi con queste quattro scappate di casa che si atteggiano a ballerine.
4: Beh,
1: e io con quel mazzetto di fiori per quattro ore in mano che alla fine appassisce per quanto è scoglionato anche lui.
2: Benissimo.
1: Il suo numero è 348 01. Era per dire.
2: Beh, io credo che lei l'abbia comunque sgamato dall'illustrazione che ha fatto.
1: Sì.
4: Beh, oddio. È pieno il mondo, di scappati di casa.
0: Dai, diciamo Sandro così, da Udine.
1: Sandro da Udine, che dice?
0: Ce lo inventiamo noi il nome, così giusto per scagionarlo.
1: No.
0: E c'è chi invece ha il coraggio di metterci la voce e il nome. Sentiamo.
5: Saggio alle elementari.
0: Sì.
5: Esattamente 1966.
0: Sì.
5: Se mi cerchi mi nascondo, se mi chiami non rispondo.
2: Tutto bene.
5: Se tu dici il mondo bello, certo butto e lo vedrò. Tutti van con me d'accordo, dicano sì, io dicano.
2: La fa tutta.
5: Era la canzone del Bastian Contrari.
1: Dai.
5: Ciao Mimmo da Torino.
0: Oh. Ciao Mimmo.
1: Sai
0: Mimmo.
1: Chi invece è contento dei saggi di fine stagione?
0: Chi?
1: Il fotografo del saggio.
0: Mazza.
1: Che è quello che lavora più di tutti.
4: E guadagna più di tutti.
1: Esatto, che vende 10 euro a foto e ne fa 400 in un pomeriggio.
0: E tu nonostante nella gallery ti ritrovi 70.000 foto del saggio, perché l'hai fatta anche tu, poi
1: poi quella ufficiale.
0: Una bimba all'ascolto, sentiamo cosa ci racconta.
6: Ciao R101, io un paio d'anni fa ho fatto un saggio di danza, ma c'avevo in testa una caramellona, era pesantissima, faceva malissimo.
1: Aiuto.
6: Ciao, da Arianna da Formia.
0: Vero, Arianna, perché anche i costumi spesso sono fatti a mano dalle mamme.
1: Ingombranti.
4: La prossima volta, Arianna, fatti dare quella col buco, così te la infili la caramella.
1: Con ste temperature, i costumi in velluto.
4: Aiuto. Guarda, no, io mi sono mai ripreso, non c'entra nulla col saggio. Una volta girai un film con Massimo Ceccherini in Val d'Orcia, era l'8 di agosto, ero vestito con giacca a vento, pantaloni velluti e scarponi. Non vi dico
2: roba di Ceccherini, ti ricordi questa cosa, Ceccherini?
7: Lo ricordo quando puzzava, capito? Puzzava!
4: Però l'indennizzo fu che mi misero nel camper insieme a Victoria Silvstedt.
0: Quindi ancora più caldo.
4: Pneumatica, esatto, sì. Pneumatica attrice svedese.
0: Si gira nelle stagioni opposte alla fine. Il film d'estate è peggio perché ti devi mettere la magliettina quando fuori magari ci sono 10 gradi.
4: O fare il bagno, esatto. A novembre, esatto.
2: Ma non c'è nessun aneddoto bello in quel camerino da raccontare?
1: Sì.
4: Ahimè,
1: dai, raccontati te.
4: Però il film era La mia vita sulle strisce.
2: No, non c'è.
1: Eri tu e Bernie Eccleston? No, chi era?
4: No, Vittoria. Vittoria.

0: numero di boa della settimana al mercoledì. Qui c'è la
1: gira tutto intorno la boa. Mercoledì col giro di boa.
0: Ecco la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: uomini in questo studio, non so perché.
1: Sì. Allora, sì, decidi tu dove la vuoi, in testa oppure quella, quella, quella pianola? Dove, bambino?
2: Poi c'ha proprio un suono marcio.
1: Sì, esatto.
0: Proprio quelle che...
1: C'ha i numeri sui tasti.
0: Pensa chi ci ha fatto una carriera, con, sì, gli strumenti musicali per i bambini. C'è un'orchestra che suona proprio i polli che... che schiacci, che fanno tutti i rumori. Quindi ne sentiamo un pezzettino dopo. Adesso ci dobbiamo concentrare sulla sfida, la battuta più brutta del giorno. Ho raccontato che l'Amoroso ha fatto un nuovo singolo, si chiama Trottorino.
1: Trottorino Amoroso. Vabbè, il tuo amico dov'è, bambino? L'altro?
3: Allora, io volevo parlare.
1: Non mi ricordo come ti chiami.
3: Della relatività di Einstein.
1: Sì, la...
3: che il tempo non è assoluto, ma si deforma come una gomma sotto un pedo.
1: Ho capito.
0: Sono intelligentissimi questi
1: due
0: ragazzi.
1: La relatività di Einstein.
0: Eppure saranno i giudici della gara di oggi.
3: La fotosintesi clorofilliana è magia chimica. Sì. E che anche trasforma la luce in vita come gli alchimisti sognano.
1: Sì, ma ricorri alla chimica anche in questa età tu, probabilmente, giusto? Te ne sei calata qualche...
4: Ma mamma, sulla tangenziale chi la prende oggi?
1: Dai!
3: Dostoevskij scriveva notti intere con la febbre alta.
1: Chi?
0: Ah sì, eh?
3: Dostoevskij.
4: Ma bello che abbiamo avuto anche il coraggio di dire a grande richiesta.
1: Sì, esatto.
4: A grande richiesta di chi?
1: Esatto. I bambini eruditi.
0: Anche perché siete voi a dover valutare i nostri amici. Cominciamo con il primo sfidante.
5: Buongiorno Chiara.
0: Ciao.
5: Che challenge. Comunque io preferisco i Kiss che cantano Milicia. E io guarda proprio.
1: Preferisco i Kiss che cantano Milicia. I Kiss Milicia.
2: Bella.
1: Bella, mi piace.
4: Io spero che arrivi la milicia armata e lo porti via presto.
0: Ok, poi oggi siamo al settimo piano con le botole. È lunga, male. Esatto. Secondo sfidante.
5: No, vabbè, assurdo, ma è Amoroso.
6: L'amoroso.
5: Riccardo da Osimo.
0: Ciao Ricky, da Osimo.
1: Da Osimo.
0: Ciao. Allora, da Amoroso.
1: Avanti l'Osimo.
4: Osimo c'è vicino la Madonna di Loreto.
1: Sì, sì, sì, esatto.
7: Ciao, buongiorno.
0: Ciao.
7: Sì, molto bravo Alessandro Amoroso, devo ammetterlo, però io personalmente preferisco Neffa, perché una ne pensa, cento ne fa. Ecco. Non vedo Verona.
0: Bene, Verona c'è!
1: Anche Verona è un posto dove
4: sì,
1: è un problema.
4: Adesso si deve abbattere,
1: sì, esatto,
4: almeno una grandinata.
1: No, quelle dita, fai come tutti i bambini, mettitele nel naso.
8: Okay? Sto provando!
3: Nell'antica Grecia i comici prendevano in giro gli schiavi, gobi, zoppi, chiamandoli mostri per ridere.
8: Bravo.
3: I giullari nel Medioevo prendevano in giro i poveri, i malati, diversi senza pietà e senza compassione.
0: E invece cioè, nel 2026 fanno il Tortorella Challenge.
4: Per il piccolino avevo una domanda. Ma tua sorella poi ha fatto la convergenza?
1: No, perché?
0: Sono
1: bimbi, trattameli bene.
0: Sono qui a valutare battute tipo questa.
9: Ciao ragazzi, Alessandro da Aquiliano.
0: Ciao.
9: La migliore comunque un chilo di zucchero.
0: È bella, è vero, l'avevo sentita. Un chilo, la canzone di zucchero.
1: Ah, un chilo di zucchero, no, l'ho capito adesso.
4: E con un chilo di zucchero
1: la pilola va giù.
4: Sì, va giù anche la vita. Però.
0: Ragazzi, con le pianole, non avete chiuso la porta, è rimasta aperta, quindi forse potrebbe essere entrato un ultimissimo sfidante.
10: No, no, sono Daniele da Villanterio.
0: No.
10: Un romano gli è caduto il microfono sul piede e gli dice, al toscano: ah, oh, oh. Resta qui, resta qui, cardinale dai non vendere, resta qui, resta qui.
1: Cardinale dai non vendere.
4: Riccardo, è inutile che tu lo boicotti,
0: esatto,
4: suonandoci, non ti ha nemmeno considerato,
1: no,
4: oggi.
1: No.
4: Cioè, così dietro
0: piccolo.
4: La Juventus, che noto sì, sei pista interista che ci boicotta sempre, capito? Ce l'aveva oggi con i milanisti.
1: Esatto, esatto, cardinale dai non vendere.
4: Va bene, va bene.
0: Ragazzi, tocca a voi.
6: Io ho finito la lingua, la saliva.
1: Vai avanti, vabbè, va avanti l'altro bambino, su.
3: Pirandello diceva che la comicità è l'avvertimento del contrario.
6: È vero.
3: L'umorismo è il sentimento del contrario, con compassione.
1: Sì,
3: e la comicità è brutta, così il riso alle spalle degli altri, e l'umorismo è il riso con gli altri.
0: Allora, okay, non devi ripetere.
1: Sì, comunque sono...
9: è assurdo, ma è amoroso.
1: Amoroso, comunque. Riccardo. Sulla sorella, bambino, aveva ragione Cristiano.
4: Sì. Bambino, avevo un'ultima domanda.
1: No, per favore.
4: Ma tuo padre festeggia sempre il giorno di San Martino?
0: Sì. Vabbè, non richiedete mai più i bambini eruditi come giudici di gara.
3: Nel 600 moglie fece ridere delle persone anziane e dei malaticci e loro non hanno preso cazzo.
0: Siete più fastidiosi dei saggi di fine anno veramente, di cui stiamo parlando
4: oggi.
0: Ma
4: sai che mi sto innervosendo veramente? È un grado di un coefficiente di molestia che è intollerabile.
0: Per la prima volta non vedo l'ora anch'io di chiudere il Tortorella Challenge e di darvi appuntamento a domani.

0: Ti è piaciuta?
1: No.
2: Che bello per cosa? Che bello cosa?
3: Che finita
1: tutto il contesto, l'arredamento, poi.
0: Dopo un challenge dove abbiamo avuto i due bambini eruditi, di cui uno che si è esibito con la pianola, vale tutto.
1: Sto leggendo dei messaggi che là fuori hanno gradito.
3: Sì, hai visto?
0: Ci hanno fatto venire in mente però i nostri due bambini eruditi e la Play Toy Orchestra è un'orchestra l'unica al mondo che segue brani di musica classica utilizzando solo strumenti giocattolo.
1: Ecco.
0: Quindi i mini pianoforti, i campanelli, le trombette di plastica, il coccodrillo di gomma e le macchinine.
2: Dai.
0: Sentite cosa riescono a creare.
2: Sentiamo.
0: Si sono tutti giocattoli.

0: modo per avvicinare i bimbi alla musica classica, certo, suonandola con strumenti super divertenti.
1: Certo, avviciniamoli pure anche.
2: Roba nostra, è l'inno di Mameli questo.
1: Questo?
0: Scaramouche, Scaramouche.
2: No, vabbè, Scaramouche. Ecco, questa è l'unica orchestra al mondo
0: che suona giocattoli, sì.
2: Quindi il giorno che loro decidono di smettere,
1: non
2: per
1: c'è
2: fortuna,
1: più nessuno,
2: non ce ne sono altre.
3: Questo è un allegro, è un adagio, è una sorta di minuetto.
2: No, però,
3: con la posizione.
2: No, scusate,
0: è arrivato l'altro
2: però,
0: bambino del
2: per oggi basta, abbiamo detto, vero?
1: No. Sì, perché anche, no, anche noi con la musica. Noi sul pentagramma ci stendiamo le mutande ad asciugare. Scusa.
0: Cosa ne pensano i nostri amici di questi due ospiti che abbiamo avuto oggi?
4: Comunque voi parlate del Tortorella, ma quanto sono fastidiosi due marmocchi saccenti.
1: Ed è per questo che stiamo pensando di dedicare loro una rubrica quotidiana.
2: Certo.
0: Perché sì, poi le emozioni
1: vanno
0: sono
1: condivise.
0: Diverse.
5: Ride, vedi?
6: No, buongiorno, ma voi siete basta. Mi
0: hanno
6: fermato la macchina perché non ce la facevo più dopo i bambini del Tortorella Challenge. E basta. Vi adoro tutti.
5: Cioè,
6: Michele da Maschia Franca.
5: Ci ha insultato, no?
0: Due
5: per
0: volte,
5: un quarto d'ora, sì, però in maniera ilare.
2: Ma non ti puoi insultare senza ridere come ai vecchi tempi.
3: Ho detto che la musica è vibrazione ordinata, quindi queste onde sonore che rispettano i rapporti numerici precisi.
5: Hai ragione.
3: Tipo la scala pitagorica,
1: sì,
3: basata,
1: certo,
3: sui primi, l'ottava, la quinta, il quarto.
2: Scusate, ora faccio una parentesi così.
5: Sì,
2: ma, come se fossimo fuori dall'onda.
1: Io vado a chiamare un attimo, sì.
2: Dico, ma con i sondaggi così belli che sono arrivati ultimamente, la nostra radio che è cresciuto del 7000%,
5: per tirare su di nuovo,
2: affossare di nuovo quel...
5: No,
2: ci abbiamo messo anni
5: per tirare su gli ascolti di nuovo, caro Cristiano.
0: Sì.
5: Visto che mezz'ora che mi esercito con l'editina qua sulla pianura, volevo dare un saggio per
1: voi,
5: ma per dare, no, un altro, però ufficiale, vero, vero,
1: sì,
5: e proprio.
1: Sì, certo.
0: Il saggio di fine anno di Riccardo Russo.
5: No, ragazzi, è la prima volta che metto le mani sulla pianoletta.
1: Vedrai come te le metto addosso io dopo.
5: No, no. Sì. Vado? Pronti?
1: Vai,
5: siete vado. Pronti?
0: Vado. Senti.
5: Vai.
1: Bella. Mamma mia.
0: Bene,
1: ma
0: dai,
5: sai, manco
0: come
5: cos'è la metrica,
0: lezione.
5: Non lo sai, non lo
3: la metrica è il ritmo ordinato. La metrica è il ritmo ordinato, il tempo è la velocità. Qui
5: ma
3: c'è il metronomo di Mel, la misura dei battiti per minuto.

0: 101.
1: Quando si è tutti nella stessa barca, alla fine è mezzo gaudio il mal comune. Ed è un po' per tutti periodo di saggi di fine anno, che c'è il nipotino, il fratello.
2: Stavi raccontando prima quello della di tua sorella, giusto?
1: Sì, venerdì andrò a vedere mia sorella al
2: pazienza.
1: Teatro.
3: Come sta Ghibli?
2: No, appunto, sua sorella è famosa per il rutto potentissimo. No, appunto. Povera. Voglio capire che tipo di saggio. Che tipo di saggio fa?
1: Fa tip tap. Che fa ridere.
2: La figlia di questo fa hip hop, quell'altra fa tip tap, io faccio cin cin.
4: No, tu fai tip tap.
2: Scusa.
1: Però sì, sarà in un teatro molto bello a Milano, dove tutte le classi di questa scuola di danza si esibiranno venerdì sera. E quindi sì, partiranno dai bimbi della musica classica, l'hip hop.
4: Paolo.
1: E poi arriva il tip tap.
4: Paolo, con le scarpe al tip tap o no?
2: Io faccio tip tap.
1: Anche io ho fatto tip tap da piccolina.
2: Davvero?
4: No. Ma okay, c'è qualcosa che non ha fatto Chiara da piccolina.
2: Sì, ma con le scarpe antinfortunistiche però.
1: Quelle no, con le clacchette.
2: Le clacchette.
1: Le clacchette che devi.
2: L'ho mangiata in Svizzera una clacchette una volta.
1: Sono i pezzi di metallo che si attaccano alla scarpa.
2: Al formaggio.
1: Per fare quel classico rumore del tip tap. Sì, è periodo.
2: Allora, se Cristiano è impazzito continua a fare suoni con la voce. Ieri dovevamo fare i rumori, non ne ha fatto uno.
4: È vero.
2: Oggi che deve fare il tip tap sta facendo l'orchestra.
3: Stiamo immaginando un bel numero combo tip tap e rutti.
2: Dai.
3: Sai che potrebbe andare a Italia's Talent.
1: Povera. Tra l'altro avrà anche una parte perché lo spettacolo è Ritorno al futuro e lei è la donna dell'orologio.
2: Il ritorno è...
3: perché rimette le lancette sono ferme e lei lo fa ripartire.
2: No, lei è quella che manda il fulmine alla fine del film.
3: Mezzogiorno.
4: Dai,
3: no, Bruno,
4: Italia Brot Talent.
2: Sta fermi lì. Allora, no, è un saggio diverso questo.
1: Senti il titolo.
2: Arriva
3: Italia Brot Talent, l'avete perso.
1: No, l'ho sentito.
3: Ah, ok.
1: Torniamo ai vostri saggi. Dai. State arrivando al 331 80 90 101. Sentiamovi.
5: Allora, io mi ricordo ancora la recita alle elementari.
2: Sì.
5: Facevamo Prezzemolina, una rivisitazione di una favola. Io ero la mamma e le parole che hanno suscitato un'ovazione da parte del pubblico sono state: oh no, ed ora che cosa dirò a mio marito? Sarà furioso e dirà che per colpa mia dovremo per sempre rispettare questo terribile patto con le fate. E via di scroll.
2: No, continua.
5: Ma bella. E la so ancora a memoria.
2: Continua di Simone, continua. Ma brava.
1: Roberta.
2: Brava.
1: Ancora con tutta l'interpretazione.
2: Sì, e se la ricorda,
1: capito? Se la ricorda, le prime cose.
2: Spettacolo.
1: Ma abbiamo imparato a memoria.
3: Con chi confina l'Italia dall'elementare. Brava comunque. Prezzemolina.
2: Prezzemolina, sì, il saggio di fine anno. Sì.
1: Continuate con i vostri ricordi dei saggi di fine anno, le vostre esibizioni o quelle che vi siete dovuti sorbire o godere.
2: Anche il Milan ha fatto il saggio di fine anno domenica, giusto?
4: Non è andata benissimo. No, eh?

0: Pupo!
1: Eccoci qua! Allora, come state?
2: Grande Pupo, auguri per i tuoi 50 anni di successi!
1: Davvero?
2: Sì?
3: Sì, non lo sai neanche te, vero?
2: Farai un concerto a Firenze per celebrare l'occasione.
4: Ah, no, non a Mosca? Pensavo tu fossi DJ resident a Mosca ormai.
1: Sai perché? Perché a Firenze mi danno 400 euro, a Mosca mi danno 100.000, quindi cosa faccio?
3: Oh, addirittura.
2: Effettivamente, vista così.
1: A Firenze mi danno 400 euro e neanche da mangiare, non lo so. Sono troppo simpatico. Sono al saggio di fine anno dei miei nipoti. Ma mi hanno scambiato per i miei nipotini e ho dovuto imparare a improvvisare il saggio di recitazione.
2: Dove ho fare?
1: Il grillo di Pinocchio.
4: Il grillo.
1: Di solito saggio quando vai al saggio di recitazione, no? Sono sempre tutti i bambini che recitano così, no?
5: Bravo, è vero.
6: Non le pecore.
5: Agnelli. È vero. Capisci una parola su 10.
6: Chissà, chi ha finito?
1: Stai ferma davanti al microfono! Allora, io ho pensato, sono andato a vedere anche il saggio di Guccini.
3: Di Guccini?
2: Guccini anche lui fa un saggio?
1: Ha fatto il saggio di Temptation Island.
3: Ma dai! È perché ormai si è appassionato cosa, lì, cioè.
1: Vedi questa musichina marcia sotto? C'è un pianista qua.
3: Ma sì?
1: No. Ecco, abbiamo il nostro Riccardo che ha la
2: Riccardo con la
1: tastierina.
2: Pianola del la figlio. Pianola,
3: marcia bello, sembra marcia alla turca, ma solo con la turca.
4: Sì, sì. Sì,
1: ma oh, Temptation Island, dove i cuori si cercano si perdono. Dove l'amore si tende si spezza.
3: Continua a suonare anche.
1: Dove Sharon di fronte al falò chiede cosa sta succedendo. Perché a me piacciono i media, dove la gente... C'è gente che non ha la terza media. E allora lo guardi se ti va. E se non ti va, il budello.
2: Di domani.
4: Guccini, Riccardo Russo suona il piano perché è l'unico strumento che è bianco e nero.
5: Anche bravo!

0: chiede: i cantanti come fanno? Quelli che hanno anni e anni di repertorio, di canzoni, di testi da ricordare uno dietro l'altro, come, perché fai così? Perché
1: no, alzo la mano perché Samuele Bersani, che sono andato a vedere durante l'inverno, fa oramai i concerti con Leggio, lo dice subito, esatto. Dice: guardate, io non mi ricordo più le canzoni, questo è Leggio, come
2: è facile a fare teatro,
1: piano
2: bar, sì, sì, hai no. Il tuo Leggio quando ti devi esibire magari in uno stadio enorme, ma dove lo metti il gobbo?
0: Ma vi ricordate Mariah Carey quando alle Olimpiadi aveva davanti Eyoaya, sembrava che parlasse come si chiami,
1: ma c'è un metodo,
0: ma c'è un metodo, perché poi insomma al di là del monitor c'è, e questo non lo sapevo,
3: cambiare mestiere, tipo
0: c'è chi nella cuffietta da auricolare ha registrato precedentemente la propria voce, che in modo molto veloce suggerisce la frase da cantare immediatamente dopo.
3: L'autosuggeritore.
0: Esatto.
1: Come il suggeritore che a teatro sta nelle quinte, in quelle pause che l'attore fa, gli dice 10 parole.
2: I cantanti hanno già il loro auricolare, quindi sfruttano quello. Ma chi in particolare si è inventato questa cosa?
0: Sembra che Tiziano Ferro ne faccia grande uso, ma che Masini, no?
2: Esatto.
0: Che dopo il vaffa non gli veniva più in mente cos'altro da dire, no?
2: La copiata a Masini. In realtà la storia è questa: Tiziano si doveva esibire dopo Marco Masini a Sanremo e ha sentito che lui nelle cuffie aveva dei suggerimenti. Ha detto: geniale, lo voglio anch'io. Quindi ad ogni concerto, immaginatevi Tiziano Ferro che canta Rosso Relativo, comincia Rosso Relativo e nella cuffia, senza macchia d'amore, ma è
3: Madonna,
2: così riesce a ricordarsi le parole.
0: E questo fa il figurone di quello che non ha neanche bisogno del monitor davanti.
2: Esatto.
0: Dico: guarda, pensate, se
4: io l'auricolare ce l'ho quando mi accoppio.
0: Per spiegarti che ruolo devi avere in tutto ciò.
2: Quindi è impossibile dimenticarsi le parole.
1: Viene da dire che se sei Tiziano Ferro e non ti ricordi più il Rosso Relativo, puoi anche smettersi.
2: Dice che c'ha questo problema di memoria. Però invece voi ai saggi siete sempre perfetti. Sentiamo le vostre voci.
5: Ragazzi, buongiorno.
2: Ciao.
5: Io ho 6 nipotini, ma non sono mai andata ad un loro saggio o recita scolastica, perché piango come una fontana dall'inizio alla fine. Quindi questa è la mia esperienza. Ciao Jenny da Napoli.
2: La tua scusa perfetta, Jenny da Napoli. Ammettiamolo che
3: Sono così scarsi che gli viene da piangere.
1: Infatti negli inviti pregano di non fare foto col flash e di non buttare la segatura in terra. Così alcuni
5: teatri. Ciao amici, io a 6 anni ho fatto la recita, dovevamo in 5 rappresentare le vocali. Ovviamente io ero la lettera A, la coccola di mamma, ma la mia compagna, che odiavo perché era bellissima con delle trecce enormi, diceva: io sono la lettera I, la più bella che c'è qui. Una rabbia.

0: sempre la storia prima di andare a letto.
1: Sì. Ah sì, a loro?
0: Sì. Mio padre, se dice le parolacce, li tolgo la macchina e così deve andare al lavoro in taxi.
1: Bravo, che bella idea.
0: Di solito se mio nonno guarda troppo la TV gli tolgo le pasticche per la pressione.
1: No,
2: ma
1: quello no.
2: C'è il bimbo.
0: Sì, per punizione.
3: Bambino, vieni a giocare con me a mosca cieca in tangenziale poi alle 10.
0: Sì, però prima volevo parlarvi della mia tesi che si intitola Interfaccia cervello computer per il controllo di protesi robotiche con feedback tattile in tempo reale.
2: Che purtroppo non c'è più tempo oggi qui, magari nei prossimi giorni.
4: Ma l'unità di misura di tua madre è sempre la peggio?

0: stiamo per sentire le vostre voci che ci raccontano i ricordi, le paure legate ai prossimi saggi di fine anno, ma c'è chi ci scrive al 331 80 90 101 con una buona motivazione.
1: Esatto, dice buongiorno banda, ridite buongiorno anche voi.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Okay.
1: Non mando un vocale altrimenti la mia compagna mi sgama. Io devo andare al saggio della mia compagna che ha 45 anni e insieme alle sue amiche non sanno ballare.
2: Bene.
1: Quindi mi devo fracassare i maroni con tutti i bambini della scuola e poi con queste quattro scappate di casa che si atteggiano a ballerine.
4: Vabbè.
1: E io con quel mazzetto di fiori per quattro ore in mano che alla fine appassisce per quanto è scoglionato anche lui.
2: Benissimo.
1: Il suo numero è 348011.
4: No, no,
1: era per dire.
2: Vabbè, io credo che lei l'abbia comunque sgamato dall'illustrazione che ha fatto.
1: Sì, sì, sì.
4: Beh, oddio. È pieno il mondo, di scappati di casa.
0: Dai, diciamola Sandro così, da Udine.
1: Sandro da Udine che dice?
0: Ce lo inventiamo, no, il nome così, giusto per scagionarlo.
1: No.
0: E c'è chi invece ha il coraggio di metterci la voce e il nome. Sentiamo.
5: Saggio alle elementari.
0: Sì.
5: Esattamente 1966.
0: Sì.
5: Se mi cerchi mi nascondo, se mi chiami non rispondo.
2: Tutto bene.
5: Se tu dici il mondo è bello, certo butto e lo vedrò. Tutti van con me d'accordo. Di canzicchio dicano.
2: La fa tutta?
5: Era la canzone del Bastian Contrari.
1: Dai.
5: Ciao Mimmo da Torino.
0: Oh. Ciao Mimmo.
1: Sai
0: Mimmo.
1: Chi invece è contento dei saggi di fine stagione?
2: Chi?
1: Il fotografo del saggio.
0: È
1: che
0: vero.
2: Mazza.
1: Che è quello che lavora più di tutti.
4: E guadagna più di tutti.
1: Esatto, che vende 10 euro a foto e ne fa 400 in un pomeriggio.
0: E tu nonostante nella gallery ti ritrovi 70.000 foto del saggio, perché l'hai fatta anche tu, poi
1: poi quella ufficiale.
0: Una bimba all'ascolto, sentiamo cosa ci racconta.
6: Ciao R101, io un paio d'anni fa ho fatto un saggio di danza, ma c'avevo in testa una caramellona, era pesantissima, faceva malissimo.
1: Aiuto.
6: Ciao da Arianna da Foglia.
0: Però Arianna, perché anche i costumi spesso sono fatti a mano dalle mamme.
1: Ingombranti.
4: La prossima volta Arianna fatti dare quella col buco, così te la infili la caramella.
1: Con ste temperature i costumi in velluto.
4: Aiuto. Guarda, no, io mi sono mai ripreso, non c'entra nulla col saggio. Una volta girai un film con Massimo Ceccherini in Val d'Orcia, era l'8 di agosto, ero vestito con giacca a vento, pantaloni velluti e scarponi. Non vi dico.
2: Ceccherini, ti ricordi questa cosa, Ceccherini?
7: Lo ricordo quando puzzava, capito? Puzzava!
4: Però l'indennizzo fu che mi misero nel camper insieme a Victoria Silvstedt.
0: Quindi ancora più caldo.
4: Pneumatica, esatto, sì. Pneumatica attrice svedese.
0: Si gira nelle stagioni opposte alla fine. Il film d'estate è peggio perché ti devi mettere la magliettina quando fuori magari ci sono 10 gradi.
4: O fare il bagno, esatto. Novembre, esatto.
2: Ma non c'è nessun aneddoto bello in quel camerino da raccontare?
1: Sì.
4: Ahimè,
1: raccontati te.
4: Però il film era La mia vita sulle strisce.
2: No, non c'è.
1: Eri tu e Bernie Eccleston? No, chi era?
4: No, Vittoria. Vittoria.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Mentre il premier spagnolo Sanchez parla di pace in Vaticano con Papa Leone XIV, la Guardia Civil perquisisce la sede centrale del Partito Socialista a Madrid. Gli agenti cercano informazioni su un possibile schema di finanziamento illecito. Il primo ministro spagnolo promette collaborazione con la magistratura e una risposta decisa a qualsiasi irregolarità. Le perquisizioni arrivano a pochi giorni dal rinvio a giudizio dell'ex premier Zapatero. La ripresa della guerra con gli Stati Uniti è improbabile, lo sostengono le guardie rivoluzionarie iraniane, Pashdaran. Le forze di difesa israeliane sostengono su X di aver colpito nelle ultime 24 ore oltre 150 siti e militanti del gruppo terroristico Hezbollah in Libano. Rientro in sicurezza in Italia dal Congo per un medico italiano entrato in contatto diretto con pazienti contagiati dal virus Ebola. Lo rende noto il Ministero della Salute. Si tratta di una donna chirurgo di Medici Senza Frontiere. Non ha sintomi, resterà in quarantena allo Spallanzani di Roma. Rissa alla stazione Certosa di Milano, ucciso a coltellate ieri sera un ragazzo di 22 anni. Il giovane, nato in Italia da una famiglia originaria dell'Ecuador, si trovava insieme ai fratelli quando sarebbe stato accerchiato da altri sudamericani. Gli investigatori indagano nel mondo delle gang. Italia rovente, tra oggi e domani il clou del caldo su gran parte della penisola. Domani bollino rosso a Bologna, Firenze, Roma e Torino. Tutta Europa nella morsa del caldo, oltre 10 vittime. Bollente anche la terra rossa del Roland Garros a Parigi. L'azzurro Federico Cina perde contro l'olandese De Jong. Lorenzo Sonego a caccia del terzo turno dopo le 16 contro l'americano Tommy Paul. Jasmine Paolini torna in campo poco prima delle 15 contro l'argentina Solana Sierra. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: problemi in questo studio, non so perché.
1: Sì. Allora, sì, decidi tu dove la vuoi, in testa oppure quella, quella, quella pianola? Dove, bambino?
2: Poi c'ha proprio un suono marcio.
1: Sì, esatto.
0: Proprio quelle che...
1: C'ha i numeri sui tasti.
0: Pensa chi ci ha fatto una carriera, con, sì, gli strumenti musicali per i bambini. C'è un'orchestra che suona proprio i polli che...
3: Ah, quelli?
0: Che schiacci, che fanno tutti i rumori. Quindi ne sentiamo un pezzettino dopo. Adesso ci dobbiamo concentrare sulla sfida, la battuta più brutta del giorno. Ho raccontato che l'Amoroso ha fatto un nuovo singolo, si chiama Trottorino.
1: Trottorino Amoroso. Vabbè, il tuo amico dov'è, bambino? L'altro?
4: Allora, io volevo parlare.
1: Non mi ricordo
4: di,
1: come ti chiami.
4: Della relatività di Einstein.
1: Sì, la...
4: che il tempo non è assoluto, ma si deforma come una gomma sotto un pedo.
1: Ho capito.
0: Sono intelligentissimi questi
1: mamma
0: due
1: mia,
0: ragazzi.
1: La relatività di Einstein.
0: Eppure sì, saranno i giudici della gara di oggi.
4: La fotosintesi clorofiliana è magia chimica. Sì. Le piante trasformano la luce in vita come gli alchimisti sognano.
1: Sì, ma ricorri alla chimica anche in questa età tu, probabilmente, giusto? Te ne sei calata qualche...
3: Ma mamma, sulla tangenziale chi la prende oggi?
1: Dai!
4: Dostoevsky scriveva notti intere con la febbre alta.
1: Chi?
0: Ah sì, eh?
4: Dostoevsky.
3: Ma il bello che abbiamo avuto anche il coraggio di dire a grande richiesta.
1: Sì, esatto,
3: a grande richiesta di chi? Esatto?
1: I bambini eruditi.
0: Anche perché siete voi a dover valutare i nostri amici. Cominciamo con il primo sfidante.
5: Buongiorno Chiara.
0: Ciao.
5: Che challenge. Io preferisco i Kiss che cantano Milicia. E io guarda proprio.
1: Preferisco i Kiss che cantano Milicia. I Kiss Milicia.
2: Bella.
1: Bella, mi piace.
3: Io spero che arrivi la Milicia armata e lo porti via presto.
0: Ok, poi oggi siamo al settimo piano con le botole. È lunga, male. Esatto. Secondo sfidante.
5: No, vabbè, assurdo, ma è clamoroso.
6: Clamoroso.
5: Riccardo da Osimo.
0: Ciao Ricky, da Osimo.
1: Da Osimo.
0: Ciao. Allora, da Amoroso.
1: Avanti l'Osimo.
3: Osimo c'è vicino la Madonna di Loreto.
1: Sì, sì, sì, esatto.
7: Ciao, buongiorno.
0: Ciao.
7: Sì, molto bravo Alessandro Amoroso, devo ammetterlo, però io personalmente preferisco Neffa, perché una ne pensa, sento Neffa. Ecco. Ma vedo Verona.
0: Bene, Verona c'è!
1: Anche Verona è un posto dove
3: sì,
1: è un problema.
3: Adesso si deve abbattere,
1: sì, esatto,
3: almeno una grandinata.
1: No, quelle dita, fai come tutti i bambini, mettitele nel naso.
8: Okay? Sto provando.
4: Nell'antica Grecia i comici prendevano in giro gli schiavi, gobbi, zoppi, chiamandoli mostri per ridere.
8: Bravo.
4: I giullari nel Medioevo prendevano in giro i poveri, i malati, diversi senza pietà e senza compassione.
0: E invece cioè, nel 2026 fanno il Tortorella Challenge.
3: Per il piccolino avevo una domanda. Ma tua sorella poi ha fatto la convergenza?
1: No, perché?
0: Sono
1: bimbi, trattameli bene.
0: Sono qui a valutare battute tipo questa.
9: Ciao ragazzi, Alessandro da Aquiliano.
0: Ciao.
9: La migliore comunque un chilo di zucchero.
0: È bella, è vero, l'avevo sentita. Un chilo, la canzone di zucchero.
1: Ah, un chilo di zucchero, no, l'ho capito adesso.
3: E con un chilo di zucchero
1: la pilola va giù.
3: Sì, va giù anche la vita. Però.
0: Ragazzi, con le pianole, non avete chiuso la porta, è rimasta aperta, quindi forse potrebbe essere entrato un ultimissimo sfidante?
10: No, no, sono Daniele da Villanterio.
0: No.
10: Un romano gli è caduto il microfono sul piede e gli dice, al toscano: ah, oh, oh. Cardinale, dai non vendere! Resta qui! Resta qui! Cardinale, dai non vendere! Resta qui! Resta qui!
1: Cardinale, dai non vendere!
3: Riccardo, è inutile che tu lo boicotti,
0: esatto,
3: suonandoci, non ti ha nemmeno considerato,
1: no,
3: oggi!
1: No.
3: Cioè, così dietro
0: piccolo,
3: la Juventus, che nota se pista interista che ci boicotta sempre, capito? Ce l'aveva oggi con i milanisti.
1: Esatto, esatto. Cardinale, dai non vendere!
3: Va bene.
0: Ragazzi, tocca a voi.
6: Io ho finito la lingua, la saliva.
1: Vai avanti, vabbè, va avanti l'altro bambino, su.
4: Pirandello diceva che la comicità è l'avvertimento del contrario.
6: È vero.
4: L'umorismo è il sentimento del contrario, con compassione.
1: Sì,
4: e la comicità è brutta, così il riso alle spalle degli altri, e l'umorismo è il riso con gli altri.
0: Allora, okay, non devi ripetere.
1: Sì, comunque sono...
9: è assurdo, ma è amoroso.
1: Amoroso, comunque. Riccardo. Sulla sorella, bambino, aveva ragione Cristiano.
3: Sì. Bambino, avevo un'ultima domanda.
1: No, per favore.
3: Ma tuo padre festeggia sempre il giorno di San Martino?
0: Sì. Vabbè, non richiedete mai più i bambini eruditi come giudici di gara.
4: Nel 600 moglie fece ridere delle persone anziane e dei malaticci e loro non hanno preso cazzo.
0: Siete più fastidiosi dei saggi di fine anno veramente, di cui stiamo parlando
3: oggi.
0: Ma
3: sai che mi sto innervosendo veramente? È un grado di un coefficiente di molestia che è intollerabile.
0: Per la prima volta non vedo l'ora anch'io di chiudere il Tortorella Challenge e di darvi appuntamento a domani. Questo è Regione

0: Eccoci
1: qua. Eccoci qua. Allora, come state?
2: Grande Pupo, auguri per i tuoi 50 anni di successi.
1: Davvero?
2: Sì?
3: Sì, non lo sai neanche te, vero?
2: Farai un concerto a Firenze per celebrare l'occasione.
4: Ah, no, non a Mosca? Pensavo tu fossi DJ resident a Mosca, no, ormai.
1: Sai perché? Perché a Firenze mi danno 400 euro, a Mosca mi danno 100.000, quindi cosa faccio?
4: Oh, addirittura.
2: Effettivamente, vista così.
1: A Firenze mi danno 400 euro e neanche da mangiare, non lo so. Sono troppo simpatico. Sono al saggio di fine anno dei miei nipoti. Ma mi hanno scambiato per i miei nipotini e ho dovuto imparare a improvvisare il saggio di recitazione.
2: Dove ho fare?
1: Il grillo di Pinocchio.
4: Il grillo.
1: Di solito il saggio quando vai al saggio di recitazione, no? Ci sono sempre tutti i bambini che recitano così, no?
5: Bravo, è vero.
6: Non le pecore.
5: È vero. Capisci una parola su dieci.
1: Stai ferma davanti al microfono. Allora io ho pensato, sono andato a vedere anche il saggio di Guccini.
3: Dei Guccini.
2: Guccini. Anche lui fa un saggio?
1: Ha fatto il saggio di Temptation Island.
3: Ma dai. È perché ormai si è appassionato, scusa, lì. Cioè.
1: Vedi questa musichina marcia sotto. C'è un pianista qua.
3: Ma sì?
1: No. Ecco, abbiamo il nostro Riccardo che ha la
2: Riccardo con la
1: tastierina.
2: Pianola del la figlio. Pianola,
3: marcia bello, sembra marcia alla turca, ma solo con la turca.
4: Sì, sì, sì.
1: Oh, Temptation Island, dove i cuori si cercano si perdono, dove l'amore si tende si spezza.
3: Continua a suonare anche.
1: Dove Sharon di fronte al falò chiede cosa sta succedendo, perché a me piacciono i media, dove la gente... C'è gente che non ha la terza media. E allora lo guardi se ti va. E se non ti va, il budello.
2: Di domani.
4: Guccini, Riccardo Russo suona il piano perché è l'unico strumento che è bianco e nero.
5: Anche bravo!
3: Bravo!

0: chiede:
1: I cantanti come fanno? Quelli che hanno anni e anni di repertorio, di canzoni, di testi da ricordare uno dietro l'altro, come, perché fai così? Perché
2: no, alzo la mano perché Samuele Bersani, che sono andato a vedere durante l'inverno, fa oramai concerti con Leggio, lo dice subito, esatto. Dice: guardate, io non mi ricordo più le canzoni, questo è Leggio, come
3: ma per è facile fosse a fare teatro. Piano
2: sì,
3: sì, hai no, il tuo Leggio quando ti devi esibire magari in uno stadio enorme, ma dove lo metti il gobbo?
1: Ma vi ricordate Mariah Carey quando alle Olimpiadi aveva davanti Aia, sembrava che parlasse in come si chiami, vabbè, niente.
2: Ma c'è un metodo.
1: Ma
2: nuovo.
1: C'è un metodo, perché poi, insomma, al di là del monitor c'è, e questo non lo sapevo.
4: Sì? Cambiare mestiere, tipo.
1: No, c'è chi nella cuffietta da auricolare.
3: Sì.
1: Ha registrato precedentemente la propria voce, che in modo molto veloce suggerisce la frase da cantare immediatamente dopo.
4: L'autosuggeritore.
1: Esatto.
2: Come il suggeritore che a teatro sta nelle quinte, in quelle pause che l'attore fa, gli dice 10
3: parole. I cantanti hanno già il loro auricolare, quindi sfruttano quello. Ma chi in particolare si è inventato questa cosa?
1: Sembra che Tiziano Ferro ne faccia grande uso, ma che Masini, no?
3: Esatto.
1: Che dopo il vaffa non gli veniva più in mente cos'altro da dire, no?
3: La copiata a Masini. In realtà la storia è questa: Tiziano si doveva esibire dopo Marco Masini a Sanremo e ha sentito che lui nelle cuffie aveva dei suggerimenti. Ha detto: geniale, lo voglio anch'io. Quindi ad ogni concerto, immaginatevi Tiziano Ferro che canta Rosso Relativo, comincia Rosso Relativo e nella cuffia, senza macchia d'amore, ma è
4: Madonna, senza macchia d'amore.
3: E così riesce a ricordarsi le parole.
1: E questo fa il figurone di quello che non ha neanche bisogno del monitor davanti.
3: Esatto.
1: Dico, guarda, pensate, se
5: io l'auricolare ce l'ho quando mi accoppio.
1: Per spiegarti che ruolo devi avere in tutto ciò. Sì.
3: Quindi è impossibile dimenticarsi le parole.
2: Viene da dire che se sei Tiziano Ferro non ti ricordi più il Rosso Relativo, puoi anche smettersi.
3: Dice che c'ha questo problema di memoria. Però invece voi ai saggi siete sempre perfetti. Sentiamo le vostre voci.
6: Ragazzi, buongiorno.
3: Ciao.
6: Io ho 6 nipotini, ma non sono mai andata ad un loro saggio con recita scolastica, perché piango come una fontana dall'inizio alla fine. Quindi questa è la mia esperienza. Ciao Jenny da Napoli.
3: La tua scusa perfetta, Jenny da Napoli, ammettiamolo che
4: Sono così scarsi che gli viene da piangere.
2: Infatti negli inviti pregano di non fare foto col flash e di non buttare la segatura in te. Così alcuni
6: teatri. Ciao amici, io a 6 anni ho fatto la recita, dovevamo in 5 rappresentare le vocali. Ovviamente io ero la lettera A, la coccola di mamma, ma la mia compagna, che odiavo perché era bellissima con delle trecce enormi, diceva: io sono la lettera I, la più bella che c'è qui. Una rabbia per tutta la recita, perché volevo essere io la più bella, ero solo la coccola di mamma. Ciao,
1: e Cristiano,
6: un abbraccione.
1: Cristiano era la lettera U che va sempre a far pupù.
4: No, è la lettera A col nel senso, finiva anche peggio.
2: Non hai risposto alla bambina dalle trecce lunghe?
7: Sì.
2: Lo dico.
7: Comunque,
2: no.
7: Sì.
2: Fai la lettera U, così a Fangala ci vai tu.
3: Attenzione, è tornato il bambino erudito.
2: Perché
7: dovete sapere che ho dato la paghetta ai miei genitori perché questo mese sono stati molto bravi.
1: Eccola lì.
7: Leggo sempre la storia prima di andare a letto.
4: Sì. Ah sì, a loro?
7: Sì. Mio padre, se dice le parolacce, li tocco la macchina e così deve andare al lavoro in taxi.
4: Bravo, che bella idea.
7: Di solito, se mio nonno guarda troppo la TV, gli tolgo le pasticche per la pressione.
4: No,
3: ma
4: quello no.
3: C'è il bimbo.
7: Per punizione.
1: Bambino, vieni a giocare con me a Mosca Cieca in tangenziale, poi alle 10.
7: Sì, però prima volevo parlarvi della mia tesi che si intitola Interfaccia cervello-computer per il controllo di protesi robotiche con feedback tattile in tempo reale.
3: È che purtroppo non c'è più tempo oggi qui, magari nei prossimi giorni.
2: Ma l'unità di misura di tua madre è sempre la teglia?

0: per sentire le vostre voci che ci raccontano i ricordi, le paure legate ai prossimi saggi di fine anno, ma c'è chi ci scrive al 331 80 90 101 e con una buona motivazione.
1: Esatto, dice buongiorno banda, ridite buongiorno anche voi.
2: Buongiorno. Buongiorno. Okay.
1: Non mando un vocale altrimenti la mia compagna mi sgama. Io devo andare al saggio della mia compagna che ha 45 anni e insieme alle sue amiche non sanno ballare.
2: Bene.
1: Quindi mi devo fracassare i maroni con tutti i bambini della scuola e poi con queste quattro scappate di casa che si atteggiano a ballerine.
3: Beh,
1: e io con quel mazzetto di fiori per quattro ore in mano che alla fine appassisce per quanto è scoglionato anche lui.
2: Benissimo.
1: Il suo numero è 348011.
3: No, no,
1: era per dire.
2: No, ma io credo che lei l'abbia comunque sgamato dall'illustrazione che ha fatto.
1: Sì, sì, sì.
3: Beh, oddio. È pieno il mondo, di scappati di casa.
0: Dai, diciamo Sandro da Udine.
1: Sandro da Udine che dice?
0: Ce lo inventiamo, no, il nome così giusto per scagionarlo.
1: No.
0: E c'è chi invece ha il coraggio di metterci la voce e il nome. Sentiamo.
4: Saggio alle elementari.
0: Sì.
4: Esattamente 1966.
0: Sì.
4: Se mi cerchi mi nascondo, se mi chiami non rispondo.
2: Tutto bene.
4: Se tu dici il mondo è bello, certo butto e lo vedrò. Tutti van con me d'accordo. Di canzicchio dicano.
2: La fa tutta.
4: Era la canzone del Bastian Contrari.
1: Dai.
4: Ciao Mimmo da Torino.
0: Oh. Ciao Mimmo.
1: Sai
0: Mimmo.
1: Chi invece è contento dei saggi di fine stagione?
2: Chi?
1: Il fotografo del saggio.
0: È
1: che
0: vero.
2: Mazza.
1: Che è quello che lavora più di tutti.
3: E guadagna più di tutti.
1: Esatto, che vende 10 euro a foto e ne fa 400 in un pomeriggio.
0: E tu nonostante nella gallery ti ritrovi 70.000 foto del saggio, perché l'hai fatta anche tu, poi la foto.
1: Poi quella ufficiale.
0: Una bimba all'ascolto, sentiamo cosa ci racconta.
5: Ciao R101, io un paio d'anni fa ho fatto un saggio di danza, ma c'avevo in testa una caramellona, era pesantissima, faceva malissimo.
1: Aiuto.
5: Ciao da Arianna da Foglia.
0: Però Arianna, perché anche i costumi spesso sono fatti a mano dalle mamme.
1: Ingombranti.
3: La prossima volta Arianna fatti dare quella col buco, così te la infili la caramella.
1: Con ste temperature i costumi in velluto.
3: Aiuto. Guarda, no, io mi sono mai ripreso, non c'entra nulla col saggio. Una volta girai un film con Massimo Ceccherini in Val d'Orcia, era l'8 di agosto, ero vestito con giacca a vento, pantaloni velluto e scarponi. Non vi dico.
2: Ceccherini, ti ricordi questa cosa, Ceccherini?
6: Lo ricordo quando puzzava, capito? Puzzava!
3: Però l'indennizzo fu che mi misero nel camper insieme a Victoria Silvstedt.
0: Quindi ancora più caldo.
3: Pneumatica, esatto, sì. Pneumatica attrice svedese.
0: Si gira nelle stagioni opposte alla fine. Il film d'estate è peggio perché ti devi mettere la magliettina quando fuori magari ci sono 10 gradi.
3: O fare il bagno, esatto. Novembre, esatto.
2: Ma non c'è nessun aneddoto bello in quel camerino da raccontare?
1: Sì.
3: Ahimè,
1: dai, raccontati
3: te. Però il film era La mia vita a stelle strisce.
2: No, non c'è.
1: Eri tu e Bernie Eccleston? No, chi era?
3: No, Victoria Silvstedt.

0: Quando si è tutti nella stessa barca, alla fine è mezzo gaudio il mal comune. Ed è un po' per tutti, periodo di saggi di fine anno, che c'è il nipotino, il fratello.
1: Stavi raccontando prima quello della di tua sorella, giusto?
0: Sì, venerdì andrò a vedere mia sorella. Al pazienza. Teatro.
2: Come sta Ghibli?
1: No, appunto, sua sorella è famosa per il rutto potentissimo. No, voglio capire che tipo di saggio.
0: Per quello.
1: Che tipo di saggio fa?
0: Fa tip tap. Che fa ridere.
1: La figlia di questo fa hip hop, quell'altra fa tip tap, io faccio cin cin.
3: No, tu fai tip tap.
1: Scusa.
0: Però sì, sarà in un teatro molto bello a Milano, dove tutte le classi di questa scuola di danza si esibiranno venerdì sera. E quindi bello. Sì, partiranno dai bimbi della musica classica. Sì. L'hip hop,
1: Paolo,
0: e poi arriva il tip tap.
3: Paolo, con le scarpe al tip tap o no?
1: Io faccio tip tap.
0: Anch'io ho fatto tip tap da piccolina.
1: Davvero?
3: Ma che c'è qualcosa che non ha fatto Chiara da piccolina?
1: Sì, ma con le scarpe antinfortunistiche, però.
0: Quelle no, con le clacchette.
1: Le clacchette.
0: Le clacchette
1: sono buone.
0: Che devi.
1: L'ho mangiata in Svizzera una clacchette una volta.
0: Sono i pezzi di metallo che si attaccano alla scarpa.
1: Al formaggio.
0: Per fare quel classico rumore del tip tap. Sì, è periodo.
1: Allora, se Cristiano è impazzito, continua a fare suoni con la voce. Ieri dovevamo fare i rumori, non ne ha fatto uno.
3: È vero.
1: Oggi che deve fare il tip tap sta facendo l'orchestra.
2: Stiamo immaginando un bel numero combo tip tap e rutti.
1: Dai.
2: Sai che potrebbe andare a Italia's Talent.
0: Povera. Tra l'altro avrà anche una parte, perché lo spettacolo è Ritorno al futuro e lei è la donna dell'orologio.
1: Il ritorno è...
2: perché rimette le lancette sono ferme e lei lo fa ripartire.
1: No, lei è quella che manda il fulmine alla fine del film.
2: Mezzo giorno.
3: Italia Brot Talent.
1: Fa fermi lì. Allora, no, è un saggio diverso.
0: Senti il titolo.
1: Arriva, non arriva.
2: Italia Brot Talent l'avete perso.
0: No, l'ho sentito.
2: Ah, ok.
0: Torniamo ai vostri saggi. Dai. State arrivando al 331-8090-101. Sentiamovi.
4: Allora, io mi ricordo ancora la recita alle elementari.
1: Sì.
4: Facevamo Prezzemolina. Una rivisitazione di una favola, io ero la mamma e le parole che hanno suscitato un'ovazione da parte del pubblico sono state: oh no, ed ora che cosa dirò a mio marito? Sarà furioso e dirà che per colpa mia dovremo per sempre rispettare questo terribile patto con le fate. E via di scrocia.
1: No, continua.
4: Ma bello. E la so ancora a memoria.
1: Continua, Roberta di Simone, D'Antusa. Continua. Ma brava.
0: Roberta.
1: Brava.
0: Ancora con tutta l'interpretazione.
1: Sì, e se la ricorda, capito?
0: Se la ricorda. Le prime cose.
1: Spettacolo.
0: Ma abbiamo imparato a memoria.
2: Con chi confina l'Italia dall'elementare. Brava comunque. Prezzemolina.
1: Prezzemolina, sì, il saggio di fine anno. Sì.
0: Continuate con i vostri ricordi dei saggi di fine anno, le vostre esibizioni o quelle che vi siete dovuti sorbire o godere.
1: Anche il Milan ha fatto il saggio di fine anno domenica, giusto?
3: Non è andata benissimo. No, eh?

0: Ti è piaciuta?
1: No.
2: Che bello per cosa? Che bello cosa?
1: Che finita tutto il contesto, l'arredamento, voi.
2: Ho capito.
0: Dopo un challenge dove abbiamo avuto i due bambini eruditi, di cui uno che si è esibito con la pianola, vale tutto.
1: Sto leggendo dei messaggi che là fuori hanno gradito.
3: Sì, hai visto?
0: Ci hanno fatto venire in mente però i nostri due bambini eruditi la Playtoy Orchestra. È un'orchestra l'unica al mondo che segue brani di musica classica utilizzando solo strumenti giocattolo.
1: Ecco.
0: Quindi mini pianoforti, campanelli, le trombette di plastica, il coccodrillo di gomma e le macchinine.
2: Dai.
0: Sentite cosa riescono a creare.
2: Sentiamo.
0: Ci sono tutti i giocattoli.

0: Per avvicinare i bimbi alla musica classica, certo, suonandola con strumenti super divertenti.
1: Certo, avviciniamoli pure anche.
2: Roba nostra, è l'inno di Mameli questo.
1: Questo?
0: Scaramouche, Scaramouche.
2: No, Scaramouche. Ecco, questa è l'unica orchestra al mondo
0: che suona giocattoli, sì.
2: Quindi il giorno che loro decidono di smettere, non c'è più nessuno, non ce ne sono altre.
3: Questo va... è un allegro, è un adagio, è una sorta di minuetto.
2: No, però...
3: con la posizione.
2: No, scusate.
0: È arrivato l'altro
2: però...
0: bambino.
2: Per oggi basta, abbiamo detto, vero?
1: No. Sì, perché anche, no, anche noi con la musica, noi sul pentagramma ci stendiamo le mutande ad asciugare. Scusa.
0: Cosa ne pensano i nostri amici di questi due ospiti che abbiamo avuto oggi?
4: Comunque voi parlate del Tortorella, ma quanto sono fastidiosi due marmocchi saccenti.
1: Ed è per questo che stiamo pensando di dedicare loro una rubrica quotidiana.
2: Certo.
0: Perché sì, poi le emozioni sono
1: condivise,
0: diverse.
5: Cosa? Ride, vedi?
6: Non buongiorno, ma voi siete basta. Mi avete fatto fermare la macchina perché non ce la facevo più dopo i bambini del Tortorella Challenge. E basta. Vi adoro tutti.
5: Cioè,
6: Michele e Martina Franca
5: ci ha insultato, no?
0: Due
5: per
0: volte.
5: Un quarto d'ora,
0: sì,
5: però in maniera ilare.
2: Ma non ti puoi insultare senza ridere come ai vecchi tempi.
3: Ho detto che la musica è vibrazione ordinata, quindi queste onde sonore che rispettano i rapporti numerici precisi.
5: Hai ragione.
3: Tipo la scala pitagorica, sì, basata sui primi, ora, l'ottava, la quinta, il quarto.
2: Scusate, ora faccio una parentesi così.
5: Sì, ma,
2: come se fossimo fuori dall'onda.
1: Io vado a chiamare un attimo, sì.
2: Dico, ma con i sondaggi così belli che sono arrivati ultimamente, la nostra radio che
0: tutto
2: è cresciuto del 7000%
5: per tirare su di nuovo,
2: affossare di nuovo quel...
5: No,
2: ci
5: qua
2: abbiamo
5: per
2: messo
5: tirare,
2: anni
5: per tirare su gli ascolti di nuovo, caro Cristiano.
0: Sì.
5: Visto che mezz'ora che mi esercito con l'editina qua sulla pianura, volevo dare un saggio per
1: voi,
5: no, un altro, però ufficiale, vero
1: sì,
5: e proprio.
1: Sì, certo.
0: Il saggio di fine anno di Riccardo Russo.
5: Oh, ragazzi, è la prima volta che metto le mani.
2: Con i sondaggi così belli che sono arrivati ultimamente, la nostra radio che
0: tutto
2: è cresciuto del 7000%
5: per tirare su di nuovo,
2: affossare di nuovo quel...
5: No,
2: ci
5: qua
2: abbiamo
5: per
2: messo
5: tirare,
2: anni per
5: tirare su gli ascolti di nuovo, caro.

0: tempo.
1: Mamma mia, ma ah, che bravo.
2: Non stai proprio dentro nella metrica, però va bene,
1: ma
2: dai.
1: Bello,
3: sai manco cos'è la metrica, non lo sai, non lo sai.
4: Che è il ritmo ordinato. La metrica è il ritmo ordinato, il tempo è la velocità. Qui c'è il metronomo di Mel, la misura dei battiti per minuto.

0: scemi in questo studio, non so perché.
1: Sì. Allora, sì, decidi tu dove la vuoi, in testa oppure quella la pianola? Dove, bambino?
2: Poi c'ha proprio un suono marcio.
1: Sì, esatto.

0: Proprio quelle che.
1: C'hai i numeri sui tasti.
0: Ci ho fatto una carriera con gli strumenti musicali per i bambini. C'è un'orchestra che suona proprio i polli che. Che schiacci, che fanno tutti i rumori. Quindi sentiamo un pezzettino dopo. Adesso ci dobbiamo concentrare sulla sfida, la battuta più brutta del giorno. Ho raccontato che l'Amoroso ha fatto un nuovo singolo, si chiama Trottorino.
1: Trottorino Amoroso. Vabbè, il tuo amico dov'è, bambino? L'altro?
2: Allora, io volevo parlare.
1: Non mi ricordo come ti chiami.
2: Della relatività di Einstein.
1: Sì,
2: Che il tempo non è assoluto, ma si deforma come una gomma sotto un peso.
1: Ho capito.
0: Sono intelligentissimi questi due ragazzi.
1: La relatività di Einstein.
0: Eppure saranno i giudici della gara di oggi.
2: La fotosintesi clorofiliana è magia chimica. Le piante trasformano la luce in vita come gli alchimisti sognano.
1: Sì, ma ricorri alla chimica anche in questa età tu, probabilmente, giusto? Te ne sei calata qualche...
3: Ma mamma, sulla tangenziale chi la prende oggi?
1: Dai!
2: Dostoevskij scriveva notti intere con la febbre alta.
1: Chi?
0: Ah sì, eh?
2: Dostoevskij.
3: Ma bello che abbiamo avuto anche il coraggio di dire a grande richiesta.
1: Sì, esatto.
3: A grande richiesta di chi? Esatto?
1: I bambini eruditi.
0: Ecco. Anche perché siete voi a dover valutare i nostri amici. Cominciamo con il primo sfidante.
4: Buongiorno Chiara.
0: Ciao.
4: Che challenge. Comunque io preferisco i Kiss che cantano Milicia. E io guarda cosa vogliamo.
1: Preferisco i Kiss che cantano Milicia. I Kiss Milicia.
3: Bella.
1: Bella, mi piace.
3: Io spero che arrivi la Milicia armata e lo porti via presto.
0: Ok, poi oggi siamo al settimo piano con le botole. È lunga,
3: male.
0: Esatto. Secondo sfidante.
4: No, vabbè, assurdo, ma è Amoroso.
5: L'amoroso.
4: Riccardo da Osimo.
0: Ciao Ricky da Osimo.
1: Osimo.
0: Ciao. Allora, Amoroso.
1: Avanti l'Osimo.
3: Osimo c'è vicino la Madonna di Loreto.
1: Sì, sì, esatto.
6: Ciao, buongiorno.
0: Ciao.
6: Sì, molto bravo Alessandro Amoroso, devo ammetterlo, però io personalmente preferisco Neffa, perché una ne pensa, sento Neffa. Ma non è da Verona.
0: Verona c'è.
1: Anche Verona è un posto dove
3: sì,
1: è un problema.
3: Questo si deve abbattere.
1: Sì, esatto.
3: Almeno una grandinata.
1: No. Quelle dita, fai come tutti i bambini, mettitele nel naso.
7: Okay? Sto provando.
2: Nell'antica Grecia i comici prendevano in giro gli schiavi, i gobili, i zoppi, chiamandoli mostri per ridere.
7: Bravo.
2: I giullari nel Medioevo prendevano in giro i poveri, i malati, diversi senza pietà e senza compassione.
0: E invece nel 2026 fanno il Tortorella Challenge.
3: Per il piccolino avevo una domanda. Ma tua sorella poi ha fatto la convergenza?
1: No, perché?
3: Eravamo
0: sono bimbi.
1: Sono bimbi, trattameli bene.
7: Sono feso.
0: Sono qui a valutare battute tipo questa.
8: Ciao ragazzi, Alessandro da Aquiliano.
0: Ciao.
8: La migliore comunque un chilo di zucchero.
0: È bella, è vero, l'avevo sentita. Un chilo, la canzone di zucchero.
1: Ah, un chilo di zucchero. No, l'ho capito adesso.
3: E con un chilo di zucchero
1: la pilola va giù.
3: Sì, va giù, allora, anche la vita però.
0: Ragazzi, con le pianole non avete chiuso la porta, è rimasta aperta, quindi forse potrebbe essere entrato un ultimissimo sfidante.
9: No, 101, sono Daniele da Villanterio. Un romano gli è caduto il microfono sul piede e gli dice al toscano: ah oh, oh. Carina, le dai non vendere! Resta qui! Resta qui! Carina, le dai non vendere! Resta qui! Resta
1: qui!
3: Riccardo, è inutile che tu lo boicotti,
0: esatto.
3: Suonandoci, non ti ha nemmeno considerato oggi. Cioè, così dietro
0: piccolo.
3: La Juventus, che nota se pista interista, che ci boicotta sempre, capito? Ce l'aveva oggi con i milanisti.
1: Esatto. Cardinale dai non vendere.
3: Va bene.
0: Ragazzi, tocca a voi.
5: Io ho finito la lingua, la saliva.
1: Vai avanti, vabbè, va avanti l'altro bambino, su.
2: Pirandello diceva che la comicità è l'avvertimento del contrario.
5: È vero.
2: L'umorismo è il sentimento del contrario, con compassione.
5: Sì.
2: E la comicità è brutta, così il riso alle spalle degli altri, e l'umorismo è il riso con gli altri.
0: Allora, okay, non devi ripetere.
1: Sì, comunque
4: assurdo, ma è Amoroso.
1: Comunque
4: Riccardo da Osimo.
1: Riccardo, Sulla sorella, bambino, aveva ragione Cristiano.
3: Sì. Bambino, avevo un'ultima domanda.
1: No, per favore.
3: Ma tuo padre festeggia sempre il giorno di San Martino?
0: Sì. Okay. Vabbè, non richiedete mai più i bambini eruditi come giudici di gara.
2: Nel 600 moglie fece ridere delle persone anziane e dei malaticci e loro hanno preso cazzo.
0: Siete più fastidiosi dei saggi di fine anno veramente, di cui stiamo parlando
3: oggi.
0: Ma
3: sai che mi sto innervosendo veramente? È un grado di un coefficiente di molestia che è intollerabile.
0: Per la prima volta non vedo l'ora anch'io di chiudere il Tortorella Challenge e di darvi appuntamento a domani.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. Si segue la pista della gang di Latinos per l'omicidio del 22enne accoltellato a Milano in stazione Certosa dopo un battibecco. Gli assalitori, forse 10, sono scappati in treno, secondo il racconto del fratello di un amico della vittima, il giovane è deceduto subito dopo il ricovero in ospedale. Lo scandalo politico in Spagna, agenti della Guardia Civil nella sede centrale del Partito Socialista a Madrid, al centro un presunto sistema di finanziamento illecito. Il premier Sanchez in visita a Roma promette severità qualora venissero accertate irregolarità. No ad elezioni anticipate per interessi di parte e sostegno a Zapatero nell'occhio del ciclone. Una chirurga italiana arrivata dal Congo messa in quarantena allo Spallanzani di Roma. L'operatrice di Medici Senza Frontiere ha esercitato presso il centro di salute di Salamat, dove è entrata in contatto con pazienti contagiati dal virus Ebola, ma non ha sintomi. Sono rientrati in Italia i 6 attivisti della flotilla fermati a Sirte in Libia. Facevano parte del convoglio di aiuti via terra per Gaza. Senza Israele non è possibile raggiungere in nessun modo la Palestina, accusa la portavoce Maria Elena D'Elia. Domenico Centrone e Dina Alberizzi ancora trattenuti a Bengasi. Ennesima morte sul lavoro è successo a Francofonte, nel siracusano. Inutili soccorsi per un operaio 35enne ucraino, travolto da un bancale con pannelli fotovoltaici mentre stava scaricando il materiale da un camion con un muletto. Preoccupa l'ondata di caldo estremo che sta investendo l'Europa. Temperature record in Francia e Gran Bretagna, dove si contano vittime. In Italia situazione particolarmente critica domani per Bologna, Firenze, Roma e Torino, dove è stato emesso il bollino rosso. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: stiamo per sentire le vostre voci che ci raccontano i ricordi, le paure legate ai prossimi saggi di fine anno, ma c'è chi ci scrive al 331 80 90 101 e con una buona motivazione.
1: Esatto, dice: buongiorno banda, ridite buongiorno anche voi.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Okay.
1: Non mando un vocale, altrimenti la mia compagna mi sgama. Io devo andare al saggio della mia compagna che ha 45 anni e insieme alle sue amiche non sanno ballare.
2: Bene.
1: Quindi mi devo fracassare i maroni con tutti i bambini della scuola e poi con queste quattro scappate di casa che si atteggiano a ballerine.
4: Beh,
1: e io con quel mazzetto di fiori per 4 ore in mano che alla fine appassisce per quanto è scoglionato anche lui.
2: Benissimo.
1: Il suo numero è 348 011.
4: No,
1: era per dire.
2: Dai, io credo che lei l'abbia comunque sgamato dall'illustrazione che ha fatto.
1: Sì.
4: Beh, oddio. È pieno il mondo, di scappati di casa.
0: Dai, diciamo Sandro da Udine.
1: Sandro da Udine che dice?
0: Se lo inventiamo, no? Il nome così, giusto per scagionarlo.
1: No.
0: E c'è chi invece ha il coraggio di metterci la voce e il nome. Sentiamo.
5: Saggio alle elementari.
0: Sì.
5: Esattamente 1966.
0: Sì.
5: Se mi cerchi mi nascondo, se mi chiami non rispondo.
2: Tutto bene.
5: Se tu dici il mondo è bello, certo butto e lo vedrò. Tutti van con me d'accordo, dicano sì, io dicano.
2: La fa tutta?
5: Era la canzone del Bastian Contrari.
1: Dai.
5: Ciao Mimmo da Torino.
0: Oh. Ciao Mimmo.
1: Sai
0: Mimmo.
1: Chi invece è contento dei saggi di fine stagione?
0: Chi?
1: Il fotografo del saggio.
0: È
1: che
0: vero.
1: Mazza. Che è quello che lavora più di tutti.
4: E guadagna più di tutti.
1: Esatto, che vende 10 euro a foto e ne fa 400 in un pomeriggio.
0: E tu nonostante nella gallery ti ritrovi 70.000 foto del saggio, perché l'hai fatta anche tu, poi
1: poi quella ufficiale.
0: Una bimba all'ascolto, sentiamo cosa ci racconta.
6: Ciao R101, io un paio d'anni fa ho fatto un saggio di danza, ma c'avevo in testa una caramellona, era pesantissima, faceva malissimo.
1: Aiuto.
6: Ciao, Arianna da Formia.
0: Vero, Arianna, perché anche i costumi spesso sono fatti a mano dalle mamme.
1: Ingombranti.
4: La prossima volta, Arianna, fatti dare quella col buco, così magari te la infili la caramella.
1: Con ste temperature, i costumi in velluto. Aiuto.
4: Guarda, no, io mi sono mai ripreso, non c'entra nulla col saggio. Una volta girai un film con Massimo Ceccherini in Val d'Orcia, era l'8 di agosto, ero vestito con giacca a vento, pantaloni velluti e scarponi. Non vi dico roba
2: di Ceccherini, ti ricordi questa cosa, Ceccherini?
7: Lo ricordo quando puzzava, capito? Puzzava!
4: Però l'indennizzo fu che mi misero nel camper insieme a Victoria Silvstedt.
0: Quindi ancora più caldo.
4: Pneumatica, esatto, scusi. Pneumatica attrice svedese.
0: Si gira nelle stagioni opposte alla fine. Il film d'estate è peggio perché ti devi mettere la magliettina quando fuori magari ci sono 10 gradi.
4: O fare il bagno, esatto. Novembre, esatto.
2: Ma non c'è nessun aneddoto bello in quel camerino da raccontare?
1: Sì.
4: Ahimè,
1: dai, racconta di te.
4: Però il film era La mia vita a stelle strisce.
2: Non c'è.
1: Eri tu e Bernie Eccleston? No, chi era?
4: No, Victoria Silvstedt.

0: Quando si è tutti nella stessa barca, alla fine è mezzo gaudio il mal comune. Ed è un po' per tutti periodo di saggi di fine anno, che c'è il nipotino, il fratello.
1: Stavi raccontando prima quello della di tua sorella, giusto?
0: Sì, venerdì andrò a vedere mia sorella al
2: pazienza.
0: Teatro.
2: Come sta Ghibli?
1: No, appunto, sua sorella è famosa per il rutto potentissimo. No, appunto. Povera. Voglio capire che tipo di saggio.
0: Per quello.
1: Che tipo di saggio fa?
0: Fa tip tap. Che fa ridere.
1: La figlia di questo fa hip hop, quell'altra fa tip tap, io faccio cin cin.
3: No, tu fai tip tap.
1: Scusa.
0: Però sì, sarà in un teatro molto bello a Milano, dove tutte le classi di questa scuola di danza si esibiranno venerdì sera. E quindi sì, partiranno dai bimbi della musica classica, l'hip hop.
3: Paolo.
0: E poi arriva il tip tap.
3: Paolo, le scarpe al tip tap o no?
1: Io faccio tip tap.
0: Anche io ho fatto tip tap da piccolina.
1: Davvero?
3: No. Ma okay, c'è qualcosa che non ha fatto Chiara da piccolina.
1: Sì, ma con le scarpe antinfortunistiche però.
0: Con le clacchette.
1: Le clacchette.
0: Le clacchette che devi.
1: L'ho mangiata in Svizzera una clacchette una volta.
0: Sono i pezzi di metallo che si attaccano alla scarpa.
1: Al formaggio.
0: Per fare quel classico rumore del tip tap. Sì, è periodo.
1: Allora, se Cristiano è impazzito continua a fare suoni con la voce. Ieri dovevamo fare i rumori, non ne ha fatto uno.
3: È vero.
1: Oggi che deve fare il tip tap sta facendo l'orchestra.
2: Stiamo immaginando un bel numero combo tip tap e rutti.
1: Dai.
2: Sai che potrebbe andare a Italia's Talent.
0: Povera. Sì, avrà anche una parte perché lo spettacolo è Ritorno al futuro e lei è la donna dell'orologio.
1: Il ritorno è...
2: perché rimette le lancette sono ferme e lei lo fa ripartire.
1: No, lei è quella, che manda il fulmine alla fine del film.
2: Sì. Mezzogiorno.
3: Brot Talent.
1: Ah, fermi lì. Allora, no, è un saggio diverso. Questo.
0: Senti il titolo.
1: Arriva, non arriva.
2: Italia Brot Talent, l'avete perso.
0: E non l'ho sentito.
2: Ah, ok.
0: Torniamo ai vostri saggi. Dai. State arrivando al 331 80 90 101. Sentiamovi.
4: Allora, io mi ricordo ancora la recita alle elementari.
1: Sì.
4: Facevamo Prezzemolina, una rivisitazione di una favola. Io ero la mamma e le parole che hanno suscitato un'ovazione da parte del pubblico sono state: oh no, ed ora che cosa dirò a mio marito? Sarà furioso e dirà che per colpa mia dovremo per sempre rispettare questo terribile patto con le fate. E via di scroscia.
1: No, continua.
4: Ma e la so ancora a memoria.
1: Continua di Simone, continua. Ma brava.
0: Roberta.
1: Brava.
0: Ancora con tutta l'interpretazione.
1: Sì, e se la ricorda, capito?
0: Se la ricorda. Le prime cose.
1: Spettacolo.
0: Ma abbiamo imparato a memoria.
2: Con chi confina l'Italia dall'elementare. Brava comunque. Brava Prezzemolina.
1: Prezzemolina, sì, il saggio di fine anno. Sì.
0: Continuate con i vostri ricordi dei saggi di fine anno, le vostre esibizioni o quelle che vi siete dovuti sorbire o godere.
1: Anche il Milan ha fatto il saggio di fine anno domenica, giusto?
3: Non è andata benissimo. No, eh?

0: bello.
1: Ti è piaciuta?
0: No.
2: Che bello per cosa? Eh? Che bello
3: perché,
2: cosa?
3: Perché
2: che
3: è finita?
0: Tutto il contesto, l'arredamento, poi.
2: Ho capito.
1: Vabbè, dopo un challenge dove abbiamo avuto i due bambini eruditi, di cui veramente. Uno che si è esibito con la pianola,
0: sì.
1: Vale tutto.
0: Sto leggendo dei messaggi che là fuori hanno gradito.
3: Sì, hai visto? Hai visto?
0: Sì.
1: Ci hanno fatto venire in mente però i nostri due bambini eruditi la Playtoy Orchestra. È un'orchestra,
0: sì.
1: L'unica al mondo che segue brani di musica classica utilizzando solo strumenti giocattolo.
0: Ecco.
1: Quindi i mini pianoforti, i campanelli, le trombette di plastica, il coccodrillo di gomma e le macchinine.
2: Dai.
1: Sentite cosa riescono a creare.
2: Sentiamo.
1: Si sono tutti giocattoli.

0: modo per avvicinare i bimbi alla musica classica, certo, suonandola con strumenti super divertenti.
1: Certo, avviciniamoli pure anche.
2: Roba nostra, è l'inno di Mameli questo.
1: Questo?
0: Scaramouche.
2: Ecco, questa sì, è l'unica orchestra al mondo
0: che suona giocattoli, sì.
2: Quindi il giorno che loro decidono di smettere, non c'è più nessuno, non ce ne sono altre.
3: Questo è un allegro, è un adagio, è una sorta di minuetto.
2: No, però,
3: con la posizione.
0: No, scusate, è arrivato l'altro
2: però,
0: bambino erudito.
2: Per oggi basta, abbiamo detto, vero?
1: No. Sì, perché anche, no, anche noi con la musica. Noi sul pentagramma ci stendiamo le mutande ad asciugare.
0: Cosa, cosa ne pensano i nostri amici di questi due ospiti che abbiamo avuto oggi?
4: Comunque voi parlate del Tortorella, ma quanto sono fastidiosi due marmocchi saccenti.
1: Ed è per questo che stiamo pensando di dedicare loro una rubrica quotidiana.
2: Certo.
0: Perché sì, poi le emozioni sono
1: condivise,
0: diverse.
5: Ride, vedi?
6: Non, buongiorno, ma voi siete basta. Mi avete fatto fermare la macchina perché non ce la facevo più dopo i bambini del Tortorella Challenge. Siete basta. Vi adoro tutti, cioè, Michele Martina Franca.
5: Ci ha insultato, no?
0: Due
5: per un quarto d'ora,
0: sì,
5: però in maniera ilare.
2: Ma non ti puoi insultare senza ridere come ai vecchi tempi.
3: Credo che la musica è vibrazione ordinata, quindi delle, queste onde sonore che rispettano i rapporti numerici precisi.
5: Hai ragione.
3: Tipo la scala pitagorica, sì, basata, certo, sui primi, ora, l'ottava, la quinta, il quarto.
2: Scusate, ora faccio una parentesi così,
5: sì, ma, sì,
2: come se fossimo fuori dall'onda.
1: Io vado a chiamare Erode un attimo, sì.
2: Dico, ma con i sondaggi così belli che sono arrivati ultimamente, il nostro radio che
0: tutto
2: è cresciuto del 7000%
5: per tirare su di nuovo,
2: affossare di nuovo quel...
5: No,
2: ci
5: qua
2: abbiamo
5: per
2: messo
5: tirare,
2: anni
5: per
2: diventare...
5: tirare sugli ascolti di nuovo, caro Cristiano,
0: sì,
5: visto che mezz'ora che mi esercito con l'editina qua sulla pianura. Volevo dare un saggio per
1: dai,
5: ma per dare, no, un altro, però ufficiale, vero, vero,
1: sì,
5: proprio.
1: Sì, certo.
0: Il saggio di fine anno di Riccardo Russo.
5: Oh, ragazzi, è la prima volta che metto le mani sulla pianoletta.
1: Vedrai come te le metto addosso io dopo.
5: No, no. Sì. Vado? Pronti? Vai, siete vado, pronti?
0: Se te la senti.
5: Vai. Vai.
1: Mamma mia.
0: Bene,
5: ma
0: dai,
5: sai manco
0: come
5: cos'è la metrica,
0: lezione,
5: non lo sai, non lo
3: sai. La metrica è il ritmo ordinato. La metrica è il ritmo ordinato, il tempo e la velocità. Qui
5: ma
3: c'è il metronomo di Mel, la misura dei battiti per minuto.

0: scemi in questo studio, non so perché.
1: Sì. Allora, sì, decidi tu dove la vuoi, in testa oppure quella la pianola? Dove, il bambino?
2: Poi c'ha proprio un suono marcio.
1: Sì, esatto.
0: Proprio quelle che...
1: C'ha i numeri sui tasti.
0: Chi ci ha fatto una carriera, con sì, gli strumenti musicali per i bambini. C'è un'orchestra che suona proprio i polli che... che schiacci, che fanno tutti i rumori. Bene, ne sentiamo un pezzettino dopo. Adesso ci dobbiamo concentrare sulla sfida, la battuta più brutta del giorno. Ho raccontato che l'Amoroso ha fatto un nuovo singolo, si chiama Trottorino.
1: Trottorino Amoroso. Vabbè, il tuo amico dov'è, bambino? L'altro?
3: Allora, io volevo parlare.
1: Non mi ricordo come ti chiami.
3: Della relatività di Einstein.
1: Sì,
3: perché il tempo non è assoluto, ma si deforma come una gomma sotto un pedo.
1: Ho capito.
0: Sono intelligentissimi questi due ragazzi.
1: La relatività di Einstein.
0: Eppure sì, saranno i giudici della gara di oggi.
3: La fotosintesi clorofilliana è magia chimica. Sì. Le piante trasformano la luce in vita come gli alchimisti sognano.
1: Sì, ma ricorri alla chimica anche in questa età tu, probabilmente, giusto? Te ne sei calata
4: ma
1: qualche...
4: Ma mamma sulla tangenziale chi la prende oggi?
1: Dai!
3: No. No. Tu ti scriveva notti intere con la febbre alta.
1: Chi?
0: Ah sì, eh?
3: Dopo questo.
4: Ma bello che abbiamo avuto anche il coraggio di dire a grande richiesta.
1: Sì, esatto,
4: a grande richiesta di chi?
1: I bambini eruditi.
0: Anche perché siete voi a dover valutare i nostri amici. Cominciamo con il primo sfidante.
5: Buongiorno Chiara.
0: Ciao.
5: Che challenge. Comunque io preferisco i Kiss che cantano Milicia. E io guarda
1: proprio. Preferisco i Kiss che cantano Milicia. I Kiss Milicia.
2: Bella.
1: Bella, mi piace.
4: Io spero che arrivi la Milicia armata, sì, e lo porti via presto.
0: Ok, poi oggi siamo al settimo piano con le botole. È lunga, male. Esatto. Secondo sfidante.
5: No, vabbè, assurdo, ma è clamoroso.
2: Clamoroso.
5: Riccardo da Osimo.
0: Ciao Ricky da Osimo.
1: Osimo.
0: Ciao. Allora, amoroso.
1: Avanti l'Osimo.
4: Osimo c'è vicino la Madonna di Loreto.
1: Sì, sì, esatto.
6: Ciao, buongiorno.
0: Ciao.
6: Sì, molto bravo Alessandro Amoroso, devo ammetterlo, però io personalmente preferisco Neffa, perché una ne pensa, sento Neffa. Ecco. Non vedo Verona.
0: Verona c'è!
1: Anche Verona è un posto dove
4: sì,
1: è un problema.
4: Questo si deve abbattere,
1: sì, esatto,
4: almeno una grandinata.
1: No. Quelle dita, fai come tutti i bambini, mettitele nel naso.
7: Okay. Sto provando.
3: Nell'antica Grecia i comici prendevano in giro gli schiavi, i gobbi, i zoppi, chiamandoli mostri per ridere.
7: Bravo.
3: I giullari nel Medioevo prendevano in giro i poveri, i malati, diversi, senza pietà e senza compassione.
0: E invece cioè, nel 2026 fanno il Tortorella Challenge.
4: Per il piccolino avevo una domanda. Ma tua sorella poi ha fatto la convergenza?
1: Perché?
0: Sono
1: bimbi, trattameli bene.
0: Sono qui a valutare battute tipo questa.
8: Ciao ragazzi, Alessandro da Aquiliano.
0: Ciao.
8: La migliore comunque un chilo di zucchero.
0: È bella, è vero, l'avevo sentita. Un chilo, la canzone di zucchero.
1: Ah, un chilo di zucchero, no, l'ho capito adesso.
4: E con sì, un chilo di zucchero
1: la pilola va giù.
4: Sì, va giù allora, anche la vita però.
0: Ragazzi, con le pianole non avete chiuso la porta, è rimasta aperta, quindi forse potrebbe essere entrato un ultimissimo sfidante.
9: No, sono Daniele da Villanterio.
0: Romano,
9: gli è caduto il microfono sul piede e gli dice, al toscano: ah oh, oh, oh. Carina, le dai non vendere! Resta qui! Resta qui! Carina, le dai non vendere! Resta qui!
4: Riccardo, è inutile che tu lo boicotti,
0: esatto,
4: suonandoci, non ti ha nemmeno considerato,
1: no,
4: oggi.
1: No.
4: Cioè, così dietro
0: piccolo,
4: la Juventus, che è noto sì, seppista interista, che ci boicotta sempre, capito? Ce l'aveva oggi con i milanisti.
1: Esatto, esatto. Cardinale dai non vendere.
4: Va bene.
0: Ragazzi, tocca a voi.
2: Io ho finito la lingua, la saliva.
1: Vai avanti, vabbè, va avanti l'altro bambino, su.
3: Pirandello diceva che la comicità è l'avvertimento del contrario.
2: È
3: il
2: vero.
3: L'umorismo è il sentimento del contrario, con compassione.
1: Sì,
3: E la comicità è brutta, così il riso alle spalle degli altri, l'umorismo è il riso con gli altri.
0: Allora, okay, non devi ripetere.
1: Sì, comunque sono...
8: assurdo, ma è amoroso.
1: Amoroso, comunque.
8: Riccardo da Osimo.
1: Riccardo. Sulla sorella, bambino, aveva ragione Cristiano.
4: Sì. Bambino, avevo un'ultima domanda.
1: No, per favore.
4: Ma tuo padre festeggia sempre il giorno di San Martino?
9: Sì.
0: Ah, okay. Vabbè, non richiedete mai più i bambini eruditi come giudici di gara.
3: Nel 600 Molière fece ridere delle persone anziane e dei malaticci e loro non hanno preso cazzo.
0: Siete più fastidiosi dei saggi di fine anno veramente, di cui stiamo parlando oggi.
4: Ma sai che mi sto innervosendo veramente? È un grado di un coefficiente di molestia che è intollerabile.
0: Per la prima volta non vedo l'ora anch'io di chiudere il Tortorella Challenge e di darvi appuntamento a domani.

0: Pupo!
1: Eccoci qua! Eccoci qua! Allora, come state?
0: Grande Pupo, auguri per i tuoi 50 anni di successi.
1: Davvero?
0: Sì?
2: Sì, non lo sai neanche te, vero?
0: Farai un concerto a Firenze per celebrare l'occasione.
3: Ah, no, non a Mosca? Pensavo tu fossi DJ resident a Mosca ormai.
1: Sai perché a Firenze mi danno 400 euro, a Mosca mi danno 100.000, quindi cosa faccio?
2: Oh, addirittura.
0: Effettivamente, vista così.
1: A Firenze mi danno 400 euro e neanche da mangiare, non lo so. Sono troppo simpatico. Sono al saggio di fine anno dei miei nipoti. Ma mi hanno scambiato per i miei nipotini e ho dovuto imparare a improvvisare il saggio di recitazione.
0: Dove ti tocca fare?
1: Il grillo di Pinocchio.
3: Il grillo.
1: Di solito il saggio quando vai al saggio di recitazione, no? Sono sempre tutti i bambini che recitano così, no?
4: Bravo, è vero.
5: Non le pecore.
4: Agnelli. È vero. Capisci una parola su niente. Niente.
5: Chissà, chissà, vieni.
1: Stai ferma davanti al microfono. Allora, io ho pensato, sono andato a vedere anche il saggio di Guccini.
2: Di Guccini.
0: Guccini anche lui fa un saggio?
1: Ha fatto il saggio di Temptation Island.
2: Ma dai. È perché ormai si è appassionato lì. Cioè.
1: Non avevi questa musichina marcia sotto. C'è un pianista qua.
2: Ma sì?
1: No. Ecco, abbiamo il nostro Riccardo che ha la
0: Riccardo con la
1: tastierina,
0: pianola del figlio. La pianola,
2: marcia bello, sembra marcia alla turca, ma solo con la turca.
3: Sì, sì.
1: Che oh, Temptation Island, dove i cuori si cercano, si perdono. Dove l'amore si tende, si spezza.
2: Continua a suonare anche.
1: Dove Sharon di fronte al falò chiede cosa sta succedendo. Perché a me piacciono i media, dove la gente... C'è gente che non ha la terza media. E allora lo guardi se ti va. E se non ti va, il budello.
0: Di domani. Lo sapevamo tutti.
3: Guccini, Riccardo Russo suona il piano perché è l'unico strumento che è bianco e nero.
4: Anche bravo.

0: ci si chiede,
1: I cantanti come fanno? Quelli che hanno anni e anni di repertorio, di canzoni, di testi da ricordare uno dietro l'altro, come, perché fai così? Perché
2: no, alzo la mano perché Samuele Bersani, che sono andato a vedere durante l'inverno, fa oramai concerti con Leggio, lo dice subito, esatto. Dice guardate, io non mi ricordo più le canzoni, questo è Leggio, come
3: è facile
2: fosse
3: a teatro,
2: piano
3: sì, sì. Hai il tuo Leggio quando ti devi esibire magari in uno stadio enorme, ma dove lo metti il gobbo?
1: Ma vi ricordate Mariah Carey quando alle Olimpiadi aveva davanti sembrava che parlasse
2: ma c'è un metodo
1: Perché poi insomma al di là del monitor c'è, e questo non lo sapevo,
4: cambiare mestiere tipo
1: c'è chi nella cuffietta da auricolare ha registrato precedentemente la propria voce che in modo molto veloce suggerisce la frase da cantare immediatamente dopo.
4: L'autosuggeritore.
1: Esatto.
2: Come il suggeritore che a teatro sta nelle quinte, in quelle pause che l'attore fa, gli dice 10
3: parole. I cantanti hanno già il loro auricolare, quindi sfruttano quello. Ma chi in particolare si è inventato questa cosa?
1: Sembra che Tiziano Ferro ne faccia grande uso, ma Masini, no?
3: Esatto.
1: Che dopo il vaffa non gli veniva più in mente cos'altro da dire, no?
3: La copiata a Masini. In realtà la storia è questa. Tiziano si doveva esibire dopo Marco Masini a Sanremo e ha sentito che lui nelle cuffie aveva dei suggerimenti. Ha detto geniale, lo voglio anch'io. Quindi ad ogni concerto, immaginatevi Tiziano Ferro che canta Rosso Relativo, comincia Rosso Relativo e nella cuffia senza macchia d'amore mai.
4: Senza macchia d'amore, che fastidio.
3: E così riesce a ricordarsi le parole.
1: E questo fa il figurone di quello che non ha per spiegarti che ruolo devi avere in tutto ciò.
3: Quindi è impossibile dimenticarsi le parole.
2: Viene da dire che se sei Tiziano Ferro non ti ricordi più il Rosso Relativo, puoi anche smettere.
3: Dice che c'ha questo problema di

0: Okay. No, sono così scarsi che gli viene da piangere.
1: No, infatti negli inviti pregano di non fare foto col flash e di non buttare la segatura in terra. Così alcuni
2: ciao amici, io a 6 anni ho fatto la recita, dovevamo in 5 rappresentare le vocali, ovviamente io ero la lettera A, la coccola di mamma, ma la mia compagna, che odiavo perché era bellissima con delle trecce enormi, diceva: io sono la lettera I, la più bella che c'è qui. Una rabbia per tutta la recita, perché volevo essere io la più bella, ero solo la coccola di mamma.
3: Ma pensa.
2: Ciao, e Cristiano, via, un abbraccione.
3: Cristiano era la lettera U che va sempre a far tupù.
0: No, è la lettera A col cioè nel senso finiva anche peggio.
1: Perché non hai risposto alla bambina dalle trecce lunghe?
4: Sì. Lo dico. Comunque, no. Sì.
1: Fai la lettera U, così a Fangala ci vai tu.
5: Attenzione, è tornato il bambino erudito.
1: No!
4: Dovete sapere che ho dato la paghetta ai miei genitori perché questo mese sono stati molto bravi.
3: Eccola lì.
4: Ti leggo sempre la storia prima di andare a letto.
0: Sì. Ah sì, a loro?
4: Sì. Mio padre, se dice le parolacce, li tocco la macchina e così deve andare al lavoro in taxi.
0: Bravo, che bella idea.
4: Di solito se mio nonno guarda troppo la TV gli tolgo le pasticche per la pressione.
0: No,
5: ma
0: quello no.
5: C'è il bimbo.
4: Sì, per punizione.
3: Bambino, vieni a giocare con me a mosca cieca in tangenziale poi alle 10.
4: Sì, però prima volevo parlarvi della mia tesi che si intitola Interfaccia cervello computer per il controllo di protesi robotiche con feedback tattile in tempo reale.
5: Che purtroppo non c'è più tempo oggi qui, magari nei prossimi giorni.
1: Ma l'unità di misura di tua madre è sempre la tesi?

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Esther Roletto. Nuove indiscrezioni sulla bozza di accordo tra Washington e Teheran. Secondo la TV di Stato iraniana, lo stretto di Hormuz affidato alla Repubblica Islamica e all'Oman. Ritiro delle forze americane dall'area. Petrolio in calo con l'ottimismo di un'intesa. WTI sotto i $90 al barile. Il caso Zapatero che inguaia il governo spagnolo. Perquisizioni della Guardia Civil nella sede del Partito Socialista a Madrid. Sospetti di finanziamento illecito. Il premier Sanchez in visita a Roma assicura: se ci sono irregolarità agiremo con severità, ma esclude elezioni anticipate. L'accoltellamento mortale a Milano di un 22enne sulla banchina della stazione ferroviaria Certosa. La vittima circondata da una decina di persone, secondo il racconto di un amico e del fratello rimasto ferito. Gli investigatori seguono la pista delle gang latinoamericane. In quarantena lo Spallanzani di Roma, una chirurga di Medici Senza Frontiere italiana rientrata dal Congo. La dottoressa che ha esercitato a Bunia è stata a contatto con pazienti contagiati dal virus Ebola, ma non ha sintomi. Sale l'allerta per questa prima precoce ondata di calore sull'Italia, con temperature sopra la media, afa e umidità alle stelle. Il Ministero della Salute segnala per domani 4 città da bollino rosso, che indica condizioni di emergenza: Torino, Bologna, Firenze e Roma. Tennis a Roland Garros, Federico Cina perde con De Jong e saluta lo slam parigino. Dalle 18 in campo Sonego Paul. Domani Sinner dovrà vedersela con Serundolo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: scemi in questo studio, non so perché.
1: Sì. Allora, decidi tu dove la vuoi, in testa oppure quella pianola? Dove, bambino?
2: Poi c'ha proprio un suono marcio.
1: Sì, esatto.
0: Proprio quelle che...
1: C'ha i numeri sui tasti.
0: Ci ha fatto una carriera con gli strumenti musicali per i bambini. C'è un'orchestra che suona proprio i polli che... che schiacci, che fanno tutti i rumori. Quindi ne sentiamo un pezzettino dopo. Adesso ci dobbiamo concentrare sulla sfida, la battuta più brutta del giorno. Ho raccontato che l'Amoroso ha fatto un nuovo singolo, si chiama Trottorino.
3: Amoroso.
1: Vabbè, il tuo amico dov'è, bambino? L'altro?
4: Allora, io volevo parlare.
1: Non mi ricordo come ti chiami.
4: Della relatività di Einstein.
1: Sì,
4: perché il tempo non è assoluto, ma si deforma come una gomma sotto un pedo.
1: Ho capito.
0: Sono intelligentissimi questi due ragazzi.
1: La relatività di Einstein.
0: Eppure saranno i giudici della gara di oggi.
4: La fotosintesi clorofilliana è magia chimica. Sì. Le piante trasformano la luce in vita come gli alchimisti sognano.
1: Sì, ma ricorri alla chimica anche in questa età tu, probabilmente, giusto? Te ne sei calata qualche...
5: Ma mamma, sulla tangenziale chi la prende oggi?
1: Dai!
4: Dostoevskij scriveva notti intere con la febbre alta.
1: Chi?
0: Ah sì, eh?
4: Dostoevskij.
5: Ma il bello che abbiamo avuto anche il coraggio di dire a grande richiesta.
1: Sì, esatto.
5: A grande richiesta di chi?
1: I bambini eruditi.
0: Anche perché siete voi a dover valutare i nostri amici. Cominciamo con il primo sfidante.
6: Buongiorno Chiara.
0: Ciao.
6: Che challenge. Comunque io preferisco i Kiss che cantano Milicia.
1: Preferisco i Kiss che cantano Milicia. I Kiss Milicia.
2: Bella.
1: Bella, mi piace.
5: Io spero che arrivi la Milicia armata e lo porti via presto.
0: Ok, poi oggi siamo al settimo piano con le botole. È lunga, esatto. Secondo sfidante.
6: No, vabbè, è assurdo, ma è clamoroso.
2: Clamoroso.
6: Riccardo da Osimo.
0: Ciao Ricky, da Osimo.
1: Da Osimo.
0: Ciao. Allora, da Amoroso.
1: Avanti l'Osimo.
5: Osimo c'è vicino la Madonna di Loreto.
1: Sì, sì, sì, esatto.
7: Ciao, buongiorno.
0: Ciao.
7: Sì, molto bravo Alessandro Amoroso, devo ammetterlo, però io personalmente preferisco Neffa, perché una ne pensa, sento Neffa. Ma non vedo Verona.
0: Bene, Verona c'è.
1: Anche Verona è un posto dove
5: sì,
1: è un problema.
5: Adesso si deve abbattere,
1: sì, esatto.
5: Almeno una grandinata.
1: No. Quelle dita, fai come tutti i bambini, mettitele nel naso.
3: Okay? Sto provando.
4: Nell'antica Grecia i comici prendevano in giro gli schiavi, i gobili, i zoppi, chiamandoli mostri per ridere.
3: Bravo.
4: I giullari nel Medioevo prendevano in giro i poveri, i malati, diversi, senza pietà e senza compassione.
0: E invece cioè, nel 2026 fanno il Tortorella Challenge.
5: Per il piccolino avevo una domanda. Ma tua sorella poi ha fatto la convergenza?
1: No, perché?
5: Eravamo
0: bimbi.
1: Sono bimbi, trattameli bene.
0: Sono qui a valutare battute tipo questa.
8: Ciao ragazzi, Alessandro da Aquiliano.
0: Ciao.
8: La migliore comunque un chilo di zucchero.
0: È bella, è vero, l'avevo sentita. Un chilo, la canzone di zucchero.
1: Ah, un chilo di zucchero. No, l'ho capito adesso.
5: E con un chilo di zucchero
1: la pilola va giù.
5: Sì, va giù anche la vita. Però.
0: Ragazzi, con le pianole, non avete chiuso la porta, è rimasta aperta, quindi forse potrebbe essere entrato un ultimissimo sfidante.
9: No, sono Daniele da Villanterio. Un romano gli è caduto il microfono sul piede e gli dice al toscano: ah, oh, oh. Resta qui, cardinale dai non vendere. Resta qui, resta qui.
1: Cardinale dai non vendere.
5: Riccardo, è inutile che tu lo boicotti,
0: esatto.
5: Suonandoci,
0: non
5: ti ha nemmeno considerato oggi.
1: No.
5: Cioè, così dietro
0: piccolo.
5: La Juventus, che è noto se pista interista che ci boicotta sempre, capito? Ce l'aveva oggi con i milanisti.
1: Esatto, esatto. Cardinale dai non vendere.
5: Va bene.
0: Ragazzi, tocca a voi.
2: Io ho finito la lingua, la saliva.
1: Vai avanti, vabbè, va avanti l'altro bambino, su.
4: Pirandello diceva che la comicità è l'avvertimento del contrario.
2: È vero.
4: L'umorismo è il sentimento del contrario, con compassione.
1: Sì,
4: E la comicità è brutta, così il riso alle spalle degli altri, e l'umorismo è il riso con gli altri.
0: Allora, okay, non devi ripetere.
1: Sì, comunque sono...
8: vabbè, è assurdo, ma è amoroso.
1: Amoroso, comunque.
8: Riccardo da Osimo.
1: Riccardo. Sulla sorella, bambino, aveva ragione Cristiano.
5: Sì. Bambino, avevo un'ultima domanda.
1: No, per favore.
5: Ma tuo padre festeggia sempre il giorno di San Martino?
0: Sì. Okay. Vabbè, non richiedete mai più i bambini eruditi come giudici di gara.
4: Il 600 moglie fece ridere delle persone anziane e dei malaticci e loro non hanno preso cazzo.
0: Siete più fastidiosi dei saggi di fine anno veramente, di cui stiamo parlando
5: oggi. Ma sai che
0: oggi
5: mi sto innervosendo veramente? È un grado di un coefficiente di molestia che è intollerabile.
0: Per la prima volta non vedo l'ora anch'io di chiudere il Tortorella Challenge e di darvi appuntamento a domani.

0: Pupo!
1: Eccoci qua! Allora, come state?
2: Grande Pupo, auguri per i tuoi 50 anni di successi!
1: Davvero?
2: Sì?
3: Sì, non lo sai neanche te, vero?
2: Farai un concerto a Firenze per celebrare l'occasione.
0: Ah, no, non a Mosca? Pensavo tu fossi DJ resident a Mosca ormai.
1: Sai perché? Perché a Firenze mi danno 400 euro, a Mosca mi danno 100.000, quindi cosa faccio?
0: Oh, addirittura.
2: Effettivamente, vista così.
1: A Firenze mi danno 400 euro e neanche da mangiare, non lo so. Sono troppo simpatico. Sono al saggio di fine anno dei miei nipoti. Ma mi hanno scambiato per i miei nipotini e ho dovuto imparare a improvvisare il saggio di recitazione.
2: Dove ho fare?
1: Il grillo di Pinocchio.
0: Il grillo.
1: Di solito saggio quando vai al saggio di recitazione, no? Ci sono sempre tutti i bambini che recitano così, no?
4: Bravo, è vero.
5: Non le pecore.
4: È vero. Capisci una parola su dieci.
5: Chissà,
1: stai ferma davanti al microfono. Allora, io ho pensato, sono andato a vedere anche il saggio di Guccini.
3: Di Guccini.
2: Guccini anche lui fa un saggio?
1: Ha fatto il saggio di Temptation Island.
3: Ma dai. È perché ormai si è appassionato cosa, lì. Cioè.
1: Mi dai questa musichina marcia sotto. C'è un pianista qua.
3: Ma sì?
1: No. Ecco, abbiamo il nostro Riccardo che ha la
2: Riccardo con la
1: tastierina.
2: Pianola del la figlio. Pianola,
3: marcia bello, sembra marcia alla turca, ma solo con la turca.
0: Sì, sì. Che
1: fanno? Oh, Temptation Island, dove i cuori si cercano si perdono. Dove l'amore si tende, si spezza.
3: Continua a suonare anche.
1: Dove Sharon di fronte al falò chiede cosa sta succedendo. Perché a me piacciono i media, dove la gente... C'è gente che non ha la terza media. E allora lo guardi se ti va. E se non ti va, il budello.
2: Di domani.
0: Guccini, Riccardo Russo suona il piano perché è l'unico strumento che è bianco e nero.
4: Bravo, bravo.

0: chiede: i cantanti come fanno? Quelli che hanno anni e anni di repertorio, di canzoni, di testi da ricordare uno dietro l'altro, come, perché fai così? Perché
1: no, alzo la mano perché Samuele Bersani, che sono andato a vedere durante l'inverno, fa oramai concerti con Leggio, lo dice subito, esatto. Dice: guardate, io non mi ricordo più le canzoni, questo è Leggio, come
2: è facile
1: fosse
2: a teatro
1: fare,
2: sì, sì, hai il tuo Leggio quando ti devi esibire magari in uno stadio enorme, ma dove lo metti il gobbo?
0: Ma vi ricordate Mariah Carey quando alle Olimpiadi aveva davanti sembrava che parlasse come si chiami, vabbè, niente.
1: Ma c'è un metodo.
0: Ma c'è un metodo, perché poi, insomma, al di là del monitor c'è, e questo non lo sapevo,
3: cambiare mestiere, tipo.
0: No, c'è chi nella cuffietta da auricolare ha registrato precedentemente la propria voce, che in modo molto veloce suggerisce la frase da cantare immediatamente dopo.
3: L'autosuggeritore.
0: Esatto.
1: Come il suggeritore che a teatro sta nelle quinte, in quelle pause che l'attore fa, gli dice 10
2: parole. I cantanti hanno già il loro auricolare, quindi sfruttano quello. Ma chi in particolare si è inventato questa cosa?
0: Sembra che Tiziano Ferro ne faccia grande uso, ma che Masini, no?
2: Esatto.
0: Che dopo il vaffa non gli veniva più in mente cos'altro da dire, no?
2: La copiata a Masini. In realtà la storia è questa: Tiziano si doveva esibire dopo Marco Masini a Sanremo e ha sentito che lui nelle cuffie aveva dei suggerimenti. Ha detto: geniale, lo voglio anch'io. Quindi ad ogni concerto, immaginatevi Tiziano Ferro che canta Rosso Relativo, comincia Rosso Relativo e nella cuffia, senza macchia d'amore mai.
3: Madonna,
2: senza macchia d'amore.
3: Che fastidio, però.
2: E così riesce a ricordarsi le parole.
0: E questo fa il figurone di quello che non ha neanche bisogno del monitor davanti.
2: Esatto.
0: Dico, guarda, pensate, se
4: io l'auricolare ce l'ho quando mi accoppio.
1: I suggerimenti,
0: sì. Per spiegarti che ruolo devi avere in tutto ciò. Sì.
2: Quindi è impossibile dimenticarsi le parole.
1: Viene da dire che se sei Tiziano Ferro e non ti ricordi più il Rosso Relativo, puoi anche smettersi.
2: Dice che c'ha questo problema di memoria. Però invece voi ai saggi siete sempre perfetti. Sentiamo le vostre voci.
5: Ragazzi, buongiorno.
2: Ciao.
5: Io ho 6 nipotini, ma non sono mai andata ad un loro saggio con recita scolastica, perché piango come una fontana dall'inizio alla fine, quindi questa è la mia esperienza. Ciao Jenny da Napoli.
2: Questa è la tua scusa perfetta, Jenny da Napoli, ammettiamolo che
3: Sono così scarsi che gli viene da piangere.
1: Infatti negli inviti pregano di non fare foto col flash e di non buttare la segatura in terra. Così alcuni
5: teatri. Ciao amici, a 6 anni ho fatto la recita, dovevamo in 5 rappresentare le vocali. Ovviamente io ero la lettera A, la coccola di mamma, ma la mia compagna, che odiavo perché era bellissima con delle trecce enormi, diceva: io sono la lettera I, la più bella che c'è qui. Una rabbia per tutta la recita, perché volevo essere io la più bella, ero solo la coccola di mamma. Ciao,
0: e Cristiano,
5: un abbraccione.
0: Cristiano era la lettera U che va sempre a far pupù.
3: No, è la lettera A col cioè nel senso finiva anche peggio.
1: Non hai risposto alla bambina dalle trecce lunghe?
6: Sì.
1: Lo dico.
6: Comunque,
1: no.
6: Sì.
1: Fai la lettera U, così a Fangala ci vai tu.
2: Attenzione, è tornato il bambino erudito.
1: No!
6: Dovete sapere che ho dato la paghetta ai miei genitori perché questo mese sono stati molto bravi.
0: Eccola lì.
6: Leggo sempre la storia prima di andare a letto.
3: Sì. Ah sì, a loro?
6: Sì. Mio padre, se dice le parolacce, li tolgo la macchina e così deve andare al lavoro in taxi.
3: Bravo, che bella idea.
6: Di solito se mio nonno guarda troppo la TV gli tolgo le pasticche per la pressione.
3: No,
2: ma
3: quello no.
2: C'è il bimbo.
6: Per punizione.
0: Bambino, vieni a giocare con me a mosca cieca in tangenziale poi alle 10.
6: Sì, però prima volevo parlarvi della mia tesi che si intitola Interfaccia cervello computer per il controllo di protesi robotiche con feedback tattile in tempo reale.
2: Che purtroppo non c'è più tempo oggi qui, magari nei prossimi giorni.
1: Ma l'unità di misura di tua madre è sempre la teglia?

0: stiamo per sentire le vostre voci che ci raccontano i ricordi, le paure legate ai prossimi saggi di fine anno, ma c'è chi ci scrive al 331 80 90 101 e con una buona motivazione.
1: Esatto, dice: buongiorno banda, ridite buongiorno anche voi.
2: Buongiorno. Buongiorno.
3: Okay.
1: Non mando un vocale altrimenti la mia compagna mi sgama. Io devo andare al saggio della mia compagna che ha 45 anni e insieme alle sue amiche non sanno ballare.
2: Bene.
1: Quindi mi devo fracassare i maroni con tutti i bambini della scuola e poi con queste quattro scappate di casa che si atteggiano a ballerine.
4: Beh,
1: e io con quel mazzetto di fiori per quattro ore in mano che alla fine appassisce per quanto è scoglionato anche lui.
2: Benissimo.
1: Il suo numero è 348 01. Era per dire.
2: Dabbè, io credo che lei l'abbia comunque sgamato dall'illustrazione che ha fatto.
1: Sì.
4: Beh, oddio. È pieno il mondo, di scappati di casa.
0: Dai, diciamo Sandro da Udine.
1: Sandro da Udine, che dice?
0: Ce lo inventiamo, no? Il nome così, giusto per scagionarlo.
1: No.
0: E c'è chi invece ha il coraggio di metterci la voce e il nome. Sentiamo.
5: Saggio alle elementari.
0: Sì.
5: Esattamente 1966.
0: Sì.
5: Se mi cerchi mi nascondo, se mi chiami non rispondo.
2: Tutto bene.
5: Se tu dici il mondo bello, certo butto e lo vedrò. Tutti van con me d'accordo, dicano sì, io dicano.
2: La fa tutta.
5: Era la canzone del Bastian Contrari.
1: Dai.
5: Ciao Mimmo da Torino.
0: Oh. Ciao Mimmo.
1: Sai
0: Mimmo.
1: Chi invece è contento dei saggi di fine stagione?
0: Chi?
1: Il fotografo del saggio.
0: Mazza.
1: Che è quello che lavora più di tutti.
4: E guadagna più di tutti.
1: Esatto, che vende 10 euro a foto e ne fa 400 in un pomeriggio.
0: E tu nonostante nella gallery ti ritrovi 70.000 foto del saggio, perché l'hai fatta anche tu, poi
1: poi quella ufficiale.
0: Una bimba all'ascolto, sentiamo cosa ci racconta.
6: Ciao R101, io un paio d'anni fa ho fatto un saggio di danza, ma c'avevo in testa una caramellona, era pesantissima, faceva malissimo.
1: Aiuto.
6: Ciao, da Arianna da Formia.
0: Però Arianna, perché anche i costumi spesso sono fatti a mano dalle mamme.
1: Ingombranti.
4: La prossima volta Arianna fatti dare quella col buco, così te la infili la caramella.
1: Con ste temperature i costumi in velluto.
4: Aiuto. Guarda, no, io mi sono mai ripreso, non c'entra nulla col saggio. Una volta girai un film con Massimo Ceccherini in Val d'Orcia, era l'8 di agosto, ero vestito con giacca a vento, pantaloni velluti e scarponi. Non vi dico
2: roba neanche. Ceccherini, ti ricordi questa cosa, Ceccherini?
7: Lo ricordo quando puzzava, capito? Puzzava!
4: Però l'indennizzo fu che mi misero nel camper insieme a Victoria Silvstedt.
0: Quindi ancora più caldo.
4: Pneumatica, esatto. Sì. Pneumatica attrice svedese.
0: Si gira nelle stagioni opposte alla fine. Il film d'estate è peggio perché ti devi mettere la magliettina quando fuori magari ci sono 10 gradi.
4: O fare il bagno, esatto. A novembre, esatto.
2: Ma non c'è nessun aneddoto bello in quel camerino da raccontare?
1: Sì.
4: Ahimè,
1: raccontati te.
4: Però il film era La mia vita a stelle strisce.
2: No, non c'è.
1: Eri tu e Bernie Eccleston? No, chi era?
4: No, Vittoria Silvstedt.

0: Quando si è tutti nella stessa barca, alla fine è mezzo gaudio il mal comune. Ed è un po' per tutti, periodo di saggi di fine anno, che c'è il nipotino, il fratello.
1: Stavi raccontando prima quello della di tua sorella, giusto?
0: Sì, venerdì andrò a vedere mia sorella al
1: pazienza.
0: Teatro.
2: Come sta Ghibli?
1: No, appunto, sua sorella è famosa per il rutto potentissimo.
2: No,
1: voglio capire che tipo di saggio.
0: Per quello.
1: Che tipo di saggio fa?
0: Fa tip tap. Che fa ridere
1: la figlia di questo fa hip hop, quell'altra fa tip tap, io faccio cin cin.
3: No, tu fai tip tap.
1: Scusa,
0: però sì, sarà in un teatro molto bello a Milano, dove tutte le classi di questa scuola di danza si esibiranno venerdì sera, e quindi bello. Sì, partiranno dai bimbi della musica classica, l'hip hop, e poi arriva il tip tap.
3: Paolo, con le scarpe al tip tap o no?
1: Io faccio tip tap.
0: Anche io ho fatto tip tap da piccolina.
1: Davvero?
3: Ma c'è qualcosa che non ha fatto Chiara da piccolina.
1: Sì, ma con le scarpe antinfortunistiche, però.
0: Con le clacchette.
1: Le clacchette.
0: Le clacchette che devi.
1: L'ho mangiata in Svizzera una clacchette una volta.
0: Sono i pezzi di metallo che si attaccano alla scarpa.
1: Al formaggio.
0: Per fare quel classico rumore del tip tap. Sì, è periodo.
1: Allora, se Cristiano è impazzito, continua a fare suoni con la voce. Ieri dovevamo fare i rumori, non ne ha fatto uno.
3: È vero.
1: Oggi che deve fare il tip tap e sta facendo l'orchestra.
2: Stiamo immaginando un bel numero combo tip tap e rutti.
1: Da dai.
2: Sai che potrebbe andare a Italia's Talent.
0: Povera.
1: Sei un cretino.
0: Avrà anche una parte, perché lo spettacolo è Ritorno al futuro.
1: Ah.
0: E lei è la donna dell'orologio.
1: Il ritorno.
2: Perché rimette le lancette sono ferme.
1: Sì.
2: E lei lo fa ripartire.
1: No, lei è quella che manda il fulmine alla fine del film.
2: Sì. Mezzo giorno.
3: No, Italia Brot Talent.
1: Ah, fermi lì. Allora, no, è un saggio diverso.
0: Scusate. Senti il titolo.
1: Arriva.
2: Italia Brot Talent, l'avete perso.
0: Sì. No, l'ho sentito.
2: Ah, ok.
0: Torniamo ai vostri saggi.
1: Dai.
0: State arrivando al 331-8090-101. Sentiamovi.
4: Allora, io mi ricordo ancora la recita alle elementari.
1: Sì.
4: Facevamo Prezzemolina. Una rivisitazione di una favola, io ero la mamma e le parole che hanno suscitato un'ovazione da parte del pubblico sono state: oh no, ed ora che cosa dirò a mio marito? Sarà furioso e dirà che per colpa mia dovremo per sempre rispettare questo terribile patto con le fate. E via di scroscia.
1: No, continua.
4: Da 40 anni e la so ancora a memoria.
1: Continua, Roberta, di Simone, continua. Ma brava.
0: Roberta.
1: Brava.
0: Beh, ancora con tutta l'interpretazione.
1: Sì, e se la ricorda, hai capito?
0: Se la ricorda, le prime cose.
1: Spettacolo.
0: Ma abbiamo imparato a memoria.
2: Con chi confina l'Italia dall'elementare. Brava comunque. Brava, Prezzemolina.
1: Prezzemolina, sì, il saggio di fine anno. Sì.
0: Continuate con i vostri ricordi dei saggi di fine anno, le vostre esibizioni o quelle che vi siete dovuti sorbire o godere.
1: Anche il Milan ha fatto il saggio di fine anno domenica, giusto?
3: Non è andata benissimo.
1: No, eh?

0: è piaciuta?
1: No.
2: Che bello per cosa? Che bello cosa? Che
1: finita tutto il contesto, l'arredamento, poi.
2: Ho capito.
0: Vabbè, dopo un challenge dove abbiamo avuto i due bambini eruditi, di cui uno che si è esibito con la pianola,
1: sì.
0: Vale tutto.
1: E sto leggendo dei messaggi che là fuori hanno gradito.
3: Sì, hai visto? Hai visto?
1: Sì.
0: Ci hanno fatto venire in mente però i nostri due bambini eruditi la Play Toy Orchestra. È un'orchestra,
1: sì,
0: l'unica al mondo che segue brani di musica classica utilizzando solo strumenti giocattolo,
1: ecco.
0: Quindi i mini pianoforti, i campanelli, le trombette di plastica, il coccodrillo di gomma e le macchinine.
2: Dai.
0: Sentite cosa riescono a creare.
2: Sentiamo.
0: Ci sono tutti i giocattoli.

0: per avvicinare i bimbi alla musica classica, certo, suonandola con strumenti super divertenti.
1: Certo, avviciniamoli pure anche.
2: Roba nostra, è l'inno di Mameli questo.
1: Questo?
0: Scaramouche, Scaramouche.
2: No, Scaramouche. Ecco, questa è l'unica orchestra al mondo
0: che suona giocattoli, sì.
2: Quindi il giorno che loro decidono di smettere, non per c'è fortuna più nessuno. Non ce ne sono altre.
3: Questo è un allegro, è un adagio, è una sorta di minuetto.
2: No, però,
3: con la posizione.
0: No, è arrivato l'altro però, bambino erudito.
2: Per oggi basta, abbiamo detto, vero?
1: No. Sì, perché anche, no, anche noi con la musica. Noi sul pentagramma ci stendiamo le mutande ad asciugare.
0: Cosa, cosa ne pensano i nostri amici di questi due ospiti che abbiamo avuto oggi?
4: Comunque voi parlate del Tortorella, ma quanto sono fastidiosi due marmocchi saccenti.
1: Ed è per questo che stiamo pensando di dedicare loro una rubrica quotidiana.
2: Certo.
0: Perché sì, poi le emozioni vanno sono condivise, diverse.
5: Ride, vedi?
6: Non buongiorno, ma voi siete basta. Mi
0: hanno
6: fatto fermare la macchina perché non ce la facevo più dopo i bambini del Tortorella Challenge. E basta. Vi adoro tutti, cioè, Michele e Martina Franca.
5: Ci ha insultato, no?
0: Due
5: per
0: volte,
5: un quarto d'ora, però in maniera ilare.
2: Ma non ti puoi insultare senza ridere come ai vecchi tempi.
3: Ho detto che la musica è vibrazione ordinata, quindi delle, queste onde sonore che rispettano i rapporti numerici precisi.
5: Hai ragione.
3: Tipo la scala pitagorica, sì, basata, certo, sulle tue primi, ora, l'ottava, la quinta, il quarto.
2: Scusate, ora faccio una parentesi così.
5: Sì, sì.
2: Come se fossimo fuori dall'onda.
1: Io vado a chiamare Ero. Un attimo, sì.
2: Dico, ma con i sondaggi così belli che sono arrivati ultimamente, il nostro radio che
0: tutto
2: è cresciuto del 7000%
5: per tirare su di nuovo,
2: affossare di nuovo quel...
5: No, no,
2: ci abbiamo
5: per
2: messo
5: tirare,
2: anni
5: per tirare su gli ascolti di nuovo, caro Cristiano.
0: Sì.
5: Visto che mezz'ora che mi esercito con l'editina qua sulla pianura, volevo dare un saggio per
1: voi, ma per dare,
5: no, un altro, però ufficiale, vero, vero,
1: sì,
5: proprio.
1: Sì, certo.
0: Il saggio di fine anno di Riccardo Russo.
5: Oh, ragazzi, è la prima volta che metto le mani sulla pianoletta.
1: Vedrai come te le metto addosso io dopo.
5: No, no. Sì. Vado? Pronti? Vai, siete vado. Pronti?
0: Se te la senti.
5: Vai. Vai.
1: Mamma mia.
0: Bene,
5: bello, sai, manco
0: come
5: cos'è la metrica,
0: lezione.
5: Non lo sai, non lo sai.
3: La metrica è il ritmo ordinato. La metrica è il ritmo ordinato, il tempo e la velocità. Qui
5: ma
3: c'è il metrometro di Mel, la misura dei battiti per minuto.

0: questo studio, non so perché.
1: Sì. Allora, sì, decidi tu dove la vuoi, in testa oppure quella la pianola. Dove, bambino?
2: Poi c'ha proprio un suono marcio.
1: Sì, esatto.
0: Proprio quelle che...
1: C'hai i numeri sui tasti.
0: Ci ho fatto una carriera, con, sì, gli strumenti musicali per i bambini. C'è un'orchestra che suona proprio i polli che... che schiacci, che fanno tutti i rumori. Quindi sentiamo un pezzettino dopo. Adesso ci dobbiamo concentrare sulla sfida, la battuta più brutta del giorno. Ho raccontato che l'Amoroso ha fatto un nuovo singolo, si chiama Trottorino.
1: Trottorino amoroso. Vabbè, il tuo amico dov'è, bambino? L'altro?
3: Allora, io volevo parlare.
1: Non mi ricordo come ti chiami.
3: Della relatività di Einstein.
1: Sì,
3: Perché il tempo non è assoluto, ma si deforma come una gomma sotto un pedo.
1: Ho capito.
0: Sono intelligentissimi questi due ragazzi.
1: La relatività di Einstein.
0: Eppure, sì, saranno i giudici della gara di oggi.
3: La fotosintesi clorofilliana è magia chimica. Sì. E piante trasformano la luce in vita come gli alchimisti segnano.
1: Sì, ma ricorri alla chimica anche in questa età tu, probabilmente, giusto? Te ne sei calata, sì, qualche...
4: Ma mamma, sulla tangenziale chi la prende oggi?
1: Dai!
3: Dostoevskij scriveva notti intere con la febbre alta.
1: Chi?
3: Dostoevskij.
4: Bello che abbiamo avuto anche il coraggio di dire a grande richiesta.
1: Sì, esatto.
4: A grande richiesta di chi? Esatto?
1: I bambini eruditi.
0: Ecco. Anche perché siete voi a dover valutare i nostri amici. Cominciamo con il primo sfidante.
5: Buongiorno Chiara.
0: Ciao.
5: Che challenge. Comunque io preferisco i Kiss che cantano Milicia. E io guardo la
1: Preferisco i Kiss che cantano Milicia. I Kiss Milicia.
2: Bella.
1: Bella, mi piace.
4: Io spero che arrivi la Milicia armata, sì, e lo porti via presto.
0: Ok, vai. Oggi siamo al settimo piano con le botole. È lunga, male. Esatto. Secondo sfidante.
5: No, vabbè, assurdo, ma è clamoroso. Riccardo da Osimo.
0: Ciao Ricky da Osimo.
1: Da Osimo.
0: Ciao. Allora, amore.
5: Preferisco i Kiss che cantano Milicia. E io guardo la
1: Milicia. Preferisco i Kiss che cantano Milicia. I Kiss Milicia.
2: Bella.
1: Bella, mi piace.
4: Io spero che arrivi la Milicia armata e lo porti via presto.
0: Ok, vai.

0: Nel naso,
1: okay. Sto provando.
2: Nell'antica Grecia i comici prendevano in giro gli schiavi, gobili, zoppi, chiamandoli mostri per ridere.
1: Bravo.
2: I giullari nel Medioevo prendevano in giro i poveri, i malati, diversi, senza pietà e senza compassione.
3: E invece cioè, nel 2026 fanno il Tortorella Challenge.
4: Per il piccolino avevo una domanda: ma tua sorella poi ha fatto la convergenza?
0: Perché?
3: Sono bimbi.
0: Sono bimbi, trattameli bene.
3: Sono qui a valutare battute tipo questa.
5: Ciao ragazzi, Alessandro da Aquiliano.
3: Ciao.
5: La migliore comunque un chilo di zucchero.
3: È bella, è vero, l'avevo sentita. Un chilo, la canzone di zucchero.
0: Ah, un chilo di zucchero. No, l'ho capito adesso.
4: E con sì. Un chilo di zucchero
0: la pillola va giù.
4: Sì, va giù anche la vita. Però.
3: Ragazzi, con le pianole, non avete chiuso la porta, è rimasta aperta, quindi forse potrebbe essere entrato un ultimissimo sfidante?
6: No, sono Daniele da Villanterio. Un romano gli è caduto il microfono sul piede e gli dice, al toscano: ah, oh, oh. Cardinale, dai non vendere! Resta qui! Resta qui! Cardinale, dai non vendere! Resta qui! Resta qui!
0: Cardinale, dai non vendere!
4: Riccardo, è inutile che tu lo boicotti,
3: esatto.
4: Suonandoci, non ti ha nemmeno considerato oggi!
0: No.
4: Cioè. Così dietro la Juventus, che è noto sì, teppista interista, che ci boicotta sempre, capito? Ce l'aveva oggi con i milanisti.
0: Esatto, esatto. Cardinale dai non vendere.
4: Va bene.
3: Ragazzi, tocca a voi.
7: Io ho finito la lingua, la saliva.
0: Vai avanti, vabbè, va avanti l'altro bambino, su.
2: Pirandello diceva che la comicità è l'avvertimento del contrario.
7: È
2: ma
7: vero.
2: L'umorismo è il sentimento del contrario, con compassione.
0: Sì,
2: e la comicità è brutta, così il riso alle spalle degli altri, l'umorismo è il riso con gli altri.
3: Allora, okay, non devi ripetere.
0: Sì, comunque sono.
5: Assurdo, ma è amoroso.
0: Amoroso, comunque.
5: Riccardo,
0: Sulla sorella, bambino, aveva ragione Cristiano.
4: Sì. Bambino, avevo un'ultima domanda.
0: No, per favore.
4: Ma tuo padre festeggia sempre il giorno di San Martino?
2: Sì.
3: Okay. Vabbè, non richiedete mai più i bambini eruditi come giudici di gara.
2: Nel 600 Molière fece ridere delle persone anziane e dei malaticci e loro non hanno preso cazzo.
3: Siete più fastidiosi dei saggi di fine anno
4: veramente,
3: di cui stiamo parlando
4: oggi. Ma sai che mi sto innervosendo veramente? È un grado di un coefficiente di molestia che è intollerabile.
3: Per la prima volta non vedo l'ora anch'io di chiudere il Tortorella Challenge e di darvi appuntamento a domani.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Annuncio della TV di Stato iraniana nella bozza dell'accordo con Washington, riapertura di Hormuz entro 30 giorni e gestione dello stretto con l'Oman. Gli Stati Uniti revocheranno il blocco navale sui porti della Repubblica Islamica. In caso di via libera, il testo dovrà essere sostenuto da una risoluzione ONU. Una chirurga italiana arrivata dal Congo, messa in quarantena allo Spallanzani di Roma. La dottoressa di Medici Senza Frontiere ha esercitato presso il centro di salute di Salamat, dove è entrata in contatto con pazienti contagiati dal virus Ebola, ma non ha sintomi. Si segue la pista delle gang latinoamericane per l'omicidio del 22enne accoltellato a Milano in stazione Certosa al culmine di una lite. Gli assalitori, forse 10, sono scappati in treno. Secondo il racconto del fratello della vittima, rimasto ferito, e di un amico, il giovane è deceduto subito dopo il ricovero in ospedale. Il Tribunale Nazionale Spagnolo chiarisce: le perquisizioni della Guardia Civil nella sede del Partito Socialista a Madrid per acquisire documenti e archivi elettronici nell'ambito di un'indagine su un presunto complotto volto a destabilizzare procedimenti giudiziari che riguardavano il PSOE o il governo Sanchez, con annessi possibili illeciti finanziari. Morti sul lavoro, la quarta vittima di ieri, un ucraino di 35 anni, è successo a Francofonte nel Siracusano. Inutili soccorsi per l'uomo travolto da un bancale con pannelli fotovoltaici. L'ondata di caldo estremo che sta investendo l'Europa, temperature record in Francia e Gran Bretagna, dove si contano vittime. In Italia, situazione particolarmente critica domani a Torino, Bologna, Firenze e Roma, dove è stato emesso il bollino rosso. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: stiamo per sentire le vostre voci che ci raccontano i ricordi, le paure legate ai prossimi saggi di fine anno, ma c'è chi ci scrive al 331 80 90 101 e con una buona motivazione.
1: Esatto, dice buongiorno banda, ridite buongiorno anche voi.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Okay.
1: Non mando un vocale altrimenti la mia compagna mi sgama. Io devo andare al saggio della mia compagna che ha 45 anni e insieme alle sue amiche non sanno ballare.
2: Bene.
1: Quindi mi devo fracassare i maroni con tutti i bambini della scuola e poi con queste quattro scappate di casa che si atteggiano a ballerine.
4: Beh,
1: e io con quel mazzetto di fiori per quattro ore in mano che alla fine appassisce per quanto è scoglionato anche lui.
2: Benissimo.
1: Il suo numero è 34801. Era per dire.
2: Ma io credo che lei l'abbia comunque sgamato dall'illustrazione che ha fatto.
1: Sì, sì, sì.
4: Beh, oddio. È pieno il mondo, di scappati di casa.
0: Dai, diciamola Sandro così, da Udine.
1: Sandro da Udine che dice?
0: Ce lo inventiamo, no, il nome così, giusto per scagionarlo.
1: No.
0: E c'è chi invece ha il coraggio di metterci la voce e il nome. Sentiamo.
5: Saggio alle elementari.
0: Sì.
5: Esattamente 1966.
0: Sì.
5: Se mi cerchi mi nascondo, se mi chiami non rispondo.
2: Tutto bene.
5: Se tu dici il mondo è bello, certo butto e lo vedrò. Tutti van con me d'accordo. Di canzicchio dicano.
2: La fa tutta?
5: Era la canzone del Bastian Contrari.
1: Dai.
5: Ciao Mimmo da Torino.
0: Oh. Ciao Mimmo.
1: Sai
0: Mimmo.
1: Chi invece è contento dei saggi di fine stagione?
0: Chi?
1: Il fotografo del saggio.
0: È
1: che
0: vero.
2: Mazza.
1: Che è quello che lavora più di tutti.
4: E guadagna più di tutti.
1: Esatto, che vende 10 euro a foto e ne fa 400 in un pomeriggio.
0: E tu nonostante nella gallery ti ritrovi 70.000 foto del saggio, perché l'hai fatta anche tu, poi
1: poi quella ufficiale.
0: Una bimba all'ascolto, sentiamo cosa ci racconta.
6: Ciao R101, io un paio d'anni fa ho fatto un saggio di danza, ma c'avevo in testa una caramellona, era pesantissima, faceva malissimo.
1: Aiuto.
6: Ciao da Arianna da Foglia.
0: Però Arianna, perché anche i costumi spesso sono fatti a mano dalle mamme.
1: Ingombranti.
4: La prossima volta Arianna fatti dare quella col buco, così te la infili la caramella.
1: Con ste temperature i costumi in velluto.
4: Aiuto. Guarda, no, io mi sono mai ripreso, non c'entra nulla col saggio. Una volta girai un film con Massimo Ceccherini in Val d'Orcia, era l'8 di agosto, ero vestito con giacca a vento, pantaloni velluti e scarponi. Non vi dico.
2: Ceccherini, ti ricordi questa cosa, Ceccherini?
7: Lo ricordo quando puzzava, capito? Puzzava!
4: Però l'indennizzo fu che mi misero nel camper insieme a Victoria Silvstedt.
0: Quindi ancora più caldo.
4: Pneumatica, esatto, sì. Pneumatica attrice svedese.
0: Si gira nelle stagioni opposte alla fine. Il film d'estate è peggio perché ti devi mettere la magliettina quando fuori magari ci sono 10 gradi.
4: O fare il bagno, esatto. Novembre, esatto.
2: Ma non c'è nessun aneddoto bello in quel camerino da raccontare?
1: Sì.
4: Ahimè,
1: dai, raccontati
4: no,
1: te.
4: Però il film era La mia vita sulle strisce.
2: No, non c'è.
1: Eri tu e Bernie Eccleston? No, chi era?
4: No, Vittoria. Vittoria.

0: quando si è tutti nella stessa barca alla fine è mezzo gaudio il mal comune, ed è un po' per tutti periodo di saggi di fine anno, che c'è il nipotino, il fratello.
1: Stavi raccontando prima quello della di tua sorella, giusto?
0: Sì, venerdì andrò a vedere mia sorella al
1: pazienza.
0: Teatro.
2: Come sta Ghibli?
1: No, appunto, sua sorella è famosa per il rutto potentissimo. No, voglio capire che tipo di saggio
0: per quello.
1: Che tipo di saggio fa?
0: Fa tip tap. Che fa ridere.
1: La figlia di questo fa hip hop, quell'altra fa tip tap, io faccio cin cin.
3: No, tu fai tip tap.
1: Scusa.
0: Però sì, sarà in un teatro molto bello a Milano, dove tutte le classi di questa scuola di danza si esibiranno venerdì sera. E quindi si partiranno dai bimbi della musica classica, l'hip hop.
3: Paolo.
0: E poi arriva il tip tap.
3: Paolo, scarpe al tip tap o no?
1: Io faccio tip tap.
0: Anch'io ho fatto tip tap da piccolina.
1: Davvero?
3: Ma c'è qualcosa che non ha fatto Chiara da piccolina?
1: Sì, ma con le scarpe antinfortunistiche, però.
0: Quelle no, con le clacchette.
1: Con le clacchette. Sono buone.
0: Che devi...
1: Ho mangiato in Svizzera una clacchette una volta.
0: Sono i pezzi di metallo che si attaccano alla scarpa.
1: Al formaggio.
0: Per fare quel classico rumore del tip tap. Sì, è periodo.
1: Allora, se Cristiano è impazzito, continua a fare suoni con la voce. Ieri dovevamo fare i rumori, non ne ha fatto uno.
3: È vero.
1: Oggi che deve fare il tip tap sta facendo l'orchestra.
2: Stiamo immaginando un bel numero combo tip tap e rutti.
1: Dai.
2: Sai che potrebbe andare a Italia's Talent.
0: Povera. Tra l'altro avrà anche una parte, perché lo spettacolo è Ritorno al futuro e lei è la donna dell'orologio.
1: Il ritorno è...
2: perché rimette le lancette sono ferme e lei lo fa ripartire.
1: No, lei è quella, che manda il fulmine alla fine del film.
2: Mezzogiorno.
3: Italia Brot Talent.
1: Ah, fermi lì. Allora, no, è un saggio diverso.
0: Senti il titolo.
1: Arriva, non arriva.
2: Italia Brot Talent, l'avete perso.
0: No, l'ho sentito.
2: Ah, ok.
0: Torniamo ai vostri saggi. Dai. State arrivando al 331-8090-101. Sentiamovi.
4: Allora, io mi ricordo ancora la recita alle elementari.
1: Sì.
4: Facevamo Prezzemolina, una rivisitazione di una favola. Io ero la mamma e le parole che hanno suscitato un'ovazione da parte del pubblico sono state: oh no, ed ora che cosa dirò a mio marito? Sarà furioso e dirà che per colpa mia dovremo per sempre rispettare questo terribile patto con le fate. E via di scroll.
1: No, continua.
4: Ma la so ancora a memoria.
1: Continua, Roberta, di Simone, continua. Ma brava.
0: Roberta.
1: Brava.
0: Beh, ancora con tutta l'interpretazione.
1: Sì, e se la ricorda,
0: se la ricorda. Le prime cose.
1: Spettacolo.
0: Ma abbiamo imparato a memoria.
2: Con chi confina l'Italia dall'elementare. Brava comunque. Brava, Prezzemolina.
1: Prezzemolina, sì, il saggio di fine anno. Sì.
0: Continuate con i vostri ricordi dei saggi di fine anno, le vostre esibizioni o quelle che vi siete dovuti sorbire o godere.
1: Anche il Milan ha fatto il saggio di fine anno domenica, giusto?
3: Non è andata benissimo. No, eh?

0: Bello.
1: Ti è piaciuta?
0: No.
2: Che bello per cosa? Eh? Che bello
3: che,
2: cosa?
3: Che finita,
0: tutto il contesto, l'arredamento, poi.
2: Ho capito.
1: Vabbè, dopo un challenge dove abbiamo avuto i due bambini eruditi, di cui veramente uno che si è esibito con la pianola,
0: sì,
1: vale tutto.
0: Sto leggendo dei messaggi che là fuori hanno gradito.
3: Sì, hai visto? Hai visto?
0: Sì. Sì.
1: Ci hanno fatto venire in mente, però, i nostri due bambini eruditi, la Play Toy Orchestra. È un'orchestra,
0: sì,
1: l'unica al mondo che segue brani di musica classica utilizzando solo strumenti giocattolo.
0: Ecco.
1: Quindi i mini pianoforti, i campanelli, le trombette di plastica, il coccodrillo di gomma e le macchinine.
2: Dai.
1: Sentite cosa riescono a creare.
2: Sentiamo.
1: Qui sono tutti i giocattoli.

0: per avvicinare i bimbi alla musica classica, certo, suonandola con strumenti super divertenti.
1: Certo, avviciniamoli pure anche.
2: Roba nostra, è l'inno di Mameli questo.
1: Questo?
0: Scaramouche, Scaramouche.
2: No, Scaramouche. Questa è l'unica orchestra al mondo
0: che suona giocattoli, sì.
2: Quindi il giorno che loro decidono di smettere, non per fortuna no, non ce ne sono altre.
3: Questo è un allegro, un adagio, è una sorta di minuetto.
2: No, però,
3: con la posizione.
2: No, scusate.
0: È arrivato l'altro
2: però,
0: bambino erudito.
2: Per oggi basta, abbiamo detto, vero?
1: No. Sì, perché anche, no, anche noi con la musica. Noi sul pentagramma ci stendiamo le mutande ad asciugare. Scusa.
0: Cosa ne pensano i nostri amici di questi due ospiti che abbiamo avuto oggi?
4: Comunque voi parlate del Tortorella, ma quanto sono fastidiosi due marmocchi saccenti.
1: Ed è per questo che stiamo pensando di dedicare loro una rubrica quotidiana.
2: Certo.
0: Perché sì, poi le emozioni sono
1: condivise,
0: diverse.
5: Vede, vedi.
6: No, buongiorno, ma voi siete basta.
0: Buongiorno.
6: Mi fermare la macchina perché non ce la facevo più dopo i bambini del Tortorella Challenge. E basta. Vi adoro tutti.
5: Cioè,
6: Michele da Maschia Franca.
5: Ci ha insultato, no?
0: Due
5: per
0: volte.
5: Un quarto d'ora. Sì. Però in maniera ilare.
2: Non ci puoi insultare senza ridere come ai vecchi tempi.
3: Credo che la musica è vibrazione ordinata, quindi queste onde sonore che rispettano i rapporti numerici precisi.
5: Hai ragione.
3: Tipo la scala pitagorica,
1: sì,
3: basata
1: certo,
3: su tutti i primi,
2: ora,
3: l'ottava, la quinta, il quarto.
2: Scusate, ora faccio una parentesi così.
5: Sì, sì.
2: Come se fossimo fuori dall'onda.
1: Io vado a chiamare un attimo, sì.
2: Dico, ma con i sondaggi così belli che sono arrivati ultimamente, la nostra radio che è cresciuto del 7000%,
5: per tirare su di nuovo,
2: affossare di nuovo quel...
5: No,
2: ci abbiamo messo anni
5: per tirare su gli ascolti di nuovo, caro Cristiano.
0: Sì.
5: Visto che mezz'ora che mi esercito con l'editina qua sulla pianura, volevo dare un saggio per
1: dai,
5: ma per dare, no, un altro, però ufficiale, vero, vero,
1: sì,
5: e proprio.
1: Sì, certo.
0: Il saggio di fine anno di Riccardo Russo.
5: Oh, ragazzi, è la prima volta che metto le mani sulla pianoletta.
1: Vedrai come te le metto addosso io dopo.
5: No.
1: Sì.
5: Vado? Pronti?
1: Vai,
5: siete
1: vado.
5: Pronti?
0: Te la senti?
5: Vai.
1: Bella. Mamma mia.
0: Bene,
1: bello,
5: sai manco
0: come
5: cos'è la metrica,
0: lezione.
5: Non lo sai, non lo sai.
3: La metrica è il ritmo ordinato. La metrica è il ritmo ordinato, il tempo e la velocità. Qui
5: era
3: c'è il metronomo di Mel, la misura dei battiti per minuto.

0: in questo studio, non so perché.
1: Sì. Allora, sì, decidi tu dove la vuoi, in testa oppure quella la pianola? Dove, bambino?
2: Poi c'ha proprio un suono marcio.
1: Sì, esatto.
0: Proprio quelle che...
1: C'ha i numeri sui tasti.
0: Penso che ci ha fatto una carriera, con sì, gli strumenti musicali per i bambini. C'è un'orchestra che suona proprio i polli che... che schiacci, che fanno tutti i rumori. Bene, ne sentiamo un pezzettino dopo. Adesso ci dobbiamo concentrare sulla sfida, la battuta più brutta del giorno. Ho raccontato che l'Amoroso ha fatto un nuovo singolo, si chiama Trottorino.
1: Trottorino Amoroso. Vabbè, il tuo amico dov'è, bambino? L'altro?
3: Allora, io volevo parlare.
1: Non mi ricordo come ti chiami.
3: Della relatività di Einstein.
1: Sì,
3: Che il tempo non è assoluto, ma si deforma come una gomma sotto un pedo.
1: Ho capito.
0: Sono intelligentissimi questi due ragazzi.
1: La relatività di Einstein.
0: Eppure sì, saranno i giudici della gara di oggi.
3: La fotosintesi clorofilliana è magia chimica. Sì. Le piante trasformano la luce in vita come gli alchimisti sognano.
1: Sì, ma ricorri alla chimica anche in questa età tu, probabilmente, giusto? Te ne sei calata sì, qualche...
4: Ma mamma, sulla tangenziale chi la prende oggi?
1: Dai!
3: No. No. E poi scriveva notti intere con la febbre alta.
1: Chi?
0: Ah sì,
3: Dopo questo.
4: Ma bello che abbiamo avuto anche il coraggio di dire a grande richiesta.
1: Sì, esatto.
4: A grande richiesta di chi? Esatto.
1: I bambini eruditi.
0: Anche perché siete voi a dover valutare i nostri amici. Cominciamo con il primo sfidante.
5: Buongiorno Chiara.
0: Ciao.
5: Che challenge. Comunque io preferisco i Kiss che cantano Milicia. E io guarda
1: proprio. Preferisco i Kiss che cantano Milicia. I Kiss Milicia.
2: Bella.
1: Bella, mi piace.
4: Io spero che arrivi la Milicia armata e lo porti via presto.
0: Ok, poi oggi siamo al settimo piano con le botole. È lunga, esatto. Secondo sfidante.
5: No, vabbè, assurdo, ma è Amoroso.
6: L'Amoroso.
5: Riccardo da Osimo.
0: Ciao Ricky, da Osimo.
1: Da Osimo.
0: Ciao. Allora, Amoroso.
1: Avanti l'Osimo.
4: Osimo c'è vicino la Madonna di Loreto.
1: Sì, sì, esatto.
7: Ciao, buongiorno.
0: Ciao.
7: Sì, molto bravo Alessandro Amoroso, devo ammetterlo, però io personalmente preferisco Neffa, perché una ne pensa, cento Neffa. Ma non è da Verona.
0: Bene, Verona c'è!
1: Anche Verona è un posto dove
4: sì,
1: è un problema.
4: Questo si deve abbattere,
1: sì, esatto,
4: almeno una grandinata.
1: No! Quelle dita, fai come tutti i bambini, mettitele nel naso.
8: Okay? Sto provando.
3: Nell'antica Grecia i comici prendevano in giro gli schiavi, gobi, zoppi, chiamandoli mostri per ridere.
8: Bravo.
3: I giullari nel Medioevo prendevano in giro i poveri, i malati, diversi, senza pietà e senza compassione.
0: E invece cioè, nel 2026 fanno il Tortorella Challenge.
4: Per il piccolino avevo una domanda. Ma tua sorella poi ha fatto la convergenza?
1: No, perché?
0: Sono
1: bimbi, trattameli bene.
0: Sono qui a valutare battute tipo questa.
9: Ciao ragazzi, Alessandro da Aquiliano.
0: Ciao.
9: La migliore comunque un chilo di zucchero.
0: È bella, è vero, l'avevo sentita. Un chilo, la canzone di zucchero.
1: Ah, un chilo di zucchero. No, l'ho capito adesso.
4: E con un chilo di zucchero
1: la pilola va giù.
4: Sì, va giù
0: allora,
4: anche la vita. Però.
0: Ragazzi, con le pianole, non avete chiuso la porta, è rimasta aperta, quindi forse potrebbe essere entrato un ultimissimo sfidante?
10: No, no, sono Daniele da Villanterio.
0: No.
10: Un romano gli è caduto il microfono sul piede e gli dice al toscano: ah, oh, oh. Resta qui, cardinale dai non vendere. Resta qui, resta qui.
1: Cardinale dai non vendere.
4: Riccardo, è inutile che tu lo boicotti,
0: esatto,
4: suonandoci. Non ti ha nemmeno considerato oggi.
1: No.
4: Cioè, così dietro
0: piccolo,
4: la Juventus, che noto se pista interista che ci boicotta sempre, capito? Ce l'aveva oggi con i milanisti.
1: Esatto, esatto. Cardinale dai non vendere.
4: Va bene.
0: Ragazzi, tocca a voi.
6: Io ho finito la lingua, la saliva.
1: Vai avanti, vabbè, va avanti l'altro bambino, su.
3: Pirandello diceva che la comicità è l'avvertimento del contrario.
6: È vero.
3: L'umorismo è il sentimento del contrario, con compassione.
1: Sì,
3: e la comicità è brutta, così il riso alle spalle degli altri, e l'umorismo è il riso con gli altri.
0: Allora, okay, non devi ripetere.
1: Sì, comunque sono...
11: vabbè, è assurdo, ma è amoroso.
1: Amoroso, comunque.
11: Riccardo da Osimo.
1: Riccardo. Sulla sorella, bambino, aveva ragione Cristiano.
4: Sì. Bambino, avevo un'ultima domanda.
1: No, per favore.
4: Ma tuo padre festeggia sempre il giorno di San Martino?
0: Sì. Vabbè, non richiedete mai più i bambini eruditi come giudici di gara.
3: Nel 600 moglie fece ridere delle persone anziane e dei malaticci e loro non hanno preso cazzo.
0: Siete più fastidiosi dei saggi di fine anno veramente, di cui stiamo parlando
4: oggi.
0: Ma
4: sai che mi sto innervosendo veramente? È un grado di... un coefficiente di molestia che è intollerabile.
0: Per la prima volta non vedo l'ora anch'io di chiudere il Tortorella Challenge e di darvi appuntamento a domani. Questo era

0: Eccoci qua. Allora, come state?
1: Grande Pupo, auguri per i tuoi 50 anni di successi.
0: Davvero?
1: Sì?
2: Sì, non lo sai neanche te, vero?
1: Farai un concerto a Firenze per celebrare l'occasione.
3: Ah, no, non a Mosca? Pensavo tu fossi DJ resident a Mosca, no, ormai.
0: Sai perché? Perché a Firenze mi danno 400 euro, a Mosca mi danno 100.000, quindi cosa faccio?
2: Oh, addirittura.
1: Effettivamente, vista così.
0: A Firenze mi danno 400 euro e neanche da mangiare, non lo so. Sono troppo simpatico. Sono al saggio di fine anno dei miei nipoti. Ma mi hanno scambiato per i miei nipotini e ho dovuto imparare a improvvisare il saggio di recitazione.
1: Dove ho fare?
0: Il grillo di Pinocchio.
3: Il grillo.
0: Di solito saggio quando vai al saggio di recitazione, no? Ci sono sempre tutti i bambini che recitano così, no?
4: Bravo, è vero.
5: Non le pecore.
4: Agnello. È vero. Capisci una parola su dieci.
5: Chissà, ti dà, ti ho finito.
0: Stai ferma davanti al microfono. Allora, io ho pensato, sono andato a vedere anche il saggio di Guccini.
2: Di Guccini.
1: Guccini. Anche lui fa un saggio?
0: Fatto il saggio di Temptation Island.
2: Ma dai. È perché ormai si è appassionato scusa, lì. Cioè.
0: Mi devi questa musichina marcia sotto. C'è un pianista qua.
2: Ma sì?
0: No. Ecco, abbiamo il nostro Riccardo che ha la
1: Riccardo con la
0: tastierina.
1: Pianola del la figlio.
2: Marcia bello, sembra marcia alla turca, ma solo con la turca.
3: Sì, sì.
0: Temptation Island, dove i cuori si cercano, si perdono. Dove l'amore si tende, si spezza.
2: Continua a suonare anche.
0: Dove Sharon di fronte al falò chiede cosa sta succedendo. Perché a me piacciono i media, dove la gente... C'è gente che non ha la terza media. E allora lo guardi se ti va. E se non ti va, il budello.
1: Di domani.
3: Guccini, Riccardo Russo suona il piano perché è l'unico strumento che è bianco e nero.
4: Ah, bravo,
2: bravo.

0: chiede:
1: i cantanti come fanno? Quelli che hanno anni e anni di repertorio, di canzoni, di testi da ricordare uno dietro l'altro, come, perché fai così? Perché
2: no, alzo la mano perché Samuele Bersani, che sono andato a vedere durante l'inverno, fa oramai concerti con Leggio, lo dice subito, esatto. Dice: guardate, io non mi ricordo più le canzoni, questo è Leggio, come
3: è facile a teatro, hai il tuo Leggio quando ti devi esibire magari in uno stadio enorme, ma dove lo metti il gobbo?
1: Ma vi ricordate Mariah Carey quando alle Olimpiadi aveva davanti sembrava che parlasse
2: ma c'è un metodo,
1: perché poi insomma al di là del monitor c'è, e questo non lo sapevo,
4: cambiare mestiere tipo
1: c'è chi nella cuffietta da auricolare ha registrato precedentemente la propria voce che in modo molto veloce suggerisce la frase da cantare immediatamente dopo.
4: L'autosuggeritore.
1: Esatto.
2: Come il suggeritore che a teatro sta nelle quinte, in quelle pause che l'attore fa, gli
1: dice 10
3: parole. I cantanti hanno già il loro auricolare, quindi sfruttano quello. Ma chi in particolare si è inventato questa cosa?
1: Sembra che Tiziano Ferro ne faccia grande uso, ma che Masini, no?
3: Esatto.
1: Che dopo il vaffa non gli veniva più in mente cos'altro da dire, no?
3: La copiata a Masini. In realtà la storia è questa: Tiziano si doveva esibire dopo Marco Masini a Sanremo e ha sentito che lui nelle cuffie aveva dei suggerimenti. Ha detto: geniale, lo voglio anch'io. Quindi ad ogni concerto, immaginatevi Tiziano Ferro che canta Rosso Relativo, comincia Rosso Relativo e nella cuffia, senza macchia d'amore, ma è
4: Madonna,
3: e così riesce a ricordarsi le parole.
1: E questo fa il figurone di quello che non ha neanche bisogno del monitor davanti.
3: Esatto.
1: Dico, guarda, pensate, se
5: io l'auricolare ce l'ho quando mi accoppio.
1: Per spiegarti che ruolo devi avere in tutto ciò.
3: Quindi è impossibile dimenticarsi le parole.
2: Viene da dire che se sei Tiziano Ferro e non ti ricordi più il Rosso Relativo, puoi anche smettersi.
3: Dice che c'ha questo problema di memoria. Però invece voi ai saggi siete sempre perfetti. Sentiamo le vostre voci.
6: Ragazzi, buongiorno.
3: Ciao.
6: Io ho 6 nipotini, ma non sono mai andata ad un loro saggio con la vita scolastica. Perché piango come una fontana dall'inizio alla fine, quindi questa è la mia esperienza. Ciao Jenny da Napoli.
3: La tua scusa perfetta, Jenny da Napoli, ammettiamolo che
4: Sono così scarsi che gli viene da piangere.
2: Infatti negli inviti pregano di non fare foto con flash e di non buttare la segatura in terra. Così alcuni
6: teatri lo fanno. Amici, io a 6 anni ho fatto la recita, dovevamo in 5 rappresentare le vocali. Ovviamente io ero la lettera A, la coccola di mamma, ma la mia compagna, che odiavo perché era bellissima con delle trecce enormi, diceva: io sono la lettera I, la più bella che c'è qui. Una rabbia per tutta la recita, perché volevo essere io la più bella, ero solo la coccola di mamma. Ciao, ti
1: Cristiano,
6: da Pavia, un abbraccione.
1: Cristiano era la lettera U che va sempre a far pupù.
4: No, è la lettera A col cioè nel senso finiva anche peggio.
2: Non hai risposto alla bambina dalle trecce lunghe. Lo dico.
7: Comunque,
2: fai la lettera U, così a Fangala ci vai tu.
3: Attenzione, è tornato il bambino erudito.
7: Dovete sapere che ho dato la paghetta ai miei genitori perché questo mese sono stati molto bravi.
1: Eccola lì.
7: Ti leggo sempre la storia prima di andare a letto.
4: Sì.
7: Mio padre, se dice le parolacce, li tocco la macchina e così deve andare al lavoro in taxi.
4: Bravo, che bella idea.
7: Di solito, se mio nonno guarda troppo la TV, gli tolgo le pasticche per la pressione.
4: No,
3: ma c'è il bimbo.
7: Per punizione.
1: Bambino, vieni a giocare con me a mosca cieca in tangenziale, poi alle 10.
7: Sì, però prima volevo parlarvi della mia tesi che si intitola Interfaccia cervello computer per il controllo di protesi robotiche con feedback tattile in tempo reale.
3: Che purtroppo non c'è più tempo oggi qui, magari nei prossimi giorni.
2: Ma l'unità di misura di tua madre è sempre la teglia?

0: stiamo per sentire le vostre voci che ci raccontano i ricordi, le paure legate ai prossimi saggi di fine anno, ma c'è chi ci scrive al 331 80 90 101 e con una buona motivazione.
1: Esatto, dice: buongiorno banda, ridite buongiorno anche voi.
2: Buongiorno. Buongiorno. Okay.
1: Non mando un vocale altrimenti la mia compagna mi sgama. Io devo andare al saggio della mia compagna che ha 45 anni e insieme alle sue amiche non sanno ballare.
2: Bene.
1: Quindi mi devo fracassare i maroni con tutti i bambini della scuola e poi con queste quattro scappate di casa che si atteggiano a ballerine.
3: Beh,
1: e io con quel mazzetto di fiori per 4 ore in mano che alla fine appassisce per quanto è scoglionato anche lui.
2: Benissimo.
1: Il suo numero è 348011.
3: No,
1: era per dire.
2: Ma io credo che lei l'abbia comunque sgamato dall'illustrazione che ha fatto.
1: Sì, sì, sì.
3: Beh, oddio. È pieno il mondo, di scappati di casa.
0: Dai, diciamo Sandro da Udine.
1: Sandro da Udine che dice?
0: Se lo inventiamo, no, no, il nome così, giusto per scagionarlo.
1: No.
0: E c'è chi invece ha il coraggio di metterci la voce e il nome. Sentiamo.
4: Saggio alle elementari.
0: Sì.
4: Esattamente 1966.
0: Sì.
4: Se mi cerchi mi nascondo, se mi chiami non rispondo.
2: Tutto bene?
4: Se tu dici il mondo è bello, certo sì, butto e lo vedrò. Tutti van con me d'accordo, di canzicchio di cano.
2: La fa tutta?
4: Era la canzone del Bastian Contrari.
1: Dai.
4: Ciao Mimmo da Torino.
0: Oh. Ciao Mimmo.
1: Sai chi invece è contento dei saggi di fine stagione?
2: Chi?
1: Il fotografo del saggio.
0: È
1: che
0: vero.
2: Mazza.
1: Che è quello che lavora più di tutti.
3: E guadagna più di tutti.
1: Esatto, che vende 10 euro a foto e ne fa 400 in un pomeriggio.
0: E tu nonostante nella gallery ti ritrovi 70.000 foto del saggio, perché l'hai fatta anche tu, poi la foto
1: poi quella ufficiale.
0: Una bimba all'ascolto, sentiamo cosa ci racconta.
5: Ciao R101, io un paio d'anni fa ho fatto un saggio di danza, ma c'avevo in testa una caramellona, era pesantissima,
1: no,
5: faceva malissimo.
1: Aiuto.
5: Ciao da Arianna da Foglia.
0: Però Arianna, perché anche i costumi spesso sono fatti a mano dalle mamme.
1: Ingombranti.
3: La prossima volta Arianna fatti dare quella col buco, così magari te la infili la caramella.
1: Con ste temperature i costumi in velluto.
3: Sì,
1: aiuto.
3: Guarda, no, io mi sono mai riprimo, c'entra nulla col saggio. Una volta girai un film con Massimo Ceccherini in Val d'Orcia, era l'8 di agosto, ero vestito con giacca a vento, pantaloni velluti e scarponi. Non vi dico.
2: Ceccherini, ti ricordi questa cosa, Ceccherini?
6: Lo ricordo quando puzzava, capito? Puzzava!
3: Però l'indennizzo fu che mi misero nel camper insieme a Victoria Silvstedt.
0: Quindi ancora più caldo.
3: Pneumatica, esatto, sì. Pneumatica attrice
0: svedese. Si gira nelle stagioni opposte alla fine. Il film d'estate è peggio, perché ti devi mettere la magliettina quando fuori magari ci sono 10 gradi.
3: O fare il bagno, esatto, a novembre. Esatto.
2: Ma non c'è nessun aneddoto bello in quel camerino da raccontare?
1: Sì.
3: Ahimè,
1: dai, raccontati te.
3: Però il film era La mia vita a stelle strisce.
2: No, non c'è.
1: Eri tu e Bernie Eccleston? No, chi era?
3: No, Victoria Silvstedt.

0: per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Mattia Venini. Doccia gelata sulle voci di una bozza di accordo tra Stati Uniti e Iran. La Casa Bianca smentisce la TV iraniana che aveva diffuso il memorandum di intesa. Comprendeva la fine del blocco navale statunitense a Hormuz e il ritorno del transito nello stretto ai livelli pre-guerra. Rimpatriata in Italia una chirurga di Medici Senza Frontiere, entrata in contatto con alcuni pazienti risultati positivi all'Ebola. Non presenta sintomi, ma starà comunque in quarantena per 21 giorni allo Spallanzani di Roma. Il Ministero della Salute assicura: nessun allarme nel nostro paese. Un 22enne vittima della furia di una gang ieri sera a Milano, Gianluca Ibarra Silvera, italiano di origine ecuadoriana, è stato accerchiato da 10 persone e ucciso a coltellate alla stazione di Certosa. Indaga la polizia, al vaglio la pista di uno scontro tra bande latine. Blitz della Guardia Civile spagnola stamattina negli uffici del Partito Socialista di Pedro Sanchez. Gli agenti indagano su un presunto finanziamento illecito. Il premier a Roma per incontrare il Papa esclude elezioni anticipate e assicura: se ci sono irregolarità saremo severi. La tragedia senza fine dei morti sul lavoro. Solo ieri 4 vittime. L'ultima un 35enne ucraino travolto da un bancale con pannelli fotovoltaici a Francofonte nel Siracusano. Inutili soccorsi, cause in corso di accertamento. Caldo estremo in Europa, temperature record in Francia e in Gran Bretagna, dove si contano vittime. In Italia, situazione particolarmente critica domani. Bollino rosso a Torino, Bologna, Firenze e Roma. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: siamo più scemi in questo studio, non so perché. Sì.
1: Allora, sì, decidi tu dove la vuoi, in testa oppure quella, quella, quella pianola? Dove, bambino?
2: Poi c'ha proprio un suono marcio.
1: Sì, esatto.
0: Proprio quelle che...
1: C'ha i numeri sui tasti.
0: Pensa chi ci ha fatto una carriera, con, sì, gli strumenti musicali per i bambini. C'è un'orchestra che suona proprio i folli che...
3: Ah, quelli...
0: Che schiacci, che fanno tutti i rumori. Quindi ne sentiamo un pezzettino dopo. Adesso ci dobbiamo concentrare sulla sfida, la battuta più brutta del giorno. Ho raccontato che l'Amoroso ha fatto un nuovo singolo, si chiama Trottorino.
1: Trottorino Amoroso. Vabbè, il tuo amico dov'è, bambino? L'altro?
4: Allora, io volevo parlare.
1: Non mi ricordo come ti chiami.
4: Della relatività di Einstein.
1: Sì, la...
4: che il tempo non è assoluto, ma si deforma come una gomma sotto un pedo.
1: Ho capito.
0: Sono intelligentissimi questi
1: mamma
0: due
1: mia,
0: ragazzi.
1: La relatività di Einstein.
0: Eppure, sì, saranno i giudici della gara di oggi.
4: La fotosintesi clorofilliana è magia chimica. Sì. E che anche trasforma la luce in vita come gli alchimisti sognano.
1: Sì, ma ricorri alla chimica anche in questa età tu, probabilmente, giusto? Te ne sei calata qualche...
3: Ma mamma, sulla tangenziale chi la prende oggi?
1: Dai!
4: Dostoevskij scriveva notti intere con la febbre alta.
1: Chi?
0: Ah sì, eh?
4: Dostoevskij.
3: Ma bello che abbiamo avuto anche il coraggio di dire a grande richiesta.
1: Sì, esatto.
3: A grande richiesta di chi? Esatto?
1: I bambini eruditi.
0: Anche perché siete voi a dover valutare i nostri amici. Cominciamo con il primo sfidante.
5: Buongiorno Chiara.
0: Ciao.
5: Che challenge. Comunque io preferisco i Kiss che cantano Milicia. E io guarda proprio.
1: Preferisco i Kiss che cantano Milicia. I Kiss Milicia.
2: Bella.
1: Bella, mi piace.
3: Io spero che arrivi la Milicia armata e lo porti via presto.
0: Ok, poi oggi siamo al settimo piano con le botole. È lunga, male. Esatto. Secondo sfidante.
5: No, vabbè, assurdo, ma è Amoroso.
6: L'amoroso.
5: Riccardo da Osimo.
0: Ciao Ricky, da Osimo.
1: Osimo.
0: Ciao. Allora, Amoroso.
1: Avanti l'Osimo.
3: Osimo c'è vicino la Madonna di Loreto.
1: Sì, sì, sì, esatto.
7: Ciao, buongiorno.
0: Ciao.
7: Sì, molto bravo Alessandro Amoroso, devo ammetterlo, però io personalmente preferisco Neffa, perché una ne pensa, sento Neffa. Ma non vedo Verona.
0: Bene, Verona c'è!
1: Anche Verona è un posto dove
3: sì,
1: è un problema.
3: Questo si deve abbattere,
1: sì, esatto,
3: almeno una grandinata.
1: No! Quelle dita, fai come tutti i bambini, mettitele nel naso.
8: Sto okay? provando.
4: Nell'antica Grecia i comici prendevano in giro gli schiavi, gobi, zoppi, chiamandoli mostri per ridere.
8: Bravo.
4: I giullari nel Medioevo prendevano in giro i poveri, i malati, diversi, senza pietà e senza compassione.
0: E invece cioè, nel 2026 fanno il Tortorella Challenge.
3: Per il piccolino avevo una domanda. Ma tua sorella poi ha fatto la convergenza?
1: No, perché?
0: Sono
1: bimbi, trattameli bene.
0: Sono qui a valutare battute tipo questa.
9: Ciao ragazzi, Alessandro da Aquiliano.
0: Ciao.
9: La migliore comunque un chilo di zucchero.
0: È bella, è vero, l'avevo sentita. Un chilo, la canzone di zucchero.
1: Ah, un chilo di zucchero, no, l'ho capito adesso.
3: E con un chilo di zucchero
1: la pilola va giù.
3: Sì, va giù anche la vita. Però.
0: Ragazzi, con le pianole, non avete chiuso la porta, è rimasta aperta, quindi forse potrebbe essere entrato un ultimissimo sfidante?
10: No, no, sono Daniele da Villanterio.
0: No.
10: Un romano gli è caduto il microfono sul piede e gli dice, al toscano: ah, oh, oh. Resta qui, cardinale dai non vendere. Resta qui, resta qui.
1: Cardinale dai non vendere.
3: Riccardo, è inutile che tu lo boicotti,
0: esatto,
3: suonandoci. Non ti ha nemmeno considerato,
1: no,
3: oggi.
1: No.
3: Cioè, così dietro
0: piccolo
3: la Juventus, che noto sì, sepista interista che ci boicotta sempre, capito? Ce l'aveva oggi con i milanisti.
1: Esatto, esatto. Cardinale dai non vendere.
3: Va bene, va bene.
0: Ragazzi, tocca a voi.
6: Io ho finito la lingua, la saliva.
1: Vai avanti, vabbè, va avanti l'altro bambino, su.
4: Pirandello diceva che la comicità è l'avvertimento del contrario.
6: È vero.
4: L'umorismo è il sentimento del contrario, con compassione.
6: Sì,
4: e la comicità è brutta, così il riso alle spalle degli altri, e l'umorismo è il riso con gli altri.
0: Allora, okay, non devi ripetere.
1: Sì, comunque.
9: è assurdo, ma è amoroso.
1: Amoroso, comunque. Riccardo. Sulla sorella, bambino, aveva ragione Cristiano.
3: Sì. Bambino, avevo un'ultima domanda.
1: No, per favore.
3: Ma tuo padre festeggia sempre il giorno di San Martino?
0: Sì. Vabbè, non richiedete mai più i bambini eruditi come giudici di gara.
4: Nel 600 moglie fece ridere delle persone anziane e dei malaticci e loro non hanno preso cazzo.
0: Siete più fastidiosi dei saggi di fine anno veramente, di cui stiamo parlando
3: oggi.
0: Ma
3: sai che mi sto innervosendo veramente? È un grado di... un coefficiente di molestia che è intollerabile.
0: Per la prima volta non vedo l'ora anch'io di chiudere il Tortorella Challenge e di darvi appuntamento a domani.

0: Pupo!
1: Eccoci qua! Allora, come state?
2: Grande Pupo, auguri per i tuoi 50 anni di successi!
1: Davvero?
2: Sì?
0: Sì, non lo sai neanche te, vero?
2: Farai un concerto a Firenze per celebrare l'occasione.
3: Ah, no, non a Mosca? Pensavo tu fossi DJ resident a Mosca ormai.
1: Sai perché? Perché a Firenze mi danno 400 euro, a Mosca mi danno 100.000, quindi cosa faccio?
0: Addirittura.
2: Effettivamente, vista così.
1: A Firenze mi danno 400 euro e neanche da mangiare, non lo so. Sono troppo simpatico. Sono al saggio di fine anno dei miei nipoti. Ma mi hanno scambiato per i miei nipotini e ho dovuto imparare a improvvisare il saggio di recitazione.
2: Dove ho fare?
1: Il grillo di Pinocchio.
3: Il grillo.
1: Di solito saggi quando vai al saggio di recitazione, no? Ci sono sempre tutti i bambini che recitano così, no?
4: Bravo, è vero.
5: Non le pecore.
4: È vero. Capisci una parola su 10.
5: Chissà, chi dà, ne ho finito.
1: Stai ferma davanti al microfono. Allora, io ho pensato, sono andato a vedere anche il saggio di Guccini.
0: Di Guccini.
2: Guccini. Anche lui fa un saggio?
1: Ha fatto il saggio di Temptation Island.
0: Ma dai. È perché ormai si è appassionato cosa, lì. Cioè.
1: Non avevi questa musichina marcia sotto. C'è un pianista qua.
0: Ma sì?
1: No. Ecco, abbiamo il nostro Riccardo che ha la
2: Riccardo con la
1: tastierina.
2: Pianola del la figlio. Pianola,
0: marcia bello, sembra marcia alla turca, ma solo con la turca.
3: Sì, sì. Sì,
1: oh, Temptation Island, dove i cuori si cercano, si perdono. Dove l'amore si tende, si spezza.
0: Continua a suonare anche.
1: Dove Sharon di fronte al falò chiede cosa sta succedendo. Perché a me piacciono i media, dove la gente... C'è gente che non ha la terza media. E allora lo guardi se ti va. E se non ti va, il budello.
2: Di domani.
3: Guccini, Riccardo Russo suona al piano perché è l'unico strumento che è bianco e nero.
4: Anche bravo,
0: bravo.

0: chiede. I cantanti come fanno? Quelli che hanno anni e anni di repertorio, di canzoni, di testi da ricordare uno dietro l'altro, come, perché fai così? Perché
1: no, alzo la mano perché Samuele Bersani, che sono andato a vedere durante l'inverno, fa oramai concerti con Leggio, lo dice subito, esatto. Dice guardate, io non mi ricordo più le canzoni, questo è Leggio, come
2: è facile a teatro,
1: piano bar,
2: sì, sì. Hai il tuo Leggio quando ti devi esibire magari in uno stadio enorme, ma dove lo metti il gobbo?
0: Ma vi ricordate Mariah Carey quando alle Olimpiadi aveva davanti sembrava che parlasse
1: ma c'è un metodo
0: perché poi insomma al di là del monitor c'è, e questo non lo sapevo,
3: cambiare mestiere tipo
0: c'è chi nella cuffietta da auricolare ha registrato precedentemente la propria voce che in modo molto veloce suggerisce la frase da cantare immediatamente dopo.
3: L'autosuggeritore.
0: Esatto.
1: Come il suggeritore che a teatro sta nelle quinte, in quelle pause che l'attore fa, lì
0: esatto.
2: I cantanti hanno già il loro auricolare, quindi sfruttano quello. Ma chi in particolare si è inventato questa cosa?
0: Sembra che Tiziano Ferro ne faccia grande uso, ma che Masini, no?
2: Esatto.
0: Che dopo il vaffa non gli veniva più in mente cos'altro da dire, no?
2: La copiata a Masini. In realtà la storia è questa: Tiziano si doveva esibire dopo Marco Masini a Sanremo e ha sentito che lui nelle cuffie aveva dei suggerimenti. Ha detto geniale, lo voglio anch'io. Quindi ad ogni concerto, immaginatevi Tiziano Ferro che canta Rosso Relativo, comincia Rosso Relativo e nella cuffia senza macchia d'amore mai.
3: Madonna,
2: senza
3: ma
2: macchia
3: dai,
2: d'amore.
3: Che fastidio,
2: però. E così riesce a ricordarsi le parole.
0: E questo fa il figurone di quello che non ha neanche bisogno del monitor davanti. E
2: esatto.
0: Dicono, guarda, pensate se mi
4: ricordo. Io l'auricolare ce l'ho quando mi accoppio.
1: I suggerimenti,
0: per spiegarti che ruolo devi avere in tutto ciò. Sì.
2: Quindi è impossibile dimenticarsi le parole.
1: Viene da dire che se sei Tiziano Ferro non ti ricordi più il Rosso Relativo, puoi anche smettere.
2: Dice che c'ha questo problema di memoria. Però invece voi ai saggi siete sempre perfetti. Sentiamo le vostre voci.
5: Ragazzi, buongiorno.
2: Ciao.
5: Io ho 6 nipotini, ma non sono mai andata ad un loro saggio o recita scolastica. Perché piango come una fontana dall'inizio alla fine, quindi questa è la mia esperienza. Ciao Jenny da Napoli.
2: Questa è la tua scusa perfetta, Jenny da Napoli, ammettiamolo che
3: sono così scarsi che le viene da piangere.
1: Infatti negli inviti pregano di non fare foto col flash e di non buttare la segatura in terra. Così alcuni
5: ciao amici, io a 6 anni ho fatto la recita, dovevamo in 5 rappresentare le vocali, ovviamente io ero la lettera A, la coccola di mamma, ma la mia compagna, che odiavo perché era bellissima con delle trecce enormi, diceva io sono la lettera I, la più bella che c'è qui. Una rabbia per tutta la recita, perché volevo essere io la più bella, ero solo la coccola di mamma. Ciao,
0: e Cristiano
5: un abbraccione.
0: Cristiano era la lettera U che va sempre a far tupù.
3: No, è la lettera A col cioè nel senso finiva anche peggio.
1: Non hai risposto alla bambina dalle trecce lunghe. Lo dico.
6: Comunque,
1: no.
6: Sì.
1: Fai la lettera U, così a Fangala ci vai tu.
2: Attenzione, è tornato il bambino erudito.
1: No!
6: Dovete sapere che ho dato la paghetta ai miei genitori perché questo mese sono stati molto bravi.
0: Eccola lì.
6: Ti leggo sempre la storia prima di andare a letto.
3: Sì. Ah sì, allora?
6: Sì. Mio padre, se dice le parolacce, li tocco la macchina e così deve andare al lavoro in taxi.
3: Bravo, che bella idea.
6: Di solito se mio nonno guarda troppo la TV gli tolgo le pasticche per la pressione.
3: No,
2: ma
3: quello no.
2: C'è il bimbo.
6: Per punizione.
0: Bambino, vieni a giocare con me a Mosca Cieca in tangenziale poi alle 10.
6: Sì, però prima volevo parlarvi della mia tesi che si intitola Interfaccia cervello computer per il controllo di protesi robotiche con feedback tattile in tempo reale.
2: È che purtroppo non c'è più tempo oggi qui, magari nei prossimi giorni.
1: Ma l'unità di misura di tua madre è sempre la teglia?

0: stiamo per sentire le vostre voci che ci raccontano i ricordi, le paure legate ai prossimi saggi di fine anno, ma c'è chi ci scrive al 331 80 90 101 e con una buona motivazione.
1: Esatto, dice buongiorno banda, ridite buongiorno anche voi.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Okay.
1: Non mando un vocale altrimenti la mia compagna mi sgama. Io devo andare al saggio della mia compagna che ha 45 anni e insieme alle sue amiche non sanno ballare.
2: Bene.
1: Quindi mi devo fracassare i maroni con tutti i bambini della scuola e poi con queste quattro scappate di casa che si atteggiano a ballerine.
3: Vabbè.
1: E io con quel mazzetto di fiori per quattro ore in mano che alla fine appassisce per quanto è scoglionato anche lui.
2: Benissimo.
1: Il suo numero è 348011.
3: No, no,
1: era per dire.
2: Dabbè, io credo che lei l'abbia comunque sgamato dall'illustrazione che ha fatto.
1: Sì, sì, sì.
3: Oddio. È pieno il mondo, di scappati di casa.
0: Dai, diciamo Sandro da Udine.
1: Sandro da Udine che dice?
0: Ce lo inventiamo, no? Il nome così, giusto per scagionarlo.
1: No.
0: E c'è chi invece ha il coraggio di metterci la voce e il nome. Sentiamo.
4: Saggio alle elementari.
0: Sì.
4: Esattamente 1966.
0: Sì.
4: Se mi cerchi mi nascondo, se mi chiami non rispondo.
2: Tutto bene.
4: Se tu dici il mondo è bello, certo
2: sì,
4: butto e lo vedrò. Tutti van con me d'accordo. Di canzicchio dicano.
2: La fa tutta.
4: Era la canzone del Bastian Contrari.
1: Dai.
4: Ciao Mimmo da Torino.
0: Oh. Ciao Mimmo.
1: Sai
0: Mimmo
1: chi invece è contento dei saggi di fine stagione?
2: Chi?
1: Il fotografo del saggio.
0: È
1: che
0: vero.
2: Mazza.
1: Che è quello che lavora più di tutti.
3: E guadagna più di tutti.
1: Esatto, che vende 10 euro a foto e ne fa 400 in un pomeriggio.
0: E tu nonostante nella gallery ti ritrovi 70.000 foto del saggio, perché l'hai fatta anche tu, poi la foto
1: poi quella ufficiale.
0: Una bimba all'ascolto, sentiamo cosa ci racconta.
5: Ciao R101, io un paio d'anni fa ho fatto un saggio di danza, ma c'avevo in testa una caramellona, era pesantissima, faceva malissimo.
1: Aiuto.
5: Ciao, da Arianna da Foglia.
0: Però Arianna, perché anche i costumi spesso sono fatti a mano dalle mamme.
1: Ingombranti.
3: La prossima volta Arianna fatti dare quella col buco, così magari te la infili la caramella.
1: Con ste temperature i costumi in velluto.
3: Aiuto. Guarda, no, io mi sono mai riprimo, non c'entra nulla col saggio. Una volta girai un film con Massimo Ceccherini in Val d'Orcia, era l'8 di agosto, ero vestito con giacca a vento, pantaloni velluti e scarponi. Non vi dico.
2: Ceccherini, ti ricordi questa cosa, Ceccherini?
6: Lo ricordo quando puzzava, capito? Puzzava!
3: Però l'indennizzo fu che mi misero nel camper insieme a Victoria Silvstedt.
0: Quindi ancora più caldo.
3: Pneumatica, esatto, scusi. Pneumatica attrice svedese.
0: Si gira nelle stagioni opposte alla fine. Il film d'estate è peggio perché ti devi mettere la magliettina quando fuori magari ci sono 10 gradi.
3: O fare il bagno, esatto, a novembre, esatto.
2: Ma non c'è nessun aneddoto bello in quel camerino da raccontare?
1: Sì.
3: Ahimè,
1: no,
3: il film era La mia vita a stelle strisce.
2: Non c'è.
1: Eri tu e Bernie Eccleston? No, chi era?
3: No, Victoria Silvstedt. Victoria.

0: Quando si è tutti nella stessa barca, alla fine è mezzo gaudio il mal comune. Ed è un po' per tutti, periodo di saggi di fine anno, che c'è il nipotino, il fratello.
1: Stavi raccontando prima quello della di tua sorella, giusto?
0: Sì, venerdì andrò a vedere mia sorella al
1: pazienza.
0: Teatro.
2: Come sta Ghibli?
1: No, appunto, sua sorella è famosa per il rutto potentissimo.
2: Appunto.
1: Voglio capire che tipo di saggio.
0: Per quello.
1: Che tipo di saggio fa?
0: Fa tip tap. Che fa ridere
1: la figlia di questo fa hip hop, quell'altra fa tip tap, io faccio cin cin.
3: No, tu fai tip tap.
1: Scusa,
0: però sì, sarà in un teatro molto bello a Milano, dove tutte le classi di questa scuola di danza si esibiranno venerdì sera, e quindi si partiranno dai bimbi della musica classica, l'hip hop, e poi arriva il tip tap.
3: Paolo, con le scarpe al tip tap o no?
1: Io faccio tip tap.
0: Anche io ho fatto tip tap da piccolina.
1: Davvero?
3: No. Ma c'è non... qualcosa che non ha fatto Chiara da piccolina.
1: Sì, ma con le scarpe antinfortunistiche, però.
0: Con le clacchette.
1: Le clacchette.
0: Le clacchette che devi.
1: L'ho mangiata in Svizzera una clacchette una volta.
0: Sono i pezzi di metallo che si attaccano alla scarpa.
1: Al formaggio.
0: Per fare quel classico rumore del tip tap. Sì, è periodo.
1: Allora, se Cristiano è impazzito, continua a fare suoni con la voce. Ieri dovevamo fare i rumori, non ne ha fatto uno.
3: È vero.
1: Oggi che deve fare il tip tap e sta facendo l'orchestra.
2: Stiamo immaginando un bel numero combo tip tap e rutti.
1: Dai.
2: Sai che potrebbe andare a Italia's Talent.
0: Povera.
1: Sei un cretino.
0: Avrà anche una parte, perché lo spettacolo è Ritorno al futuro. E lei è la donna dell'orologio.
1: Il ritorno è...
2: perché rimette le lancette sono ferme e lei lo fa ripartire.
1: No, lei è quella che manda il fulmine alla fine del film.
2: Mezzogiorno.
3: Dai,
2: Brunzo,
3: Italia Brot Talent.
1: Ah, fermi lì. Allora, no, è un saggio diverso.
0: Scusate. Senti il titolo.
1: Arriva.
2: Italia Brot Talent, l'avete perso.
0: No, l'ho sentito.
2: Ah, ok.
0: Torniamo ai vostri saggi. Dai. State arrivando al 331-8090-101. Sentiamovi.
4: Allora, io mi ricordo ancora la recita alle elementari.
1: Sì.
4: Facevamo Prezzemolina, una rivisitazione di una favola. Io ero la mamma e le parole che hanno suscitato un'ovazione da parte del pubblico sono state: oh no, ed ora che cosa dirò a mio marito? Sarà furioso e dirà che per colpa mia dovremo per sempre rispettare questo terribile patto con le fate. E via di scroll.
1: No, continua.
4: Da 40 anni e la so ancora a memoria.
1: Continua, Roberta, di Simone, D'Antusa. Continua. Ma brava.
0: Roberta.
1: Brava.
0: Beh, ancora con tutta l'interpretazione.
1: Sì, se la ricorda, capito?
0: Se la ricorda, le prime cose.
1: Spettacolo.
0: Ma abbiamo imparato a memoria.
2: Con chi confina l'Italia dall'elementare. Brava comunque. Brava, Prezzemolina.
1: Prezzemolina, sì, il saggio di fine anno. Sì.
0: Continuate con i vostri ricordi dei saggi di fine anno, le vostre esibizioni o quelle che vi siete dovuti sorbire o godere.
1: Anche il Milan ha fatto il saggio di fine anno domenica, giusto?
3: Non è andata benissimo. No, eh?

0: bello.
1: Ti è piaciuta?
0: No.
2: Che bello per cosa? Che bello cosa? Che
3: finita?
0: Tutto il contesto, l'arredamento, poi.
2: Ho capito.
1: Vabbè, dopo un challenge dove abbiamo avuto i due bambini eruditi, di cui uno che si è esibito con la pianola,
0: sì.
1: Vale tutto.
0: Sto leggendo dei messaggi che là fuori hanno gradito.
3: Sì, hai visto? Hai visto?
0: Sì.
1: Ci hanno fatto venire in mente, però, i nostri due bambini eruditi, la Play Toy Orchestra. È un'orchestra,
0: sì,
1: l'unica al mondo che segue brani di musica classica utilizzando solo strumenti giocattolo,
0: ecco.
1: Quindi mini pianoforti, campanelli, le trombette di plastica, il coccodrillo di gomma e le macchinine.
2: Dai.
1: Sentite cosa riescono a creare.
2: Sentiamo.
1: Ci sono tutti i giocattoli.

0: per avvicinare i bimbi alla musica classica, certo, suonandola con strumenti super divertenti.
1: Certo, avviciniamoli pure anche.
2: Roba nostra, è l'inno di Mameli questo.
1: Questo?
0: Scaramouche, Scaramouche.
2: No, vabbè, parte Scaramouche. Ecco, questa sì, è l'unica orchestra al mondo
0: che suona giocattoli, sì.
2: Quindi il giorno che loro decidono di smettere, non per c'è fortuna, più nessuno, non ce ne sono altre.
3: Questo vabbè, è un allegro, è un adagio, è una sorta di minuetto.
2: No, però,
3: con la posizione.
2: No, scusate,
0: è arrivato l'altro
2: però,
0: bambino erudito.
2: Per oggi basta, abbiamo detto, vero?
1: No. Sì, perché anche, no, anche noi con la musica. Noi sul pentagramma ci stendiamo le mutande ad asciugare. Scusa.
0: Cosa ne pensano i nostri amici di questi due ospiti che abbiamo avuto oggi?
4: Comunque voi parlate del Tortorella, ma quanto sono fastidiosi due marmocchi saccenti.
1: Ed è per questo che stiamo pensando di dedicare loro una rubrica quotidiana.
0: Certo. Perché sì, poi le emozioni sono
1: condivise,
0: diverse.
5: Cosa ride, vedi?
6: Non buongiorno, ma voi siete basta.
0: Buongiorno.
6: Mi fermo nella macchina perché non ce la facevo più dopo i bambini del Tortorella Challenge. E basta. Vi adoro tutti.
5: Cioè,
6: Michele della Maschera Franca.
5: Ci ha insultato, no?
0: Due volte.
5: Per un quarto d'ora. Sì. Però in maniera ilare.
2: Ma non ti puoi insultare senza ridere come ai vecchi tempi.
3: Credo che la musica è vibrazione ordinata, quindi queste onde sonore che rispettano i rapporti numerici precisi.
5: Hai ragione.
3: Tipo la scala pitagorica, sì, basata certo, su tutti i primi, ora, l'ottava, la quinta, il quarto.
2: Scusate, ora faccio una parentesi così.
5: Sì, sì.
2: Come se fossimo fuori dall'onda.
1: Io vado a chiamare un attimo, sì.
2: Dico, ma con i sondaggi così belli che sono arrivati ultimamente, la nostra radio che è cresciuto del 7000%
5: per tirare su di nuovo,
2: affossare di nuovo quel...
5: No,
2: ci
5: qua,
2: abbiamo
5: per
2: messo
5: tirare,
2: anni
5: per tirare su gli ascolti di nuovo, caro Cristiano,
0: sì,
5: visto che mezz'ora che mi esercito con l'editina qua sulla pianura. Volevo dare un saggio per
1: dai,
5: ma per dare, no, un altro, però ufficiale, vero, vero,
1: sì,
5: proprio.
1: Sì, certo.
0: Il saggio di fine anno di Riccardo Russo.
5: Oh, ragazzi, è la prima volta che metto le mani sulla pianoletta.
1: Vedete come te le metto addosso io dopo.
5: No, no. Sì. Vado? Pronti? Vai, siete vado, pronti?
0: Se te la senti.
5: Vai.
1: Bella. Mamma mia.
0: Bene,
5: ma
0: dai,
5: sai manco
0: come
5: cos'è la metrica,
0: lezione,
5: non lo sai, non lo
3: la metrica è il ritmo ordinato, la metrica è il ritmo ordinato, il tempo e la velocità, qui
5: ma
3: c'è il metronomo di Mel, la misura dei battiti per minuto.

0: questo studio, non so perché.
1: Sì. Allora, sì, decidi tu dove la vuoi, in testa oppure quella pianola. Dove, bambino?
2: Poi c'ha proprio un suono marcio.
1: Sì, esatto.
0: Proprio quelle che...
1: C'ha i numeri sui tasti.
0: Penso che ci ha fatto una carriera, con, sì, gli strumenti musicali per i bambini. C'è un'orchestra che suona proprio i polli che... che schiacci, che fanno tutti i rumori. Quindi ne sentiamo un pezzettino dopo. Adesso ci dobbiamo concentrare sulla sfida, la battuta più brutta del giorno. Ho raccontato che l'Amoroso ha fatto un nuovo singolo, si chiama Trottorino. Quelle che...
1: C'ha i numeri sui tasti.
0: Penso che ci ha fatto una carriera, con, sì, gli strumenti musicali per i bambini. C'è un'orchestra che suona proprio i polli che...
3: Ah, quelli...
0: Che schiacci, che fanno...

0: Friana è magia chimica, sì, e che anche trasforma la luce in vita come gli alchimisti segnano.
1: Sì, ma ricorri alla chimica anche in questa età tu probabilmente, giusto? Te ne sei calata, sì, qualche...
2: Ma mamma sulla tangenziale chi la prende oggi?
1: Dai!
0: Dostoevskij scriveva notti intere con la febbre alta.
3: Chi? Ah sì, eh?
0: Dostoevskij.
2: Ma bello che abbiamo avuto anche il coraggio di dire a grande richiesta.
1: Sì, esatto.
2: A grande richiesta di chi? Esatto?
1: I bambini eruditi. Ecco.
3: Anche perché siete voi a dover valutare i nostri amici. Cominciamo con il primo sfidante.
4: Buongiorno Chiara.
3: Ciao.
4: Che challenge. Comunque però... io preferisco i Kiss che cantano Milicia. E io guarda cosa vogliamo.
1: Preferisco i Kiss che cantano Milicia. I Kiss Milicia.
2: Bella.
1: Bella, mi piace.
2: Io spero che arrivi la Milicia armata, sì, e lo porti via presto.
3: Ok, poi oggi siamo al settimo piano con le botole. È lunga, male. Esatto. Secondo sfidante.
4: No, vabbè, assurdo, ma è clamoroso.
5: Clamoroso.
4: Riccardo da Osimo.
3: Ciao Ricky da Osimo.
1: Da Osimo.
3: Ciao. Allora, amoroso.
1: Avanti l'Osimo.
2: Osimo c'è vicino la Madonna di Loreto.
1: Sì, sì, sì, esatto.
6: Ciao, buongiorno.
3: Ciao.
6: Sì, molto bravo Alessandro Amoroso, devo ammetterlo, però io personalmente preferisco Neffa, perché una ne pensa, sento Neffa. Neffa. Non è da Verona.
3: Bene, Verona c'è!
1: Anche Verona è un posto dove
2: sì,
1: è un problema.
2: Adesso si deve abbattere,
1: sì, esatto,
2: almeno una grandinata.
1: No! Quelle dita, fai come tutti i bambini, mettitele nel naso.
7: Sto okay? Provando.
0: Nell'antica Grecia i comici prendevano in giro gli schiavi, gobili, zoppi, chiamandoli mostri per ridere.
7: Bravo.
0: I giullari nel Medioevo prendevano in giro i poveri, i malati, diversi senza pietà e senza compassione.
3: E invece cioè, nel 2026 fanno il Tortorella Challenge.
2: Per il piccolino avevo una domanda. Ma tua sorella poi ha fatto la convergenza?
1: No, perché?
2: No,
3: perché? Sono bimbi,
1: sono bimbi, trattameli bene.
7: Sono feso.
3: Sono qui a valutare battute tipo questa.
4: Ciao ragazzi, Alessandro da Aquiliano.
3: Ciao.
4: La migliore comunque un chilo di zucchero.
3: È bella, è vero, l'avevo sentita. Un chilo, la canzone di zucchero.
1: Ah, un chilo di zucchero, no, l'ho capito adesso.
2: E con un chilo di zucchero
1: la pillola va giù.
2: Sì, va giù, allora, anche la vita però.
3: Ragazzi, con le pianole non avete chiuso la porta, è rimasta aperta, quindi forse potrebbe essere entrato un ultimissimo sfidante.
8: No, aspetta, sono Daniele da Villanterio. Un romano gli è caduto il microfono sul piede e gli dice al toscano: ah oh, oh. Resta qui, cardinale dai non vendere, resta qui.
1: Cardinale dai non vendere.
2: Riccardo, è inutile che tu lo boicotti,
3: esatto,
2: suonandoci, non ti ha nemmeno considerato,
1: no,
2: oggi.
1: No.
2: Cioè, così dietro
3: piccolo
2: la Juventus, che nota se pista interista che ci boicotta sempre, capito? Ce l'aveva oggi con i milanisti.
1: Esatto, cardinale dai non vendere.
2: Va bene.
3: Ragazzi, tocca a voi.
5: Io ho finito la lingua, la saliva.
1: Vai avanti, vabbè, va avanti l'altro bambino, su.
0: Pirandello diceva che la comicità è l'avvertimento del contrario.
5: È vero.
0: L'umorismo è il sentimento del contrario, con compassione.
5: Sì,
0: E la comicità è brutta, così il riso alle spalle degli altri, e l'umorismo è il riso con gli altri.
3: Allora, okay, non devi ripetere.
1: Sì, comunque oh, sono...
4: assurdo, ma è clamoroso.
1: Comunque
4: Riccardo,
1: sulla sorella bambino aveva ragione Cristiano.
2: Sì. Bambino, avevo un'ultima domanda.
1: No, per favore.
2: Ma tuo padre festeggia sempre il giorno di San Martino?
0: Sì.
3: Vabbè, non richiedete mai più i bambini eruditi come giudici di gara.
0: Nel 600 Molière fece ridere delle persone anziane e dei malaticci e loro non hanno preso cazzo.
3: Siete più fastidiosi dei saggi di fine anno
2: veramente,
3: di cui stiamo parlando
2: oggi.
3: Ma
2: sai che mi sto innervosendo veramente? È un grado di un coefficiente di molestia che è intollerabile.
3: Per la prima volta non vedo l'ora anch'io di chiudere il Tortorella Challenge e di darvi appuntamento a domani.

0: tempo reale, quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Una buona serata da Mattia Venini. La Casa Bianca smentisce Teheran sulla bozza di accordo diffusa dalla TV iraniana. Non siamo ancora soddisfatti delle trattative, ha detto Trump. Il presidente americano ha inoltre smentito l'allentamento delle sanzioni in cambio della rinuncia all'uranio altamente arricchito. In Ucraina invece Zelensky scrive a Trump e chiede aiuto sulla difesa aerea. Vuole più munizioni per fermare i missili di Mosca. Intanto l'Unione Europea è pronta ad aprire a giugno i primi capitoli negoziali sull'adesione di Kiev. La Lega contraria. Socialisti spagnoli nel caos. Dopo il caso Zapatero, la Guardia Civile ha effettuato stamattina un blitz nella sede del partito. Gli agenti indagano su un presunto finanziamento illecito. Il Premier Sanchez a Roma per incontrare il Papa esclude elezioni anticipate. Quarantena di 21 giorni all'ospedale Spallanzani di Roma per una chirurga di Medici Senza Frontiere. Era impegnata in una missione umanitaria in Congo, dove è in corso un'epidemia di Ebola ed è entrata in contatto con alcuni contagiati. Al momento non presenta sintomi. Il 22enne Gianluca Ibarra Silvera, ucciso a coltellate da una gang ieri sera a Milano. Il padre della vittima, sul posto prima dell'aggressione, ha detto di aver riconosciuto il capo di una banda sudamericana. Il movente sarebbe il controllo del territorio. Indaga la polizia. Tennis al Roland Garros, eliminato al secondo turno Cina, battuto in tre set dall'olandese De Jong. In campo ora Sonego contro lo statunitense Paul e Paolini, che sfida l'Argentina Sienna. Sinner domani contro Cerundolo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: chiede: i cantanti come fanno? Quelli che hanno anni e anni di repertorio, di canzoni, di testi da ricordare uno dietro l'altro, come, perché fai così? Perché
1: no, alzo la mano perché Samuele Bersani, che sono andato a vedere durante l'inverno, fa oramai concerti con Leggio, lo dice subito, esatto. Dice: guardate, io non mi ricordo più le canzoni, questo è Leggio, come
2: è facile a teatro,
1: piano bar,
2: sì, sì. Hai il tuo Leggio quando ti devi esibire magari in uno stadio enorme, ma dove lo metti il gobbo?
0: Ma vi ricordate Mariah Carey quando alle Olimpiadi aveva davanti sembrava che parlasse
1: ma c'è un metodo
0: perché poi insomma al di là del monitor c'è, e questo non lo sapevo,
3: cambiare mestiere tipo
0: c'è chi nella cuffietta da auricolare ha registrato precedentemente la propria voce che in modo molto veloce suggerisce la frase da cantare immediatamente dopo.
3: L'autosuggeritore.
0: Esatto.
1: Come il suggeritore che a teatro sta nelle quinte, in quelle pause che l'attore fa, lì
0: esatto.
2: I cantanti hanno già il loro auricolare, quindi sfruttano quello. Ma chi in particolare si è inventato questa cosa?
0: Sembra che Tiziano Ferro ne faccia grande uso, ma che Masini, no?
2: Esatto.
0: Che dopo il vaffa non gli veniva più in mente cos'altro da dire, no?
2: La copiata a Masini. In realtà la storia è questa: Tiziano si doveva esibire dopo Marco Masini a Sanremo e ha sentito che lui nelle cuffie aveva dei suggerimenti. Ha detto: geniale, lo voglio anch'io. Quindi ad ogni concerto, immaginatevi Tiziano Ferro che canta Rosso Relativo, comincia Rosso Relativo e nella cuffia senza macchia d'amore mai.
3: Madonna,
2: senza macchia d'amore,
3: che fastidio,
2: e così riesce a ricordarsi le parole.
0: E questo fa il figurone di quello che non ha neanche bisogno del monitor davanti.
2: Esatto.
0: Dico: guarda, pensate, se
4: io l'auricolare ce l'ho quando mi accoppio.
1: Suggerimenti,
0: sì. Per spiegarti che ruolo devi avere in tutto ciò. Sì.
2: Quindi è impossibile dimenticarsi le parole.
1: Viene da dire che se sei Tiziano Ferro e non ti ricordi più il Rosso Relativo, puoi anche smettere.
2: Dice che c'ha questo problema di memoria. Però invece voi ai saggi siete sempre perfetti. Sentiamo le vostre voci.
5: Ragazzi, buongiorno.
2: Ciao.
5: Io ho 6 nipotini, ma non sono mai andata ad un loro saggio o recita scolastica. Perché piango come una fontana dall'inizio alla fine, quindi questa è la mia esperienza. Ciao Jenny da Napoli.
2: Questa è la tua scusa perfetta, Jenny da Napoli, ammettiamolo che
3: sono così scarsi che gli viene da piangere.
1: Infatti negli inviti pregano di non fare foto col flash e di non buttare la segatura in terra. Così alcuni
5: teatri. Ciao amici, a 6 anni ho fatto la recita, dovevamo in 5 rappresentare le vocali. Ovviamente io ero la lettera A, la coccola di mamma, ma la mia compagna, che odiavo perché era bellissima con delle trecce enormi, diceva: io sono la lettera I, la più bella che c'è qui. Una rabbia per tutta la recita, perché volevo essere io la più bella, ero solo la coccola di mamma. Ciao,
0: e Cristiano,
5: un abbraccione.
0: Cristiano era la lettera U che va sempre a far pupù.
3: No, è la lettera A col cioè nel senso finiva anche peggio.
2: Perché
1: non hai risposto alla bambina dalle trecce lunghe?
6: Sì.
1: Lo dico.
6: Comunque, no. Sì.
1: Fai la lettera U, così a Fangala ci vai tu.
2: Attenzione, è tornato il bambino erudito.
1: Perché
6: dovete sapere che ho dato la paghetta ai miei genitori perché questo mese sono stati molto bravi.
0: Eccola lì.
6: Leggo sempre la storia prima di andare a letto.
3: Sì, a loro?
6: Sì. Mio padre, se dice le parolacce, li tocco la macchina e così deve andare al lavoro in taxi.
3: Bravo, che bella idea.
6: Di solito, se mio nonno guarda troppo la TV, gli tolgo le pasticche per la pressione.
3: No,
2: ma
3: quello no.
2: C'è il bimbo.
6: Per punizione.
0: Bambino, vieni a giocare con me a Mosca Cieca in tangenziale, poi alle 10.
6: Sì, però prima volevo parlarvi della mia tesi che si intitola Interfaccia cervello-computer per il controllo di protesi robotiche con feedback tattile in tempo reale.
2: È che purtroppo non c'è più tempo oggi qui, magari nei prossimi giorni.
1: Ma l'unità di misura di tua madre è sempre la teglia?

0: quando si è tutti nella stessa barca alla fine è mezzo gaudio il mal comune, ed è un po' per tutti periodo di saggi di fine anno, che c'è il nipotino, il fratello.
1: Stavi raccontando prima quello della di tua sorella, giusto?
0: Sì, venerdì andrò a vedere mia sorella al pazienza. Teatro.
2: Come, come sta Ghibli?
1: No, appunto, sua sorella è, no, è famosa per il rutto potentissimo. Oh, voglio capire che tipo di saggio
0: per quello.
1: Che tipo di saggio fa?
0: Fa tip tap. Che fa ridere.
1: Oh, la figlia di questo fa hip hop, quell'altra fa tip tap, io faccio cin cin.
3: No, tu fai tip tap.
1: Scusa.
0: Però sì, sarà in un teatro molto bello a Milano, dove tutte le classi di questa scuola di danza si esibiranno venerdì sera, e quindi si partiranno dai bimbi della musica classica, l'hip hop, e poi arriva il tip tap.
3: Paolo, con le scarpe fai tip tap o no?
1: Io faccio tip tap.
0: Anch'io ho fatto tip tap da piccolina.
1: Davvero?
3: Ma c'è qualcosa che non ha fatto Chiara da piccolina.
1: Sì, ma con le scarpe antinfortunistiche però.
0: Quelle no, con le clacchette.
1: Con le clacchette. Ho mangiato in Svizzera una clacchette una volta.
0: Sono i pezzi di metallo che si attaccano alla scarpa.
1: Al formaggio.
0: Per fare quel classico rumore del tip tap. Sì, è periodo.
1: Allora, se Cristiano è impazzito continua a fare suoni con la voce. Ieri dovevamo fare i rumori, non ne ha fatto uno.
3: È vero.
1: Oggi che deve fare il tip tap sta facendo l'orchestra.
2: Stiamo immaginando un bel numero combo tip tap e rutti.
1: Ah, dai.
2: Sai che potrebbe andare a Italia's Talent.
0: Povera. Tra l'altro avrà anche una parte, perché lo spettacolo è Ritorno al futuro e lei è la donna dell'orologio.
1: Il ritorno è...
2: perché rimette le lancette sono ferme e lei lo fa ripartire.
1: No, lei è quella, lei è quella che manda il fulmine alla fine del film.
2: Sì. Mezzogiorno.
3: Però Italia Brot Talent.
1: Ah, fermi lì. Allora, no, è un saggio diverso.
0: Senti il titolo.
1: Arriva, non arriva.
2: Italia Brot Talent l'avete perso.
0: E non l'ho sentito.
2: Ah, ok.
0: Torniamo ai vostri saggi. Dai. State arrivando al 331-8090-101. Sentiamovi.
4: Allora, io mi ricordo ancora la recita alle elementari.
1: Sì.
4: Facevamo Prezzemolina. Una rivisitazione di una favola, io ero la mamma e le parole che hanno suscitato un'ovazione da parte del pubblico sono state: oh no, ed ora che cosa dirò a mio marito? Sarà furioso e dirà che per colpa mia dovremo per sempre rispettare questo terribile patto con le fate. E via di scroscia.
1: No, continua.
4: Ma anni e la so ancora a memoria.
1: Continua, Roberta di Simone, continua. Scusa. Ma brava.
0: Roberta.
1: Brava.
0: Ancora con tutta l'interpretazione.
1: Sì, e se la ricorda,
0: se la ricorda. Le prime cose.
1: Spettacolo.
0: Ma abbiamo imparato a memoria.
2: Con chi confina l'Italia dall'elementare. Brava comunque. Brava Prezzemolina.
1: Prezzemolina, sì, il saggio di fine anno. Sì.
0: Continuate con i vostri ricordi dei saggi di fine anno, le vostre esibizioni o quelle che vi siete dovuti sorbire o godere.
1: Anche il Milan ha fatto il saggio di fine anno domenica, giusto?
3: Non è andata benissimo. No, eh?

0: bello.
1: Ti è piaciuta?
2: No.
3: Che bello per cosa? Eh? Che bello cosa? Che
2: finita
0: tutto il contesto, l'arredamento, poi.
1: Dopo un challenge dove abbiamo avuto i due bambini eruditi, di cui uno che si è esibito con la pianola, vale tutto.
0: Sto leggendo dei messaggi che là fuori hanno gradito.
2: Sì, hai visto?
0: Sì.
1: Ci hanno fatto venire in mente però i nostri due bambini eruditi e la Play Toy Orchestra è un'orchestra l'unica al mondo che segue brani di musica classica utilizzando solo strumenti giocattolo.
0: Ecco.
1: Quindi i mini pianoforti, i campanelli, le trombette di plastica, il coccodrillo di gomma e le macchinine.
3: Dai.
1: Sentite cosa riescono a creare.
3: Sentiamo.
1: Ci sono tutti i giocattoli.

0: modo per avvicinare i bimbi alla musica classica, certo, suonandola con strumenti super divertenti.
1: Certo, avviciniamoli pure anche.
2: Roba nostra, è l'inno di Mameli questo.
1: Questo?
0: Scaramouche, Scaramouche.
2: No, Scaramouche. Questa sì, è l'unica orchestra al mondo
0: che suona giocattoli, sì.
2: Quindi il giorno che loro decidono di smettere,
1: non
2: per
1: c'è
2: fortuna
1: più nessuno.
2: Non ce ne sono altre.
3: Questo è un allegro, è un adagio, è una sorta di minuetto.
2: No, però,
3: con la posizione.
2: No, scusate,
0: è arrivato l'altro
2: però,
0: bambino erudito.
2: Per oggi basta, abbiamo detto, vero?
1: No. Sì, perché anche, no, anche noi con la musica. Noi sul pentagramma ci stendiamo le mutande ad asciugare. Scusa.
0: Cosa ne pensano i nostri amici di questi due ospiti che abbiamo avuto oggi?
4: Comunque voi parlate del Tortorella, ma quanto sono fastidiosi due marmocchi saccenti.
1: Ed è per questo che stiamo pensando di dedicare loro una rubrica quotidiana.
2: Certo.
0: Perché sì, poi le emozioni sono
1: condivise,
0: diverse.
5: Cosa? Ride, vedi?
6: Non buongiorno, ma voi siete basta. Mi avete fatto fermare la macchina perché non ce la facevo più dopo i bambini del Tortorella Challenge. E basta. Vi adoro tutti.
5: Cioè,
6: Michele della Maschera Franca
5: ci ha insultato, no?
0: Due
5: per
0: volte,
5: un quarto d'ora, sì, però in maniera ilare.
2: Ma non ti puoi insultare senza ridere come ai vecchi tempi.
3: Credo che la musica è vibrazione ordinata, quindi queste onde sonore che rispettano i rapporti numerici precisi.
5: Hai ragione.
3: Tipo la scala pitagorica,
1: sì,
3: basata,
1: certo,
3: su tutti i primi,
2: ora,
3: l'ottava, la quinta, il quarto.
2: Scusate, ora faccio una parentesi così,
5: sì,
2: ma, come se fossimo fuori dall'onda.
1: Io vado a chiamare un attimo, sì.
2: Dico, ma con i sondaggi così belli che sono arrivati ultimamente, la nostra radio che è cresciuto del 7000%
5: per tirare su di nuovo,
2: affossare di nuovo quel...
5: No,
2: ci
5: qua,
2: abbiamo
5: per
2: messo
5: tirare,
2: anni
5: per tirare su gli ascolti di nuovo, caro Cristiano,
0: sì,
5: visto che mezz'ora che mi esercito con l'editina qua sulla pianura. Volevo dare un saggio per
1: dai,
5: ma per dare, no, un altro, però ufficiale, vero, vero,
1: sì,
5: proprio.
1: Sì, certo.
0: Il saggio di fine anno di Riccardo Russo.
5: Oh, ragazzi, è la prima volta che metto le mani sulla pianoletta.
1: Vedete come te le metto addosso io dopo.
5: No, no.
1: Sì.
5: Vado? Pronti?
1: Vai,
5: siete
1: vado,
5: pronti?
0: Se te la senti.
5: Vai.
1: Bella. Mamma mia.
0: Bene,
1: bello,
5: sai manco
0: come
5: cos'è la metrica,
0: lezione,
5: non lo sai, non lo
3: la metrica è il ritmo ordinato. La metrica è il ritmo ordinato, il tempo è la velocità. Qui
5: ma
3: c'è il metronomo di Mel, la misura dei battiti per minuto.

0: in questo studio, non so perché.
1: Sì. Allora, sì, decidi tu dove la vuoi, in testa oppure quella pianola? Dove, bambino?
2: Poi c'ho proprio un suono marcio.
1: Sì, esatto.
0: Proprio quelle che...
1: C'ha i numeri sui tasti.
0: Pensa che ci ho fatto una carriera, con, sì, gli strumenti musicali per i bambini. C'è un'orchestra che suona proprio i polli che... che schiacci, che fanno tutti i rumori. Bene, ne sentiamo un pezzettino dopo. Adesso ci dobbiamo concentrare sulla sfida, la battuta più brutta del giorno. Ho raccontato che l'Amoroso ha fatto un nuovo singolo, si chiama Trottorino.
3: Trottorino Amoroso.
1: Vabbè, il tuo amico dov'è, bambino? L'altro?
4: Allora, io volevo parlare.
1: Non mi ricordo come ti chiami.
4: Delle relatività di Einstein.
1: Sì,
4: che il tempo non è assoluto, ma si deforma come una gomma sotto un pedo.
1: Ho capito.
0: Sono intelligentissimi questi due ragazzi.
1: La relatività di Einstein.
0: Eppure, sì, saranno i giudici della gara di oggi.
4: La fotosintesi clorofilliana è magia chimica. Sì. Le piante trasformano la luce in vita come gli alchimisti segnano.
1: Sì, ma ricorri alla chimica anche in questa età tu, probabilmente, giusto? Te ne sei calata, sì, qualche...
5: Ma mamma sulla tangenziale chi la prende oggi?
1: Dai!
4: Dostoevskij scriveva notti intere con la febbre alta.
1: Chi?
0: Ah sì, eh?
4: Dostoevskij.
5: Ma è bello che abbiamo avuto anche il coraggio di dire a grande richiesta.
1: Sì, esatto.
5: A grande richiesta di chi? Esatto?
1: I bambini eruditi.
0: Anche perché siete voi a dover valutare i nostri amici. Cominciamo con il primo sfidante.
6: Buongiorno Chiara.
0: Ciao.
6: Che challenge. Comunque io preferisco i Kiss che cantano Milicia. E io guarda proprio.
1: Preferisco i Kiss che cantano Milicia. I Kiss Milicia.
2: Bella.
1: Bella, mi piace.
5: Io spero che arrivi la Milicia armata e lo porti via presto.
0: Ok, poi oggi siamo al settimo piano con le botole. È lunga, male. Esatto. Secondo sfidante.
6: No, vabbè, assurdo, ma è Clamoroso.
7: Clamoroso.
6: Riccardo da Osimo.
0: Ciao Ricky, da Osimo.
1: Da Osimo.
0: Ciao. Allora, da Amoroso.
1: Avanti l'Osimo.
5: Osimo c'è vicino la Madonna di Loreto.
1: Sì, sì, esatto.
8: Ciao, buongiorno.
0: Ciao.
8: Sì, molto bravo Alessandro Amoroso, devo ammetterlo, però io personalmente preferisco Neffa, perché una ne pensa, sento Neffa. Ma non è da Verona.
0: Bene, Verona c'è!
1: Anche Verona è un posto dove
5: sì,
1: è un problema.
5: Questo si deve abbattere,
1: sì, esatto,
5: almeno una grandinata.
1: No. Quelle dita, fai come tutti i bambini, mettitele nel naso.
3: Okay? Sto provando.
4: Nell'antica Grecia i comici prendevano in giro gli schiavi, gobi, zoppi, chiamandoli mostri per ridere.
3: Bravo.
4: I giullari nel Medioevo prendevano in giro i poveri, i malati, diversi senza pietà e senza compassione.
0: E invece cioè, nel 2026 fanno il Tortorella Challenge.
5: Per il piccolino avevo una domanda. Ma tua sorella poi ha fatto la convergenza?
0: Sono qui a valutare battute tipo questa.
9: Ciao ragazzi, Alessandro da Aquiliano.
0: Ciao.
9: La migliore comunque un chilo di zucchero.
0: È bella, è vero, l'avevo sentita. Un chilo, la canzone di zucchero.
1: Ah, un chilo di zucchero. No, l'ho capito adesso.
5: E con un chilo di zucchero
1: la pilola va giù.
5: Sì, va giù anche la vita. Però.
0: Ragazzi, con le pianole, non avete chiuso la porta, è rimasta aperta, quindi forse potrebbe essere entrato un ultimissimo sfidante.
10: No, no, sono Daniele da Villanterio.
0: No.
10: Un romano gli è caduto il microfono sul piede e gli dice al toscano: ah, oh, oh. Resta qui, cardinale, dai non vendere. Resta qui, resta qui.
1: Cardinale, dai non vendere.
5: Riccardo, è inutile che tu lo boicotti,
0: esatto,
5: suonando. Non ti ha nemmeno considerato,
1: no,
5: oggi.
1: No.
5: Cioè, così dietro
0: piccolo
5: la Juventus, che è noto teppista, sì, interista, che ci boicotta sempre, capito? Ce l'aveva oggi con i milanisti.
1: Esatto, esatto. Cardinale, dai non vendere.
5: Va bene, va bene.
0: Ragazzi, tocca a voi.
7: Io ho finito la lingua, la saliva.
1: Vai avanti, vabbè, va avanti l'altro bambino, su.
4: Pirandello diceva che la comicità è l'avvertimento del contrario.
7: È vero.
4: L'umorismo è il sentimento del contrario, con compassione.
1: Sì,
4: e la comicità è brutta, così il riso alle spalle degli altri, e l'umorismo è il riso con gli altri.
0: Allora, okay, non devi ripetere.
1: Sì, comunque
4: sono...
11: assurdo, ma è amoroso.
1: Amoroso, comunque.
11: Riccardo da Osimo.
1: Riccardo. Sulla sorella, bambino, aveva ragione Cristiano.
5: Sì. Bambino, avevo un'ultima domanda.
1: No, per favore.
5: Ma tuo padre festeggia sempre il giorno di San Martino?
0: Sì. Ah, okay. Ah, vabbè, non richiedete mai più i bambini eruditi come giudici di gara.
4: Nel 600 Molière fece ridere delle persone anziane e dei malaticci e loro non hanno preso cazzo.
0: Siete più fastidiosi dei saggi di fine anno veramente, di cui stiamo parlando
5: oggi.
0: Ma
5: sai che mi sto innervosendo veramente? È un grado di, un coefficiente di molestia che è intollerabile.
0: Per la prima volta non vedo l'ora anch'io di chiudere il Tortorella Challenge e di darvi appuntamento a domani qui su RG.

0: per sentire le vostre voci che ci raccontano i ricordi, le paure legate ai prossimi saggi di fine anno, ma c'è chi ci scrive al 331 80 90 101 con una buona motivazione.
1: Esatto, dice buongiorno banda, ridite buongiorno anche voi.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Okay.
1: Non mando un vocale altrimenti la mia compagna mi sgama. Io devo andare al saggio della mia compagna che ha 45 anni e insieme alle sue amiche non sanno ballare.
2: Bene.
1: Quindi mi devo fracassare i maroni con tutti i bambini della scuola e poi con queste quattro scappate di casa che si atteggiano a ballerine.
4: Beh,
1: e io con quel mazzetto di fiori per quattro ore in mano che alla fine appassisce per quanto è scoglionato anche lui.
2: Benissimo.
1: Il suo numero è 34801. Era per dire.
2: Beh, io credo che lei l'abbia comunque sgamato dall'illustrazione che ha fatto.
1: Sì.
4: Beh, oddio. È pieno il mondo di scappati di casa.
0: Dai, diciamo Sandro da Udine.
1: Sandro da Udine che dice?
0: Ce lo inventiamo, no? Il nome così giusto per scagionarlo.
1: No.
0: E c'è chi invece ha il coraggio di metterci la voce e il nome. Sentiamo.
5: Saggio alle elementari.
0: Sì.
5: Esattamente 1966.
0: Sì.
5: Se mi cerchi mi nascondo, se mi chiami non rispondo.
2: Tutto bene.
5: Se tu dici il mondo è bello, certo sì, butto e lo vedrò. Tutti van con me d'accordo, di canzicchio dicano.
2: La fa tutta?
5: Era la canzone del Bastian Contrari.
1: Dai.
5: Ciao Mimmo da Torino.
0: Oh. Ciao Mimmo.
1: Sai chi invece è contento dei saggi di fine stagione?
0: Chi?
1: Il fotografo del saggio.
0: È
1: che
0: vero.
2: Mazza.
1: Che è quello che lavora più di tutti.
4: E guadagna più di tutti.
1: Esatto, che vende 10 euro a foto e ne fa 400 in un pomeriggio.
0: E tu nonostante nella gallery ti ritrovi 70.000 foto del saggio, perché l'hai fatta anche tu, poi la foto
1: poi quella ufficiale.
0: Una bimba all'ascolto, sentiamo cosa ci racconta.
6: Ciao R101. Io un paio d'anni fa ho fatto un saggio di danza, ma c'avevo in testa una caramellona era pesantissima, faceva malissimo.
1: Aiuto.
6: Ciao da Arianna da Foglia.
0: Però Arianna, perché anche i costumi spesso sono fatti a mano dalle mamme.
1: Ingombranti.
4: La prossima volta Arianna fatti dare quella col buco, così te la infili la caramella.
1: Con ste temperature i costumi in velluto. Aiuto.
4: Guarda, no, io mi sono mai riprimo, c'entra nulla col saggio. Una volta girai un film con Massimo Ceccherini in Val d'Orcia, era l'8 di agosto, ero vestito con giacca a vento, pantaloni velluti e scarponi. Non vi dico.
2: Ceccherini, ti ricordi questa cosa, Ceccherini?
7: Lo ricordo quando puzzava, capito? Puzzava!
4: Però l'indennizzo fu che mi misero nel camper insieme a Victoria Silvstedt.
0: Quindi ancora più caldo.
4: Pneumatica, esatto, sì. Pneumatica attrice.
0: Sì, si gira nelle stagioni opposte alla fine. Il film d'estate è peggio, perché ti devi mettere la magliettina quando fuori magari ci sono 10 gradi.
4: O fare il bagno, esatto. A novembre, esatto.
2: Ma non c'è nessun aneddoto bello in quel camerino da raccontare?
1: Sì.
4: Ahimè,
1: dai, racconta di te.
4: Però il film era La mia vita a stelle strisce.
2: Non c'è.
1: Eri tu e Bernie Eccleston? No, chi era?
4: No, Vittoria.

0: Eccoci qua.
1: Eccoci qua. Allora, come state?
2: Grande Pupo, auguri per i tuoi 50 anni di successi.
1: Davvero?
2: Sì?
3: Sì, non lo sai neanche te, vero?
2: Farai un concerto a Firenze per celebrare l'occasione.
0: Ah, no, non a Mosca? Pensavo tu fossi DJ resident a Mosca ormai.
1: Sai perché? Perché a Firenze mi danno 400 euro, a Mosca mi danno 100.000, quindi cosa faccio?
3: Ah, addirittura.
2: Effettivamente, vista così.
1: A Firenze mi danno 400 euro e neanche fuori da mangiare, non lo so. Sono troppo simpatico. Sono al saggio di fine anno dei miei nipoti.
3: Ok.
1: Ma mi hanno scambiato per i miei nipotini e ho dovuto imparare a improvvisare il saggio di recitazione.
2: Che dove ti tocca fare?
1: Il grillo di Pinocchio.
0: Il grillo.
1: Di solito il saggio quando vai al saggio di recitazione, no? Sono sempre tutti i bambini che recitano così, no?
4: Bravo, è vero.
5: Non le pecore.
4: È vero. Capisci una parola su dieci.
1: Stai ferma davanti al microfono. Allora io ho pensato, sono andato a vedere anche il saggio di Guccini.
3: Di Guccini?
2: Guccini anche lui fa un saggio?
1: Ha fatto il saggio di Temptation Island.
3: Ma dai. È perché ormai si è appassionato, scusa, lì, cioè.
1: Vedi questa musichina marcia sotto? C'è un pianista qua?
3: Ma sì?
1: No. Ecco, abbiamo il nostro Riccardo che ha la
2: Riccardo con la pianola del
1: la
2: figlio.
3: Marcia bello, sembra marcia alla turca, ma solo con la turca.
0: Sì, sì.
1: Oh, Temptation Island, dove i cuori si cercano si perdono, dove l'amore si tende si spezza.
3: Continua a suonare anche.
1: Dove Sharon di fronte al falò chiede cosa sta succedendo, perché a me piacciono i media, dove la gente... C'è gente che non ha la terza media, e allora lo guardi se ti va, e se non ti va, il budello.
2: Di domani. Sapevamo tutti.
0: Guccini, Riccardo Russo suona il piano perché è l'unico strumento che è bianco e nero.
4: Bravo.

0: chiede: i cantanti come fanno? Quelli che hanno anni e anni di repertorio, di canzoni, di testi da ricordare uno dietro l'altro, come, perché fai così? Perché
1: no, alzo la mano perché Samuele Bersani, che sono andato a vedere durante l'inverno, fa oramai concerti con leggio, lo dice subito, esatto. Dice: guardate, io non mi ricordo più le canzoni, questo è leggio, come
2: è facile
1: fare
2: a teatro,
1: piano,
2: sì, sì, hai però, il tuo leggio quando ti devi esibire magari in uno stadio enorme, ma dove lo metti il gobbo?
0: Ma vi ricordate Mariah Carey quando alle Olimpiadi aveva davanti sembrava che parlasse come si chiami, vabbè, niente.
1: Ma c'è un metodo.
0: Ma c'è un metodo, perché poi, insomma, al di là del monitor c'è, e questo non lo sapevo.
3: Sì? Cambiare mestiere, tipo.
0: No, c'è chi nella cuffietta da auricolare.
2: Sì.
0: Ha registrato precedentemente la propria voce, che in modo molto veloce suggerisce la frase da cantare immediatamente dopo.
3: L'autosuggeritore.
0: Esatto.
1: Come il suggeritore che a teatro sta nelle quinte, in quelle pause che l'attore fa, gli dice 10 parole.
2: I cantanti hanno già il loro auricolare, quindi sfruttano quello. Ma chi in particolare si è inventato questa cosa?
0: Sembra che Tiziano Ferro ne faccia grande uso, ma che Masini, no?
2: Esatto.
0: Che dopo il vaffa non gli veniva più in mente cos'altro da dire, no?
2: La copiata a Masini. In realtà la storia è questa: Tiziano si doveva esibire dopo Marco Masini a Sanremo e ha sentito che lui nelle cuffie aveva dei suggerimenti. Ha detto: geniale, lo voglio anch'io. Quindi ad ogni concerto, immaginatevi Tiziano Ferro che canta Rosso Relativo, comincia Rosso Relativo e nella cuffia, senza macchia d'amore mai.
3: Madonna,
2: senza
3: ma
2: macchia d'amore,
3: che fastidio, ma... però.

0: impossibile dimenticarsi le parole.
1: Viene magari... da dire che se sei Tiziano Ferro e non ti ricordi più il rosso relativo, puoi anche smettere. No.
0: Dice che c'ha questo problema di memoria. Però invece voi ai saggi siete sempre perfetti. Sentiamo le vostre voci.
2: Ragazzi, buongiorno.
0: Ciao.
2: Io ho 6 nipotini, ma non sono mai andata ad un loro saggio
3: no.
2: o recita scolastica perché piango come una fontana dai. Dall'inizio alla fine. Quindi
1: davvero?
2: Questa è la mia esperienza. Ciao Jenny da Napoli.
0: Questa
2: Ciao,
0: è la Jenny. Tua scusa perfetta, Jenny da Napoli, ammettiamolo che.
3: Sono così scarsi che le viene da piangere.
1: Infatti negli inviti pregano di non fare foto col flash e di non buttare la segatura in terra. Così alcuni
2: teatri. Ciao amici, io a 6 anni ho fatto la recita, dovevamo in 5 rappresentare le vocali. Ovviamente io ero la lettera A, la coccola di mamma, ma la mia compagna, che odiavo perché era bellissima con delle trecce enormi, diceva: io sono la lettera I, la più bella che c'è qui. Una rabbia per tutta la recita, perché volevo essere io la più bella, ero solo la coccola di mamma. Ciao, ti
4: e Cristiano
2: via, un abbraccione.
4: Cristiano era la lettera U che va sempre a far tubù.
3: No, è la lettera A col cioè nel senso finiva anche peggio.
0: Perché
1: non hai risposto alla bambina dalle trecce lunghe?
5: Sì.
1: Lo dico.
5: Comunque, no. Sì.
1: Fai la lettera U, così a Fangala ci vai tu.
0: Attenzione, è tornato il bambino erudito.
1: Perché
5: dovete sapere che ho dato la paghetta ai miei genitori perché questo mese sono stati molto bravi.
4: Eccola lì.
5: Ti leggo sempre la storia prima di andare a letto.
3: Sì. Ah sì, a loro?
5: Sì. Mio padre, se dice le parolacce, li tocco la macchina e così deve andare al lavoro in taxi.
3: Bravo, che bella idea.
5: Di solito se mio nonno guarda troppo la TV gli tolgo le pasticche per la pressione.
3: No,
0: ma
3: quello no.
0: C'è il bimbo. No.
5: Sì, per punizione.
4: Bambino, vieni a giocare con me a mosca cieca in tangenziale poi alle 10.
5: Sì, però prima volevo parlarvi della mia tesi che si intitola Interfaccia cervello computer per il controllo di protesi robotiche con feedback tattile in tempo reale.
0: È che purtroppo non c'è più tempo oggi qui, magari nei prossimi giorni.
1: Ma l'unità di misura di tua madre è sempre la teglia?

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona serata da Mattia Venini. La TV iraniana fa trapelare una bozza di accordo tra Washington e Teheran. Tutto falso, commenta la Casa Bianca. Smentisce anche lo stesso Trump. Non siamo ancora soddisfatti delle trattative. Nessuno controllerà lo stretto di Hormuz. Sono acque internazionali. L'Unione Europea accelera sull'adesione dell'Ucraina. Bruxelles pronta ad aprire a giugno i primi capitoli negoziali. Governo diviso, la Lega è contraria, mentre Tajani, Forza Italia si è detto favorevole. Opposizioni all'attacco. La maggioranza ha depositato in commissioni affari costituzionali il nuovo testo della legge elettorale, il cosiddetto Bignami bis, contenente le modifiche concordate nel centrodestra. La proposta di riforma approderà alla Camera per la discussione generale il 26 giugno. Sanchez sotto assedio in Spagna. La Guardia Civile ha perquisito stamattina la sede del Partito Socialista. Sospetta un illecito finanziario. Da Roma, dove è in visita al Papa, il premier spagnolo ha escluso elezioni anticipate e assicurato totale collaborazione con la giustizia. A Milano è caccia alla gang che ieri sera ha aggredito il 22enne Gianluca Ibarra Silvera, circondato e ucciso a coltellate. Il padre, sul posto prima dell'aggressione, ha detto di aver riconosciuto il capo di una banda sudamericana. Il movente, secondo lui, sarebbe il controllo del territorio. Calcio, comincia il valzer delle panchine in Serie A. Ufficiale la separazione tra la Lazio e Sarri. I biancocelesti aspettano Gattuso. Napoli vicino a Italiano del Bologna. La Fiorentina su Grosso del Sassuolo. Il Milan vuole il basco Iraola. Queste le breaking news di

0: Siamo più scemi in questo studio, non so perché. Sì.
1: Allora, sì, decidi tu dove la vuoi, in testa oppure quella la pianola? Dove, bambino?
2: Poi c'ha proprio un suono marcio.
1: Sì, esatto.
0: Proprio quelle che...
1: C'ha i numeri sui tasti.
0: Chi ci ha fatto una carriera, con sì, gli strumenti musicali per i bambini. C'è un'orchestra che suona proprio i polli che... che schiacci, che fanno tutti i rumori. Quindi ne sentiamo un pezzettino dopo. Adesso ci dobbiamo concentrare sulla sfida, la battuta più brutta del giorno. Ho raccontato che l'Amoroso ha fatto un nuovo singolo, si chiama Trottorino.
1: Trottorino amoroso. Vabbè, il tuo amico dov'è, bambino? L'altro?
3: Allora, io volevo parlare.
1: Non mi ricordo come ti chiami.
3: Della relatività di Einstein.
1: Sì,
3: perché il tempo non è assoluto, ma si deforma come una gomma sotto un pedo.
1: Ho capito.
0: Sono intelligentissimi questi due ragazzi.
1: La relatività di Einstein.
0: Eppure sì, saranno i giudici della gara di oggi.
3: La fotosintesi clorofilliana è magia chimica. Sì. Le piante trasformano la luce in vita come gli alchimisti sognano.
1: Sì, ma ricorri alla chimica anche in questa età tu, probabilmente, giusto? Te ne sei calata qualche...
4: Ma mamma, sulla tangenziale chi la prende oggi?
1: Dai!
3: Dostoevskij scriveva notti intere con la febbre alta.
1: Chi?
0: Ah sì, eh?
3: Dostoevskij.
4: Ma il bello che abbiamo avuto anche il coraggio di dire a grande richiesta.
1: Sì, esatto,
4: a grande richiesta di chi?
1: I bambini eruditi.
0: Anche perché siete voi a dover valutare i nostri amici. Cominciamo con il primo sfidante.
5: Buongiorno Chiara.
0: Ciao.
5: Che challenge. Comunque io preferisco i Kiss che cantano Milicia. E io guarda proprio.
1: Preferisco i Kiss che cantano Milicia. I Kiss Milicia.
2: Bella.
1: Bella, mi piace.
4: Io spero che arrivi la Milicia armata e lo porti via presto.
0: Ok, poi oggi siamo al settimo piano con le botole. È lunga, male. Esatto. Secondo sfidante.
5: No, vabbè, assurdo, ma è clamoroso.
6: Clamoroso.
5: Riccardo da Osimo.
0: Ciao Ricky da Osimo.
1: Osimo.
0: Ciao. Allora, amoroso.
1: Avanti l'Osimo.
4: Osimo c'è vicino la Madonna di Loreto.
1: Sì, sì, sì, esatto.
7: Ciao, buongiorno.
0: Ciao.
7: Sì, molto bravo Alessandro Amoroso, devo ammetterlo, però io personalmente preferisco Neffa, perché una ne pensa, sento Neffa. Ma è vero, Verona.
0: Verona c'è.
1: Anche Verona è un posto dove
4: sì,
1: è un problema.
4: Adesso si deve abbattere,
1: sì, esatto,
4: almeno una grandinata.
1: No, quelle dita fai come tutti i bambini, mettitele nel naso.
6: Sto okay, provando.
3: Nell'antica Grecia i comici prendevano in giro gli schiavi, goblini, zoppi, chiamandoli mostri per ridere.
6: Bravo.
3: I giullari nel Medioevo prendevano in giro i poveri, i malati, diversi, senza pietà e senza compassione.
0: E invece cioè, nel 2026 fanno il Tortorella Challenge.
4: Per il piccolino avevo una domanda. Ma tua sorella poi ha fatto la convergenza?
1: Perché?
0: Sono
1: bimbi, trattameli bene.
0: Sono qui a valutare battute tipo questa.
8: Ciao ragazzi, Alessandro da Aquiliano.
0: Ciao.
8: La migliore comunque un chilo di zucchero.
0: È bella, è vero, l'avevo sentita. Un chilo, la canzone di zucchero.
1: Ah, un chilo di zucchero. No, l'ho capito adesso.
4: E con sì, un chilo di zucchero
1: la pilola va giù.
4: Sì, va giù anche la vita. Però.
0: Ragazzi, con le pianole, non avete chiuso la porta, è rimasta aperta, quindi forse potrebbe essere entrato un ultimissimo sfidante.
9: No, sono Daniele da Villanterio.
0: Un
9: romano gli è caduto il microfono sul piede e gli dice, al toscano: ah, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Carina, le dai non vendere. Resta qui, resta qui. Carina, le dai non vendere. Resta qui, resta qui.
4: Riccardo, è inutile che tu lo boicotti,
0: esatto,
4: suonandoci. Non ti ha nemmeno considerato,
1: no,
4: oggi.
1: No.
4: Cioè, così dietro
0: piccolo,
4: la Juventus, che è noto sì, teppista, interista, che ci boicotta sempre, capito? Ce l'aveva oggi con i milanisti.
1: Esatto, esatto. Cardinale dai non vendere.
4: Va bene.
0: Ragazzi, tocca a voi.
6: Io ho finito la lingua, la saliva.
1: Vai avanti, vabbè, va avanti l'altro bambino, su.
3: Pirandello diceva che la comicità è l'avvertimento del contrario.
6: È
3: ma
6: vero.
3: L'umorismo è il sentimento del contrario, con compassione.
1: Sì,
3: e la comicità è brutta, così il riso alle spalle degli altri, l'umorismo è il riso con gli altri.
0: Allora, okay, non devi ripetere.
1: Sì, comunque.
8: assurdo, ma è amoroso.
1: Amoroso, comunque.
8: Riccardo da Osimo.
1: Riccardo. Sulla sorella, bambino, aveva ragione Cristiano.
4: Sì. Bambino, avevo un'ultima domanda.
1: No, per favore.
4: Ma tuo padre festeggia sempre il giorno di San Martino?
9: Sì.
0: Ah, okay. Vabbè, non richiedete mai più i bambini eruditi come giudici di gara.
9: Nel 600 moglie fece ridere delle persone anziane e dei malaticci e loro non hanno preso cazzo.
0: Siete più fastidiosi dei saggi di fine anno veramente, di cui stiamo parlando
4: oggi. Ma sai che mi sto innervosendo veramente? È un grado di... un coefficiente di molestia che è intollerabile.
0: Per la prima volta non vedo l'ora anch'io di chiudere il Tortorella Challenge e di darmi appuntamento a domani. Questo è

0: stiamo per sentire le vostre voci che ci raccontano i ricordi, le paure legate ai prossimi saggi di fine anno, ma c'è chi ci scrive al 331 80 90 101 e con una buona motivazione.
1: Esatto, dice buongiorno banda, ridite buongiorno anche voi.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Okay.
1: Non mando un vocale altrimenti la mia compagna mi sgama. Io devo andare al saggio della mia compagna che ha 45 anni e insieme alle sue amiche non sanno ballare.
2: Bene.
1: Quindi mi devo fracassare i maroni con tutti i bambini della scuola e poi con queste quattro scappate di casa che si atteggiano a ballerine.
4: Beh,
1: e io con quel mazzetto di fiori per 4 ore in mano che alla fine appassisce per quanto è scoglionato anche lui.
2: Benissimo.
1: Il suo numero è 348011.
4: No,
1: era per dire.
2: Ma io credo che lei l'abbia comunque sgamato dall'illustrazione che ha fatto.
1: Sì, sì, sì.
4: Beh, oddio. È pieno il mondo, di scappati di casa.
0: Dai, diciamo Sandro da Udine.
1: Sandro da Udine che dice?
0: Se lo inventiamo, no, no. Il nome così giusto per scagionarlo.
1: No.
0: E c'è chi invece ha il coraggio di metterci la voce e il nome. Sentiamo.
5: Saggio alle elementari.
0: Sì.
5: Esattamente 1966.
0: Sì.
5: Se mi cerchi mi nascondo, se mi chiami non rispondo.
2: Tutto bene.
5: Se tu dici il mondo bello, certo sì, butto e lo vedrò. Tutti van con me d'accordo, di canzicchio dicano.
2: La fa tutta.
5: Era la canzone del Bastian Contrari.
1: Dai.
5: Ciao Mimmo da Torino.
0: Oh. Ciao Mimmo.
1: Sai chi invece è contento dei saggi di fine stagione?
0: Chi?
1: Il fotografo del saggio.
0: È
1: che
0: vero.
2: Mazza.
1: Che è quello che lavora più di tutti.
4: E guadagna più di tutti.
1: Esatto, che vende 10 euro a foto e ne fa 400 in un pomeriggio.
0: E tu nonostante nella gallery ti ritrovi 70.000 foto del saggio, perché l'hai fatta anche tu, poi la foto
1: poi quella ufficiale.
0: Una bimba all'ascolto, sentiamo cosa ci racconta.
6: Ciao R101. Io un paio d'anni fa ho fatto un saggio di danza, ma c'avevo in testa una caramellona, era pesantissima, faceva malissimo.
1: Aiuto.
6: Ciao da Arianna da Foglia.
0: Vero Arianna, perché anche i costumi spesso sono fatti a mano dalle mamme.
1: Ingombranti.
4: La prossima volta Arianna fatti dare quella col buco, così magari te la infili la caramella.
1: Con ste temperature i costumi in velluto. Aiuto.
4: Guarda, no, io mi sono mai riprimo, c'entra nulla col saggio. Una volta girai un film con Massimo Ceccherini in Val d'Orcia, era l'8 di agosto, ero vestito con giacca a vento, pantaloni velluti e scarponi. Non vi dico.
2: Roba di... Ceccherini, ti ricordi questa cosa, Ceccherini?
7: Lo ricordo quando puzzava, capito? Puzzava!
4: Però l'indennizzo fu che mi misero nel camper insieme a Victoria Silvstedt.
0: Ancora più caldo.
4: Pneumatica, esatto, scusi. Pneumatica attrice.
0: Sì, si gira nelle stagioni opposte alla fine. Il film d'estate è peggio, perché ti devi mettere la magliettina quando fuori magari ci sono 10 gradi.
4: O fare il bagno, esatto. A novembre, esatto.
2: Ma non c'è nessun aneddoto bello in quel camerino da raccontare?
1: Sì.
4: Ahimè,
1: dai,
4: ahimè,
1: racconta
4: no,
1: di te.
4: Però il film era La mia vita a stelle strisce.
2: No, non c'è.
1: Eri tu e Bernie Eccleston? No, chi era?
4: No, Vittoria. Vittoria.

0: Pupo!
1: Eccoci qua! Eccoci qua! Allora, come state?
0: Grande Pupo, auguri per i tuoi 50 anni di successi!
1: Davvero?
0: Sì?
2: Sì, non lo sai neanche te, vero?
0: Farai un concerto a Firenze per celebrare l'occasione.
3: Ah, no, non a Mosca? Pensavo tu fossi DJ resident a Mosca ormai.
1: Sai perché? Perché a Firenze mi danno 400 euro, a Mosca mi danno 100.000, quindi cosa faccio?
2: Oh, addirittura.
0: Effettivamente, vista così.
1: A Firenze mi danno 400 euro e neanche da mangiare, non lo so. Sono troppo simpatico. Sono al saggio di fine anno dei miei nipoti.
2: Ah, ok. Sì.
1: Ma mi hanno scambiato per i miei nipotini e ho dovuto imparare a improvvisare il saggio di recitazione.
0: Dove ti tocca fare?
1: Il grillo di Pinocchio.
2: Il grillo.
1: Di solito il saggio quando vai al saggio di recitazione, no? Ci sono sempre tutti i bambini che recitano così, no?
4: Bravo, è vero.
5: Non le pecore.
4: Agnelli. È vero. Capisci una parola su dieci.
1: Stai ferma davanti al microfono. Allora io ho pensato, sono andato a vedere anche il saggio di Guccini.
2: Di Guccini?
0: Guccini anche lui fa un saggio?
1: Ha fatto il saggio di Temptation Island.
2: Ma dai. È perché ormai si è appassionato scusa, lì, cioè.
1: Mi dai questa musichina marcia sotto? C'è un pianista qua.
2: Ah sì?
1: No. Ecco, abbiamo il nostro Riccardo che ha la
0: Riccardo con la
1: tastierina,
0: pianola del figlio. Pianola,
2: marcia bello, sembra marcia alla turca, ma solo con la turca.
3: Sì, sì. Che
1: fanno? Oh, Temptation Island, dove i cuori si cercano si perdono. Dove l'amore si tende, si spezza.
2: Continua a suonare anche.
1: Dove Sharon di fronte al falò chiede cosa sta succedendo. Perché a me piacciono i media, dove la gente... C'è gente che non ha la terza media. E allora lo guardi se ti va. E se non ti va, il budello.
0: Di domani. Ah.
3: Sapevamo
0: tutti.
3: Guccini, Riccardo Russo suona il piano perché è l'unico strumento che è bianco e nero.
4: Anche bravo.

0: si chiede
1: I cantanti come fanno? Quelli che hanno anni e anni di repertorio, di canzoni, di testi da ricordare uno dietro l'altro, come, perché fai così? Perché
2: no, alzo la mano perché Samuele Bersani, che sono andato a vedere durante l'inverno, fa oramai i concerti con Leggio, lo dice subito, esatto. Dice guardate, io non mi ricordo più le canzoni, questo è Leggio, come
3: è facile a fare teatro, piano bar, sì, hai il tuo Leggio quando ti devi esibire magari in uno stadio enorme, ma dove lo metti il gobbo?
1: Ma vi ricordate Mariah Carey quando alle Olimpiadi aveva davanti e sembrava che parlasse
2: ma c'è un metodo
1: perché poi insomma al di là del monitor c'è, e questo non lo sapevo,
4: cambiare mestiere tipo
1: c'è chi nella cuffietta da auricolare ha registrato precedentemente la propria voce che in modo molto veloce suggerisce la frase da cantare immediatamente dopo.
4: L'autosuggeritore.
1: Esatto.
2: Come il suggeritore che a teatro sta nelle quinte, in quelle pause che l'attore fa, lì
1: esatto.
3: I cantanti hanno già il loro auricolare, quindi sfruttano quello. Ma chi in particolare si è inventato questa cosa?
1: Sembra che Tiziano Ferro ne faccia grande uso, ma l'ha pare detto. Che Masini, no?
3: Esatto.
1: Che dopo il vaffa non gli veniva più in mente cos'altro da dire, no?
3: L'ha copiata a Masini. In realtà la storia è questa: Tiziano si doveva esibire dopo Marco Masini a Sanremo e ha sentito che lui nelle cuffie aveva dei suggerimenti. Ha detto geniale, lo voglio anch'io, quindi ad ogni concerto immaginatevi Tiziano Ferro che canta Rosso Relativo, comincia Rosso Relativo e nella cuffia senza macchia d'amore mai.
4: Madonna,
3: e così riesce a ricordarsi le parole.
1: E questo fa il figurone di quello che non ha neanche bisogno del monitor davanti.
3: Esatto. Dico,
1: guarda, pensate se
5: io l'auricolare ce l'ho quando mi accoppio.
2: I suggerimenti,
1: per spiegarti che ruolo devi avere in tutto ciò. Sì.
3: Quindi è impossibile dimenticarsi le parole.
2: Viene da dire che se sei Tiziano Ferro e non ti ricordi più il Rosso Relativo, puoi anche smettersi.
3: Dice che c'ha questo problema di memoria. Però invece voi ai saggi siete sempre perfetti. Sentiamo le vostre voci.
6: Ragazzi, buongiorno.
3: Ciao.
6: Io ho 6 nipotini, ma non sono mai andata ad un loro saggio o recita scolastica perché piango come una fontana dall'inizio alla fine. Quindi questa è la mia esperienza. Ciao Jenny da Napoli.
3: Tua scusa perfetta, Jenny da Napoli, ammettiamolo che.
4: Son così scarsi che le viene da piangere.
2: Infatti negli inviti pregano di non fare foto col flash e di non buttare la segatura in terra. Così alcuni
6: ciao amici, io a 6 anni ho fatto la recita, dovevamo in 5 rappresentare le vocali, ovviamente io ero la lettera A, la coccola di mamma, ma la mia compagna, che odiavo perché era bellissima con delle trecce enormi, diceva io sono la lettera I, la più bella che c'è qui. Una rabbia per tutta la recita, perché volevo essere io la più bella, ero solo la coccola di mamma. Ciao,
1: e Cristiano
6: via, un abbraccione.
1: Cristiano era la lettera U che va sempre a far pupù.
4: No, è la lettera A col cioè nel senso finiva anche peggio.
2: Hai risposto alla bambina dalle trecce lunghe?
7: Sì. Lo dico. Comunque, no. Sì.
2: Fai la lettera U, così a Fangala ci vai tu.
3: Attenzione, è tornato il bambino erudito.
2: Perché
7: dovete sapere che ho dato la paghetta ai miei genitori perché questo mese sono stati molto bravi.
1: Eccola lì.
7: Leggo sempre la storia prima di andare a letto.
4: Sì. Ah sì, allora?
7: Sì. Mio padre, se dice le parolacce, li tocco la macchina e così deve andare al lavoro in taxi.
4: Bravo, che bella idea.
7: Di solito se mio nonno guarda troppo la TV gli tolgo le pasticche per la pressione.
4: No,
3: ma
4: quello no.
3: C'è il bimbo.
7: Per punizione.
1: Bambino, vieni a giocare con me a Mosca Cieca in tangenziale poi alle 10.
7: Sì, però prima volevo parlarvi della mia tesi che si intitola Interfaccia cervello-computer per il controllo di protesi robotiche con feedback tattile in tempo reale.
3: È che purtroppo non c'è più tempo oggi qui, magari nei prossimi giorni.
2: Ma l'unità di misura di tua madre è sempre la teglia?

0: quando si è tutti nella stessa barca alla fine è mezzo gaudio il mal comune, ed è un po' per tutti periodo di saggi di fine anno, che c'è il nipotino, il fratello.
1: Stavi raccontando prima quello della di tua sorella, giusto?
0: Sì, venerdì andrò a vedere mia sorella al teatro.
2: Come sta Ghibli?
1: No, appunto, sua sorella è famosa per il rutto potentissimo. No, voglio capire che tipo di saggio
0: per quello.
1: Che tipo di saggio fa?
0: Fa tip tap. Che fa ridere.
1: La figlia di questo fa hip hop, quell'altra fa tip tap, io faccio cin cin.
3: No, tu fai tip tap.
1: Scusa.
0: Però sì, sarà in un teatro molto bello a Milano, dove tutte le classi di questa scuola di danza si esibiranno venerdì sera, e quindi sì, partiranno dai bimbi della musica classica, l'hip hop, e poi arriva il tip tap.
3: Paolo, con le scarpe al tip tap o no?
1: Io faccio tip tap.
0: Anch'io ho fatto tip tap da piccolino.
1: Davvero?
3: Ma c'è qualcosa che non ha fatto Chiara da piccolo.
1: Sì, ma con le scarpe antinfortunistiche, però.
0: Quelle no, con le clacchette.
1: Le clacchette.
0: Le clacchette che devi.
1: L'ho mangiata in Svizzera una clacchette una volta.
0: Sono i pezzi di metallo che si attaccano alla scarpa.
1: Al formaggio.
0: Per fare quel classico rumore del tip tap. Sì, è periodo.
1: Allora, se Cristiano è impazzito, continua a fare suoni con la voce. Ieri dovevamo fare i rumori, non ne ha fatto uno.
3: È vero.
1: Oggi che deve fare il tip tap sta facendo l'orchestra.
2: Stiamo immaginando un bel numero combo tip tap e rutti.
1: Dai.
2: Sai che potrebbe andare a Italia's Talent.
0: Povera. Tra l'altro avrà anche una parte, perché lo spettacolo è Ritorno al futuro e lei è la donna dell'orologio.
1: Il ritorno è...
2: perché rimette le lancette sono ferme e lei lo fa ripartire.
1: No, lei è quella che manda il fulmine alla fine del film.
2: Mezzo giorno.
3: No, Italia Brot Talent.
1: Ah, fermi lì. Allora, no, è un saggio diverso. Scusate. Questo.
0: Senti il titolo.
1: Arriva, non arriva.
2: Italia Brot Talent, l'avete perso.
0: E non l'ho sentito.
2: Ah, ok.
0: Torniamo ai vostri saggi. Dai. State arrivando al 331-8090-101. Sentiamovi.
4: Allora, io mi ricordo ancora la recita alle elementari.
1: Sì.
4: Facevamo Prezzemolina. Una rivisitazione di una favola, io ero la mamma e le parole che hanno suscitato un'ovazione da parte del pubblico sono state: oh no, ed ora che cosa dirò a mio marito? Sarà furioso e dirà che per colpa mia dovremo per sempre rispettare questo terribile patto con le fate. E via di scroll.
1: No, continua.
4: La so ancora a memoria.
1: Continua, Roberta, di Simone, continua. Ma brava.
0: Roberta.
1: Brava.
0: Ancora con tutta l'interpretazione.
1: Sì, se la ricorda,
0: capito? Se la ricorda, le prime cose.
1: Spettacolo.
0: Ma abbiamo imparato a memoria.
2: Con chi confina l'Italia dall'elementare. Brava comunque, brava. Prezzemolina.
1: Prezzemolina, sì, il saggio di fine anno. Sì.
0: Continuate con i vostri ricordi dei saggi di fine anno, le vostre esibizioni o quelle che vi siete dovuti sorbire o godere.
1: Anche il Milan ha fatto il saggio di fine anno domenica, giusto?
3: Non è andata benissimo. No, eh?

0: bello.
1: Ti è piaciuta?
0: No.
2: Che bello per cosa? Eh? Che bello cosa?
3: Che finita,
0: tutto il contesto, l'arredamento, poi.
2: Ho capito.
1: Vabbè, dopo un challenge dove abbiamo avuto i due bambini eruditi, di cui uno che si è esibito con la pianola, vale tutto.
0: Sto leggendo dei messaggi che là fuori hanno gradito.
3: Sì, hai visto?
0: Sì.
1: Ci hanno fatto venire in mente però i nostri due bambini eruditi e la Playtoy Orchestra. È un'orchestra, l'unica al mondo, che segue brani di musica classica utilizzando solo strumenti giocattolo.
0: Ecco.
1: Quindi i mini pianoforti, i campanelli, le trombette di plastica, il coccodrillo di gomma e le macchinine.
2: Dai.
1: E sentite cosa riescono a creare.
2: Sentiamo.
1: Qui sono tutti i giocattoli.

0: per avvicinare i bimbi alla musica classica, certo, suonandola con strumenti super divertenti.
1: Certo, avviciniamoli pure anche.
2: Roba nostra, è l'inno di Mameli questo.
1: Questo?
0: Scaramouche, Scaramouche.
2: No, vabbè, Scaramouche. Ecco, questa è l'unica orchestra al mondo
0: che suona a giocattoli, sì.
2: Quindi il giorno che loro decidono di smettere, non c'è più nessuno, non ce ne sono altre.
3: Questo è un allegro, un adagio, è una sorta di minuetto.
2: No, però,
3: con la posizione.
0: No, scusate, è arrivato l'altro
2: però,
0: bambino erudito.
2: Per oggi basta, abbiamo detto, vero?
1: No. Sì, perché anche, anche noi con la musica. Noi sul pentagramma ci stendiamo le mutande ad asciugare. Scusa.
0: Cosa ne pensano i nostri amici di questi due ospiti che abbiamo avuto oggi?
4: Comunque voi parlate del Tortorella, ma quanto sono fastidiosi due marmocchi saccenti.
1: Ed è per questo che stiamo pensando di dedicare loro una rubrica quotidiana.
0: Certo. Perché sì, poi le emozioni sono
1: condivise.
0: Diverse.
5: Ride, vedi?
6: Non, buongiorno, ma voi siete basta.
0: Mi
6: hanno fatto fermare la macchina perché non ce la facevo più dopo i bambini del Tortorella Challenge. E basta. Vi adoro tutti.
5: Cioè,
6: Michele da Mattia Franca.
5: Ci ha insultato, no?
0: Due
5: per
0: volte.
5: Un quarto d'ora, sì. Però in maniera ilare.
2: Ma non ti puoi insultare senza ridere come ai vecchi tempi.
3: Credo che la musica è vibrazione ordinata, quindi queste onde sonore che rispettano i rapporti numerici precisi.
5: Hai ragione.
3: Tipo la scala pitagorica, sì, basata certo, su tutti i primi, ora, l'ottava, la quinta, il quarto.
2: Scusate, ora faccio una parentesi così.
5: Sì, sì.
2: Come se fossimo fuori dall'onda.
1: Io vado a chiamare un attimo, sì.
2: Dico, ma con i sondaggi così belli che sono arrivati ultimamente, il nostra radio che è cresciuto del 7000%
5: per tirare su di nuovo,
2: affossare di nuovo quel...
5: No,
2: ci abbiamo messo anni
5: per tirare su gli ascolti di nuovo, caro Cristiano.
0: Sì.
5: Visto che mezz'ora che mi esercito con l'editina qua sulla pianota. Volevo dare un saggio per
1: dai,
5: ma per dare, no, un altro, però ufficiale, vero, vero,
1: sì,
5: e proprio.
1: Sì, certo.
0: Il saggio di fine anno di Riccardo Russo.
5: Oh, ragazzi, è la prima volta che metto le mani sulla pianoletta.
1: Vedrai come te le metto addosso io dopo.
5: No, no.
1: Sì.
5: Vado. Pronti? Vai, siete vado. Pronti?
0: Vado. La senti?
5: Vai.
3: La metrica è il ritmo ordinato. La metrica è il ritmo ordinato, il tempo e la velocità. Qui c'è il metronomo di Mel, la misura dei battiti per minuto.

0: scemi in questo studio, non so perché.
1: Sì. Allora, decidi tu dove la vuoi, in testa oppure quella la pianola? Dove il bambino?
2: Poi c'ha proprio un suono marcio.
1: Sì, esatto.
0: Proprio quelle che.
1: C'ha i numeri sui tasti.
0: Ci ha fatto una carriera con sì. Gli strumenti musicali per i bambini. C'è un'orchestra che suona proprio i folli che. Che schiacci, che fanno tutti i rumori. Bene, ne sentiamo un pezzettino dopo. Adesso ci dobbiamo concentrare sulla sfida, la battuta più brutta del giorno. Ho raccontato che l'Amoroso ha fatto un nuovo singolo. Si chiama Trottorino.
1: Trottorino amoroso. Vabbè, il tuo amico dov'è, bambino? L'altro?
3: Allora, io volevo parlare.
1: Non mi ricordo come ti chiami.
3: Della relatività di Einstein.
1: Sì,
3: che il tempo non è assoluto, ma si deforma come una gomma sotto un pedo.
1: Ho capito.
0: Sono intelligentissimi
1: Mamma
0: questi
1: mia,
0: due ragazzi.
1: La relatività di Einstein.
0: Eppure saranno i giudici della gara di oggi.
3: La fotosintesi clorofiliana è magia chimica. Sì. E piante trasformano la luce in vita come gli alchimisti sognano.
1: Sì, ma ricorri alla chimica anche in questa età tu, probabilmente, giusto? Te ne sei calata qualche...
4: Ma mamma sulla tangenziale chi la prende oggi?
1: Dai!
3: Dostoevskij scriveva notti intere con la febbre alta.
1: Chi?
0: Ah sì, eh?
3: Dostoevskij.
4: Ma il bello che abbiamo avuto anche il coraggio di dire a grande richiesta.
1: Sì, esatto.
4: A grande richiesta di chi?
1: Esatto? I bambini eruditi.
0: Anche perché siete voi a dover valutare i nostri amici. Cominciamo con il primo sfidante.
5: Buongiorno Chiara.
0: Ciao.
5: Che challenge. Comunque io preferisco i Kiss che cantano Milicia. E io
1: preferisco i Kiss che cantano Milicia. I Kiss Milicia.
2: Bella.
1: Bella Milicia. Piace.
4: Io spero che arrivi la milizia armata e lo porti via presto.
0: Oh, che poi oggi siamo al settimo piano con le botole. È lunga, male. Esatto. Secondo sfidante.
5: No, vabbè, assurdo, ma è clamoroso.
2: Clamoroso.
5: Riccardo da Osimo.
0: Ciao, Ricky, da Osimo.
1: Da Osimo.
0: Ciao. Allora, amoroso.
1: Avanti, l'Osimo.
4: Osimo c'è vicino la Madonna di Loreto.
1: Sì, sì, sì, esatto.
6: Ciao, buongiorno.
0: Ciao.
6: Sì, molto bravo Alessandro Amoroso, devo ammetterlo, però io personalmente preferisco Neffa, perché una ne pensa, sento Neffa. Ma è vero Verona.
0: Verona c'è.
1: Anche Verona è un posto dove
4: sì,
1: è un problema.
4: Si deve abbattere,
1: sì, esatto.
4: Almeno una grandinata.
1: No. Quelle dita, fai come tutti i bambini, mettitele nel naso.
7: Okay. Sto provando.
3: Nell'antica Grecia i comici prendevano in giro gli schiavi, gobili, zoppi, chiamandoli mostri per ridere.
7: Bravo.
3: I giullari nel Medioevo prendevano in giro i poveri, i malati, diversi, senza pietà e senza compassione.
0: E invece cioè, nel 2026 fanno il Tortorella Challenge.
4: Per il piccolino avevo una domanda. Ma tua sorella poi ha fatto la convergenza?
1: Perché?
0: Eravamo sono bimbi.
1: Sono bimbi, trattameli bene.
0: Sono qui a valutare battute tipo questa.
8: Ciao ragazzi, Alessandro da Aquiliano.
0: Ciao.
8: La migliore comunque.

0: Resta qui, cardinale, dai non vendere. Resta qui.
1: Riccardo, è inutile che tu lo boicotti, esatto. Suonandoci, non ti ha nemmeno considerato, no, oggi. No. Cioè, insomma, così dietro piccolo. La Juventus, che è noto sì. Teppista interista, che ci boicotta sempre, capito? Ce l'aveva oggi con i milanisti.
2: Esatto, esatto. Cardinale dai non vendere.
1: Va bene.
0: Ragazzi, tocca a voi.
3: Io ho finito la lingua, la saliva.
2: Vai avanti, vabbè, va avanti l'altro bambino, su.
4: Pirandello diceva che la comicità è l'avvertimento del contrario.
3: È vero.
4: L'umorismo è il sentimento del contrario, con compassione.
2: Sì,
4: E la comicità è brutta, così il riso alle spalle degli altri, e l'umorismo è il riso con gli altri.
0: Allora, okay, non devi ripetere.
2: Sì, comunque
5: assurdo, ma è amoroso.
2: Comunque
5: Riccardo,
2: sulla sorella bambino aveva ragione Cristiano.
1: Sì. Bambino, avevo un'ultima domanda.
2: No, per favore.
1: Ma tuo padre festeggia sempre il giorno di San Martino?
4: Sì.
0: Vabbè, non richiedete mai 600. Più i bambini eruditi come giudici di gara.
4: Nel 600 Molière fece ridere delle persone anziane e dei malaticci e loro non hanno preso cazzo.
0: Siete più fastidiosi dei saggi di fine anno di cui stiamo parlando
1: oggi. Ma sai che mi sto innervosendo veramente? È un grado di un coefficiente di molestia che è intollerabile.
0: Per la prima volta non vedo l'ora anch'io di chiudere il Tortorella Challenge e di darvi appuntamento a domani qui su RGN.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: chiede: i cantanti come fanno? Quelli che hanno anni e anni di repertorio, di canzoni, di testi da ricordare uno dietro l'altro, come, perché fai così? Perché
1: no, alzo la mano perché Samuele Bersani, che sono andato a vedere durante l'inverno, fa oramai concerti con Leggio, lo dice subito, esatto. Dice: guardate, io non mi ricordo più le canzoni, questo è Leggio, come
2: è facile a teatro, hai il tuo Leggio quando ti devi esibire magari in uno stadio enorme, ma dove lo metti il gobbo?
0: Vi ricordate Mariah Carey quando alle Olimpiadi aveva davanti sembrava che parlasse come si chiami, vabbè, niente.
1: Ma c'è un metodo.
0: Ma c'è un metodo, perché poi, insomma, al di là del monitor c'è, e questo non lo sapevo,
3: cambiare mestiere, tipo.
0: No, c'è chi nella cuffietta da auricolare.
2: Sì.
0: Ha registrato precedentemente la propria voce, che in modo molto veloce suggerisce la frase da cantare immediatamente dopo.
3: L'autosuggeritore.
0: Esatto.
1: Come il suggeritore che a teatro sta nelle quinte, in quelle pause che l'attore fa, gli dice 10 parole.
2: I cantanti hanno già il loro auricolare, quindi sfruttano quello. Ma chi in particolare si è inventato questa cosa?
0: Sembra che Tiziano Ferro ne faccia grande uso, ma pare che Masini, no?
2: Esatto.
0: Che dopo il vaffa non gli veniva più in mente cos'altro da dire, no?
2: La copiata a Masini. In realtà la storia è questa: Tiziano si doveva esibire dopo Marco Masini a Sanremo e ha sentito che lui nelle cuffie aveva dei suggerimenti. Ha detto: geniale, lo voglio anch'io. Quindi ad ogni concerto, immaginatevi Tiziano Ferro che canta Rosso Relativo, comincia Rosso Relativo e nella cuffia, senza macchia d'amore mai.
3: Madonna,
2: senza macchia d'amore.
3: Che fastidio, però.
2: E così riesce a ricordarsi le parole.
0: E questo fa il figurone di quello che non ha neanche bisogno del monitor davanti.
2: Esatto.
0: Dico, guarda, pensate, se
4: io l'auricolare ce l'ho quando mi accoppio.
1: I suggerimenti,
0: per spiegarti che ruolo devi avere in tutto ciò. Sì.
2: Quindi è impossibile dimenticarsi le parole.
1: Viene da dire che se sei Tiziano Ferro e non ti ricordi più il Rosso Relativo, puoi anche smettersi.
2: Dice che c'ha questo problema di memoria. Però invece voi ai saggi siete sempre perfetti. Sentiamo le vostre voci.
5: Ragazzi, buongiorno.
2: Ciao.
5: Io ho 6 nipotini, ma non sono mai andata ad un loro saggio o recita scolastica perché piango come una fontana dall'inizio alla fine. Quindi questa è la mia esperienza. Ciao, Jenny da Napoli.
2: Questa è la tua scusa perfetta, Jenny da Napoli. Ammettiamolo che.
3: Son così scarsi che gli viene da piangere.
1: Infatti, negli inviti pregano di non fare foto con flash e di non buttare la segatura in terra. Così alcuni
5: teatri. Ciao amici, io a 6 anni ho fatto la recita, dovevamo in 5 rappresentare le vocali. Ovviamente io ero la lettera A, la coccola di mamma, ma la mia compagna, che odiavo perché era bellissima con delle frecce enormi, diceva: io sono la lettera I, la più bella che c'è qui. Una rabbia per tutta la recita, perché volevo essere io la più bella, ero solo la coccola di mamma. Ciao,
0: e Cristiano,
5: un abbraccione.
0: Cristiano era la lettera U che va sempre a far tubù.
3: No, è la lettera A col cioè nel senso finiva anche peggio.
2: Io
1: perché non hai risposto alla bambina dalle trecce lunghe?
6: Sì.
1: Lo dico.
6: Comunque, no. Sì.
1: Fai la lettera U, così a fangala ci vai tu.
2: Attenzione, è tornato il bambino erudito.
1: No!
6: Perché dovete sapere che ho dato la paghetta ai miei genitori perché questo mese sono stati molto bravi.
0: Eccola lì.
6: Leggo sempre la storia prima di andare a letto.
3: Sì. Ah sì, a loro?
6: Sì. Mio padre, se dice le parolacce, li tocco la macchina e così deve andare al lavoro in taxi.
3: Bravo, che bella idea.
6: Di solito se mio nonno guarda troppo la TV gli tolgo le pasticche per la pressione.
3: No,
2: ma
3: quello no.
2: C'è il bimbo.
6: Per punizione.
0: Bambino, vieni a giocare con me a mosca cieca in tangenziale poi alle 10.
6: Sì, però prima volevo parlarvi della mia tesi che si intitola Interfaccia cervello computer per il controllo di protesi robotiche con feedback tattile in tempo reale.
2: Che purtroppo non c'è più tempo oggi qui, magari nei prossimi giorni.
1: Ma l'unità di misura di tua madre è sempre la teglia?

0: Quando si è tutti nella stessa barca, alla fine è mezzo gaudio il mal comune. Ed è un po' per tutti, periodo di saggi di fine anno, che c'è il nipotino, il fratello.
1: Stavi raccontando prima quello della, di tua sorella, giusto?
0: Sì, venerdì andrò a vedere mia sorella. Abbi al pazienza.
2: Come sta Ghibli?
1: No, appunto, sua sorella è famosa per il rutto potentissimo. No, voglio capire che tipo di saggio.
0: Per quello.
1: Che tipo di saggio fa?
0: Fa tip tap. Che fa ridere
1: la figlia di questo fa hip hop, quell'altra fa tip tap, io faccio cin cin.
3: No, tu fai tip tap.
1: Scusa,
0: però sì, sarà in un teatro molto bello a Milano, dove tutte le classi di questa scuola di danza si esibiranno venerdì sera, e quindi si partiranno dai bimbi della musica classica, l'hip hop, e poi arriva il tip tap.
3: Paolo, con le scarpe al tip tap o no?
1: Io faccio tip tap.
0: Anch'io ho fatto tip tap da piccolina.
1: Davvero?
3: Ma c'è qualcosa che non ha fatto Chiara da piccolina?
1: Sì, ma con le scarpe antinfortunistiche, però.
0: Quelle con le clacchette.
1: Le clacchette. Sono buone.
0: Che devi...
1: L'ho mangiata in Svizzera una clacchette una volta.
0: Sono i pezzi di metallo che si attaccano alla scarpa.
1: Al formaggio.
0: Per fare quel classico rumore del tip tap. Sì, è periodo.
1: Allora, se Cristiano è impazzito, continua a fare suoni con la voce. Ieri dovevamo fare i rumori, non ne ha fatto uno.
3: È vero.
1: Oggi che deve fare il tip tap sta facendo l'orchestra.
2: Stiamo immaginando un bel numero combo tip tap e rutti.
1: Dai.
2: Sai che potrebbe andare a Italia's Talent.
0: Povera.
1: Tra l'altro
0: avrà anche una parte, perché lo spettacolo è Ritorno al futuro e lei è la donna dell'orologio.
1: Il ritorno è...
2: perché rimette le lancette sono ferme e lei lo fa ripartire.
1: No, lei è quella, che manda il fulmine alla fine del film.
2: Mezzogiorno.
3: Italia Brot Talent.
1: Ah, fermi lì. Allora, no, è un saggio diverso questo.
0: Senti il titolo.
1: Arriva, non arriva.
2: Italia Brot Talent l'avete perso.
0: No, l'ho sentito.
2: Ah, ok.
0: Torniamo ai vostri saggi. Dai. State arrivando al 331-8090-101. Sentiamovi.
4: Allora, io mi ricordo ancora la recita alle elementari.
1: Sì.
4: Facevamo Prezzemolina, una rivisitazione di una favola. Io ero la mamma e le parole che hanno suscitato un'ovazione da parte del pubblico sono state: oh no, ed ora che cosa dirò a mio marito? Sarà furioso e dirà che per colpa mia dovremo per sempre rispettare questo terribile patto con le fate. E via di scroll.
1: No, continua.
4: Ma bello. 40 anni e la so ancora a memoria.
1: Continua, Roberta, di Simone, continua. Ma brava.
0: Roberta.
1: Brava.
0: Ancora con tutta l'interpretazione.
1: Sì, se la ricorda,
0: se la ricorda. Le prime cose.
1: Spettacolo.
0: Ma abbiamo imparato a memoria.
2: Con chi confina l'Italia dall'elementare. Brava comunque. Prezzemolina.
1: Prezzemolina, sì, il saggio di fine anno. Sì.
0: Continuate con i vostri ricordi dei saggi di fine anno, le vostre esibizioni o quelle che vi siete dovuti sorbire o godere.
1: Anche il Milan ha fatto il saggio di fine anno domenica, giusto?
3: Non è andata benissimo. No, eh?

0: bello.
1: Ti è piaciuta?
0: No.
2: Che bello per cosa? Eh? Che bello cosa?
3: Che finita,
0: tutto il contesto, l'arredamento, poi.
2: Ho capito.
1: Vabbè, dopo un challenge dove abbiamo avuto i due bambini eruditi, di cui uno che si è esibito con la pianola, vale tutto.
0: Okay, sto leggendo dei messaggi che là fuori hanno gradito.
3: Sì, hai visto?
0: Sì.
1: Ci hanno fatto venire in mente però i nostri due bambini eruditi la Playtoy Orchestra. È un'orchestra, l'unica al mondo, che segue brani di musica classica utilizzando solo strumenti giocattolo.
0: Ecco.
1: Quindi mini pianoforti, campanelli, le trombette di plastica, il coccodrillo di gomma e le macchinine.
2: Dai.
1: Sentite cosa riescono a creare.
2: Sentiamo.
1: Ci sono tutti i giocattoli.

0: modo per avvicinare i bimbi alla musica classica, certo, suonandola con strumenti super divertenti.
1: Certo, avviciniamoli pure anche.
2: Roba nostra, è l'inno di Mameli questo,
1: Questo?
0: Scaramouche, Scaramouche.
2: No, vabbè, parte Scaramouche. Ecco, questa è l'unica orchestra al mondo
0: che suona giocattoli, sì.
2: Quindi il giorno che loro decidono di smettere, non per fortuna non ce ne sono altre.
3: Questo è un allegro, è un adagio, è una sorta di minuetto.
2: No, però,
3: con la posizione.
2: No, scusate,
0: è arrivato l'altro
2: però,
0: bambino erudito.
2: Per oggi basta, abbiamo detto, vero?
1: No. Sì, perché anche, anche noi con la musica. Noi sul pentagramma ci stendiamo le mutande ad asciugare. Scusa.
0: Cosa ne pensano i nostri amici di questi due ospiti che abbiamo avuto oggi?
4: Comunque voi parlate del Tortorella, ma quanto sono fastidiosi due marmocchi saccenti.
1: Ed è per questo che stiamo pensando di dedicare loro una rubrica quotidiana.
0: Certo. Perché sì, poi le emozioni sono
1: condivise.
0: Diverse.
5: Ride, vedi?
6: No, buongiorno, ma voi siete basta. Mi
0: sono
6: fermata nella macchina perché non ce la facevo più dopo i bambini del Tortorella Challenge. E basta. Vi adoro tutti.
5: Cioè,
6: Michele da Maschia Franca.
5: Ci ha insultato, no?
0: Due
5: per
0: volte,
5: un quarto d'ora, sì. Però in maniera ilare.
2: Ma non ci puoi insultare senza ridere come ai vecchi tempi.
3: Credo che la musica è vibrazione ordinata, quindi queste onde sonore che rispettano i rapporti numerici precisi.
5: Hai ragione.
3: Tipo la scala pitagorica, sì, basata su tutti i primi, l'ottava, la quinta, il quarto.
2: Scusate, ora faccio una parentesi così.
5: Sì, ma,
2: come se fossimo fuori dall'onda.
1: Io vado a chiamare un attimo, sì.
2: Dico, ma con i sondaggi così belli che sono arrivati ultimamente, la nostra radio che è cresciuto del 7000%,
5: per tirare su di nuovo,
2: affossare di nuovo quel...
5: No,
2: ci abbiamo messo anni per
5: tirare su gli ascolti di nuovo, caro Cristiano.
0: Sì.
5: Visto che mezz'ora che mi esercito con l'editina qua sulla pianura, volevo dare un saggio per un altro, però ufficiale, vero
1: sì,
5: proprio.
1: Sì, certo.
0: Il saggio di fine anno di Riccardo Russo.
5: Oh, ragazzi, è la prima volta che metto le mani sulla pianoletta.
1: Vedete come te le metto addosso io dopo.
5: No. Sì. Vado? Pronti?
1: Vai,
5: siete pronti?
0: Te la senti?
5: Vai.
1: Mamma mia.
0: Bene,
5: dai. Sai manco cos'è la metrica, non lo sai,
3: La metrica è il ritmo ordinato. Il tempo e la velocità. Qui c'è il metronomo di Mel, la misura dei battiti per minuto.

0: in questo studio, non so perché.
1: Sì. Allora, sì, decidi tu dove la vuoi, in testa oppure quella la pianola. Dove, bambino?
2: Poi c'ho proprio un suono marcio.
1: Sì, esatto.
0: Proprio quelle che...
1: C'ha i numeri sui tasti.
0: Pensa che ci ha fatto una carriera, con sì, gli strumenti musicali per i bambini. C'è un'orchestra che suona proprio i polli che... che schiacci, che fanno tutti i rumori. Bene, ne sentiamo un pezzettino dopo. Adesso ci dobbiamo concentrare sulla sfida, la battuta più brutta del giorno. Ho raccontato che l'Amoroso ha fatto un nuovo singolo, si chiama Trottorino.
3: Trottorino Amoroso.
1: Vabbè, il tuo amico dov'è, bambino? L'altro?
4: Allora, io volevo parlare.
1: Non mi ricordo come ti chiami.
4: Della relatività di Einstein.
1: Sì,
4: che il tempo non è assoluto, ma si deforma come una gomma sotto un pedo.
1: Ho capito.
0: Sono intelligentissimi questi due ragazzi.
1: La relatività di Einstein.
0: Eppure sì, saranno i giudici della gara di oggi.
4: La fotosintesi clorofilliana è magia chimica. Sì. Le piante trasformano la luce in vita come gli alchimisti sognano.
1: Sì, ma ricorri alla chimica anche in questa età tu, probabilmente, giusto? Te ne sei calata
5: ma qualche... mamma sulla tangenziale chi la prende oggi?
1: Dai!
4: Dostoevskij scriveva notti intere con la febbre alta.
1: Chi?
0: Ah sì, eh?
4: Dostoevskij.
5: Ma bello che abbiamo avuto anche il coraggio di dire a grande richiesta.
1: Sì, esatto.
5: A grande richiesta di chi? Esatto?
1: I bambini eruditi.
0: Anche perché siete voi a dover valutare i nostri amici. Cominciamo con il primo sfidante.
6: Buongiorno Chiara.
0: Ciao.
6: Che challenge. Comunque io preferisco i Kiss che cantano Milicia. E io guarda cosa vogliamo.
1: Preferisco i Kiss che cantano Milicia. I Kiss Milicia.
2: Bella.
1: Bella, mi piace.
5: Io spero che arrivi la milicia armata, sì, e lo porti via presto.
0: Ok, poi oggi siamo al settimo piano con le botole. È lunga, male. Esatto. Secondo sfidante.
6: No, vabbè, assurdo, ma è clamoroso.
2: Clamoroso.
6: Riccardo da Osimo.
0: Ciao Ricky da Osimo.
1: Osimo.
0: Ciao. Allora, amoroso.
1: Avanti l'Osimo.
5: Osimo c'è vicino la Madonna di Loreto.
1: Sì, sì, esatto.
7: Ciao, buongiorno.
0: Ciao.
7: Sì, molto bravo Alessandro Amoroso, devo ammetterlo, però io personalmente preferisco Neffa, perché una ne pensa, sento Neffa. Ma non vedo Verona.
0: Bene, Verona anche, c'è!
1: Anche Verona è un posto dove
5: sì,
1: è un problema.
5: Questo si deve abbattere,
1: sì, esatto,
5: almeno una grandinata.
1: No, quelle dita, fai come tutti i bambini, mettitele nel naso.
3: Okay. Sto provando.
4: Nell'antica Grecia i comici prendevano in giro gli schiavi, gobbi, zoppi, chiamandoli mostri per ridere.
3: Bravo.
4: I giullari nel Medioevo prendevano in giro i poveri, i malati, diversi, senza pietà e senza compassione.
0: E invece cioè, nel 2026 fanno il Tortorella Challenge.
5: Per il piccolino avevo una domanda. Ma tua sorella poi ha fatto la convergenza?
1: Perché?
0: Sono
1: bimbi, trattameli bene.
0: Sono qui a valutare battute tipo questa.
8: Ciao ragazzi, Alessandro da Aquiliano.
0: Ciao.
8: La migliore comunque un chilo di zucchero.
0: È bella, è vero, l'avevo sentita. Un chilo, la canzone di zucchero.
1: Ah, un chilo di zucchero, no, l'ho capito adesso.
5: E con sì, un chilo di zucchero
1: la pilola va giù.
5: Sì, va giù allora, anche la vita però.
0: Ragazzi, con le pianole non avete chiuso la porta, è rimasta aperta, quindi forse potrebbe essere entrato un ultimissimo sfidante.
9: No, sono Daniele da Villanterio.
0: Ah,
9: gli è caduto il microfono sul piede e gli dice, al toscano: ah, oh, oh, carina, le dai non vendere, resta qui, resta qui, carina, le dai non vendere, resta qui, resta qui.
5: Riccardo, è inutile che tu lo boicotti,
0: esatto,
5: suonandoci, non ti ha nemmeno considerato,
1: no,
5: oggi,
1: no.
5: Cioè, così dietro la Juventus, che è noto sì, teppista interista, che ci boicotta sempre, capito? Ce l'aveva oggi con i milanisti.
1: Esatto, esatto, cardinale dai non vendere.
5: Va bene, va bene.
0: Ragazzi, tocca a voi.
2: Io ho finito la lingua, la saliva.
1: Vai avanti, vabbè, va avanti l'altro bambino, su.
4: Pirandello diceva che la comicità è l'avvertimento del contrario.
2: È
4: ma
2: vero.
4: L'umorismo è il sentimento del contrario, con compassione.
1: Sì,
4: e la comicità è brutta, così il riso alle spalle degli altri, e l'umorismo è il riso con gli altri.
0: Allora, okay, non devi ripetere.
1: Sì, comunque sono...
10: No, vabbè, è assurdo, ma è clamoroso.
1: Clamoroso, comunque.
10: Riccardo da Osimo.
1: Riccardo. Sulla sorella, bambino, aveva ragione Cristiano.
5: Sì. Bambino, avevo un'ultima domanda.
1: No, per favore.
5: Ma tuo padre festeggia sempre il giorno di San Martino?
0: Sì. Vabbè, non richiedete mai più i bambini eruditi come giudici di gara.
4: Nel 600 Molière fece ridere delle persone anziane e dei malaticci e loro non hanno preso cazzo.
0: Siete più fastidiosi dei saggi di fine anno veramente, di cui stiamo parlando
5: oggi. Ma sai che mi sto innervosendo veramente? È un grado di... un coefficiente di molestia che è intollerabile.
0: Per la prima volta non vedo l'ora anch'io di chiudere il Tortorella Challenge e di darvi appuntamento a domani.

0: stiamo per sentire le vostre voci che ci raccontano i ricordi, le paure legate ai prossimi saggi di fine anno, ma c'è chi ci scrive al 331 80 90 101 e con una buona motivazione.
1: Esatto, dice buongiorno banda, ridite buongiorno anche voi.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Okay.
1: Non mando un vocale altrimenti la mia compagna mi sgama. Io devo andare al saggio della mia compagna che ha 45 anni e insieme alle sue amiche non sanno ballare.
2: Bene.
1: Quindi mi devo fracassare i maroni con tutti i bambini della scuola e poi con queste quattro scappate di casa che si atteggiano a ballerine.
3: Beh,
1: e io con quel mazzetto di fiori per quattro ore in mano che alla fine appassisce per quanto è scoglionato anche lui.
2: Benissimo.
1: Il suo numero è 348011.
3: No,
1: era per dire.
2: Ma io credo che lei l'abbia comunque sgamato dall'illustrazione che ha fatto.
1: Sì, sì, sì.
3: Beh, oddio. È pieno il mondo, di scappati di casa.
0: Dai, diciamo Sandro da Udine.
1: Sandro da Udine che dice?
0: Ce lo inventiamo, no, il nome, così giusto per scagionarlo.
1: No.
0: E c'è chi invece ha il coraggio di metterci la voce e il nome. Sentiamo.
4: Saggio alle elementari.
0: Sì.
4: Esattamente 1966.
0: Sì.
4: Se mi cerchi mi nascondo, se mi chiami non rispondo.
2: Tutto bene.
4: Se tu dici il mondo è bello, certo
2: sì,
4: butto e lo vedrò. Tutti van con me d'accordo. Di canzicchio ti cano.
2: La fa tutta.
4: Era la canzone del Bastian Contrari.
1: Dai.
4: Ciao Mimmo da Torino. Oh.
0: Ciao Mimmo.
1: Sai chi invece è contento dei saggi di fine stagione?
2: Chi?
1: Il fotografo del saggio.
0: È
1: che
0: vero.
2: Mazza.
1: Che è quello che lavora più di tutti.
3: E guadagna più di tutti.
1: Esatto, che vende 10 euro a foto e ne fa 400 in un pomeriggio.
0: E tu nonostante nella gallery ti ritrovi 70.000 foto del saggio, perché l'hai fatta anche tu, poi la foto
1: poi
0: ancora.
1: Quella ufficiale.
0: Una bimba all'ascolto, sentiamo cosa ci racconta.
5: Ciao R101, io un paio d'anni fa ho fatto un saggio di danza, ma c'avevo in testa una caramellona, era pesantissima, faceva malissimo.
1: Aiuto.
5: Ciao, da Arianna da Foglia.
0: Però Arianna, perché anche i costumi spesso sono fatti a mano dalle mamme.
1: Ingombranti.
3: La prossima volta Arianna fatti dare quella col buco, così magari te la infili la caramella.
1: Con ste temperature i costumi in velluto.
3: Aiuto. Guarda, no, io mi sono mai riprimo, non c'entra nulla col saggio. Una volta girai un film con Massimo Ceccherini in Val d'Orcia, era l'8 di agosto, ero vestito con giacca a vento, pantaloni velluti e scarponi. Non vi ricordo.
2: Ceccherini, ti ricordi questa cosa, Ceccherini?
6: Lo ricordo quando puzzava, capito? Puzzava!
3: Però l'indennizzo fu che mi misero nel camper insieme a Victoria Silvstedt.
0: Quindi ancora più caldo.
3: Pneumatica, esatto, sì. Pneumatica attrice svedese.
0: Si gira nelle stagioni opposte alla fine. Il film d'estate è peggio perché ti devi mettere la magliettina quando fuori magari ci sono 10 gradi.
3: O fare il bagno, esatto. Novembre, esatto.
2: Ma non c'è nessun aneddoto bello in quel camerino da raccontare?
1: Sì.
3: Ahimè,
1: dai, raccontati
3: no,
1: te.
3: Però il film era La mia vita a stelle strisce.
2: Non c'è.
1: Eri tu e Bernie Eccleston? No, chi era?
3: No, Victoria Silvstedt.

0: Pupo!
1: Eccoci qua! Eccoci qua! Allora, come state?
0: Grande Pupo, auguri per i tuoi 50 anni di successi!
1: Davvero?
0: Sì?
2: Sì, non lo sai neanche te, vero?
0: Farai un concerto a Firenze per celebrare l'occasione.
3: Ah, no, non a Mosca? Pensavo tu fossi DJ resident a Mosca ormai.
1: Sai perché? Perché a Firenze mi danno 400 euro, a Mosca mi danno 100.000, quindi cosa faccio?
2: Ah, addirittura.
0: Effettivamente, vista così.
1: A Firenze mi danno 400 euro e neanche da mangiare, non lo so. Sono troppo simpatico. Sono al saggio di fine anno dei miei nipoti. Ma mi hanno scambiato per i miei nipotini e ho dovuto imparare a improvvisare il saggio di recitazione.
0: Dove ho fare?
1: Il grillo di Pinocchio.
3: Il grillo.
1: Di solito il saggio quando vai al saggio di recitazione, no? Ci sono sempre tutti i bambini che recitano così, no?
4: Bravo, è vero.
5: Non le pecore.
4: Agnello. È vero. Capisci una parola su dieci.
5: Chissà, chi dà, ne ho finito.
1: Stai ferma davanti al microfono. Allora, io ho pensato, sono andato a vedere anche il saggio di Guccini.
2: Di Guccini.
0: Guccini. Anche lui fa un saggio?
1: Ha fatto il saggio di Temptation Island.
2: Ma dai. È perché ormai si è appassionato scusa, lì. Cioè.
1: Mi dai questa musichina marcia sotto. C'è un pianista qua.
2: Ah sì?
1: No. Ecco, abbiamo il nostro Riccardo che ha
0: Riccardo con la
1: tastierina.
0: Pianola del
1: la
0: figlio.
1: Pianola.
2: Marcia bello, sembra marcia alla turca, ma solo con la turca.
3: Sì, sì. Che
1: oh, Temptation Island, dove i cuori si cercano, si perdono. Dove l'amore si tende, si spezza.
2: Continua a suonare anche.
1: Dove Sharon di fronte al falò chiede cosa sta succedendo. Perché a me piacciono i media, dove la gente... C'è gente che non ha la terza media. E allora lo guardi se ti va. E se non ti va, il budello.
0: Di tu mamma.
3: Guccini, Riccardo Russo suona il piano perché è l'unico strumento che è bianco e nero.
4: Anche bravo,
2: bravo.

0: chiede:
1: I cantanti come fanno? Quelli che hanno anni e anni di repertorio, di canzoni, di testi da ricordare uno dietro l'altro, come, perché fai così? Perché
2: no, alzo la mano perché Samuele Bersani, che sono andato a vedere durante l'inverno, fa oramai concerti con Leggio, lo dice subito, esatto. Dice guardate
1: così,
2: no, alzo la mano perché Samuele Bersani, che sono andato a vedere durante l'inverno, fa oramai concerti con Leggio, lo dice subito, esatto. Dice guardate, io non mi ricordo più le canzoni, questo è Leggio, come
3: è facile a teatro.

0: hanno già il loro auricolare, quindi sfruttano quello. Ma chi in particolare si è inventato questa cosa?
1: Sembra che Tiziano Ferro ne faccia grande uso, ma pare che Masini, no?
0: Esatto.
1: Che dopo il vaffa non gli veniva più in mente cos'altro da dire, no?
0: L'ha copiata a Masini. In realtà la storia è questa: Tiziano si doveva esibire dopo Marco Masini a Sanremo e ha sentito che lui nelle cuffie aveva dei suggerimenti. Ha detto: geniale, lo voglio anch'io. Quindi ad ogni concerto, immaginatevi Tiziano Ferro che canta Rosso Relativo, comincia Rosso Relativo e nella cuffia senza macchia d'amore mai.
2: Madonna,
0: senza macchia d'amore,
2: che fastidio, però.
0: E così riesce a ricordarsi le parole.
1: E questo fa il figurone di quello che non ha neanche bisogno del monitor davanti.
0: Esatto.
1: Dico, guarda, pensate se
2: io l'auricolare ce l'ho quando mi accoppio.
3: I suggerimenti,
1: per spiegarti che ruolo devi avere in tutto ciò. Sì.
0: Quindi è impossibile dimenticarsi le parole.
3: Viene da dire che se sei Tiziano Ferro e non ti ricordi più il Rosso Relativo, puoi anche smettersi.
0: Dice che c'ha questo problema di memoria. Però invece voi ai saggi siete sempre perfetti. Sentiamo le vostre voci.
4: Ragazzi, buongiorno.
0: Ciao.
4: Io ho 6 nipotini, ma non sono mai andata ad un loro saggio o recita scolastica perché piango come una fontana dall'inizio alla fine. Quindi questa è la mia esperienza. Ciao Jenny da Napoli.
0: Questa è la tua scusa perfetta, Jenny da Napoli, ammettiamolo che.
2: Son così scarsi che gli viene da piangere.
3: Infatti negli inviti pregano di non fare foto col flash e di non buttare la segatura in terra. Così alcuni
4: teatri. Ciao amici, a 6 anni ho fatto la recita, dovevamo in 5 rappresentare le vocali. Ovviamente io ero la lettera A, la coccola di mamma, ma la mia compagna, che odiavo perché era bellissima con delle trecce enormi, diceva: io sono la lettera I, la più bella che c'è qui. Una rabbia per tutta la recita, perché volevo essere io la più bella, ero solo la coccola di mamma. Ciao,
1: e Cristiano,
4: un abbraccione.
1: Cristiano era la lettera U che va sempre a far pupù.
2: No, è la lettera A col cioè nel senso, finiva anche peggio.
0: Perché
3: non,
0: ancora
3: non hai risposto alla bambina dalle trecce lunghe?
5: Sì.
3: Lo dico.
5: Comunque, no. Sì.
3: Fai la lettera U, così a Fangala ci vai tu.
0: Attenzione, è tornato il bambino erudito.
3: Perché
5: dovete sapere che ho dato la paghetta ai miei genitori perché questo mese sono stati molto bravi.
1: Eccola lì.
5: Ti leggo sempre la storia prima di andare a letto.
2: Sì. Ah sì, a loro?
5: Sì. Mio padre, se dice le parolacce, li tolgo la macchina e così deve andare al lavoro in taxi.
2: Bravo, che bella idea.
5: Di solito se mio nonno guarda troppo la TV gli tolgo le pasticche per la pressione.
2: No,
0: ma
2: quello no.
0: C'è il bimbo.
5: Per punizione.
1: Bambino, vieni a giocare con me a Mosca Cieca in tangenziale poi alle 10.
5: Sì, però prima volevo parlarvi della mia tesi che si intitola Interfaccia cervello computer per il controllo di protesi robotiche con feedback tattile in tempo reale.
0: Che purtroppo non c'è più tempo oggi qui, magari nei prossimi giorni.
3: Ma l'unità di misura di tua madre è sempre la teglia?

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: in questo studio, non so perché.
1: Sì. Allora, sì, decidi tu dove la vuoi, in testa oppure quella pianola. Dove, bambino?
2: Poi c'ho proprio un suono marcio.
1: Sì, esatto.
0: Proprio quelle che...
1: C'ha i numeri sui tasti.
0: Chi ci ha fatto una carriera, con sì, gli strumenti musicali per i bambini. C'è un'orchestra che suona proprio i polli che... che schiacci, che fanno tutti i rumori. Quindi ne sentiamo un pezzettino dopo. Adesso ci dobbiamo concentrare sulla sfida, la battuta più brutta del giorno. Ho raccontato che l'Amoroso ha fatto un nuovo singolo, si chiama Trottorino.
3: Trottorino amoroso.
1: Vabbè, il tuo amico dov'è, bambino? L'altro?
4: Allora, io volevo parlare.
1: Non mi ricordo come ti chiami.
4: Delle relatività di Einstein.
1: Sì,
4: Che il tempo non è assoluto, ma si deforma come una gomma sotto un pedo.
1: Ho capito.
0: Sono intelligentissimi questi due ragazzi.
1: La relatività di Einstein.
0: Eppure sì, saranno i giudici della gara di oggi.
4: La fotosintesi clorofiliana è magia chimica. Sì. E piante trasformano la luce in vita come gli alchimisti sognano.
1: Sì, ma ricorri alla chimica anche in questa età tu, probabilmente, giusto? Che ne sei calata qualche...
5: Ma mamma, sulla tangenziale chi la prende oggi?
1: Dai!
4: Dostoevskij scriveva notti intere con la febbre alta.
1: Chi?
0: Ah sì, eh?
4: Dostoevskij.
5: Ma il bello che abbiamo avuto anche il coraggio di dire a grande richiesta.
1: Sì, esatto,
5: a grande richiesta di chi?
1: I bambini eruditi.
0: Anche perché siete voi a dover valutare i nostri amici. Cominciamo con il primo sfidante.
6: Buongiorno Chiara.
0: Ciao.
6: Che challenge. Però... io preferisco i Kiss che cantano Milicia. E io guarda proprio.
1: Preferisco i Kiss che cantano Milicia. I Kiss Milicia.
2: Bella.
1: Bella, mi piace.
5: Io spero che arrivi la Milicia armata e lo porti via presto.
0: Ok, poi oggi siamo al settimo piano con le botole. È lunga, male. Esatto. Secondo sfidante.
6: No, vabbè, assurdo, ma è clamoroso.
2: Clamoroso.
6: Riccardo da Osimo.
0: Ciao Ricky da Osimo.
1: Osimo.
0: Ciao. Allora, amoroso.
1: Avanti l'Osimo.
5: Osimo c'è vicino la Madonna di Loreto.
1: Sì, sì, sì, esatto.
7: Ciao, buongiorno.
0: Ciao.
7: Sì, molto bravo Alessandro Amoroso, devo ammetterlo, però io personalmente preferisco Neffa, perché una ne pensa, sento Neffa. Ma è vero, Verona.
0: Verona c'è!
1: Anche Verona è un posto dove
5: sì,
1: è un problema.
5: Adesso si deve abbattere,
1: sì, esatto,
5: almeno una grandinata.
1: No! Quelle dita, fai come tutti i bambini, mettitele nel naso.
8: Okay. Sto provando.
4: Nell'antica Grecia i comici prendevano in giro gli schiavi, i gobili, i zoppi, chiamandoli mostri per ridere.
8: Bravo.
4: I giullari nel Medioevo prendevano in giro i poveri, i malati, diversi, senza pietà e senza compassione.
0: E invece cioè, nel 2026 fanno il Tortorella Challenge.
5: Per il piccolino avevo una domanda. Ma tua sorella poi ha fatto la convergenza?
1: Perché?
0: Sono
1: bimbi, trattameli bene.
0: Sono qui a valutare battute tipo questa.
9: Ciao ragazzi, Alessandro da Aquiliano.
0: Ciao.
9: La migliore comunque un chilo di zucchero.
0: È bella, è vero, l'avevo sentita. Un chilo, la canzone di zucchero.
1: Ah, un chilo di zucchero. No, l'ho capito adesso.
5: E con un chilo di zucchero
1: la pillola va giù.
5: Sì, va giù anche la vita. Però.
0: Ragazzi, con le pianole, non avete chiuso la porta, è rimasta aperta, quindi forse potrebbe essere entrato un ultimissimo sfidante?
10: No, sono Daniele da Villanterio.
0: Romano,
10: gli è caduto il microfono sul piede e gli dice al toscano: ah, oh, oh. Cardinale, dai non vendere! Resta qui! Resta qui! Cardinale, dai non vendere! Resta qui! Resta qui!
1: Cardinale, dai non vendere!
5: Riccardo, è inutile che tu lo boicotti,
0: esatto,
5: suonandoci, non ti ha nemmeno considerato,
1: no,
5: oggi!
1: No.
5: Cioè, così dietro
0: piccolo,
5: la Juventus, che noto sì, pista interista che ci boicotta sempre, capito? Ce l'aveva oggi con i milanisti.
1: Esatto, esatto. Cardinale, dai non vendere!
5: Va bene.
0: Ragazzi, tocca a voi.
2: Io ho finito la lingua, la saliva.
1: Vai avanti, vabbè, va avanti l'altro bambino, su.
4: Pirandello diceva che la comicità è l'avvertimento del contrario.
2: È vero.
4: L'umorismo è il sentimento del contrario, con compassione.
1: Sì,
4: E la comicità è brutta, così il riso alle spalle degli altri, e l'umorismo è il riso con gli altri.
0: Allora, okay, non devi ripetere.
1: Sì, comunque
4: sono...
9: assurdo, ma è amoroso.
1: Amoroso, comunque.
9: Riccardo D'Osimo.
1: Riccardo. Sulla sorella, bambino, aveva ragione Cristiano.
5: Sì. Bambino, avevo un'ultima domanda.
1: No, per favore.
5: Ma tuo padre festeggia sempre il giorno di San Martino?
0: Sì. Ah, okay. Ah, vabbè, non richiedete mai più i bambini eruditi come giudici di gara.
4: Nel 600 moglie fece ridere delle persone anziane e dei malaticci e loro non hanno preso cazzo.
0: Siete più fastidiosi dei saggi di fine anno di cui stiamo parlando
5: oggi.
0: Ma
5: sai che mi sto innervosendo veramente? È un grado di... un coefficiente di molestia che è intollerabile.
0: Per la prima volta non vedo l'ora anch'io di chiudere il Tortorella Challenge e di darvi appuntamento a domani.

0: stiamo per sentire le vostre voci che ci raccontano i ricordi, le paure legate ai prossimi saggi di fine anno, ma c'è chi ci scrive al 331 80 90 101 e con una buona motivazione.
1: Esatto, dice buongiorno banda, ridite buongiorno anche voi.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Okay.
1: Non mando un vocale altrimenti la mia compagna mi sgama. Io devo andare al saggio della mia compagna che ha 45 anni e insieme alle sue amiche non sanno ballare.
2: Bene.
1: Quindi mi devo fracassare i maroni con tutti i bambini della scuola e poi con queste quattro scappate di casa che si atteggiano a ballerine.
3: Beh,
1: e io con quel mazzetto di fiori per quattro ore in mano che alla fine appassisce per quanto è scoglionato anche lui.
2: Benissimo.
1: Il suo numero è 348011.
3: No,
1: era per dire.
2: Beh, io credo che lei l'abbia comunque sgamato dall'illustrazione che ha fatto.
1: Sì, sì, sì.
3: Beh, oddio. È pieno il mondo, di scappati di casa.
0: Dai, diciamo Sandro da Udine.
1: Sandro da Udine che dice?
0: Se lo inventiamo, no, il nome, così giusto per scagionarlo.
1: No.
0: E c'è chi invece ha il coraggio di metterci la voce e il nome. Sentiamo.
4: Saggio alle elementari.
0: Sì.
4: Esattamente 1966.
0: Sì.
4: Se mi cerchi mi nascondo, se mi chiami non rispondo.
2: Tutto bene.
4: Se tu dici il mondo è bello, certo
2: sì,
4: butto e lo vedrò. Tutti van con me d'accordo. Di canzicchio dicano.
2: La fa tutta.
4: Era la canzone del Bastian Contrari.
1: Dai.
4: Ciao Mimmo,
0: ciao
4: da Torino.
0: Oh. Ciao Mimmo.
1: Sai
0: Mimmo
1: chi invece è contento dei saggi di fine stagione?
0: Chi?
1: Il fotografo del saggio.
0: È
1: che
0: vero.
2: Mazza.
1: Che è quello che lavora più di tutti.
3: E guadagna più di tutti.
1: Esatto, che vende 10 euro a foto e ne fa 400 in un pomeriggio.
0: E tu nonostante nella gallery ti ritrovi 70.000 foto del saggio, perché l'hai fatta anche tu, poi la foto
1: poi quella ufficiale.
0: Una bimba all'ascolto, sentiamo cosa ci racconta.
5: Ciao R101, io un paio d'anni fa ho fatto un saggio di danza, ma c'avevo in testa una caramellona, era pesantissima, faceva malissimo.
1: Aiuto.
5: Ciao, da Arianna da Foglia.
0: Però Arianna, perché anche i costumi spesso sono fatti a mano dalle mamme.
1: Ingombranti.
3: La prossima volta Arianna fatti dare quella col buco, così te la infili la caramella.
1: Con ste temperature i costumi in velluto. Aiuto.
3: Guarda, no, io mi sono mai riprimo, non c'entra nulla col saggio. Una volta girai un film con Massimo Ceccherini in Val d'Orcia, era l'8 di agosto, ero vestito con giacca a vento, pantaloni velluti e scarponi. Non vi dico.
2: Ceccherini, ti ricordi questa cosa, Ceccherini?
6: Lo ricordo quando puzzava, capito? Puzzava!
3: Però l'indennizzo fu che mi misero nel camper insieme a Victoria Silvstedt.
0: Quindi ancora più caldo.
3: Pneumatica, esatto, sì. Pneumatica attrice svedese.
0: Si gira nelle stagioni opposte alla fine. Il film d'estate è peggio perché ti devi mettere la magliettina quando fuori magari ci sono 10 gradi.
3: O fare il bagno, esatto, a novembre. Esatto.
2: Ma non c'è nessun aneddoto bello in quel camerino da raccontare?
1: Sì.
3: Ahimè,
1: raccontati te.
3: Però il film era La mia vita a stelle strisce.
2: Non c'è.
1: Eri tu e Bernie Eccleston? No, chi era?
3: No, Victoria Silvestre.

0: Pupo.
1: Eccoci qua. Allora, come state?
2: Grande Pupo, auguri per i tuoi 50 anni di successi.
1: Davvero?
2: Sì?
3: Sì, non lo sai neanche te, vero?
2: Farai un concerto a Firenze per celebrare l'occasione.
0: Ah, no, non a Mosca? Pensavo tu fossi DJ resident a Mosca ormai.
1: Sai perché? Perché a Firenze mi danno 400 euro, a Mosca mi danno 100.000, quindi cosa faccio?
3: Oh, addirittura.
2: Effettivamente, vista così.
1: A Firenze mi danno 400 euro e neanche da mangiare, non lo so. Sono troppo simpatico. Sono al saggio di fine anno dei miei nipoti. Ma mi hanno scambiato per i miei nipotini e ho dovuto imparare a improvvisare il saggio di recitazione.
2: Dove ho fare?
1: Il grillo di Pinocchio.
0: Il grillo.
1: Di solito saggio quando vai al saggio di recitazione, no? Sono sempre tutti i bambini che recitano così, no?
4: Bravo, è vero.
5: Non le pecore.
4: È vero. Capisci una parola su dieci.
5: Chissà, chi dà, ne ho finito.
1: Stai ferma davanti al microfono. Allora, io ho pensato, sono andato a vedere anche il saggio di Guccini.
3: Di Guccini.
2: Guccini. Anche lui fa un saggio?
1: Ha fatto il saggio di Temptation Island.
3: Ma dai. È perché ormai si è appassionato lì. Cioè.
1: Mi dai questa musichina marcia sotto. C'è un pianista qua.
3: Ma sì?
1: No. Ecco, abbiamo il nostro Riccardo che ha la
2: Riccardo con la
1: tastierina.
2: Pianola del la figlio. Pianola,
3: marcia bello, sembra marcia alla turca, ma solo con la turca.
0: Sì, sì. Sì,
1: ma oh, Temptation Island, dove i cuori si cercano, si perdono. Dove l'amore si tende, si spezza.
3: Continua a suonare anche.
1: Dove Sharon di fronte al falò chiede cosa sta succedendo. Perché a me piacciono i media, dove la gente... C'è gente che non ha la terza media. E allora lo guardi se ti va. E se non ti va, il budello.
2: Di domani. Lo sapevamo tutti.
0: Riccardo Russo suona il piano perché è l'unico strumento che è bianco e nero.
4: Bravo.

0: chiede, i cantanti come fanno? Quelli che hanno anni e anni di repertorio, di canzoni, di testi da ricordare uno dietro l'altro, come, perché fai così? Perché
1: no, alzo la mano perché Samuele Bersani, che sono andato a vedere durante l'inverno, fa oramai concerti con Leggio, lo dice subito, esatto. Dice guardate, io non mi ricordo più le canzoni, questo è Leggio, come
2: è facile a teatro,
1: piano bar.
2: Sì, sì. Hai il tuo Leggio quando ti devi esibire magari in uno stadio enorme, ma dove lo metti il gobbo?
0: Ma vi ricordate Mariah Carey quando alle Olimpiadi aveva davanti sembrava che parlasse
1: ma c'è un metodo
0: perché poi insomma al di là del monitor c'è, e questo non lo sapevo,
3: cambiare mestiere tipo
0: c'è chi nella cuffietta da auricolare ha registrato precedentemente la propria voce che in modo molto veloce suggerisce la frase da cantare immediatamente dopo.
3: L'autosuggeritore.
0: Esatto.
1: Come il suggeritore che a teatro sta nelle quinte, in quelle pause che l'attore fa, lì
0: esatto.
2: I cantanti hanno già il loro auricolare, quindi sfruttano quello. Ma chi in particolare si è inventato questa cosa?
0: Sembra che Tiziano Ferro ne faccia grande uso, ma che Masini, no?
2: Esatto.
0: Che dopo il vaffa non gli veniva più in mente cos'altro da dire, no?
2: La copiata a Masini. In realtà la storia è questa: Tiziano si doveva esibire dopo Marco Masini a Sanremo e ha sentito che lui nelle cuffie aveva dei suggerimenti. Ha detto geniale, lo voglio anch'io. Quindi ad ogni concerto, immaginatevi Tiziano Ferro che canta Rosso Relativo, comincia Rosso Relativo e nella cuffia senza macchia d'amore mai.
3: Madonna,
2: senza
3: ma
2: macchia
3: dai,
2: d'amore
3: che fastidio,
2: e così riesce a ricordarsi le parole.
0: E questo fa il figurone di quello che non ha neanche bisogno del monitor davanti. Gli
2: esatto.
0: Dico, guarda, pensate se
4: io l'auricolare ce l'ho quando mi accoppio.
1: I suggerimenti,
0: per spiegarti che ruolo devi avere in tutto ciò. Sì.
2: Quindi è impossibile dimenticarsi le parole.
1: Viene da dire che se sei Tiziano Ferro e non ti ricordi più il Rosso Relativo, puoi anche smettere.
2: Dice che c'ha questo problema di memoria. Però invece voi ai saggi siete sempre perfetti. Sentiamo le vostre voci.
5: Ragazzi, buongiorno.
2: Ciao.
5: Io ho 6 nipotini, ma non sono mai andata ad un loro saggio o recita scolastica. Perché piango come una fontana dall'inizio alla fine, quindi questa è la mia esperienza. Ciao Jenny da Napoli.
2: Questa è la tua scusa perfetta, Jenny da Napoli, ammettiamolo che
3: Sono così scarsi che le viene da piangere.
1: Infatti negli inviti pregano di non fare foto col flash e di non buttare la segatura in terra. Così alcuni
5: ciao amici, io a 6 anni ho fatto la recita, dovevamo in 5 rappresentare le vocali, ovviamente io ero la lettera A, la coccola di mamma, ma la mia compagna, che odiavo perché era bellissima con delle trecce enormi, diceva io sono la lettera I, la più bella che c'è qui. Una rabbia per tutta la recita, perché volevo essere io la più bella, ero solo la coccola di mamma. Ciao,
0: e Cristiano
5: un abbraccione.
0: Cristiano era la lettera U che va sempre a far tubù.
3: No, è la lettera A col cioè nel senso finiva anche peggio.
2: Perché
1: non hai risposto alla bambina dalle trecce lunghe?
6: Sì.
1: Lo dico.
6: Comunque,
0: no.
6: Sì.
1: Fai la lettera U, così a Fangala ci vai tu.
2: Attenzione, è tornato il bambino erudito.
1: No!
6: Dovete sapere che ho dato la paghetta ai miei genitori perché questo mese sono stati molto bravi.
0: Eccola lì.
6: Ti leggo sempre la storia prima di andare a letto.
3: Sì. Ah sì, allora?
6: Sì. Mio padre, se dice le parolacce, li tocco la macchina e così deve andare al lavoro in taxi.
3: Bravo, che bella idea.
6: Di solito se mio nonno guarda troppo la TV gli tolgo le pasticche per la pressione.
3: No,
2: ma
3: quello no.
2: C'è il bimbo.
6: Per punizione.
0: Bambino, vieni a giocare con me a Mosca Cieca in tangenziale poi alle 10.
6: Sì, però prima volevo parlarvi della mia tesi che si intitola Interfaccia cervello computer per il controllo di protesi robotiche con feedback tattile in tempo reale.
2: È che purtroppo non c'è più tempo oggi qui, magari nei prossimi giorni.
1: Ma l'unità di misura di tua madre è sempre la teglia?

0: Quando si è tutti nella stessa barca, alla fine è mezzo gaudio il mal comune. Ed è un po' per tutti, periodo di saggi di fine anno. Che ecco. C'è il nipotino, il
1: non ho capito
0: il fratello.
1: Bene. Stavi raccontando prima quello della, di tua sorella, giusto?
0: Sì, venerdì andrò a vedere mia sorella.
1: Abbi
0: al
1: pazienza.
0: Teatro.
2: Come sta Ghibli?
1: No, appunto, sua sorella è famosa per il rutto potentissimo.
2: Appunto.
1: Voglio capire che tipo di saggio.
0: Per quello.
1: Che tipo di saggio fa?
0: Fa tip tap. Che fa ridere
1: la figlia di questo fa hip hop, quell'altra fa tip tap, io faccio cin cin.
3: No, tu fai tip tap.
1: Scusa,
0: però sì, sarà in un teatro molto bello a Milano, dove tutte le classi di questa scuola di danza si esibiranno venerdì sera, e quindi bello. Sì, partiranno dai bimbi della musica classica, l'hip hop,
1: Paolo,
0: e poi arriva il tip tap.
3: Paolo, con le scarpe al tip tap o no?
1: Io faccio tip tap.
0: Anch'io ho fatto tip tap da piccolina.
1: Davvero?
3: Ma c'è qualcosa che non ha fatto Chiara da piccolina.
1: Sì, ma con le scarpe antinfortunistiche però.
0: Quelle no, con le clacchette.
1: Con le clacchette.
0: Le clacchette
1: sono buone.
0: Che devi...
1: L'ho mangiata in Svizzera una clacchette una volta.
0: Sono i pezzi di metallo che si attaccano alla scarpa.
1: Al formaggio.
0: Per fare quel classico rumore del tip tap. Sì, è periodo.
1: Allora, se Cristiano è impazzito continua a fare suoni con la voce. Ieri dovevamo fare i rumori, non ne ha fatto uno.
3: È vero.
1: Oggi che deve fare il tip tap e sta facendo l'orchestra.
2: Stiamo immaginando un bel numero combo tip tap e rutti.
1: Da dai.
2: Sai che potrebbe andare a Italia's Talent.
0: Povera. Tra l'altro avrà anche una parte, perché lo spettacolo è Ritorno al futuro e lei è la donna dell'orologio.
1: Il ritorno è...
2: perché rimette le lancette sono ferme e lei lo fa ripartire.
1: No, lei è quella che manda il fulmine alla fine del film.
2: Mezzo giorno.
3: Dai, Italia Brot Talent.
1: Ah, fermi lì. Allora, no, è un saggio diverso.
0: Scusate. Senti il titolo.
1: Arriva, non arriva.
2: Italia Brot Talent, l'avete perso.
0: No, l'ho sentito.
2: Ah, ok.
0: Torniamo ai vostri saggi. Dai. State arrivando al 331-8090-101. Sentiamovi.
4: Allora, io mi ricordo ancora la recita alle elementari.
1: Sì.
4: Facevamo Prezzemolina, una rivisitazione di una favola. Io ero la mamma e le parole che hanno suscitato un'ovazione da parte del pubblico sono state: oh no, ed ora che cosa dirò a mio marito? Sarà furioso e dirà che per colpa mia dovremo per sempre rispettare questo terribile patto con le fate. E via di scroll.
1: No, continua, continua.
4: Ma bello. E la so ancora a memoria.
1: Continua, Roberta di Simone, continua. Ma brava.
0: Roberta.
1: Brava.
0: Ancora con tutta l'interpretazione.
1: Sì, e se la ricorda, capito?
0: Se la ricorda, le prime cose.
1: Spettacolo.
0: Ma abbiamo imparato a memoria.
2: Con chi confina l'Italia dall'elementare. Brava, brava comunque. Brava, Prezzemolina.
1: Prezzemolina, sì, il saggio di fine anno. Sì.
0: Continuate con i vostri ricordi dei saggi di fine anno, le vostre esibizioni o quelle che vi siete dovuti sorbire o godere.
1: Anche il Milan ha fatto il saggio di fine anno domenica, giusto?
3: Non è andata benissimo.
1: No,

0: bello.
1: Ti è piaciuta?
0: No.
2: Che bello per cosa? Eh? Che bello cosa? Che
3: finita,
0: tutto il contesto, l'arredamento, poi.
2: Ho capito.
1: Allora, dopo un challenge dove abbiamo avuto i due bambini eruditi, di cui uno che si è esibito con la pianola, vale tutto.
0: Sto leggendo dei messaggi che là fuori hanno gradito.
3: Sì, hai visto?
0: Sì.
1: Ci hanno fatto venire in mente però i nostri due bambini eruditi e la Playtoy Orchestra. È un'orchestra, l'unica al mondo, che segue brani di musica classica utilizzando solo strumenti giocattolo.
0: Ecco.
1: Quindi i mini pianoforti, i campanelli, le trombette di plastica, il coccodrillo di gomma e le macchinine.
2: Dai.
1: Sentite cosa riescono a creare.
2: Sentiamo.
1: Qui sono tutti giocattoli.

0: per avvicinare i bimbi alla musica classica, certo, suonandola con strumenti super divertenti.
1: Certo, avviciniamoli pure anche.
2: Roba nostra, è l'inno di Mameli questo.
1: Questo?
0: Scaramouche, Scaramouche.
2: No, Scaramouche. Ecco, questa è l'unica orchestra al mondo
0: che suona giocattoli, sì.
2: Quindi il giorno che loro decidono di smettere,
1: non c'è più nessuno,
2: non ce ne sono altre.
3: Questo va... è un allegro, è un adagio, è una sorta di minuetto.
2: No, però...
3: con la posizione.
0: No, scusate. È arrivato l'altro
2: però,
0: bambino erudito.
2: Per oggi basta, abbiamo detto, vero?
1: No. Sì, perché anche, no, anche noi con la musica. Noi sul pentagramma ci stendiamo le mutande ad asciugare. Scusa.
0: Cosa ne pensano i nostri amici di questi due ospiti che abbiamo avuto oggi?
4: Comunque voi parlate del Tortorella, ma quanto sono fastidiosi due marmocchi saccenti.
1: Ed è per questo che stiamo pensando di dedicare loro una rubrica quotidiana.
2: Certo.
0: Perché sì, poi le emozioni sono
1: condivise,
0: diverse.
5: Cosa? Ride, vedi?
6: Non buongiorno, ma voi siete basta. Mi avete fatto fermare la macchina perché non ce la facevo più dopo i bambini del Tortorella Challenge. E basta. Vi adoro tutti.
5: Cioè,
6: Michele e Mattia Franca
5: ci ha insultato, no? Per un quarto d'ora, sì, però in maniera ilare.
2: Non ci puoi insultare senza ridere come ai vecchi tempi.
3: Credo che la musica è vibrazione ordinata, quindi queste onde sonore che rispettano i rapporti numerici precisi.
5: Hai ragione.
3: Tipo la scala pitagorica, sì, basata sui primi, l'ottava, la quinta, il quarto.
2: Scusate, ora faccio una parentesi così.
5: Sì,
2: come se fossimo fuori dall'onda.
1: Io vado a chiamare un attimo, sì.
2: Dico, ma con i sondaggi così belli che sono arrivati ultimamente, la nostra radio che è cresciuto del 7000%
5: per tirare su di nuovo,
2: affossare di nuovo quel...
5: No,
2: ci abbiamo messo anni per
5: tirare su gli ascolti di nuovo, caro Cristiano,
0: sì.
5: Visto che mezz'ora che mi esercito con l'editina qua sulla pianura, volevo dare un saggio per
1: dai,
5: ma per dare, no, un altro, però ufficiale, vero
1: sì,
5: e proprio.
1: Sì, certo.
0: Il saggio di fine anno di Riccardo Russo.
5: Oh, ragazzi, è la prima volta che metto le mani sulla pianoletta.
1: Vedrai come te le metto addosso io dopo.
5: No. Sì. Vado? Pronti? Vai, siete vado. Pronti?
0: Se te la senti.
5: Vai.
1: Mamma mia.
0: Bene,
1: ma
0: dai,
5: sai manco
0: come
5: cos'è la metrica,
0: lezione.
5: Non lo sai, non lo
3: la metrica è il ritmo ordinato. La metrica è il ritmo ordinato, il tempo è la velocità. Qui
5: ma
3: c'è il metronomo di Mel, la misura dei battiti per minuto.

0: questo studio, non so perché. Sì.
1: Allora, decidi tu dove la vuoi, in testa oppure quella, quella, quella pianola? Dove, bambino?
2: Poi c'ha proprio un suono marcio.
1: Sì, esatto.
0: Proprio quelle che.
1: C'ha i numeri sui tasti.
0: Chi ci ha fatto una carriera con gli strumenti musicali per i bambini. C'è un'orchestra che suona proprio i polli che. Che schiacci, che fanno tutti i rumori. Quindi ne sentiamo un pezzettino dopo. Adesso ci dobbiamo concentrare sulla sfida, la battuta più brutta del giorno. Ho raccontato che l'Amoroso ha fatto un nuovo singolo. Si chiama Trottorino.
3: Trottorino amoroso.
1: Vabbè, il tuo amico dov'è, bambino? L'altro?
4: Allora, io volevo parlare.
1: Non mi ricordo come ti chiami.
4: Della relatività di Einstein.
1: Sì,
4: che il tempo non è assoluto, ma si deforma come una gomma sotto un pedo.
1: Ho capito.
0: Sono intelligentissimi questi
1: mamma
0: due
1: mia,
0: ragazzi.
1: La relatività di Einstein.
0: Eppure saranno i giudici della gara di oggi.
4: La fotosintesi clorofilliana è magia chimica. Le piante trasformano la luce in vita come gli alchimisti sognano.
1: Sì, ma ricorri alla chimica anche in questa età tu probabilmente, giusto? Te ne sei calata qualche...
5: Ma mamma sulla tangenziale chi la prende oggi?
1: Dai!
4: Dostoevskij scriveva notti intere con la febbre alta.
1: Chi?
0: Ah sì, eh?
4: Dostoevskij.
5: Ma bello che abbiamo avuto anche il coraggio di dire a grande richiesta.
1: Sì, esatto.
5: A grande richiesta di chi? Esatto?
1: I bambini eruditi.
0: Anche perché siete voi a dover valutare i nostri amici. Cominciamo con il primo sfidante.
6: Buongiorno Chiara.
0: Ciao.
6: Che challenge. Comunque io preferisco i Kiss che cantano Milicia. E io guarda proprio.
1: Preferisco i Kiss che cantano Milicia. I Kiss Milicia.
2: Bella.
1: Bella, mi piace.
5: Io spero che arrivi la Milicia armata e lo porti via presto.
0: Ok, poi oggi siamo al settimo piano con le botole. È lunga, esatto. Secondo sfidante.
6: No, vabbè, assurdo, ma è clamoroso.
7: Clamoroso.
6: Riccardo da Osimo.
0: Ciao Ricky, da Osimo.
1: Da Osimo.
0: Ciao. Allora, da Amoroso.
1: Avanti l'Osimo.
5: Osimo c'è vicino la Madonna di Loreto.
1: Sì, sì, esatto.
8: Ciao, buongiorno.
0: Ciao.
8: Sì, molto bravo Alessandro Amoroso, devo ammetterlo, però io personalmente preferisco Neffa, perché una ne pensa, cento ne fa. Ecco. Ma vedo Verona.
0: Bene, Verona c'è!
1: Anche Verona è un posto dove
5: sì,
1: è un problema.
5: Adesso si deve abbattere,
1: sì, esatto.
5: Almeno una grandinata.
1: No. Quelle dita, fai come tutti i bambini, mettitele nel naso.
3: Okay? Sto provando.
4: Nell'antica Grecia i comici prendevano in giro gli schiavi, gobbi, zoppi, chiamandoli mostri per ridere.
3: Bravo.
4: I giullari nel Medioevo prendevano in giro i poveri, i malati, diversi senza pietà e senza compassione.
0: E invece cioè, nel 2026 fanno il Tortorella Challenge.
5: Per il piccolino avevo una domanda. Ma tua sorella poi ha fatto la convergenza?
1: No, perché?
0: Sono
1: bimbi, trattameli bene.
0: Sono qui a valutare battute tipo questa.
9: Ciao ragazzi, Alessandro da Aquiliano.
0: Ciao.
9: La migliore comunque un chilo di zucchero.
0: È bella, è vero, l'avevo sentita. Un chilo, la canzone di zucchero.
1: Ah, un chilo di zucchero. No, l'ho capito adesso.
5: E con un chilo di zucchero
1: la pillola va giù.
5: Sì, va giù
0: allora,
5: anche la vita. Però.
0: Ragazzi, con le pianole, non avete chiuso la porta, è rimasta aperta, quindi forse potrebbe essere entrato un ultimissimo sfidante?
10: No, no. Sono Daniele da Villanterio.
0: No.
10: Un romano gli è caduto il microfono sul piede e gli dice, al toscano: ah, oh, oh. Carlina, le dai non vendere! Resta qui! Resta qui! Carlina, le dai non vendere! Resta qui! Resta
1: Cardinale
10: qui!
1: Cardinale, dai non vendere!
5: Riccardo, è inutile che tu lo boicotti,
0: esatto.
5: Suonandoci, non ti ha nemmeno.

0: oggi. No. Cioè,
1: e
0: così dietro
1: piccolo.
0: La Juventus, che è noto sì. teppista interista che ci boicotta sempre, capito? Ce l'aveva oggi con i milanisti.
2: Esatto, esatto. Cardinale dai non vendere.
0: Va bene.
1: Ragazzi, tocca a voi.
3: Io ho finito la lingua, la saliva.
2: Vai avanti, vabbè, va avanti l'altro bambino, su.
4: Pirandello diceva che la comicità è l'avvertimento del contrario.
3: È
4: vero. L'umorismo è il sentimento del contrario, con compassione.
2: Sì,
4: E la comicità è brutta, così il riso alle spalle degli altri, e l'umorismo è il riso con gli altri.
1: Allora, okay, non devi ripetere.
2: Sì, comunque
5: è assurdo ma è amoroso
2: comunque
5: Riccardo
2: sulla sorella bambino aveva ragione Cristiano.
0: Sì. Bambino, avevo un'ultima domanda.
2: No, per favore.
0: Ma tuo padre festeggia sempre il giorno di San Martino?
4: Sì.
1: Vabbè, non richiedete mai più i bambini eruditi come giudici di gara.
4: Nel 600 Molière fece ridere delle persone anziane e dei malaticci e loro non preso cazzo.
1: Siete più fastidiosi dei saggi di fine anno veramente, di cui stiamo parlando
0: oggi.
1: Ma
0: sai che mi sto innervosendo veramente? È un grado di un coefficiente di molestia che è intollerabile.
1: Per la prima volta non vedo l'ora anch'io di chiudere il Tortorella Challenge e di darvi appuntamento a domani.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: chiede: i cantanti come fanno? Quelli che hanno anni e anni di repertorio, di canzoni, di testi da ricordare uno dietro l'altro, come, perché fai così? Perché
1: no, alzo la mano perché Samuele Bersani, che sono andato a vedere durante l'inverno, fa oramai concerti con Leggio, lo dice subito, esatto. Dice: guardate, io non mi ricordo più le canzoni, questo è Leggio, come
2: è facile
1: fare
2: a teatro, il tuo Leggio quando ti devi esibire magari in uno stadio enorme, dove lo metti il gobbo?
0: Ma vi ricordate Mariah Carey quando alle Olimpiadi aveva davanti Aiwaia, sembrava che parlasse
1: ma c'è un metodo
0: Perché poi, insomma, al di là del monitor c'è, e questo non lo sapevo,
3: cambiare mestiere, tipo
0: c'è chi nella cuffietta da auricolare ha registrato precedentemente la propria voce, che in modo molto veloce suggerisce la frase da cantare immediatamente dopo.
3: L'autosuggeritore.
0: Esatto.
1: Come il suggeritore che a teatro sta nelle quinte, in quelle pause che l'attore fa, gli dice 10 parole.
2: I cantanti hanno già il loro auricolare, quindi sfruttano quello. Ma chi in particolare si è inventato questa cosa?
0: Sembra che Tiziano Ferro ne faccia grande uso, ma che Masini, no?
2: Esatto.
0: Che dopo il vaffa non gli veniva più in mente cos'altro da dire, no?
2: La copiata a Masini. In realtà la storia è questa: Tiziano si doveva esibire dopo Marco Masini a Sanremo e ha sentito che lui nelle cuffie aveva dei suggerimenti. Ha detto: geniale, lo voglio anch'io. Quindi ad ogni concerto, immaginatevi Tiziano Ferro che canta Rosso Relativo, comincia Rosso Relativo e nella cuffia, senza macchia d'amore mai.
3: Però
2: così riesce a ricordarsi le parole.
0: E questo fa il figurone di quello che non ha neanche bisogno del monitor davanti.
2: Esatto.
0: Dico: guarda, pensate, se
4: io l'auricolare ce l'ho quando mi accoppio.
1: I suggerimenti,
0: sì. Per spiegarti che ruolo devi avere in tutto ciò. Sì.
2: Quindi è impossibile dimenticarsi le parole.
1: Viene da dire che se sei Tiziano Ferro e non ti ricordi più il Rosso Relativo, puoi anche smettersi.
2: Dice che c'ha questo problema di memoria. Però invece voi ai saggi siete sempre perfetti. Sentiamo le vostre voci.
5: Ragazzi, buongiorno.
2: Ciao.
5: Io ho 6 nipotini, ma non sono mai andata ad un loro saggio o recita scolastica, perché piango come una fontana dall'inizio alla fine. Quindi questa è la mia esperienza. Ciao Jenny da Napoli.
2: Tua scusa perfetta, Jenny da Napoli, ammettiamolo che
3: Sono così scarsi che gli viene da piangere.
1: Infatti negli inviti pregano di non fare foto col flash e di non buttare la segatura in terra. Così alcuni
5: teatri. Ciao amici, io a 6 anni ho fatto la recita, dovevamo in 5 rappresentare le vocali. Ovviamente io ero la lettera A, la coccola di mamma, ma la mia compagna, che odiavo perché era bellissima con delle trecce enormi, diceva: io sono la lettera I, la più bella che c'è qui. Una rabbia per tutta la recita, perché volevo essere io la più bella, ero solo la coccola di mamma. Ciao,
0: e Cristiano,
5: un abbraccione.
0: Cristiano era la lettera U che va sempre a far pupù.
3: No, è la lettera A col cioè, nel senso, finiva anche peggio.
1: Hai risposto alla bambina dalle trecce lunghe?
6: Sì.
1: Lo dico.
6: Comunque,
1: no.
6: Sì.
1: Fai la lettera U, così a Fangala ci vai tu.
2: Attenzione, è tornato il bambino erudito.
1: No!
6: Dovete sapere che ho dato la paghetta ai miei genitori perché questo mese sono stati molto bravi.
0: Eccola lì.
6: Leggo sempre la storia prima di andare a letto.
3: Sì. Ah sì, a loro?
6: Sì. Mio padre, se dice le parolacce, li tocco la macchina e così deve andare al lavoro in taxi.
3: Bravo, che bella idea.
6: Di solito, se mio nonno guarda troppo la TV, gli tolgo le pasticche per la pressione.
3: No,
2: ma
3: quello
2: c'è il bimbo.
6: Per punizione.
0: Bambino, vieni a giocare con me a mosca cieca in tangenziale, poi alle 10.
6: Sì, però prima volevo parlarvi della mia tesi, che si intitola Interfaccia cervello-computer per il controllo di protesi robotiche con feedback tattile in tempo reale.
2: È che purtroppo non c'è più tempo oggi qui, magari nei prossimi giorni.
1: Ma l'unità di misura di tua madre è sempre la teglia?
0: Ah!

0: Quando si è tutti nella stessa barca, alla fine è mezzo gaudio il mal comune. Ed è un po' per tutti periodo di saggi di fine anno, che ecco. C'è il nipotino, il fratello.
1: Stavi raccontando prima quello della di tua sorella, giusto?
0: Sì, venerdì andrò a vedere mia sorella al
1: pazienza.
0: Teatro.
2: Come sta Ghibli?
1: No, appunto, sua sorella è famosa per il rutto potentissimo. No, voglio capire che tipo di saggio.
0: Per quello.
1: Che tipo di saggio fa?
0: Fa tip tap. Che fa ridere
1: la figlia di questo fa hip hop, quell'altra fa tip tap, io faccio cin cin.
3: No, tu fai tip tap.
1: Scusa,
0: però sì, sarà in un teatro molto bello a Milano, dove tutte le classi di questa scuola di danza si esibiranno venerdì sera, e quindi bello. Sì, partiranno dai bimbi della musica classica, sì, l'hip hop,
3: Paolo,
0: e poi arriva il tip tap.
3: Paolo, con le scarpe fai tip tap o no?
1: Io faccio tip tap.
0: Anche io ho fatto tip tap da piccolina.
1: Davvero?
3: Ma c'è qualcosa che non ha fatto Chiara da piccolina.
1: Sì, ma con le scarpe antinfortunistiche però.
0: Con le clacchette.
1: Le clacchette.
0: Le clacchette che devi.
1: L'ho mangiata in Svizzera una clacchette una volta.
0: Sono i pezzi di metallo che si attaccano alla scarpa.
1: Al formaggio.
0: Per fare quel classico rumore del tip tap. Sì, è periodo.
1: Allora, se Cristiano è impazzito, continua a fare suoni con la voce. Ieri dovevamo fare i rumori, non ne ha fatto uno.
3: È vero.
1: Oggi che deve fare il tip tap e sta facendo l'orchestra.
2: Stiamo immaginando un bel numero combo tip tap e rutti.
1: Dai.
2: Sai che potrebbe andare a Italia's Talent.
0: Povera. Tra l'altro avrà anche una parte, perché lo spettacolo è Ritorno al futuro e lei è la donna dell'orologio.
1: Il ritorno è...
2: perché rimette le lancette sono ferme e lei lo fa ripartire.
1: No, lei è quella che manda il fulmine alla fine del film.
2: Sì. Mezzo giorno.
3: Dai,
2: no, Brunzo.
3: Lo Italia Brot Talent.
1: Ah, fermi lì. Allora, no, è un saggio diverso. Scusate.
0: Senti il titolo.
1: Arriva.
2: Italia Brot Talent, l'avete perso.
0: No, l'ho sentito.
2: Ah, ok.
0: Torniamo ai vostri saggi. Dai. State arrivando al 331-8090-101. Sentiamovi.
4: Allora, io mi ricordo ancora la recita alle elementari.
1: Sì.
4: Facevamo Prezzemolina, una rivisitazione di una favola. Io ero la mamma e le parole che hanno suscitato un'ovazione da parte del pubblico sono state: oh no, ed ora che cosa dirò a mio marito? Sarà furioso e dirà che per colpa mia dovremo per sempre rispettare questo terribile patto con le fate. E via di scrocia.
1: No, continua.
4: Da 40 anni e la so ancora a memoria.
1: Continua, Roberta di Simone, D'Antusa. Continua. Ma brava.
0: Roberta.
1: Brava.
0: Beh, ancora con tutta l'interpretazione.
1: Sì, se la ricorda, capito?
0: Se la ricorda, le prime cose.
1: Spettacolo.
0: Ma abbiamo imparato a memoria.
2: Con chi confina l'Italia dall'elementare. Brava comunque. Prezzemolina.
1: Prezzemolina, sì, il saggio di fine anno. Sì.
0: Continuate con i vostri ricordi dei saggi di fine anno, le vostre esibizioni o quelle che vi siete dovuti sorbire o godere.
1: Anche il Milan ha fatto il saggio di fine anno domenica, giusto?
3: Non è andata benissimo. No, eh?

0: Bello.
1: Ti è piaciuta?
2: No.
3: Che bello per cosa? Eh? Che bello cosa?
2: Che finita, tutto il contesto, l'arredamento, poi.
3: Ho capito.
1: Vabbè, dopo un challenge dove abbiamo avuto i due bambini eruditi, di cui uno che si è esibito con la pianola, vale tutto.
0: Sto leggendo dei messaggi che là fuori hanno gradito.
2: Sì, hai visto?
0: Sì.
1: Ci hanno fatto venire in mente però i nostri due bambini eruditi e la Play Toy Orchestra. È un'orchestra,
0: sì,
1: l'unica al mondo che segue brani di musica classica utilizzando solo strumenti giocattolo.
0: Ecco.
1: Quindi mini pianoforti, campanelli, le trombette di plastica, il coccodrillo di gomma e le macchinine.
3: Dai.
1: Sentite cosa riescono a creare.
3: Sentiamo.
1: Qui sono tutti giocattoli.

0: cosa.
1: Modo per avvicinare i bimbi alla musica classica, certo, suonandola con strumenti super divertenti.
0: Certo, avviciniamoli pure anche.
2: Roba nostra, è l'inno di Mameli questo.
0: Questo?
1: Scaramouche.
2: No, Scaramouche. Ecco, questa è l'unica orchestra al mondo
1: che suona giocattoli, sì.
2: Quindi il giorno che loro decidono di smettere,
0: non c'è più nessuno,
2: non ce ne sono altre.
3: Questo è un allegro, un adagio, è una sorta di minuetto.
2: No, però
3: con la posizione.
2: No, scusate.
1: È arrivato l'altro.
2: Per oggi basta, abbiamo detto, vero?
0: No. Sì, perché anche, no, anche noi con la musica, noi sul pentagramma ci stendiamo le mutande ad asciugare.
1: Cosa, cosa ne pensano i nostri amici di questi due ospiti che abbiamo avuto oggi?
4: Comunque voi parlate del Tortorella, ma quanto sono fastidiosi due marmocchi saccenti.
0: Ed è per questo che stiamo pensando di dedicare loro una rubrica quotidiana.
2: Certo.
1: Perché sì, poi le emozioni sono
0: condivise,
1: diverse.
5: Cosa? Ride, vedi?
6: Non buongiorno, ma voi siete basta. Mi avete fatto fermare la macchina perché non ce la facevo più dopo i bambini del Tortorella Challenge. E basta. Vi adoro tutti.
5: Cioè,
6: Michele da Maschia Franca
5: ci ha insultato, no?
1: Due
5: per un quarto d'ora,
1: sì,
5: però in maniera ilare.
2: Ma non ti puoi insultare senza ridere come ai vecchi tempi.
3: Credo che la musica è vibrazione ordinata, quindi delle, queste onde sonore che rispettano i rapporti numerici precisi.
5: Hai ragione.
3: Tipo la scala pitagorica,
0: sì,
3: basata,
0: certo,
3: su tutti i primi,
2: ora,
3: l'ottava, la quinta, il quarto.
2: Scusate, ora faccio una parentesi così,
5: sì, ma, sì.
2: Come se fossimo fuori dall'onda.
0: Io vado a chiamare un attimo, sì.
2: Dico, ma con i sondaggi così belli che sono arrivati ultimamente, la nostra radio che
1: tutto
2: è cresciuto del 7000%
5: per tirare su di nuovo,
2: affossare di nuovo quel...
5: No,
2: ci
5: qua
2: abbiamo
5: per
2: messo
5: tirare,
2: anni
5: per tirare su gli ascolti di nuovo, caro Cristiano,
1: sì,
5: visto che mezz'ora che mi esercito con l'editina qua sulla pianura. Volevo dare un saggio per
0: voi,
5: ma per dare, no, un altro, però ufficiale, vero
0: sì,
5: e proprio.
0: Sì, certo.
1: Il saggio di fine anno di Riccardo Russo.
5: Oh, ragazzi, è la prima volta che metto le mani sulla pianoletta.
0: Vedete come te le metto addosso io dopo.
5: No.
0: Sì.
5: Vado? Pronti?
0: Vai,
5: siete
0: vado.
5: Pronti?
1: Se te la senti.
5: Vai.
0: Bella. Mamma mia.
1: Bene,
0: ma
1: dai,
5: sai manco
1: come
5: cos'è la metrica,
1: lezione.
5: Non lo sai, non lo...
3: La metrica è il ritmo ordinato. La metrica è il ritmo ordinato, il tempo è la velocità. Qui
5: ma
3: c'è il metronomo di Mel, della misura dei battiti per minuto.

0: sentirmi in questo studio, non so perché.
1: Sì. Allora, sì, decidi tu dove la vuoi, in testa oppure quella la pianola? Dove, bambino?
2: Poi c'ho proprio un suono marcio.
1: Sì, esatto.
0: Proprio quelle che.
1: C'ha i numeri sui tasti.
0: Pensa che ci ho fatto una carriera con sì, gli strumenti musicali per i bambini. C'è un'orchestra che suona proprio i polli che. Che schiacci, che fanno tutti i rumori. Però ne sentiamo un pezzettino dopo. Adesso ci dobbiamo concentrare sulla sfida, la battuta più brutta del giorno. Ho raccontato che l'Amoroso ha fatto un nuovo singolo. Si chiama Trottorino.
3: Trottorino amoroso.
1: Vabbè, il tuo amico dov'è, bambino? L'altro?
4: Allora, io volevo parlare.
1: Non mi ricordo come ti chiami.
4: Della relatività di Einstein.
1: Sì,
4: Che il tempo non è assoluto, ma si deforma come una gomma sotto un pedo.
1: Ho capito.
0: Sono intelligentissimi questi due ragazzi.
1: La relatività di Einstein.
0: Eppure sì, saranno i giudici della gara di oggi.
4: La fotosintesi clorofilliana è magia chimica. Sì. Le piante trasformano la luce in vita come gli alchimisti sognano.
1: Sì, ma ricorri alla chimica anche in questa età tu, probabilmente, giusto? Te ne sei calata sì, qualche.
5: Ma mamma sulla tangenziale chi la prende oggi?
1: Dai!
4: Dostoevskij scriveva notti intere con la febbre alta.
1: Chi?
0: Ah sì, eh?
4: Dostoevskij.
5: Ma il bello che abbiamo avuto anche il coraggio di dire a grande richiesta.
1: Sì, esatto.
5: A grande richiesta di chi?
1: Esatto. I bambini eruditi.
0: Anche perché siete voi a dover valutare i nostri amici. Cominciamo con il primo sfidante.
6: Buongiorno Chiara.
0: Ciao.
6: Che challenge. Comunque io preferisco i Kiss che cantano Milicia. E io guardo proprio.
1: Preferisco i Kiss che cantano Milicia. I Kiss Milicia.
2: Bella.
1: Bella, mi piace.
5: Io spero che arrivi la Milicia armata e lo porti via presto.
0: Ok, poi oggi siamo al settimo piano con le botole. È lunga, male. Esatto. Secondo sfidante.
6: No, vabbè, assurdo, ma è clamoroso.
7: Clamoroso.
6: Riccardo da Osimo.
0: Ciao Ricky da Osimo.
1: Osimo.
0: Ciao. Allora, da Amoroso.
1: Avanti l'Osimo.
5: Osimo c'è vicino la Madonna di Loreto.
1: Sì, sì, sì, esatto.
8: Ciao, buongiorno.
0: Ciao.
8: Sì, molto bravo Alessandro Amoroso, devo ammetterlo, però io personalmente preferisco Neffa, perché una ne pensa, cento Neffa. Ma non è vero, Verona.
0: Verona c'è.
1: Anche Verona è un posto dove
5: sì,
1: è un problema.
5: Questo si deve abbattere,
1: sì, esatto,
5: almeno una grandinata.
1: No. Quelle dita, fai come tutti i bambini, mettitele nel naso.
9: Sto okay, provando.
4: Nell'antica Grecia i comici prendevano in giro gli schiavi, gobi, zoppi, chiamandoli mostri per ridere.
9: Bravo.
4: I giullari nel Medioevo prendevano in giro i poveri, i malati, diversi senza pietà e senza compassione.
0: E invece cioè, nel 2026 fanno il Tortorella Challenge.
5: Per il piccolino avevo una domanda. Ma tua sorella poi ha fatto la convergenza?
1: No, perché?
0: Sono
1: bimbi, trattameli bene.
0: Sono qui a valutare battute tipo questa.
10: Ciao ragazzi, Alessandro da Aquiliano.
0: Ciao.
10: La migliore comunque un chilo di zucchero.
0: È bella, è vero, l'avevo sentita. Un chilo, la canzone di zucchero.
1: Ah, un chilo di zucchero. No, l'ho capito adesso.
5: E con sì, un chilo di zucchero
1: la pilola va giù.
5: Sì, va giù allora, anche la vita però.
0: Ragazzi, con le pianole non avete chiuso la porta, è rimasta aperta, quindi forse potrebbe essere entrato un ultimissimo sfidante.
11: No, aspetta, sono Daniele da Villanterio.
0: No.
11: Un romano gli è caduto il microfono sul piede e gli dice al toscano: ah oh, oh, carina, le dai non vendere, resta qui, resta qui, carina, le dai non vendere, resta qui, resta qui.
1: Cardinale dai non vendere.
5: Riccardo, è inutile che tu lo boicotti,
0: esatto,
5: suonandoci, non ti ha nemmeno considerato,
1: no,
5: oggi,
1: no.
5: Cioè, così dietro
0: piccolo,
5: la Juventus, che è noto sì, teppista interista, che ci boicotta sempre, capito? Ce l'aveva oggi con i milanisti.
1: Esatto, esatto, cardinale dai non vendere.
5: Va bene, va bene.
0: Ragazzi, tocca a voi.
7: Io ho finito la lingua, la saliva.
1: Vai avanti, vabbè, va avanti l'altro bambino, su.
4: Pirandello diceva che la comicità è l'avvertimento del contrario.
7: È vero.
4: L'umorismo è il sentimento del contrario, con compassione.
7: Sì,
4: e la comicità è brutta, così il riso alle spalle degli altri, e l'umorismo è il riso con gli altri.
0: Allora, okay, non devi ripetere.
1: Sì, comunque.
4: Oh.
3: vabbè, è assurdo, ma è amoroso.
1: Amoroso, comunque. Riccardo. Sulla sorella, bambino, aveva ragione Cristiano.
5: Sì. Bambino, avevo un'ultima domanda.
1: No, per favore.
5: Ma tuo padre festeggia sempre il giorno di San Martino?
0: Sì. Vabbè, non richiedete mai più i bambini eruditi come giudici di gara.
4: Nel 600 moglie fece ridere delle persone anziane e dei malaticci e loro non hanno preso cazzo.
0: Siete più fastidiosi dei saggi di fine anno veramente, di cui stiamo parlando
5: oggi. Mi sto innervosendo veramente. È un grado di un coefficiente di molestia che è intollerabile.
0: Per la prima volta non vedo l'ora anch'io di chiudere il Tortorella Challenge e di darvi appuntamento a domani.

0: stiamo per sentire le vostre voci che ci raccontano i ricordi, le paure legate ai prossimi saggi di fine anno, ma c'è chi ci scrive al 331 80 90 101 e con una buona motivazione.
1: Esatto, dice: buongiorno banda, ridite buongiorno anche voi.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Okay.
1: Non mando un vocale altrimenti la mia compagna mi sgama. Io devo andare al saggio della mia compagna che ha 45 anni e insieme alle sue amiche non sanno ballare.
2: Bene.
1: Quindi mi devo fracassare i maroni con tutti i bambini della scuola e poi con queste quattro scappate di casa che si atteggiano a ballerine.
4: Beh,
1: e io con quel mazzetto di fiori per quattro ore in mano che alla fine appassisce per quanto è scoglionato anche lui.
2: Benissimo.
1: Il suo numero è 34801. Era per dire.
2: Ma io credo che lei l'abbia comunque sgamato dall'illustrazione che ha fatto.
1: Sì.
4: Beh, oddio. È pieno il mondo, di scappati di casa.
0: Dai, diciamola Sandro così, da Udine.
1: Sandro da Udine che dice?
0: Ce lo inventiamo, no? Il nome così, giusto per scagionarlo.
1: No.
0: E c'è chi invece ha il coraggio di metterci la voce e il nome. Sentiamo.
5: Saggio alle elementari.
0: Sì.
5: Esattamente 1966.
0: Sì.
5: Se mi cerchi mi nascondo, se mi chiami non rispondo.
2: Tutto bene?
5: Se tu dici il mondo è bello, certo butto e lo vedrò. Tutti van con me d'accordo. Di canzicchio dicano.
2: La fa tutta.
5: Era la canzone del Bastian Contrari.
1: Dai.
5: Ciao Mimmo da Torino.
0: Oh. Ciao Mimmo.
1: Sai
0: Mimmo.
1: Chi invece è contento dei saggi di fine stagione?
2: Chi?
1: Il fotografo del saggio.
2: Mazza.
1: Che è quello che lavora più di tutti.
4: E guadagna più di tutti.
1: Esatto, che vende 10 euro a foto e ne fa 400 in un pomeriggio.
0: E tu nonostante nella gallery ti ritrovi 70.000 foto del saggio, perché l'hai fatta anche tu, poi
1: quella ufficiale.
0: Una bimba all'ascolto, sentiamo cosa ci racconta.
6: Ciao R101, io un paio d'anni fa ho fatto un saggio di danza, ma c'avevo in testa una caramellona, era pesantissima, faceva malissimo.
1: Aiuto.
6: Ciao da Arianna da Foglia.
0: Vero Arianna, perché anche i costumi spesso sono fatti a mano dalle mamme.
1: Ingombranti.
4: La prossima volta Arianna fatti dare quella col buco, così magari te la infili la caramella.
1: Con ste temperature i costumi in velluto.
4: Aiuto. Guarda, no, io mi sono mai ripreso, non c'entra nulla col saggio. Una volta girai un film con Massimo Ceccherini in Val d'Orcia, era l'8 di agosto, ero vestito con giacca a vento, pantaloni velluti e scarponi. Non vi dico
2: roba neanche. Ceccherini, ti ricordi questa cosa, Ceccherini?
7: Lo ricordo quando puzzava, capito? Puzzava!
4: Però l'indennizzo fu che mi misero nel camper insieme a Victoria Silvstedt.
0: Quindi ancora più caldo.
4: Pneumatica, esatto. Sì. Pneumatica attrice svedese.
0: Si gira nelle stagioni opposte alla fine. Il film d'estate è peggio perché ti devi mettere la magliettina quando fuori magari ci sono 10 gradi.
4: O fare il bagno, esatto. Novembre, esatto.
2: Ma non c'è nessun aneddoto bello in quel camerino da raccontare?
1: Sì.
4: Ahimè,
1: dai, raccontati te.
4: Però il film era La mia vita a stelle strisce.
2: No, non c'è.
1: Eri tu e Bernie Eccleston? No, chi era?
4: No, Vittoria Silvstedt.

Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà

diceva siedi di qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: Eccoci qua. Allora, come state?
1: Grande Pupo, auguri per i tuoi 50 anni di successi.
0: Davvero?
1: Sì?
2: Sì, non lo sai neanche te, vero?
1: Farai un concerto a Firenze per celebrare l'occasione.
3: Ah, no, no, no, a Mosca? Pensavo tu fossi DJ resident a Mosca ormai.
0: Sai perché a Firenze mi danno 400 euro, a Mosca mi danno 100.000, quindi cosa faccio?
2: Oh, addirittura.
1: Effettivamente, vista così.
0: A Firenze mi danno 400 euro e neanche da mangiare, non lo so. Sono troppo simpatico. Sono al saggio di fine anno dei miei nipoti. Ma mi hanno scambiato per i miei nipotini e ho dovuto imparare a improvvisare il saggio di recitazione.
1: Dove ti tocca fare?
0: Il grillo di Pinocchio.
2: Il grillo.
0: Di solito saggio quando vai al saggio di recitazione, no? Sono sempre tutti i bambini che recitano così, no?
4: Bravo, è vero.
5: Non le pecore. Agnelli.
4: È vero. Capisci una parola su dieci.
0: Stai ferma davanti al microfono. Allora io ho pensato, sono andato a vedere anche il saggio di Guccini.
2: Di Guccini.
1: Guccini anche lui fa un saggio?
0: Ha fatto il saggio di Temptation Island.
2: Ma dai. È perché ormai si è appassionato, scusa, lì, cioè.
0: Vedi questa musichina marcia sotto? C'è un pianista qua.
2: Ma sì?
0: No. Ecco, abbiamo il nostro Riccardo che ha la
1: Riccardo con la pianola del figlio.
2: Marcello, sembra marcia alla turca, ma solo con la turca.
3: Sì, sì.
0: Temptation Island, dove i cuori si cercano si perdono, dove l'amore si tende si spezza.
2: Continua a suonare anche.
0: Dove Sharon di fronte al falò chiede cosa sta succedendo, perché a me piacciono i media, dove la gente... C'è gente che non ha la terza media. E allora lo guardi se ti va. E se non ti va, il budello.
1: Di domani. Lo sapevamo tutti.
3: Guccini, Riccardo Russo suona il piano perché è l'unico strumento che è bianco e nero.
4: Anche bravo.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: sedermi in questo studio, non so perché. Sì.
1: Allora, sì, decidi tu dove la vuoi, in testa oppure quella la pianola? Dove il bambino?
2: Poi c'ha proprio un suono marcio.
1: Sì, esatto.
0: Proprio quelle che.
1: C'ha i numeri sui tasti.
0: Chi ci ha fatto una carriera con sì, gli strumenti musicali per i bambini. C'è un'orchestra che suona proprio i polli che. Che schiacci, che fanno tutti i rumori. Bene, ne sentiamo un pezzettino dopo. Adesso ci dobbiamo concentrare sulla sfida, la battuta più brutta del giorno. Ho raccontato che l'Amoroso ha fatto un nuovo singolo. Si chiama Trottorino.
1: Trottorino amoroso. Vabbè, il tuo amico dov'è, bambino? L'altro?
3: Allora, io volevo parlare.
1: Non mi ricordo come ti chiami.
3: Della relatività di Einstein.
1: Sì,
3: Che il tempo non è assoluto, ma si deforma come una gomma sotto un pedo.
1: Ho capito.
0: Sono intelligentissimi questi due ragazzi.
1: La relatività di Einstein.
0: Eppure sì, saranno i giudici della gara di oggi.
3: La fotosintesi clorofilliana è magia chimica. Sì. Le piante trasformano la luce in vita come gli alchimisti sognano.
1: Sì, ma ricorri alla chimica anche in questa età tu, probabilmente, giusto? Che ne sei calata sì, qualche.
4: Ma mamma sulla tangenziale chi la prende oggi?
1: Dai!
3: Dostoevskij scriveva notti intere con la febbre alta.
1: Chi?
0: Ah sì, eh?
3: Dostoevskij.
4: Ma bello che abbiamo avuto anche il coraggio di dire a grande richiesta.
1: Sì, esatto,
4: a grande richiesta di chi? Esatto?
1: I bambini eruditi.
0: Anche perché siete voi a dover valutare i nostri amici. Cominciamo con il primo sfidante.
5: Buongiorno Chiara.
0: Ciao.
5: Che challenge. Comunque io preferisco i Kiss che cantano Milicia. E io
1: preferisco i Kiss che cantano Milicia. I Kiss Milicia.
2: Bella.
1: Bella, mi piace.
4: Io spero che arrivi la Milicia armata e lo porti via presto.
0: Ok, poi oggi siamo al settimo piano con le botole. È lunga, male. Esatto. Secondo sfidante.
5: No, vabbè, assurdo, ma è clamoroso.
2: Clamoroso.
5: Riccardo da Osimo.
0: Ciao Ricky da Osimo.
1: Osimo.
0: Ciao. Allora, amoroso.
1: Avanti l'Osimo.
4: Osimo c'è vicino la Madonna di Loreto.
1: Sì, sì, esatto.
6: Ciao, buongiorno.
0: Ciao.
6: Sì, molto bravo Alessandro Amoroso, devo ammetterlo, però io personalmente preferisco Neffa, perché una ne pensa, sento Neffa. Ma è da Verona.
0: Verona c'è!
1: Anche Verona è un posto dove
4: sì,
1: è un problema.
4: Questo si deve abbattere,
1: sì, esatto,
4: almeno una grandinata.
1: No. Quelle dita, fai come tutti i bambini, mettitele nel naso.
7: Sto okay, provando.
3: Nell'antica Grecia i comici prendevano in giro gli schiavi, gobbi, zoppi, chiamandoli mostri per ridere.
7: Bravo.
3: I giullari nel Medioevo prendevano in giro i poveri, i malati, diversi senza pietà e senza compassione.
0: E invece cioè, nel 2026 fanno il Tortorella Challenge.
4: Per il piccolino avevo una domanda. Ma tua sorella poi ha fatto la convergenza?
1: Perché?
0: Sono
1: bimbi, trattameli bene.
0: Sono qui a valutare battute tipo questa.
8: Ciao ragazzi, Alessandro da Aquiliano.
0: Ciao.
8: La migliore comunque un chilo di zucchero.
0: È bella, è vero, l'avevo sentita. Un chilo, la canzone di zucchero.
1: Ah, un chilo di zucchero, no, l'ho capito adesso.
4: E con sì, un chilo di zucchero
1: la pilola va giù.
4: Sì, va giù allora, anche la vita però.
0: Ragazzi, con le pianole non avete chiuso la porta, è rimasta aperta, quindi forse potrebbe essere entrato un ultimissimo sfidante.
9: No, sono Daniele da Villanterio.
0: Romano,
9: gli è caduto il microfono sul piede e gli dice al toscano: ah oh, oh, oh. Carina, le dai non vendere! Resta qui! Resta qui! Carina, le dai non vendere! Resta qui!
4: Riccardo, è inutile che tu lo boicotti suonandoci,
0: esatto,
4: non ti ha nemmeno considerato
1: no,
4: oggi.
1: No.
4: Cioè, così dietro
0: piccolo,
4: la Juventus, che è noto sì, seppista interista, che ci boicotta sempre, capito? Ce l'aveva oggi con i milanisti.
1: Esatto, esatto. Cardinale dai non vendere.
4: Va bene.
0: Ragazzi, tocca a voi.
2: Io ho finito la lingua, la saliva.
1: Vai avanti, vabbè, va avanti l'altro bambino, su.
3: Pirandello diceva che la comicità è l'avvertimento del contrario.
2: È
3: ma
2: vero.
3: L'umorismo è il sentimento del contrario, con compassione.
1: Sì,
3: E la comicità è brutta, così il riso alle spalle degli altri, l'umorismo è il riso con gli altri.
0: Allora, okay, non devi ripetere.
1: Sì, comunque
3: sono.
8: ditemi. È assurdo, ma è amoroso.
1: Amoroso, comunque.
8: Riccardo da Osimo.
1: Riccardo. Sulla sorella, bambino, aveva ragione Cristiano.
4: Sì. Bambino, avevo un'ultima domanda.
1: No, per favore.
4: Ma tuo padre festeggia sempre il giorno di San Martino?
0: Sì. Vabbè, non richiedete mai più i bambini eruditi come giudici di gara.
3: Nel 600 Molière fece ridere delle persone anziane e dei malaticci e loro non hanno preso cazzo.
0: Siete più fastidiosi dei saggi di fine anno veramente, di cui stiamo parlando
4: oggi.
0: Ma
4: sai che mi sto innervosendo veramente? È un grado di un coefficiente di molestia che è intollerabile.
0: Per la prima volta non vedo l'ora anch'io di chiudere il Tortorella Challenge e di darvi appuntamento a domani. Questo è

0: stiamo per sentire le vostre voci che ci raccontano i ricordi, le paure legate ai prossimi saggi di fine anno, ma c'è chi ci scrive al 331 80 90 101 con una buona motivazione.
1: Esatto, dice buongiorno banda, ridite buongiorno anche voi.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Okay.
1: Non mando un vocale altrimenti la mia compagna mi sgama. Io devo andare al saggio della mia compagna che ha 45 anni e insieme alle sue amiche non sanno ballare.
2: Bene.
1: Quindi mi devo fracassare i maroni con tutti i bambini della scuola e poi con queste quattro scappate di casa che si atteggiano a ballerine.
4: Vabbè.
1: E io con quel mazzetto di fiori per quattro ore in mano che alla fine appassisce per quanto è scoglionato anche lui.
2: Benissimo.
1: Il suo numero è 348011.
4: No,
1: era per dire.
2: No, ma io credo che lei l'abbia comunque sgamato dall'illustrazione che ha fatto.
1: Sì, sì, sì.
4: Beh, oddio. È pieno il mondo, di scappati di casa.
0: Dai, diciamo Sandro da Udine.
1: Sandro da Udine che dice?
0: Se lo inventiamo, no, il nome, così giusto per scagionarlo.
1: No.
0: E c'è chi invece ha il coraggio di metterci la voce e il nome. Sentiamo.
5: Saggio alle elementari.
0: Sì.
5: Esattamente 1966.
0: Sì.
5: Se mi cerchi mi nascondo, se mi chiami non rispondo.
2: Tutto bene.
5: Se tu dici il mondo è bello, certo
2: sì,
5: butto e lo vedrò. Tutti van con me d'accordo. Di canzicchio dicano.
2: La fa tutta.
5: Era la canzone del Bastian Contrari.
1: Dai.
5: Ciao Mimmo da Torino.
0: Oh. Ciao Mimmo.
1: Sai
0: Mimmo
1: chi invece è contento dei saggi di fine stagione?
2: Chi?
1: Il fotografo del saggio.
0: È
1: che
0: vero.
2: Mazza.
1: Che è quello che lavora più di tutti.
4: E guadagna più di tutti.
1: Esatto, che vende 10 euro a foto e ne fa 400 in un pomeriggio.
0: E tu nonostante nella gallery ti ritrovi 70.000 foto del saggio, perché l'hai fatta anche tu, poi la foto
1: poi quella ufficiale.
0: Una bimba all'ascolto, sentiamo cosa ci racconta.
6: Ciao R101, io un paio d'anni fa ho fatto un saggio di danza, ma c'avevo in testa una caramellona, era pesantissima, faceva malissimo.
1: Aiuto.
6: Ciao, da Arianna da Foglia.
0: Però Arianna, perché anche i costumi spesso sono fatti a mano dalle mamme.
1: Ingombranti.
4: La prossima volta Arianna fatti dare quella col buco, così te la infili la caramella.
1: Con ste temperature i costumi in velluto. Aiuto.
4: Guarda, no, io mi sono mai riprimo, non c'entra nulla col saggio. Una volta girai un film con Massimo Ceccherini in Val d'Orcia, era l'8 di agosto, ero vestito con giacca a vento, pantaloni velluti e scarponi. Non vi dico.
2: Ceccherini, ti ricordi questa cosa, Ceccherini?
7: Lo ricordo quando puzzava, capito? Puzzava!
4: Però l'indennizzo fu che mi misero nel camper insieme a Victoria Silvstedt.
0: Quindi ancora più caldo.
4: Pneumatica, esatto, sì. Pneumatica attrice svedese.
0: Si gira nelle stagioni opposte alla fine. Il film d'estate è peggio perché ti devi mettere la magliettina quando fuori magari ci sono 10 gradi.
4: O fare il bagno, esatto. Novembre, esatto.
2: Ma non c'è nessun aneddoto bello in quel camerino da raccontare?
1: Sì.
4: Ahimè,
1: dai, racconta di te.
4: Però il film era La mia vita a stelle strisce.
2: No, non c'è.
1: Eri tu e Bernie Eccleston? No, chi era?
4: No, Victoria. Vittoria.

0: Pupo.
1: Eccoci qua. Allora, come state?
2: Grande Pupo, auguri per i tuoi 50 anni di successi.
1: Davvero?
2: Sì?
3: Sì, non lo sai neanche te, vero?
2: Farai un concerto a Firenze per celebrare l'occasione.
0: Ah, no, non a Mosca? Pensavo tu fossi DJ resident a Mosca ormai.
1: Sai perché? Perché a Firenze mi danno 400 euro, a Mosca mi danno 100.000, quindi cosa faccio?
0: Oh, addirittura.
2: Effettivamente, vista così.
1: A Firenze mi danno 400 euro e neanche da mangiare, non lo so. Sono troppo simpatico. Sono al saggio di fine anno dei miei nipoti.
3: Ok. Sì. Ah.
1: Ma mi hanno scambiato per i miei nipotini e ho dovuto imparare a improvvisare il saggio di recitazione.
2: Dove ho scappare?
1: Il grillo di Pinocchio.
0: Il grillo.
1: Di solito il saggio quando vai al saggio di recitazione, no? Sono sempre tutti i bambini che recitano così, no?
4: Bravo, è vero.
5: Non le pecore.
4: È vero. Capisci una parola su niente. Niente.
5: Chissà,
1: stai ferma davanti al microfono. Allora, io ho pensato, sono andato a vedere anche il saggio di
3: chi?
1: Guccini.
3: Di Guccini.
2: Guccini anche lui fa un saggio?
1: Ha fatto il saggio di Temptation Island.
3: Ma dai. È perché ormai si è appassionato cosa, lì. Cioè.
1: Mi dai questa musichina marcia sotto. C'è un pianista qua.
3: Ma sì?
1: No. Ecco, abbiamo il nostro Riccardo che ha la
2: Riccardo con la
1: tastierina.
2: Pianola del
1: la
2: figlio.
1: Pianola,
3: marcia bello, sembra marcia alla turca, ma solo con la turca.
0: Sì, sì. Sì.
1: Oh, Temptation Island, dove i cuori si cercano si perdono, dove l'amore si tende si spezza.
3: Continua a suonare anche.
1: Dove Sharon di fronte al falò chiede cosa sta succedendo, perché a me piacciono i media, dove la gente... C'è gente che non ha la terza media. E allora lo guardi se ti va. E se non ti va, il budello.
2: Di domani.
0: Guccini, Riccardo Russo suona il piano perché è l'unico strumento che è bianco e nero.
4: Anche bravo!
3: Bravo!

0: quando si è tutti nella stessa barca alla fine è mezzo gaudio il mal comune, ed è un po' per tutti periodo di saggi di fine anno, che c'è il nipotino, il fratello.
1: Stavi raccontando prima quello della di tua sorella, giusto?
0: Sì, venerdì andrò a vedere mia sorella al
1: pazienza.
0: Teatro.
2: Come sta Ghibli?
1: No, appunto, sua sorella è famosa per il rutto potentissimo. No, voglio capire che tipo di saggio
0: per quello.
1: Che tipo di saggio fa?
0: Fa tip tap. Che fa ridere.
1: La figlia di questo fa hip hop, quell'altra fa tip tap, io faccio cin cin.
3: No, tu fai tip tap.
1: Scusa.
0: Però sì, sarà in un teatro molto bello a Milano, dove tutte le classi di questa scuola di danza si esibiranno venerdì sera, e quindi bello. Sì, partiranno dai bimbi della musica classica, l'hip hop,
1: Paolo,
0: e poi arriva il tip tap.
3: Paolo, con le scarpe al tip tap o no?
1: Io faccio tip tap.
0: Anch'io ho fatto tip tap da piccolino.
1: Davvero?
3: Ma c'è qualcosa che non ha fatto Chiara da piccolo.
1: Sì, ma con le scarpe antinfortunistiche, però.
0: Quelle no, con le clacchette.
1: Le clacchette.
0: Le clacchette che devi.
1: L'ho mangiata in Svizzera una clacchette una volta.
0: Sono i pezzi di metallo che si attaccano alla scarpa per fare quel classico rumore del tip tap. Sì, è periodo.
1: Allora, se Cristiano è impazzito, continua a fare suoni con la voce. Ieri dovevamo fare i rumori, non ne ha fatto uno.
3: È vero.
1: Oggi che deve fare il tip tap sta facendo l'orchestra.
2: Stiamo immaginando un bel numero combo tip tap e rutti.
1: Dai.
2: Sai che potrebbe andare a Italia's Talent.
0: Povera. Tra l'altro avrà anche una parte, perché lo spettacolo è Ritorno al futuro e lei è la donna dell'orologio.
1: Il ritorno è...
2: perché rimette le lancette sono ferme e lei lo fa ripartire.
1: No, lei è quella che manda il fulmine alla fine del film.
2: Mezzo giorno.
3: Italia Brot Talent.
1: Sta fermi lì. Allora, no, è un saggio diverso. Scusate.
0: Senti il titolo.
1: Arriva.
2: Italia Brot Talent, l'avete perso.
0: No, l'ho sentito.
2: Ah, ok.
0: Torniamo ai vostri saggi. Dai. State arrivando al 331-8090-101. Sentiamovi.
4: Allora, io mi ricordo ancora la recita alle elementari.
1: Sì.
4: Facevamo Prezzemolina. Una rivisitazione di una favola, io ero la mamma e le parole che hanno suscitato un'ovazione da parte del pubblico sono state: oh no, ed ora che cosa dirò a mio marito? Sarà furioso e dirà che per colpa mia dovremo per sempre rispettare questo terribile patto con le fate. E via di scrolli.
1: No, continua.
4: Ma bello. La so ancora a memoria.
1: Continua, Roberta, Simone, continua. Ma brava.
0: Roberta.
1: Brava.
0: Beh, ancora con tutta l'interpretazione.
1: Sì, e se la ricorda,
0: se la ricorda. Le prime cose.
1: Spettacolo.
0: Ma abbiamo imparato a memoria.
2: Con chi confina l'Italia dall'elementare. Brava comunque. Prezzemolina.
1: Prezzemolina, sì, il saggio di fine anno. Sì.
0: Continuate con i vostri ricordi dei saggi di fine anno, le vostre esibizioni o quelle che vi siete dovuti sorbire o godere.
1: Anche il Milan ha fatto il saggio di fine anno domenica, giusto?
3: Non è andata benissimo. No, eh?

0: chiede: i cantanti come fanno? Quelli che hanno anni e anni di repertorio, di canzoni, di testi da ricordare uno dietro l'altro, come, perché fai così? Perché
1: no, alzo la mano perché Samuele Bersani, che sono andato a vedere durante l'inverno, fa oramai concerti con Leggio, lo dice subito, esatto. Dice: guardate, io non mi ricordo più le canzoni, questo è Leggio, come
2: è facile a teatro, il tuo Leggio, quando ti devi esibire magari in uno stadio enorme, ma dove lo metti il gobbo?
0: Ma vi ricordate Mariah Carey? Quando alle Olimpiadi aveva davanti e sembrava che parlasse
1: ma c'è un metodo
0: perché poi insomma al di là del monitor c'è, e questo non lo sapevo,
3: cambiare mestiere tipo
0: c'è chi nella cuffietta da auricolare ha registrato precedentemente la propria voce che in modo molto veloce suggerisce la frase da cantare immediatamente dopo.
3: L'autosuggeritore.
0: Esatto.
1: Come il suggeritore che a teatro sta nelle quinte, in quelle pause che l'attore fa, lì
0: dice.
2: I cantanti hanno già il loro auricolare, quindi sfruttano quello. Ma chi in particolare si è inventato questa cosa?
0: Sembra che Tiziano Ferro ne faccia grande uso, ma che Masini, no?
2: Esatto.
0: Che dopo il vaffa non gli veniva più in mente cos'altro da dire, no?
2: La copiata a Masini. In realtà la storia è questa: Tiziano si doveva esibire dopo Marco Masini a Sanremo e ha sentito che lui nelle cuffie aveva dei suggerimenti. Ha detto: geniale, lo voglio anch'io. Quindi ad ogni concerto, immaginatevi Tiziano Ferro che canta Rosso Relativo, comincia Rosso Relativo e nella cuffia, senza macchia d'amore mai.
3: Madonna,
2: senza
3: ma
2: macchia d'amore.
3: Che fastidio, però.
2: E così riesce a ricordarsi le parole.
0: E questo fa il figurone di quello che non ha neanche bisogno del monitor davanti. Gli
2: esatto.
0: Dico: guarda, pensate, se mi
4: ricordo l'auricolare ce l'ho quando mi accoppio.
1: Suggerimenti,
0: per spiegarti che ruolo devi avere in tutto ciò.
2: Quindi è impossibile dimenticarsi le parole.
1: Viene da dire che se sei Tiziano Ferro e non ti ricordi più il Rosso Relativo, puoi anche smettere.
2: Dice che c'ha questo problema di memoria. Però invece voi ai saggi siete sempre perfetti. Sentiamo le vostre voci.
5: Ragazzi, buongiorno.
2: Ciao.
5: Io ho 6 nipotini, ma non sono mai andata ad un loro saggio o recita scolastica perché piango come una fontana dall'inizio alla fine. Quindi questa è la mia esperienza. Ciao Jenny da Napoli.
2: Questa è la tua scusa perfetta, Jenny da Napoli. Ammettiamolo che
3: Sono così scarsi che le viene da piangere.
1: Infatti negli inviti pregano di non fare foto col flash e di non buttare la segatura in terra. Così alcuni
5: ciao amici, io a 6 anni ho fatto la recita, dovevamo in 5 rappresentare le vocali, ovviamente io ero la lettera A, la coccola di mamma, ma la mia compagna, che odiavo perché era bellissima con delle trecce enormi, diceva: io sono la lettera I, la più bella che c'è qui. Una rabbia per tutta la recita, perché volevo essere io la più bella, ero solo la coccola di mamma. Ciao,
0: e Cristiano,
5: un abbraccione.
0: Cristiano era la lettera U che va sempre a far tubù.
3: No, è la lettera A col cioè nel senso finiva anche peggio.
2: Ancora
1: non hai risposto alla bambina dalle trecce lunghe. Lo dico.
6: Comunque,
1: no.
6: Sì.
1: Fai la lettera U, così a Fangala ci vai tu.
2: Attenzione, è tornato il bambino erudito.
6: Dovete sapere che ho dato la paghetta ai miei genitori perché questo mese sono stati molto bravi.
0: Eccola lì.
6: Ti leggo sempre la storia prima di andare a letto.
3: Sì.
6: Mio padre, se dice le parolacce, li tocco la macchina e così deve andare al lavoro in taxi.
3: Bravo, che bella idea.
6: Di solito, se mio nonno guarda troppo la TV, gli tolgo le pasticche per la pressione.
3: No,
2: ma
3: quello no.
2: C'è il bimbo.
6: Per punizione.
0: Bambino, vieni a giocare con me a Mosca Cieca in tangenziale, poi alle 10.
6: Sì, però prima volevo parlarvi della mia tesi che si intitola Interfaccia cervello-computer per il controllo di protesi robotiche con feedback tattile in tempo reale.
2: Che purtroppo non c'è più tempo oggi qui, magari nei prossimi giorni.
1: Ma l'unità di misura di tua madre è sempre la teglia?

0: che bello.
1: Ti è piaciuta?
2: No.
3: Che bello per cosa? Eh? Che bello
2: perché,
3: cosa?
2: Che è finita
0: tutto il contesto, l'arredamento, poi.
1: Dopo un challenge dove abbiamo avuto i due bambini eruditi, di cui uno che si è esibito con la pianola, vale tutto.
0: Sto leggendo dei messaggi che là fuori hanno gradito.
2: Sì, hai visto? Hai visto?
1: Sì. Ci hanno fatto venire in mente però i nostri due bambini eruditi e la Play Toy Orchestra. È un'orchestra l'unica al mondo che segue brani di musica classica utilizzando solo strumenti giocattolo.
0: Ecco.
1: Quindi i mini pianoforti, i campanelli, le trombette di plastica, il coccodrillo di gomma e le macchinine.
3: Dai.
1: Sentite cosa riescono a creare.
3: Sentiamo.
1: Si sono tutti giocattoli.

0: cosa.
1: Modo per avvicinare i bimbi alla musica classica, certo, suonandola con strumenti super divertenti.
0: Certo, avviciniamoli pure anche.
2: Roba nostra, è l'inno di Mameli questo.
0: Questo?
1: Scaramouche, Scaramouche.
2: No, Scaramouche. Ecco, questa sì, è l'unica orchestra al mondo
1: che suona giocattoli, sì.
2: Quindi il giorno che loro decidono di smettere, non c'è più nessuno, non ce ne sono altre.
3: Questo è un allegro, un adagio, è una sorta di minuetto.
2: No, però
3: con la posizione.
2: No, scusate.
1: È arrivato l'altro.
2: Però oggi basta, abbiamo detto, vero?
0: No. Sì, perché anche, no, anche noi con la musica, noi sul pentagramma ci stendiamo le mutande ad asciugare.
1: Cosa, cosa ne pensano i nostri amici di questi due ospiti che abbiamo avuto oggi?
4: Comunque voi parlate del Tortorella, ma quanto sono fastidiosi due marmocchi saccenti.
0: Ed è per questo che stiamo pensando di dedicare loro una rubrica quotidiana.
2: Certo.
1: Perché sì, poi le emozioni sono
0: condivise,
1: diverse.
5: Ride, vedi?
6: Non buongiorno, ma voi siete basta. Mi avete fatto fermare la macchina perché non ce la facevo più dopo i bambini del Tortorella Challenge. E basta. Vi adoro tutti. Cioè, Michele, la macchina franca.
5: Ci ha insultato, no?
1: Due
5: per
1: volte,
5: un quarto d'ora, sì, però in maniera ilare.
2: Ma non ti puoi insultare senza ridere come ai vecchi tempi.
3: Sì. Credo che la musica è vibrazione ordinata, quindi delle queste onde sonore che rispettano i rapporti numerici precisi.
5: Hai ragione.
3: Tipo la scala pitagorica, sì, basata, certo, sui tuoi primi, ora, l'ottava, la quinta, il quarto.
2: Scusate, ora faccio una parentesi così.
5: Sì, sì.
2: Come se fossimo fuori dall'onda.
0: Io vado a chiamare Erode un attimo, sì.
2: Dico, ma con i sondaggi così belli che sono arrivati ultimamente, il nostro radio che
1: tutto
2: è cresciuto del 7000%
5: per tirare su di nuovo,
2: affossare di nuovo quel...
5: No,
2: ci
5: qua
2: abbiamo
5: per
2: messo
5: tirare,
2: anni
5: per
2: diventare...
5: tirare su gli ascolti di nuovo, caro Cristiano,
1: sì,
5: visto che mezz'ora che mi esercito con l'editina qua sulla pianura. Volevo dare un saggio per
0: voi,
5: ma per dare, no, un altro, però ufficiale, vero
0: sì,
5: e proprio.
0: Sì, certo.
1: Il saggio di fine anno di Riccardo Russo.
5: Oh, ragazzi, è la prima volta che metto le mani sulla pianoletta.
0: Vedete come te le metto addosso io dopo.
5: No. Sì. Vado? Pronti? Vai, siete vado, pronti?
1: Se te la senti.
5: Vai.
0: Mamma mia.
1: Bene,
0: ma
1: dai,
5: sai manco
1: come
5: cos'è la metrica,
1: lezione,
5: non lo sai, non lo...
3: La metrica è il ritmo ordinato. La metrica è il ritmo ordinato, il tempo e la velocità. Qui
5: ma
3: c'è il metronomo di Mel, la misura dei battiti per minuto.

0: problemi in questo studio, non so perché.
1: Sì. Allora, sì, decidi tu dove la vuoi, in testa oppure quella la pianola. Dove, bambino?
2: Poi c'ha proprio un suono marcio.
1: Sì, esatto.
0: Proprio quelle che...
1: C'hai i numeri sui tasti.
0: Pensa chi ci ha fatto una carriera, con, sì, gli strumenti musicali per i bambini. C'è un'orchestra che suona proprio i polli che... che schiacci, che fanno tutti i rumori. Quindi sentiamo un pezzettino dopo. Adesso ci dobbiamo concentrare sulla sfida, la battuta più brutta del giorno. Ho raccontato che l'Amoroso ha fatto un nuovo singolo, si chiama Trottorino.
1: Trottorino Amoroso. Vabbè, il tuo amico dov'è, bambino? L'altro? Vabbè, il tuo amico dov'è, bambino? L'altro?
3: Allora, io volevo parlare.
1: Non mi ricordo come ti chiami.
3: Della relatività di Einstein.
1: Sì,
3: che

0: tu probabilmente, giusto? Te ne sei calata qualche...
1: Ma mamma sulla tangenziale chi la prende oggi?
0: Dai!
2: Dostoevskij scriveva notti intere con la febbre alta.
0: Chi?
1: Ma il bello che abbiamo avuto anche il coraggio di dire a grande richiesta.
0: Sì, esatto.
1: A grande richiesta di chi?
0: I bambini eruditi.
3: Anche perché siete voi a dover valutare i nostri amici. Cominciamo con il primo sfidante.
4: Buongiorno Chiara.
3: Ciao.
4: Che challenge. Comunque io preferisco i Kiss che cantano Milicia. E io guarda proprio il campo.
0: Preferisco i Kiss che cantano Milicia. I Kiss Milicia.
1: Bella.
0: Bella, mi piace.
1: Io spero che arrivi la Milicia armata e lo porti via presto.
3: Ok, vai. Oggi siamo al settimo piano con le botole. È lunga, esatto. Secondo sfidante.
4: No, vabbè, assurdo, ma è clamoroso.
5: Clamoroso.
4: Riccardo da Osimo.
3: Ciao Ricky da Osimo.
0: Da Osimo.
3: Ciao. Allora, amoroso.
0: Avanti l'Osimo.
1: Osimo c'è vicino la Madonna di Loreto.
0: Sì, sì, sì, esatto.
6: Ciao, buongiorno.
3: Ciao.
6: Sì, molto bravo Alessandro Amoroso, devo ammetterlo, però io personalmente preferisco Neffa, perché una ne pensa, sento Neffa. Ma è vero Verona.
3: Verona c'è.
0: Anche Verona è un posto dove
1: sì,
0: è un problema.
1: Si deve abbattere,
0: sì, esatto.
1: Almeno una grandinata.
0: No. Quelle dita, fai come tutti i bambini, mettitele nel naso.
5: Sto provando.
2: Nell'antica Grecia i comici prendevano in giro gli schiavi, gobili, zoppi, chiamandoli mostri per ridere.
5: Bravo.
2: I giullari nel Medioevo prendevano in giro i poveri, i malati, diversi, senza pietà e senza compassione.
3: E invece cioè, nel 2026 fanno il Tortorella Challenge.
1: Per il piccolino avevo una domanda. Ma tua sorella poi ha fatto la convergenza?
0: Perché?
3: Sono qui a valutare battute tipo questa.
7: Ciao ragazzi, Alessandro da Aquiliano.
3: Ciao.
7: La migliore comunque un chilo di zucchero.
3: È bella, è vero, l'avevo sentita. Un chilo, la canzone di zucchero.
0: Ah, un chilo di zucchero. No, l'ho capito adesso.
1: E con un chilo di zucchero
0: la pilola va giù.
1: Sì, va giù allora, anche la vita. Però.
3: Ragazzi, con le pianole, non avete chiuso la porta, è rimasta aperta, quindi forse potrebbe essere entrato un ultimissimo sfidante?
8: No, sono Daniele da Villanterio. Un romano gli è caduto il microfono sul piede e gli dice, al toscano: ah, oh, oh. Resta qui, cardinale dai non vendere. Resta qui, resta qui.
0: Cardinale dai non vendere.
1: Riccardo, è inutile che tu lo boicotti,
3: esatto.
1: Suonandoci, non ti ha nemmeno considerato oggi.
0: No.
1: Cioè, così dietro la Juventus, che noto se pista interista che ci boicotta sempre, capito? Ce l'aveva oggi con i milanisti.
0: Esatto, esatto. Cardinale dai non vendere.
1: Va bene.
3: Ragazzi, tocca a voi.
5: Io ho finito la lingua, la saliva.
0: Vai avanti, vabbè, va avanti l'altro bambino, su.
2: Pirandello diceva che la comicità è l'avvertimento del contrario.
5: È
2: ma l'umorismo è il sentimento del contrario, con compassione.
0: Sì,
2: e la comicità è brutta, così il riso alle spalle degli altri, e l'umorismo è il riso con gli altri.
3: Allora, okay, non così. Devi ripetere.
0: Sì, comunque sono.
4: Assurdo, ma è clamoroso.
0: Comunque
4: Riccardo
0: sulla sorella bambino aveva ragione Cristiano.
1: Sì. Bambino, avevo un'ultima domanda.
0: No, per favore.
1: Ma tuo padre festeggia sempre il giorno di San Martino?
2: Sì.
3: Okay. Vabbè, non richiedete mai più i bambini eruditi come giudici di gara.
2: Nel 600 moglie fece ridere delle persone anziane e dei malaticci e loro non hanno preso cazzo.
3: Siete più fastidiosi dei saggi di fine anno
1: veramente,
3: di cui stiamo parlando
1: oggi. Ma sai che mi sto innervosendo veramente? È un grado di un coefficiente di molestia che è intollerabile.
3: Per la prima volta non vedo l'ora anch'io di chiudere il Tortorella Challenge e di darvi appuntamento a domani.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.
0: R101.

0: Quando si è tutti nella stessa barca, alla fine è mezzo gaudio il mal comune. Ed è un po' per tutti periodo di saggi di fine anno. Che c'è il nipotino, il fratello.
1: Stavi raccontando prima quello della, di tua sorella, giusto?
0: Sì, venerdì andrò a vedere mia sorella. Al pazienza. Teatro.
2: Come, come sta Ghibli?
1: No, appunto, sua sorella è, no, è famosa per il rutto potentissimo. Appunto. Oh, voglio capire che tipo di saggio.
0: Per quello.
1: Che tipo di saggio fa?
0: Fa tip tap. Che fa ridere
1: la figlia di questo fa hip hop, quell'altra fa tip tap, io faccio cin cin.
3: No, tu fai tip tap.
1: Scusa,
0: però sì, sarà in un teatro molto bello a Milano, dove tutte le classi di questa scuola di danza si esibiranno venerdì sera, e quindi sì, partiranno dai bimbi della musica classica, l'hip hop, e poi arriva il tip tap.
3: Paolo, le scarpe fai tip tap o no?
1: Io faccio tip tap.
0: Anch'io ho fatto tip tap da piccolina.
1: Davvero?
3: Ma okay, c'è qualcosa che non ha fatto Chiara da piccolina.
1: Sì, ma con le scarpe antinfortunistiche, però.
0: Quelle no, con le clacchette.
1: Con le clacchette.
0: Le clacchette che devi.
1: L'ho mangiata in Svizzera una clacchette una volta.
0: Sono i pezzi di metallo che si attaccano alla scarpa.
1: Al formaggio.
0: Per fare quel classico rumore del tip tap. Sì, è periodo.
1: Allora, se Cristiano è impazzito, continua a fare suoni con la voce. Ieri dovevamo fare i rumori, non ne ha fatto uno.
3: È vero.
1: Oggi che deve fare il tip tap sta facendo l'orchestra.
2: Stiamo immaginando un bel numero combo tip tap e rutti.
1: Dai.
2: Sai che potrebbe andare a Italia's Talent.
0: Povera. Tra l'altro avrà anche una parte, perché lo spettacolo è Ritorno al futuro e lei è la donna dell'orologio.
1: Il ritorno è...
2: perché rimette lo, cioè, le lancette sono ferme e lei lo fa ripartire.
1: No, lei è quella, lei è quella che manda il fulmine alla fine del film.
2: Sì. Mezzogiorno.
3: Italia Brot Talent.
1: Ah, fermi lì. Allora, no, è un saggio diverso.
0: Senti il titolo.
1: Arriva, non arriva.
2: Italia Brot Talent, l'avete perso.
0: Sì. No, l'ho sentito.
2: Ah, ok.
0: Torniamo ai vostri saggi. Dai. State arrivando al 331-8090-101. Sentiamovi.
4: Allora, io mi ricordo ancora la recita alle elementari.
1: Sì.
4: Facevamo Prezzemolina, una rivisitazione di una favola. Io ero la mamma e le parole che hanno suscitato un'ovazione da parte del pubblico sono state: oh no, ed ora che cosa dirò a mio marito? Sarà furioso e dirà che per colpa mia dovremo per sempre rispettare questo terribile patto con le fate. E via di scroll.
1: No, continua, continua.
4: Ma 40 anni e la so ancora a memoria.
1: Continua, Roberta, Simone, continua. Ma brava.
0: Roberta.
1: Brava.
0: Ancora con tutta l'interpretazione.
1: Sì, se la ricorda,
0: capito? Se la ricorda, le prime cose.
1: Spettacolo.
0: Ma abbiamo imparato a memoria.
2: Con chi confina l'Italia dall'elementare. Brava, brava comunque. Brava, Prezzemolina.
1: Prezzemolina, sì, il saggio di fine anno. Sì.
0: Continuate con i vostri ricordi dei saggi di fine anno, le vostre esibizioni o quelle che vi siete dovuti sorbire o godere.
1: Anche il Milan ha fatto il saggio di fine anno domenica, giusto?
3: Non è andata benissimo. No, eh?

0: chiede:
1: I cantanti come fanno? Quelli che hanno anni e anni di repertorio, di canzoni, di testi da ricordare uno dietro l'altro, come, perché fai così? Perché
2: no, alzo la mano perché Samuele Bersani, che sono andato a vedere durante l'inverno, fa oramai concerti con Leggio, lo dice subito, esatto. Dice: guardate, io non mi ricordo più le canzoni, questo è Leggio, come
3: è facile a fare teatro, piano, sì, sì. Hai il tuo Leggio quando ti devi esibire magari in uno stadio enorme, ma dove lo metti il gobbo?
1: Ma vi ricordate Mariah Carey quando alle Olimpiadi aveva davanti sembrava che parlasse in come si chiami, vabbè, niente.
2: Ma c'è un metodo.
1: Ma
2: nuovo.
1: C'è un metodo, perché poi, insomma, al di là del monitor c'è, e questo non lo sapevo.
4: Sì? Cambiare mestiere, tipo.
1: No, c'è chi nella cuffietta da auricolare.
3: Sì.
1: Ha registrato precedentemente la propria voce, che in modo molto veloce suggerisce la frase da cantare immediatamente dopo.
4: L'autosuggeritore.
1: Esatto.
2: Come il suggeritore che a teatro sta nelle quinte, in quelle pause che l'attore fa, gli dice 10 parole.
3: I cantanti hanno già il loro auricolare, quindi sfruttano quello. Ma chi in particolare si è inventato questa cosa?
1: Sembra che Tiziano Ferro ne faccia grande uso, ma Masini, no?
3: Esatto.
1: Che dopo il vaffa non gli veniva più in mente cos'altro da dire, no?
3: La copiata a Masini. In realtà la storia è questa: Tiziano si doveva esibire dopo Marco Masini a Sanremo e ha sentito che lui nelle cuffie aveva dei suggerimenti. Ha detto: geniale, lo voglio anch'io. Quindi ad ogni concerto, immaginatevi Tiziano Ferro che canta Rosso Relativo, comincia Rosso Relativo e nella cuffia senza macchia d'amore mai.
4: Madonna,
3: senza macchia d'amore,
4: che fastidio,
3: e così riesce a ricordarsi le parole.
1: E questo fa il figurone di quello che non ha neanche bisogno del monitor davanti.
3: Esatto.
1: Dico: guarda, pensate, se
5: io l'auricolare ce l'ho quando mi accoppio.
2: Suggerimenti,
1: sì. Per spiegarti che ruolo devi avere in tutto ciò. Sì.
3: Quindi è impossibile dimenticarsi le parole.
2: Viene da dire che se sei Tiziano Ferro e non ti ricordi più il Rosso Relativo, puoi anche smettere.
3: Dice che c'ha questo problema di memoria. Però invece voi ai saggi siete sempre perfetti. Sentiamo le vostre voci.
6: Ragazzi, buongiorno.
3: Ciao.
6: Io ho 6 nipotini, ma non sono mai andata ad un loro saggio o recita scolastica, perché piango come una fontana dall'inizio alla fine. Quindi questa è la mia esperienza. Ciao Jenny da Napoli.
3: Tua scusa perfetta, Jenny da Napoli, ammettiamolo che
4: sono così scarsi che gli viene da piangere.
2: Infatti negli inviti pregano di non fare foto col flash e di non buttare la segatura in terra. Così alcuni
6: piani. Ciao amici, a 6 anni ho fatto la recita, dovevamo in 5 rappresentare le vocali. Ovviamente io ero la lettera A, la coccola di mamma, ma la mia compagna, che odiavo perché era bellissima con delle trecce enormi, diceva: io sono la lettera I, la più bella che c'è qui. Una rabbia per tutta la recita, perché volevo essere io la più bella, ero solo la coccola di mamma. Ciao,
1: e Cristiano,
6: un abbraccione.
1: Cristiano era la lettera U che va sempre a far pupù.
4: No, è la lettera A col cioè nel senso finiva anche peggio.
3: Ancora
2: non hai risposto alla bambina dalle trecce lunghe.
7: Sì.
2: Lo dico.
7: Comunque, no. Sì.
2: Fai la lettera U, così a Fangala ci vai tu.
3: Attenzione, è tornato il bambino erudito.
2: No!
7: Dovete sapere che ho dato la paghetta ai miei genitori perché questo mese sono stati molto bravi.
1: Eccola lì.
7: Leggo sempre la storia prima di andare a letto.
4: Sì. Ah sì, allora?
7: Sì. Mio padre, se dice le parolacce, li tocco la macchina e così deve andare al lavoro in taxi.
4: Bravo, che bella idea.
7: Di solito, se mio nonno guarda troppo la TV, gli tolgo le pasticche per la pressione.
4: No,
3: ma
4: quello no.
3: C'è il bimbo.
7: Per punizione.
1: Bambino, vieni a giocare con me a Mosca Cieca in tangenziale, poi alle 10.
7: Sì, però prima volevo parlarvi della mia tesi che si intitola Interfaccia cervello-computer per il controllo di protesi robotiche con feedback tattile in tempo reale.
3: È che purtroppo non c'è più tempo oggi qui, magari nei prossimi giorni.
2: Ma l'unità di misura di tua madre è sempre la teglia?

0: che bello.
1: Ti è piaciuta?
0: No.
2: Che bello per cosa? Eh? Che bello
3: che,
2: cosa?
3: Che finita
0: tutto il contesto, l'arredamento, poi.
2: Ho capito.
1: Vabbè, dopo un challenge dove abbiamo avuto i due bambini eruditi, di cui veramente uno che si è esibito con la pianola,
0: sì,
1: vale tutto.
0: Sto leggendo dei messaggi che là fuori hanno gradito.
3: Sì, hai visto? Hai visto?
0: Sì. Sì.
1: Ci hanno fatto venire in mente, però, i nostri due bambini eruditi, la Play Toy Orchestra. È un'orchestra,
0: sì,
1: l'unica al mondo che segue brani di musica classica utilizzando solo strumenti giocattolo.
0: Ecco.
1: Quindi mini pianoforti, campanelli, le trombette di plastica, il coccodrillo di gomma e le macchinine.
2: Dai.
1: Sentite cosa riescono a creare.
2: Sentiamo.
1: Ci sono tutti i giocattoli.

0: cosa.
1: Per avvicinare i bimbi alla musica classica, certo, suonandola con strumenti super divertenti.
0: Certo, avviciniamoli pure anche.
2: Roba nostra, è l'inno di Mameli questo.
0: Questo?
1: Scaramouche, Scaramouche.
2: No, Scaramouche. Ecco, questa è l'unica orchestra al mondo
1: che suona giocattoli, sì.
2: Quindi il giorno che loro decidono di smettere, non per c'è fortuna più nessuno. Non ce ne sono altre.
3: Questo è un allegro, è un adagio, è una sorta di minuetto.
2: No, però,
3: con la posizione.
1: No, è arrivato l'altro
2: però,
1: bambino.
2: Per oggi basta, abbiamo detto, vero?
0: No. Sì, perché anche, no, anche noi con la musica, noi sul pentagramma ci stendiamo le mutande ad asciugare. Scusa.
1: Cosa ne pensano i nostri amici di questi due ospiti che abbiamo avuto oggi?
4: Comunque voi parlate del Tortorella, ma quanto sono fastidiosi due marmocchi saccenti.
0: Ed è per questo che stiamo pensando di dedicare loro una rubrica quotidiana.
2: Certo.
1: Perché sì, poi le emozioni sono
0: condivise,
1: diverse.
5: Ride, vedi?
6: Non buongiorno, ma voi siete basta. Mi
1: hanno
6: fatto fermare la macchina perché non ce la facevo più dopo i bambini del Tortorella Challenge. E basta. Vi adoro tutti.
5: Cioè,
6: Michele e Mattia Franca.
5: Ci ha insultato, no?
1: Due
5: per
1: volte.
5: Un quarto d'ora. Sì. Però in maniera ilare.
2: Ma non ci puoi insultare senza ridere come ai vecchi tempi.
3: Ho detto che la musica è vibrazione ordinata, quindi queste onde sonore che rispettano i rapporti numerici precisi.
5: Hai ragione.
3: Tipo la scala pitagorica,
0: sì,
3: basata,
0: certo,
3: sui tuoi primi, ora, l'ottava, la quinta, il quarto.
2: Scusate, ora faccio una parentesi così.
5: Sì, sì.
2: Come se fossimo fuori dall'onda.
0: Io vado a chiamare un attimo,
2: mm-hmm,
0: sì.
2: Dico, ma con i sondaggi così belli che sono arrivati ultimamente, il nostro radio
1: tutto,
2: che è cresciuto del 7000%,
5: per tirare su di nuovo,
2: affossare di nuovo quel...
5: No,
2: ci abbiamo
5: per
2: messo
5: tirare,
2: anni per
5: tirare
2: diventare...
5: su gli ascolti di nuovo, caro Cristiano,
1: sì,
5: visto che mezz'ora che mi esercito con l'editina qua sulla pianura. Volevo dare un saggio per
0: voi,
5: ma per dare, no, un altro, però ufficiale, vero, vero,
0: sì,
5: e proprio.
0: Sì, certo.
1: Il saggio di fine anno di Riccardo Russo.
5: Oh, ragazzi, è la prima volta che metto le mani sulla pianoletta.
0: Vedrai come te le metto addosso io dopo.
5: No, no. Sì. Vado? Pronti?
0: Vai,
5: siete
0: vado.
5: Pronti?
1: Se te la senti.
5: Vai. Vai.
0: Bella. Mamma mia.
1: Bene,
5: sai manco
1: come
5: cos'è la metrica, non lo sai,
3: la metrica è il ritmo ordinato, la metrica è il ritmo ordinato, il tempo è la velocità, qui
5: ma
3: c'è il metrometro
5: finale
3: di Mel, la misura dei battiti per minuto.

0: sentirmi in questo studio, non so perché.
1: Sì. Allora, sì, decidi tu dove la vuoi, in testa oppure quella la pianola. Dove, bambino?
2: Poi c'ha proprio un suono marcio.
1: Sì, esatto.
0: Proprio quelle che...
1: C'ha i numeri sui tasti.
0: Chi ci ha fatto una carriera, con sì, gli strumenti musicali per i bambini. C'è un'orchestra che suona proprio i folli che... che schiacci, che fanno tutti i rumori. E ne sentiamo un pezzettino dopo. Adesso ci dobbiamo concentrare sulla sfida, la battuta più brutta del giorno. Ho raccontato che l'Amoroso ha fatto un nuovo singolo, si chiama Trottorino.
1: Trottorino Amoroso. Vabbè, il tuo amico dov'è, bambino? L'altro?
3: Allora, io volevo parlare.
1: Non mi ricordo come ti chiami.
3: Della relatività di Einstein.
1: Sì,
3: perché il tempo non è assoluto, ma si deforma come una gomma sotto un pedo.
1: Ho capito.
0: Sono intelligentissimi questi due ragazzi.
1: La relatività di Einstein.
0: Eppure sì, saranno i giudici della gara di oggi.
3: La fotosintesi clorofiliana è magia chimica. Sì. Le piante trasformano la luce in vita come gli alchimisti sognano.
1: Sì, ma ricorri alla chimica anche in questa età tu, probabilmente, giusto? Te ne sei calata sì, qualche...
4: Ma mamma sulla tangenziale chi la prende oggi?
1: Dai!
3: No. No. Dostoevskij scriveva notti intere con la febbre alta.
1: Chi?
0: Ah sì, eh?
3: Dostoevskij.
4: Ma il bello che abbiamo avuto anche il coraggio di dire a grande richiesta.
1: Sì, esatto,
4: a grande richiesta di chi? Esatto?
1: I bambini eruditi.
0: Anche perché siete voi a dover valutare i nostri amici. Cominciamo con il primo sfidante.
5: Buongiorno Chiara.
0: Ciao.
5: Che challenge. Comunque io preferisco i Kiss che cantano Milicia. E io guarda proprio.
1: Preferisco i Kiss che cantano Milicia. I Kiss Milicia.
2: Bella.
1: Bella, mi piace.
4: Io spero che arrivi la Milicia armata e lo porti via presto.
0: Ok, poi oggi siamo al settimo piano con le botole. È lunga, male. Esatto. Secondo sfidante.
5: No, vabbè, assurdo, ma è clamoroso.
6: Clamoroso.
5: Riccardo da Osimo.
0: Ciao Ricky da Osimo.
1: Da Osimo.
0: Ciao. Allora, amoroso.
1: Avanti l'Osimo.
4: Osimo c'è vicino la Madonna di Loreto.
1: Sì, sì, esatto.
7: Buongiorno.
0: Ciao.
7: Sì, molto bravo Alessandro Amoroso, devo ammetterlo, però io personalmente preferisco Neffa, perché una ne pensa, sento Neffa. Ecco. Non vedo Verona.
0: Verona c'è.
1: Anche Verona è un posto dove
4: sì,
1: è un problema.
4: Questo si deve abbattere,
1: sì, esatto,
4: almeno una grandinata.
1: No. Quelle dita, fai come tutti i bambini, mettitele nel naso.
6: Sto okay, provando.
3: Nell'antica Grecia i comici prendevano in giro gli schiavi, i goblin, i zoppi, chiamandoli mostri per ridere.
6: Bravo.
3: I giullari nel Medioevo prendevano in giro i poveri, i malati, diversi senza pietà e senza compassione.
0: E invece cioè, nel 2026 fanno il Tortorella Challenge.
4: Per il piccolino avevo una domanda. Ma tua sorella poi ha fatto la convergenza?
1: Perché?
0: Sono
1: bimbi, trattameli bene.
0: Sono qui a valutare battute tipo questa.
8: Ciao ragazzi, Alessandro da Aquiliano.
0: Ciao.
8: La migliore comunque un chilo di zucchero.
0: È bella, è vero, l'avevo sentita. Un chilo, la canzone di zucchero.
1: Ah, un chilo di zucchero, no, l'ho capito adesso.
4: E con un chilo di zucchero
1: la pilola va giù.
4: Sì, va giù allora, anche la vita però.
0: Ragazzi, con le pianole non avete chiuso la porta, è rimasta aperta, quindi forse potrebbe essere entrato un ultimissimo sfidante.
9: No, no, sono Daniele da Villanterio.
0: No.
9: Un romano gli è caduto il microfono sul piede e gli dice al toscano: ah oh, oh. Resta qui, cardinale dai non vendere. Resta qui, resta qui.
1: Cardinale dai non vendere.
4: Riccardo, è inutile che tu lo boicotti,
0: esatto,
4: suonandoci. Non ti ha nemmeno considerato oggi.
1: No.
4: Cioè, così dietro
0: piccolo,
4: la Juventus, che è noto sì, se pista interista che ci boicotta sempre, capito? Ce l'aveva oggi con i milanisti.
1: Esatto, esatto. Cardinale dai non vendere.
4: Va bene.
0: Ragazzi, tocca a voi.
6: Io ho finito la lingua, la saliva.
1: Vai avanti, vabbè, va avanti l'altro bambino, su.
3: Pirandello diceva che la comicità è l'avvertimento del contrario.
6: È vero.
3: L'umorismo è il sentimento del contrario, con compassione.
6: Sì,
3: e la comicità è brutta, così il riso alle spalle degli altri, e l'umorismo è il riso con gli altri.
0: Allora, okay, non devi ripetere.
1: Sì, comunque
3: sono...
0: tutti
10: è assurdo, ma è amoroso.
1: Amoroso, comunque.
10: Riccardo da Osimo.
1: Riccardo. Sulla sorella, bambino, aveva ragione Cristiano.
4: Sì. Bambino, avevo un'ultima domanda.
1: No, per favore.
4: Ma tuo padre festeggia sempre il giorno di San Martino?
0: Sì. Okay. Vabbè, non richiedete mai più i bambini eruditi come giudici di gara.
3: Nel 600 moglie fece ridere delle persone anziane e dei malaticci e loro non hanno preso cazzo.
0: Siete più fastidiosi dei saggi di fine anno veramente, di cui stiamo parlando
4: oggi.
0: Ma
4: sai che mi sto innervosendo veramente? È un grado di... un coefficiente di molestia che è intollerabile.
0: Per la prima volta non vedo l'ora anch'io di chiudere il Tortorella Challenge e di darvi appuntamento a domani. Questo è

0: per sentire le vostre voci che ci raccontano i ricordi, le paure legate ai prossimi saggi di fine anno, ma c'è chi ci scrive al 331 80 90 101 e con una buona motivazione.
1: Esatto, dice: buongiorno banda, ridite buongiorno anche voi.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Okay.
1: Non mando un vocale altrimenti la mia compagna mi sgama. Io devo andare al saggio della mia compagna che ha 45 anni e insieme alle sue amiche non sanno ballare.
2: Bene.
1: Quindi mi devo fracassare i maroni con tutti i bambini della scuola e poi con queste quattro scappate di casa che si atteggiano a ballerine.
4: Beh,
1: e io con quel mazzetto di fiori per quattro ore in mano che alla fine appassisce per quanto è scoglionato anche lui.
2: Benissimo.
1: Il suo numero è 348011. Era per dire.
2: Ma io credo che lei l'abbia comunque sgamato dall'illustrazione che ha fatto.
1: Sì.
4: Beh, oddio. È pieno il mondo, di scappati
0: vero.
4: Di casa.
0: Dai, diciamola Sandro così, da Udine.
1: Sandro da Udine che dice?
0: Ce lo inventiamo noi il nome così, giusto per scagionarlo.
1: No.
0: E c'è chi invece ha il coraggio di metterci la voce e il nome. Sentiamo.
5: Saggio alle elementari.
0: Sì.
5: Esattamente 1966.
0: Sì.
5: Se mi cerchi mi nascondo, se mi chiami non rispondo.
2: Tutto bene?
5: Se tu dici il mondo è bello, certo butto e lo vedrò. Tutti van con me d'accordo. Canzicchio dicano.
2: La fa tutta.
5: Era la canzone del Bastian Contrari.
1: Dai.
5: Ciao Mimmo da Torino.
0: Ciao Mimmo.
1: Sai
0: Mimmo.
1: Chi invece è contento dei saggi di fine stagione?
0: Chi?
1: Il fotografo del saggio.
0: Mazza.
1: Che è quello che lavora più di tutti.
4: E guadagna più di tutti.
1: Esatto, che vende 10 euro a foto e ne fa 400 in un pomeriggio.
0: E tu nonostante nella gallery ti ritrovi 70.000 foto del saggio, perché l'hai fatta anche tu, poi
1: poi quella ufficiale.
0: Una bimba all'ascolto, sentiamo cosa ci racconta.
6: Ciao R101. Io un paio d'anni fa ho fatto un saggio di danza, ma c'avevo in testa una caramellona, era pesantissima, faceva malissimo.
1: Aiuto.
6: Ciao da Arianna da Formia.
0: Vero Arianna, perché anche i costumi spesso sono fatti a mano dalle mamme.
1: Ingombranti.
4: La prossima volta Arianna fatti dare quella col buco, così magari te la infili la caramella.
1: Con ste temperature i costumi in velluto.
4: Aiuto. Guarda, no, io mi sono mai ripreso, non c'entra nulla col saggio. Una volta girai un film con Massimo Ceccherini in Val d'Orcia, era l'8 di agosto, ero vestito con giacca a vento, pantaloni velluti e scarponi. Non vi dico roba
2: neanche. Ceccherini, ti ricordi questa cosa, Ceccherini?
7: Lo ricordo quando puzzava, capito? Puzzava!
4: Però l'indennizzo fu che mi misero nel camper insieme a Victoria Silvstedt.
0: Quindi ancora più caldo.
4: Pneumatica, esatto. Sì, pneumatica attrice svedese.
0: Si gira nelle stagioni opposte alla fine. Il film d'estate è peggio perché ti devi mettere la magliettina quando fuori magari ci sono 10 gradi.
4: O fare il bagno, esatto. Novembre, esatto.
2: Ma non c'è nessun aneddoto bello in quel camerino da raccontare?
1: Sì.
4: Ahimè,
1: dai, racconta di te.
4: Però il film era La mia vita sulle strisce.
2: No, non c'è.
1: Eri tu e Bernie Eccleston? No, chi era?
4: No, Vittoria.

0: Pupo.
1: Eccoci qua. Eccoci qua. Allora, come state?
0: Grande Pupo, auguri per i tuoi 50 anni di successi.
1: Davvero?
0: Sì?
2: Sì, non lo sai neanche te, vero?
0: Farai un concerto a Firenze per celebrare l'occasione.
3: Ah, no, non a Mosca? Pensavo tu fossi DJ resident a Mosca, no, ormai.
1: Sai perché a Firenze mi danno 400 euro, a Mosca mi danno 100.000, quindi cosa faccio?
2: Oh, addirittura.
0: Effettivamente, vista così.
1: A Firenze mi danno 400 euro e neanche da mangiare, non lo so. Sono troppo simpatico. Sono al saggio di fine anno dei miei nipoti. Ma mi hanno scambiato per i miei nipotini e ho dovuto imparare a improvvisare il saggio di recitazione.
0: Dove ho scappare?
1: Il grillo di Pinocchio.
3: Il grillo.
1: Di solito il saggio quando vai al saggio di recitazione, no? Sono sempre tutti i bambini che recitano così, no?
4: Bravo, è vero.
5: Non le pecore. Agnelli.
4: È vero. Capisci una parola su dieci. Niente.
1: Stai ferma davanti al microfono. Allora io ho pensato, sono andato a vedere anche il saggio di Guccini.
2: Di Guccini.
0: Guccini anche lui fa un saggio?
1: Ha fatto il saggio di Temptation Island.
2: Ma dai. È perché ormai si è appassionato, scusa, lì, cioè.
1: Vedi questa musichina marcia sotto? C'è un pianista qua.
2: Ma sì?
1: No. Ecco, abbiamo il nostro Riccardo che ha la
0: con la tastierina. Pianola del
1: la
0: figlio.
1: Pianola,
2: marcia bello, sembra marcia alla turca, ma solo con la turca.
3: Sì, sì. Che
1: Temptation Island, dove i cuori si cercano, si perdono. Dove l'amore si tende, si spezza.
2: Continua a suonare anche.
1: Dove Sharon di fronte al falò chiede cosa sta succedendo. Perché a me piacciono i media, dove la gente... C'è gente che non ha la terza media. E allora lo guardi se ti va. E se non ti va, il budello.
0: Di domani.
3: Guccini, Riccardo Russo suona al piano perché è l'unico strumento che è bianco e nero.
4: Bravo.